Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: a Radio Logos. Sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristian Online questa sera da Foggia abbiamo Fares Marsone, tema generale punti fermi. Questa sera Fares ci parlerà sui nomi composti di Dio. Quindi lasciamo la parola a Fares, ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Caro Pasquale, non sapeva come avrei iniziato, ma quando ha iniziato leggendo il primo versetto dell'epistola, della lettera agli ebrei, ho detto qua siamo proprio in perfetta sintonia, perché io voglio riprendere parte di quel versetto. Infatti nell'esordio della lettera agli ebrei l'autore afferma che Dio ha parlato anticamente molte volte e in molte maniere per mezzo dei profeti, e costoro hanno registrato nelle scritture dell'Antico Testamento tutti i modi in cui Dio ha parlato, ed egli lo ha fatto anche con i suoi nomi composti e con i vari titoli. Infatti Dio si è rivelato in molti modi e ne ha detti alcuni, Pasquale, ma parlando dei suoi numerosi nomi composti e titoli, bisogna tenere conto e tenere presente della loro importanza, perché essi hanno rivelato e rivelano degli aspetti importanti della sua adorabile persona dall'eternità in eternità, e anche della sua opera passata, presente e futura. Infatti ogni nome o titolo con il quale egli è presentato nella scrittura è una benedizione che Dio vuole condividere con noi. Per questa ragione, più conosceremo i suoi nomi e i suoi titoli, più lo conosceremo, e più lo conosceremo, più comprenderemo sempre meglio quello che egli ha fatto e che può fare per ognuno di noi. Dio, e qui ovviamente parlerò soltanto dell'Antico Testamento, ci saranno anche dei riferimenti al Nuovo, però fondamentalmente il tutto sarà basato sull'Antico Testamento. Dio, in occasioni e circostanze particolari, si è rivelato con dei nomi composti che spiegano molto bene il motivo di questa rivelazione. Prima di prendere in esame i nomi associati a El, El, Dio, e a Yahweh, Signore, faccio un elenco, direi molto sommario, di alcuni titoli e poi mi soffermerò su uno in particolare. Nell'Antico Testamento Dio è menzionato in modo metaforico, figurato, con vari titoli, quali quelli che sto per dirvi, come si può vedere nella diapositiva numero 1: re, rocca, torre, giudice, liberatore, redentore, legislatore, pastore e il potente di Giacobbe. Si può togliere la diapositiva, grazie. Ognuno di questi titoli, visti nel loro contesto, cioè dove appaiono per la prima volta o in qualche caso dove sono scritti più volte, quindi ognuno di questi titoli, visti nel loro contesto, assume un significato preciso e non solo per quella situazione. Il titolo potente di Giacobbe, l'ultimo che ho menzionato, è molto particolare perché si riferisce al potere di Dio e al patto stabilito da lui con Abramo e riconfermato in seguito con Isacco e poi anche con Giacobbe. Il titolo Il potente di Giacobbe è menzionato per la prima volta in Genesi, in un brano in cui è evidenziata la sovranità di Dio indipendentemente dalle avversità che Giuseppe aveva attraversato, come dirà per l'appunto suo padre Giacobbe, quando, mentre benedici tutti i suoi figli, dando la sua benedizione specifica a Giuseppe, afferma che le sue braccia di Giuseppe, le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, colui che è il pastore e la roccia di Israele. Faccio adesso invece qualche considerazione su questo titolo, rifugio. Il salmista Davide scriveva nel Salmo 46, versetto 1: Dio è per noi un rifugio, una forza e un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Le parole rifugio, forza e aiuto sono dei sinonimi che indicano la sorgente e l'efficacia di questa forza e la protezione dal pericolo. Ora, nel nostro parlare odierno, la parola rifugio denota il riparo che si può trovare sotto una pensilina, per esempio, quando piove all'improvviso e uno deve prendere l'autobus, oppure si pensa ad un luogo dove trascorre la notte, scusate, oppure si pensa a un luogo dove trascorre la notte in alta montagna, o purtroppo molto spesso oggi, come vediamo nei telegiornali, in alcune nazioni il rifugio è un posto in cui purtroppo rifugiarsi al suono delle sirene che preavvisano l'arrivo di aerei bombardieri. In Israele Dio aveva dato ordine di designare 6 città di rifugio situate nelle diverse parti del territorio del paese, nelle quali si potevano rifugiare coloro che erano in attesa di giudizio per aver ucciso qualcuno involontariamente. A questo proposito si legge qualcosa di e anche di interessante che differenziava l'esercizio della giustizia di Dio in Israele rispetto a quello di tutti gli altri popoli. Nel libro dei Numeri, capitolo 35, versetto 12, sono scritte queste parole: queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, queste città sono quelle cerchiate in viola, erano situate in 6 parti diverse della nazione di Israele, che in pratica coprivano tutto il territorio. Qui permettetemi di aprire e chiudere subito una parentesi che però ritengo significativa. Faccio notare un elemento molto importante che di solito viene sottovalutato. In questa cartina non vedete, gentili ascoltatori, il nome Palestina, perché questo nome venne dato a Israele alla conclusione delle guerre giudaiche 134-135 d.C. dall'imperatore Adriano, che esprimeva anche la volontà di far dimenticare il nome di Israele. Quindi mi sentirete sempre menzionare Israele e non Palestina quando parlerò del territorio. Ritorniamo alla cartina. Dunque, anche scritte dall'estremo nord a sinistra e scendendo, queste città erano le seguenti: Kedes a nord-ovest del lago di Galilea, Sichem al centro del territorio di Manasse e Hebron Kiryat Arba nel sud. A destra, partendo sempre dal nord, Golan, Ramot al centro e Bezer al sud, nel territorio spettante alla tribù di Ruben. Si può togliere la diapositiva. A parte il discorso importante su queste 6 città, il rifugio indicava un luogo di asilo di riposo, di sicurezza, ma anche dove c'era approvvigionamento di cibo in caso di attacco del nemico. Era un ricetto, come ha tradotto Diodati nella sua antica versione. In Piemonte, da dove provengo, nel Medioevo, all'entrata di alcune località venivano costruite delle torri di protezione che delimitavano dei ricetti. Il ricetto

detto, era una struttura fortificata, protetta, all'interno di un paese in cui la popolazione si poteva ritirare in caso di attacchi dall'esterno, in cui si accumulavano delle scorte di cibo ed altro che le avrebbero consentito di sopravvivere se posta sotto assedio. Per chi ha creduto in Cristo, Dio è il rifugio. Questo aiuto presso cui ricorrere quando ci sono delle difficoltà. Dio cura dei suoi figli sempre, li protegge, ci protegge, e se a volte permette certe situazioni, lo fa sempre solo per la sua gloria, per il loro, il nostro bene e per l'avanzamento del Vangelo. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, come abbiamo avuto modo di vedere in una trasmissione precedente, i tre nomi principali con cui Dio si rivela nell'Antico Testamento sono El e Elohim al plurale e Eloah anche, Yahweh e Adonai, cioè Dio, Signore, maiuscoletto abbiamo detto, e Signore con la S maiuscola. Iniziamo con l'esaminare una serie di nomi composti con El e El, Dio. El, Dio, lo ritroviamo associato in diversi modi e come tale Dio forte si rivela con questi nomi composti in eventi particolari della vita dei suoi. Un primo nome è El Olam, Dio eterno. Questo nome ricorre nel momento in cui c'è stata un'invocazione fatta da Abramo nei confronti del Signore ed è molto interessante. Pur rendendosi conto Abramo del patto che aveva appena stipulato con il re Abimelech, quindi con un re terreno, Abramo riconosceva che Dio aveva stipulato un patto con lui per dargli insieme alla sua progenie il territorio di Canaan, la terra promessa. Questo nome composto, Dio eterno, presenta Dio come colui che esiste in eterno. Egli era, è e sarà. Inoltre evidenzia il carattere immutabile di Dio. Un secondo nome. Quando Dio fa un patto con Abramo, riprendendo la promessa fatta in precedenza di farlo diventare padre di una moltitudine di nazioni, e Abramo, come sappiamo dalla scrittura, era già avanti negli anni per poter concepire un figlio con Sara, anche l'anziana e per di più sterile. Dicevo, quando Dio fa un patto con Abramo, in quel contesto si presenta a lui come El Shaddai, Dio onnipotente, come si legge in Genesi 17, versetti 1 e 2. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve onnipotente: cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Ora, laddove l'uomo non è in grado di intervenire, non può procreare, Dio è l'onnipotente che, mantenendo questa promessa, darà ad Abramo una progenie. Questo è il nome composto più usato, quindi Dio onnipotente, più usato dai patriarchi o con il quale Dio si è rivelato loro. Ad esempio, si legge in Genesi 35, 11 e 12, quando egli appare a Giacobbe, Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati, una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, dei re usciranno dai tuoi lombi, darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco. In seguito il Signore dichiara egli stesso: io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe

come il Dio onnipotente. Un terzo nome composto con El, con Dio, quindi. Subito dopo aver sconfitto i re che avevano fatto prigioniero suo nipote Lot, c'è la benedizione di Melchisedec nei confronti di Abramo. Melchisedec, nel benedire Abramo, usa questo nome composto di Dio, El Elyon, cioè Dio Altissimo, possessore, questo è il significato, di Altissimo, possessore dei cieli e della terra. Questo era un modo molto chiaro per dire che questi re non avevano nessun potere, se non in parte, su un determinato territorio, mentre Dio, in quanto l'Altissimo, ce l'aveva in modo totale, assoluto, nei cieli e sulla terra. Un quarto nome. Quando Agar, la serva di Sara, fu costretta da quest'ultima ad andarsene, in un momento di difficoltà venne avvicinata dall'angelo del Signore, che le fece una promessa incoraggiante. In quel contesto, Agar diede al Signore, che le aveva parlato, il nome di Atta El Roi, nome appropriato perché El Roi significa Dio che vede. Egli aveva visto le difficoltà di questa donna ed era intervenuto per incoraggiarla. Un quinto nome: nel momento in cui Dio rinnova il patto con Mosè, si rivela come Dio geloso, perché da un lato aveva promesso di scacciare alcune delle popolazioni cananee, quali gli Amorei, gli Ittiti, ma dall'altro voleva l'esclusività, come si legge in Esodo 34:14. Tu, dice Dio rivolgendosi a Mosè, tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Un sesto nome: nel momento in cui Dio fa una promessa messianica che ha avuto un parziale adempimento con la prima venuta di Cristo, è definito come El Gibbor, Dio potente, come è scritto in Isaia 9:5. E naturalmente la piena realizzazione di questa promessa ci sarà al momento della seconda venuta di Cristo in terra con gloria e con potenza per giudicare ed instaurare il regno messianico, il millennio. Un settimo nome. In due salmi, 42-84, in due salmi dei figli di Core, quando nel primo caso l'anima dei salmisti era assetata di Dio e nel secondo essi esprimevano la loro esultanza mandando grida di gioia, si trova un altro nome composto che è citato anche altrove, e cioè Dio vivente, Dio della vita. I salmisti si esprimono così: l'anima mia è assetata del Dio vivente, il mio cuore e la mia mandano grida di gioia al Dio vivente. Ottavo nome: quando Giacobbe, dopo varie vicissitudini, ritornò a Betel per abitarvi, costruì un altare per ricordare che Dio gli era apparso lì e chiamò quel luogo El Betel, Dio di Betel. Nono nome: Giacobbe, arrivato a Sichem, eresse un altare che chiamò Dio è il Dio di Israele, un nome che si riferisce alla relazione di Dio con lui e poi con l'intera nazione. Un decimo e ultimo nome per questa prima parte, i nomi composti con El, Dio. Per ben 17 volte si trova un nome composto particolare, Dio di Giacobbe, che denota fra l'altro la grazia e la pazienza di Dio. Giacobbe, il cui nome deriva da un termine che significa ingannare, aveva avuto una vita nella quale aveva portato molto bene il suo nome. La sua vita era stata

quella del soppiantatore fino al momento del suo incontro con Dio, che gli cambiò il nome in Israele, che significa colui che lotta con Dio. Questo nome composto, Dio di Giacobbe, compare ad esempio in un ritornello del Salmo 46 nei versetti 7 e 11, dove è scritto che il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Le diapositive numero 5 e numero 6 riassumono tutti i nomi composti con El. A beneficio di chi prende appunti, darò anche la citazione però soltanto del capitolo. Dio eterno, Genesi 31, Dio onnipotente, questa l'ho letta ma la ripeto, Genesi 17, Dio altissimo, Genesi 14, Dio che vede, Genesi 16, Dio geloso, Esodo 34, Dio potente, Isaia 9, Dio vivente, Salmo 42 e Salmo 84, Dio di Betel, Genesi 28, Dio è il Dio di Israele, Genesi 33, e poi Dio di Giacobbe, solo una citazione, come ho già detto, Salmo 46. Occupiamoci adesso di una serie di nomi composti con Yahweh, Signore, l'Io Sono. Anche qui, come nei casi dei nomi composti con El, il nome Yahweh, Signore, è associato in diversi modi. Egli si rivela con questi nomi composti, tramite i quali vengono ricordati e commemorati eventi particolari che danno così un significato preciso ad ognuno di essi. Ognuno di questi nomi insegna anche a noi oggi qualcosa di molto significativo e incoraggiante. Un primo nome. Quando Abramo rispose alla domanda di Isacco, che chiedeva spiegazioni in merito all'agnello per l'olocausto, cioè c'era tutto ma mancava l'agnello per l'olocausto, Abramo rispose che Dio stesso lo avrebbe provveduto e pose nome a quel luogo Yahweh Jireh, il Signore provvede. E naturalmente il resto della storia nel capitolo 22 della Genesi conferma il significato di questo nome con il quale Dio si è rivelato in quella circostanza. E vi invito, cari ascoltatori, se non ricordate l'episodio, ad andare a leggere quel capitolo, che è un capitolo molto bello, molto toccante e molto significativo. Genesi capitolo 22. Secondo nome. Subito dopo la traversata del Mar Rosso, Mosè e tutto il popolo di Israele cantarono un cantico di adorazione, di riconoscenza al Signore per ringraziare il suo miracoloso intervento nello sconfiggere l'esercito egiziano sommergente del Mar Rosso. Dopo questo evento, quindi arrivati dall'altra parte, nel deserto, ben presto, in pieno deserto, il popolo di Israele iniziò con il primo di una lunga serie di mormorii. A parte quelli scritti nel libro dell'Esodo, ce ne sono altri 7 menzionati nel libro dei Numeri. Quello che sto per dire era un mormorio, e si trova nel libro dell'Esodo, era un mormorio, era una lamentela che riguardava l'acqua che non era potabile. Cosa avreste fatto voi? Cosa avremmo fatto noi se arrivati nel deserto con un grande bisogno d'acqua, quest'acqua non si poteva bere? Il problema era dunque molto serio, perché il popolo era lì nel deserto con un caldo enorme. L'acqua è sempre un elemento importantissimo, direi vitale, come sappiamo molto bene anche noi oggi. Figurarsi nel deserto, quando la temperatura durante il giorno poteva avere una media dai 45

in su, anche se c'era pochissima umidità. Tuttavia, con simili temperature, l'acqua, soprattutto per bere, era un elemento indispensabile, per non parlare poi della cucina e per lavarsi, eccetera. E appena arrivati dall'altra parte del Mar Rosso c'era dell'acqua, ma non potabile. Dio intervenne tramite Mosè e l'acqua diventò bevibile. In quel contesto il Signore si rivelò come Yahweh Rapha, il Signore che guarisce. Terzo nome. Nell'accamparsi durante le varie tappe della traversata desertica, ben 42, come descritto nel capitolo 33 del libro dei Numeri, gli israeliti dovevano issare la bandiera per ogni tribù. In una di queste tappe, un re che si chiamava Amalek fece guerra ad Israele che lo sconfisse. Dopo questa vittoria, Mosè costruì un altare che chiamò Yahweh Nissi, il Signore è la mia bandiera, per indicare che Giosuè con il popolo aveva sconfitto Amalek solo grazie all'intervento divino. Quarto nome. Quando i Madianiti stavano opprimendo Israele, una delle sette popolazioni cananee che circondavano Israele, erano anzi all'interno di questo territorio, avrebbero dovuto essere sconfitte, ma non fu così. Quindi dicevo, quando i Madianiti stavano opprimendo Israele, l'angelo del Signore apparve a Gedeone per chiamarlo a liberare il popolo, cosa che egli fece, sconfiggendo i Madianiti con soli 300 uomini. Nel momento in cui Gedeone si rese conto che a parlargli era stato l'angelo del Signore, fu preso da timore, ma egli lo rincuorò dicendogli: sta in pace. Subito dopo, Gedeone eresse un altare al quale pose nome Yahweh Shalom, il Signore è pace, è la nostra pace. Quinto, dopo aver parlato dell'infedeltà dei malvagi pastori di Israele, Dio tramite il profeta Geremia promette la venuta del germoglio giusto, il quale eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Si tratta di qualcosa che accadrà pienamente durante il regno messianico, il millennio, ed egli sarà chiamato il Signore nostra giustizia. Sesto, il Salmo 23, che di sicuro è il salmo più conosciuto in assoluto, anche per chi non ha dimestichezza con la Bibbia, scritto quando da Davide, quando ormai era quasi al termine della sua vita. E in questo salmo Davide esordisce con un nome riferito al Signore, di cui lui Davide, poteva capirne tutto il significato, perché fin da ragazzo e per diversi anni era stato pastore. Questo nome è stato di grande incoraggiamento nel corso dei secoli e lo è tuttora in tutte le circostanze della vita dei credenti e fra l'altro ha stimolato la composizione poetica di diversi inni. Si tratta di questo nome composto Yahweh Roihi, il Signore è il mio pastore. Settimo nome, sempre nome composto con il Signore. Dopo l'ingiunzione ad osservare i sabati e a separarsi per lui, non compiendo tutte le malvagie pratiche dei popoli pagani, il Signore ordina al suo popolo di santificarsi con queste parole: siate santi perché io sono il Signore, il vostro Dio. Poi, dopo aver ordinato di osservare le sue leggi e metterle in pratica, egli

si presenta come il Signore che santifica, come è scritto nel libro del Levitico, capitolo 20, versetto 8. Un nome composto molto significativo è l'ottavo, Yahweh Samma. Il Signore è là, perché questo nome chiude il libro del profeta Ezechiele e lo fa in modo molto. La gloria di Dio che si era allontanata dal Tempio come preludio dei giudizi descritti nei capitoli 10 e 11 di questo libro del profeta Ezechiele ritorna nel nuovo Tempio e la cosa che è scritta nel capitolo 43 del libro di Ezechiele, e la chiusura del libro di Ezechiele menziona la cosa più importante, la presenza di Dio nella nuova città messianica di Gerusalemme. Dunque il Signore è là. Veniamo al nono nome. A differenza dei precedenti nomi con i quali Dio si è rivelato per un evento particolare, il nome composto che segue è importante sia per il significato che ha assunto nella storia di Israele, sia per il grande numero di volte, circa 300, in cui è menzionato nell'Antico Testamento ed è menzionato solo nell'Antico Testamento. D'altronde tutti questi nomi li troviamo menzionati nell'Antico Testamento. Si tratta di Yahweh Sabaoth, il Signore degli eserciti. Questo nome significa che il Signore ha il comando delle schiere celesti, delle schiere angeliche, e che ha potere in cielo e in terra. È menzionato per la prima volta quando Anna pregava dirottamente chiedendo al Signore di poter avere un figlio, riconoscendo che niente era troppo difficile per il Signore. Ed è il Signore degli eserciti, il nome con il quale il giovanissimo Davide, il ragazzo, l'adolescente Davide, raccogliendo la sfida del gigante Goliath, si presenta a lui. Si legge infatti nel primo libro di Samuele, capitolo 17, versetto 45, tu, dice Davide al gigante Goliath, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. E conosciamo molto bene la conclusione di questa storia. Nell'Antico Testamento questo nome, il Signore degli eserciti, è menzionato sempre per incoraggiare il popolo, naturalmente il popolo di Israele, nei tempi di difficoltà. Quando le cose vanno bene non è menzionato questo nome, o lui si rivela con questo, con altri. L'esenza, popolo con nome, garanzia che egli, il Signore degli eserciti, dona tranquillità. Questo nome composto è molto usato nei libri profetici. D'altronde i libri profetici trattano la storia di Israele nei momenti di crisi, nei momenti critici, nei momenti di difficoltà. Si ritrova più di ogni altro nel libro del profeta Geremia ben 88 volte, e non è a caso, vista la situazione in cui si trovava il popolo. In quanto Signore degli eserciti, niente gli sfugge e le sue risorse sono illimitate. In quanto Signore degli eserciti, egli protegge Israele ed è presente ogni volta che il suo popolo ha bisogno del suo aiuto e del suo intervento. Il popolo può avere piena fiducia in lui nonostante tutto quello che può accadere. Le calamità naturali o le minacce delle nazioni non possono scuotere il popolo di Dio, come si legge nel Salmo 46, il Signore degli eserciti è con noi. Nelle diapositive numero 6 e 7 riassumo i nomi composti con il nome

Signore, anche qui do la citazione del capitolo per chi vuole andare. Il popolo di Dio, come si legge nel Salmo 46, il Signore degli eserciti è con noi. Nelle diapositive numero 6 e 7

0: qui l'ho detto, ma lo ripeto, 22, il Signore che guarisce, Esodo 15, il Signore la mia bandiera, Esodo 17, il Signore pace, o è la nostra pace, Giudici capitolo 6, il Signore nostra giustizia, Geremia capitolo 23, il Signore è il mio pastore, questo l'ho detto ma lo ripeto, Salmo 23, il Signore che santifica, anche se l'ho detto lo ripeto, Levitico 20, il Signore è là, Ezechiele 48, ed il Signore degli eserciti, e ho già fatto più riferimenti a questo nome. È arrivato il momento di concludere, per cui ancora una volta, come sempre, caro ascoltatore, mi rivolgo a te in modo personale, individuale. Conoscere i nomi di Dio e del Signore, inclusi quelli composti, e conoscere i titoli abbinati alle sue caratteristiche è uno dei più grandi privilegi che possiamo avere. Più conosciamo questi nomi composti di Dio e del Signore, da un lato sentiamo maggiormente tutta la nostra indegnità, dall'altro però riconosciamo la sua santità, la sua signoria e i suoi interventi nella nostra vita, perché egli è o vuole essere la nostra pace, egli provvede, egli guarisce, egli protegge. La mia preghiera al Signore è che tu, che sei all'ascolto, caro ascoltatore, possa gustare quotidianamente la bellezza di una o più di queste sue qualità, di queste qualità che ho menzionato del Signore, e questo per poter compiere un cammino costante, gioioso e sereno con Lui. Che possa essere così veramente per te. Amen. Chiudo con una preghiera. Signore, buon Padre Celeste, grazie perché Tu hai parlato. Abbiamo iniziato proprio dicendo questo, sia il caro Pasquale che anch'io. Tu hai parlato e oggi lo fai ancora tramite la Tua parola. E nella Tua parola abbiamo visto una serie di nomi composti che hanno parlato profondamente al nostro cuore. Grazie perché come Tu hai protetto il Tuo popolo nell'antichità, oggi vuoi proteggere noi. Oggi Tu sei la pace, oggi ci vuoi dare l'energia, vuoi santificarci, vuoi guarirci spiritualmente, vuoi sostenerci, vuoi incoraggiarci. Grazie per la bellezza della Tua rivelazione, grazie perché ancora una volta Tu parli attraverso la Tua parola. Io Ti chiedo questa sera che per quello che mi riguarda e per tutti i miei cari ascoltatori, in modo particolare le amiche, gli amici che forse ancora non Ti conoscono in questo modo, ma che possano riflettere e possano capire l'importanza di abbracciare questi nomi soltanto sulla base della fede, perché è credendo nel sacrificio del Tuo unigenito figliolo, il Signore Gesù, che uno può capire il significato profondo di questi nomi straordinari. Grazie per come Tu Ti sei rivelato a noi anche in questo modo. Ti voglio ringraziare, adorare e benedire ancora una volta e sempre nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, come ogni sera, questa sera abbiamo avuto con noi Fares Marzone da Foggia, tema generale punti fermi, sottotema questa sera ha trattato il tema appunto i nomi composti di Dio. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato, buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
2: A Radio Logos sono le ore 2:46.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per il vostro impegno e per la vostra presenza a questo nostro appuntamento. Proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni, siamo giunti al capitolo 14, leggeremo i versetti da 15 a 18.

0: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
1: Per definire lo Spirito Santo, l'Apostolo Giovanni, e lui solo, usò un termine singolare, paracletos. Nell'Epistola questo termine viene riferito a Cristo e viene correttamente tradotto con avvocato, in sintonia con l'insieme del discorso. Mentre qui, nel Vangelo, è sempre riferito allo Spirito Santo. Il senso di questo termine può essere reso con soccorritore, assistente, avvocato, consolatore, aiutante, difensore. In altre parole, sta ad indicare colui che ci è vicino, che condivide la nostra vita, che fornisce forza e capacità per vivere bene. Una persona che si pone al nostro servizio, che è sempre disponibile per farci del bene. E dobbiamo dire che a questo giunge l'amore di Dio per noi. Pur essendo distinti, il Figlio e lo Spirito Santo nel nostro testo appaiono identificati. Gesù chiese al Padre di inviare un altro Consolatore, un altro se stesso, affermando di non volere lasciare orfani i suoi, promettendo di tornare nella persona dello Spirito, identificandosi con Lui nella stessa natura divina e nello stesso ufficio e ministero. Il Paraclito è dunque il continuatore della presenza e dell'opera del Signore Gesù. È il Paraclito che attesta la verità di Cristo, che la applica al cuore dei credenti, che è vicino ai fedeli, aiutandoli nel loro cammino, dimorando stabilmente nel loro cuore, dove reca luce, forza e consolazione. La venuta dello Spirito Santo costituisce un infinito dono del Signore. Non è inviato al mondo, anche se il Paraclito svolge e svolgerà un'importante ed intensa attività nel mondo, ma è esclusivamente diretto ad occupare il cuore dei credenti, il cuore dei veri cristiani, di coloro che per un intervento di Dio, che li ha condotti al pentimento e alla conversione, sono nati dall'alto. La sua presenza è il privilegio della Chiesa, della vera Chiesa, che viene così posta nella condizione di poter perpetuare, malgrado debolezze, mancanze, limiti, la vita del Signore Gesù sopra questa terra. Alla Pentecoste, che è narrata nel capitolo 2 del libro degli Atti, si compì la promessa fatta da Gesù. Il Padre mandò lo Spirito Santo. E in quel lontano giorno nacque la Chiesa, nacque il nuovo popolo di Dio. Ora, permettimi di chiedere, ne fai parte, caro ascoltatore? Ne fai veramente parte? Non perché il tuo nome è scritto in qualche registro, ma ne fai parte perché il Paraclito, lo Spirito di verità, abita stabilmente nel tuo cuore? Naturalmente lascio a te la risposta.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, vorrei anche oggi parlare di soldi, botte e divorzi, secondo l'opinione di Paolo Crepè, psicoterapeuta e psicologo ormai affermato e conosciuto in tutta Italia. Riguardo al matrimonio, dice che un comune pregiudizio positivo ha riguardato il matrimonio e la famiglia lungo l'evoluzione della nostra tradizione culturale. Infatti la famiglia non è stata soltanto una rete di affetti, ma anche di interessi. Ora, ai giorni nostri, non dipendendo più l'uno dall'altra, se non per l'affetto, proprio in quanto entrambi i partner possono godere di un'indipendenza economica e professionale, si viene a scoprire che il legame familiare coniugato all'autonomia regge molto meno di quello storicamente combinato all'interesse economico e ai privilegi economici. La diffusione del privilegio economico e quella dei diritti civili tendono a portare da una parte all'autarchia, cioè alla possibilità reale di non dipendere necessariamente dal partner, e il secondo al prendere coscienza del fatto che non c'è l'obbligo di prolungare una relazione privata di senso affettivo ed emotivo come quella dell'unione matrimoniale. Secondo te possono essere questi alcuni dei motivi che portano alle violenze in ambito familiare? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Eroi, Fiorella Mannoia parla di persone assolutamente comuni che nella loro vita comunque rimangono persone che affrontano tanti temi, tanti problemi. Ci sono molti più eroi di quelli che noi pensiamo. Poi ci sono persone che hanno fatto un percorso davvero straordinario. Sul piano della teologia c'è una persona che viene ricordata come forse uno dei più importanti teologi del XX secolo, Karl Barth, che tra l'altro è stato anche il leader della chiesa confessante in Germania durante il periodo nazista. E poi però Karl Barth, oltre a avere questa fama di persona che ha resistito, no, anche sul piano teologico alla ubriacatura nazista, è una persona che ha continuato la sua attività di teologo fin al Vaticano II, dove ha visto anche qualcosa di importante che succedeva all'interno del mondo cattolico. Allora, salutiamo il professor Alessio Del Fante, buongiorno, grazie Alessio, buongiorno. Per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora,
3: tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, io so che tu hai individuato qualche articolo, mi sembra su Avvenire, dove tra l'altro si parla di questo teologo Karl Barth e dell'occasione del Vaticano II a cui lui ha partecipato come uno degli ospiti, degli osservatori.
3: Dunque, sì, allora io non ricordavo i particolari. Dunque, lui era stato invitato dal cardinale Bea a partecipare come osservatore già nel 1963, poi per motivi di salute in realtà lui non era andato, e soltanto nel 1966 si incontrò con alcuni vertici della Chiesa Cattolica e con il Papa, e quindi subito dopo la fine del Concilio. Naturalmente qualche aneddoto qui è raccontato. Ora, l'articolo ha un titolo un po' tipicamente giornalistico, insomma, e Barth disse: il Papa non è l'anticristo. Che, come sappiamo, durante la riforma protestante la polemica aveva individuato, polemica diciamo anticattolica, aveva individuato nel Papa il nemico, no? Il nemico principale, e quindi era mostrato spesso nelle vesti dell'anticristo. Questa è la dichiarazione che viene riferita dopo l'incontro con Paolo VI nel 1966. Al di là di questa dichiarazione, che poi andrebbe magari approfondita maggiormente attraverso qualche altro scritto di cui ora noi non abbiamo la capacità, lui aveva dato un giudizio sul Concilio sostanzialmente positivo. Se c'è mai stato un concilio di riforma, è stato questo. Aveva rinvenuto l'inizio di un processo riformatore autentico all'interno del cattolicesimo, e soprattutto lui aveva valutato come il documento più importante e promettente del concilio la Costituzione Dei Verbum, evidentemente che riguarda la centralità della parola di Dio, della Sacra Scrittura. Quindi il recupero da parte del cattolicesimo di questa centralità era stato salutato in maniera molto positiva da Karl Barth, il quale però dissentiva sul secondo capitolo dedicato, sempre nel secondo capitolo della Dei Verbum, dedicato al rapporto tra Bibbia, tradizione e magistero. E in questo capitolo evidentemente lui rinveniva, diciamo, una posizione ancora diciamo più tipicamente cattolica, e però l'importante era che il Vaticano avesse rimesso al centro della vita ecclesiastica, ecclesiale, il Vangelo, appunto. C'è anche una parte in cui lui, Barth, questo mi sembra molto bello, un riferimento ai protestanti, no? Dice la domanda più impegnativa, Barth la rivolse ai protestanti: che cosa accadrebbe se fosse proprio Roma a precederci sulla strada del rinnovamento evangelico? E poi sull'ecumenismo, Barth sottolinea che l'ecumenismo non nasce dalle trattative né dai tavoli diplomatici, nasce dalla conversione. Le chiese si avvicinano non quando negoziano, non quando negoziano compromessi, ma quando ciascuna si lascia giudicare dalla parola di Dio.
1: E Alessio, tu hai una particolare attenzione sulla stampa cattolica, in particolare il quotidiano Avvenire. Hai trovato un articolo in cui, forse anche più di un articolo, in cui il giornale della Conferenza Episcopale candida i bambini di Gaza al Nobel per la pace. Ecco, di che si tratta?
3: Ma dunque, il riferimento, forse andrebbe fatto un articolo del giorno di Ferragosto, del direttore Marco Girardo, intitolato "I bambini di Gaza, tutti i bambini", in cui si individuano i bambini di Gaza come un punto d'osservazione dal quale in qualche modo estendere l'attenzione a tutte le guerre e alle vittime innocenti di queste. Ed è comunque significativo che questa campagna iniziata sostanzialmente a Ferragosto ha raggiunto 20.000 adesioni ad oggi. Quindi l'idea è di, appunto, candidare i piccoli di Gaza, i bimbi di Gaza, al Nobel per la pace. Naturalmente, così di primo acchito uno dice: è una candidatura, come dire, un po' irrituale, forse, nel senso che generalmente si individua qualcuno che consapevolmente ha agito per la pace. Evidentemente si tratta di una candidatura simbolica, insomma, no? Che riconosce una capacità di resistenza, probabilmente, dei bambini in questa situazione così critica. Ed è comunque significativa, poi, quindi chiunque voglia può aderire a questa campagna, no? E l'altro articolo, però, che era presente ieri, era un'indagine con un ampio studio accademico proprio condotto l'anno scorso, in realtà un anno fa, pubblicato su una rivista internazionale specializzata, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, in cui dei ricercatori locali hanno indagato appunto un campione di 950 bambini circa di Gaza fra i 3 e i 12 anni e le loro famiglie, individuando, soprattutto cercando di stimare la gravità dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico, ecco. E quindi evidentemente lo studio tende a confermare questo sospetto, questa sindrome nei bambini. C'erano poi, l'articolo è pieno di diciamo così, di statistiche sui traumi vissuti da questi bambini. So, per esempio, si dice che il 98,4% ha riferito di aver sofferto la fame, e 57% di bambini appunto hanno questa diagnosi da stress post-traumatico. E poi si parla di comportamenti che emergono in questi bambini, sono comportamenti che contemplano scatti d'ira, litigiosità, soprattutto i maschi, ecco. Soprattutto i maschi, questo è abbastanza, diciamo così, tipico. Molti loro diventeranno grandi avendo perso la fede e la fiducia in ciò che c'è di buono nel mondo. Quindi l'articolo era, diciamo, estremamente, diciamo, significativo in questo, certo, senso. E
1: forse d'altra vale parte, la pena, Alessio, segnalare che proprio sui giornali di oggi si parla di queste iniziative sportive che vengono offerte ai bambini di Gaza, innanzitutto il nuoto, anche per quei bambini che hanno riportato delle lesioni di guerra, insomma, no? Delle mutilazioni, certo. Una sì, cosa, sì, sì. Insomma, anche per ridare un poco di allegria. Certo, è una generazione che sarà sicuramente segnata, questa qui, e il paradosso.
3: Stavo pensando a come questi bimbi, no? Così colpiti, non possono diventare, ma questo naturalmente lo studio non poteva verificarlo, non possono diventare, diciamo, gli oppositori più oltranzisti, certo, di Israele negli anni prossimi, insomma.
1: È molto quindi, probabile, certo, che io questo venga, certo,
3: che diventano, insomma, temibili nemici, insomma. E interessante anche il riferimento alle famiglie, perché è chiaro che questa indagine non è potuta andare avanti se non anche, diciamo, intervistando i familiari, e qui si diceva che appunto lo stesso stress post-traumatico evidentemente colpisce i padri e i nonni, addirittura soprattutto i nonni, parla del 90,3%, e parlava del fatto che queste famiglie sono incapaci, perché colpite se stesse da questo stress, di fornire un sostegno psicologico, no? In particolare ai bambini, e quindi il problema è che i bambini si trovano abbastanza soli, insomma, non sono sostenuti da una famiglia che è in grado di integrarli, di tranquillizzarli, o forse non so,
1: non è quello che tentiamo di fare, il contesto che aiuta
3: di fare noi oggi, insomma, certo. Il contesto non aiuta, e poi dice: i bambini di oggi saranno genitori traumatizzati domani, che tenderanno facilmente a trasmettere il trauma e a causarne uno ai propri figli.
1: Questi sono i frutti amari della guerra,
3: i frutti amari della guerra,
1: di chi pensa di risolvere le situazioni con le armi,
3: così. Che anche se finisse ora lascerà purtroppo delle conseguenze amare per molti anni, molti decenni.
1: Naturalmente su questo argomento mi piacerebbe continuare a riflettere, anche per capire cosa le chiese potrebbero, dovrebbero fare in rapporto a queste nuove generazioni che si affacciano traumatizzate dalla guerra. È un argomento sicuramente molto impegnativo, e non so se le soluzioni sono veramente a portata di mano. Certamente il problema esiste. Io ti ringrazio per avercelo di nuovo segnalato attraverso le pagine di Avvenire. Grazie mille Alessio Del Fante per essere stata
3: nostra
1: compagnia.
3: Grazie a voi.
1: A risentirci presto.
3: Buona giornata e buona trasmissione.
1: È tornata a Firenze nella giornata di ieri la quinta edizione del Villa Aurora Florence Meeting, una manifestazione organizzata dall'Istituto Universitario Avventista che si svolge nel parco storico di Villa Aurora sulle colline di Careggi. Il tema scelto quest'anno è Religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza, un titolo che promette di intrecciare storia, teologia, economia in una settimana di incontri gratuiti e aperti al pubblico. Ma oltre alla storia, alla teologia, all'economia, c'è anche l'arte. Abbiamo il piacere di avere con noi Emanuela Fogliadini, docente stabile di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Claudio.
2: Scusa se ti posso ogni tanto fare io una correzione.
1: Vai, tranquillo.
2: No, c'è l'arte. L'arte è prima, anticipa, è okay. Quasi un'anteprima.
1: Va bene, chiediamo scusa alla storia, alla teologia, no, a parte gli scherzi. Allora, intanto grazie Emanuela Fogliadini per essere in nostra compagnia.
4: Grazie a voi dell'invito, per la seconda volta ho il piacere di essere presente, di dialogare con voi al Florence Villa Aurora Meeting.
1: Sarà questa sera alle 20:45, lo diciamo per i fiorentini che vorranno partecipare a Careggi, insomma, alla Via del Pergolino 12, ma anche per tutti gli altri, perché sarà trasmesso in video streaming, dunque canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista.
2: Quindi ci saranno anche i tuoi fan, che sono non solo pochi.
4: Li aspettiamo.
1: Allora, il titolo è Usura Redenta.
4: Sì, intanto è una sfida e la accogliamo sempre molto volentieri di far parlare l'arte in un contesto che magari l'arte non la inviterebbe in primis. faremo dialogare delle figure di donatori, sovente che hanno in mano proprio il modello della Chiesa, che vanno a donare di solito al Cristo, alla rappresentazione di Cristo e di Maria, ma con una prospettiva diversa da quella occidentale. Mi spiego. Abbiamo in mente tutti quella straordinario capolavoro dell'Occidente che è la Cappella degli Scrovegni. Lì Enrico Scrovegni si fa raffigurare in ginocchio con il modello della Chiesa davanti a Maria, Santa Caterina, la patrona tra l'altro per l'Occidente degli universitari, di tutti gli studenti, e a San Giovanni Evangelista. E ovviamente, siccome è lui il committente e paga, si fa raffigurare in paradiso la giudizio universale.
1: È proprio il minimo sindacale, come si dice.
4: Assolutamente.
1: Però?
4: La tradizione ci ha raccontato che Enrico Scrovegni era figlio di un grande usuraio che aveva costruito davvero la fortuna della famiglia Scrovegni. La famiglia Scrovegni è una delle cinque più ricche di tutto il regno di Padova, addirittura la più ricca a Padova, anche se non aveva il potere politico ma aveva il potere economico. Dante mette Reginaldo Scrovegni all'inferno, perché appunto è uno dei peccati capitali, l'usura, il prestito a usura, tra l'altro con dei tassi di interesse che sappiamo arrivavano a delle cifre pazzesche. Quindi non era tanto il prestito in sé male, ma il tasso di interesse che si applicava a questo prestito. E quindi la tradizione dice Enrico Scrovegni fa costruire questa chiesa per provare a redimere un po' il padre dai peccati che aveva fatto. In realtà ormai gli storici ci dicono anche che doveva un po' lavare la sua immagine e provare a essere proprio il mecenate che faceva costruire una bella chiesa anche per la cittadinanza, non senza poi una serie di problemi che anche lui ebbe con gli agostiniani vicini, perché ovviamente era sempre una questione di denaro, nel senso che chi andava a messa da lui dava delle offerte nella sua chiesa e gli agostiniani a fianco non erano più tanto entusiasti, perché gli sottraeva dei fedeli e quindi degli introiti.
1: Quindi diciamo che non c'è solamente il rapporto tra denaro e religione, ma anche tra denaro e arte, perché senza il denaro
4: Esatto, senza comunque questi grandi capitali, molte opere d'arte non sarebbero state possibili. Certo. E allora nella conferenza proveremo a mostrare che ci sono stati dei grandi donatori nel corso del tempo, ma ci sono stati anche dei piccoli donatori. Faccio un esempio che forse ci è più vicino. La Sagrada Famiglia è comunque stata il frutto lungo, perché sappiamo quanto è durata e quanto sta durando ancora la costruzione.
1: A Barcellona,
4: il frutto lungo di un'associazione che voleva appunto, che era stata fondata per redimere tutti i vari peccati, come si utilizzava all'epoca nella tradizione cattolico-romana, ma questa tradizione era stata appunto questa Sagrada Famiglia era stata sostenuta da tanti piccoli donatori nel corso del tempo, quindi non c'è stato un grande donatore che ha fatto costruire. Sappiamo quanto la Sagrada veramente abbia costruito l'anima di Barcellona, quindi lo vedremo anche questa sera. Di chiesette piccole nei Monti Trodos, quindi in montagna, ancora oggi chi ha avuto la fortuna di andare a Cipro, che è un luogo meraviglioso, sa quanta fatica si fa a raggiungere questi luoghi, ci vogliono dei pulmini piccoli, le strade sono strette. E tra l'altro queste chiese mi hanno sempre commosso perché sono state costruite in un periodo di persecuzione della fede ortodossa da parte dei cattolici romani, che avevano conquistato l'isola e che stavano facendo di tutto per uccidere letteralmente i sacerdoti e quindi trasferire al rito latino anche tutta la tradizione bizantina. Nonostante questa persecuzione, queste comunità fanno costruire delle chiese e le fanno anche affrescare. È come se noi immaginassimo in un periodo di guerra uno si mette a costruire una chiesa e a farla affrescare, quindi veramente delle testimonianze di grande fede e di grande coraggio.
1: È un po' come chi suona il pianoforte, no? In mezzo alla distruzione della guerra, ne abbiamo viste di queste immagini incredibili, potentissime sul piano simbolico.
4: Assolutamente.
1: Allora io adesso metterei una canzone, poi torniamo su questo argomento e forse anche per capire le differenze, se ci sono, un po' ce l'hai accennato, tra l'est, tra l'arte orientale e quella occidentale anche su questi temi, insomma. Ci ascoltiamo di Ermal Meta, una canzone romantica, e beh, ci vuole anche questo. Io mi innamoro ancora, meno male, e poi torniamo a parlare con la professoressa Emanuela Fogliadini, che ricordo questa sera presenterà un panel, cioè un come possiamo definirla, non una lezione,
4: un dialogo con Laura Lorusso, che sarà veramente stimolante,
1: dal titolo L'usura redenta. Ricordo che siamo in compagnia della professoressa Emanuela Fogliadini, docente stabile di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. L'abbiamo già detto, questa sera avrà un dialogo nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, che quest'anno ha come tema generale religione e denaro, e si parlerà di cosiddetta usura redenta, cioè insomma il fatto che chi a volte commissionava delle straordinarie opere d'arte erano persone che forse dovevano anche farsi perdonare qualcosa dal buon Dio e anche dal loro prossimo. Però ha introdotto un tema molto delicato, e cioè forse noi non siamo le persone più adatte per capire questa generosità che veniva anche dalla gente normale, non solamente dai grandi mecenati che hanno costruito delle opere d'arte. E uno potrebbe dire, ma come, erano mezzi morti di fame, c'era la gente che eppure spendevano tante risorse per costruire qualcosa di bello per il loro Dio. Poi Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Ma sulle parole che diceva prima Manuela, no? di Cipro e di queste piccole chiese però con affreschi, in momenti in cui rischiavano di essere uccisi,
1: addirittura perseguitati, fuori. Sì.
2: Quindi lì dentro c'è un messaggio profondo, intanto forse rimettersi alle mani di Dio, ma al tempo stesso anche distrarsi forse da quel problema e guardare questa bellezza, sì, che poteva anche aiutare a non pensare al peggio che poteva accadere.
4: Sì, diciamo che poi appunto, come sottolineavate voi, l'approccio orientale vede l'immagine come preghiera, e quindi anche questo è una chiave di lettura molto importante, perché non è semplicemente appunto un abbellisco mentre gli altri distruggono, ma provo attraverso quell'arte a pregare. E proprio l'esempio cipriota è interessante, perché questi donatori sono raffigurati così come sono vestiti normalmente, quindi anche negli attività. Mi viene in mente in particolare una chiesa, c'è un monaco con dei cani da caccia accanto, perché questi erano la sua fonte di sostentamento, probabilmente per la caccia, oppure un laico con la moglie con un falcone, perché sappiamo che poi i falconieri erano molto apprezzati, lo saranno poi anche successivamente nell'impero ottomano. E ci sono però anche degli esempi che faremo con Laura, che so che sarà un dialogo stimolante, perché ne sa molto di arte. Per esempio appunto la Sicilia, i mosaici siciliani sono degli esempi interessanti, perché lì sono delle committenze alte dei re, ma dei re che hanno una grande fede. Ruggero II, quando fa costruire Monreale, scrive proprio delle parole che sono di grande fiducia nei confronti di Cristo, cioè va veramente a chiedere una grazia, ma non solo perché lui ha costruito Monreale, ma per sé, per il suo regno.
1: Quindi non era solamente un'operazione di marketing,
4: no,
1: di immagine,
4: no,
1: perché oggi un politico che si esprime su queste cose...
4: Certo, ma erano epoche dove appunto la religione poteva essere potere, ma poteva essere davvero anche espressione di una fede autentica, come lo fu per esempio di Ruggero II a Monreale, come lo fu di Giorgio l'ammiraglio alla Martorana, dove addirittura questo grandissimo ammiraglio dell'impero siciliano si fa raffigurare totalmente in ginocchio, senza nulla in mano, cioè ha solo sé da offrire. Ed è veramente un'immagine potente.
1: Allora, avrete la possibilità di mostrare delle immagini nel corso di questa conversazione? Sì.
4: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
4: Sì,
1: quindi
4: sì, sì.
1: Motivo in più per essere presenti, per i fiorentini, ma anche per tutti gli altri, insomma, ascoltatori, che sono la stragrande maggioranza, ovviamente, la possibilità di vedere in video streaming stasera alle ore 20:45 sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. e quindi sarà un piacere naturalmente.
2: Poi hanno questi superpoteri, no?
1: Sì?
2: Di farli anche vedere alla radio.
1: Beh, alla radio...
2: So, ricordiamo lo stupore dipinto.
4: Sì, sì,
1: giustamente. Allora, è una trasmissione con cadenza mensile, lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. La prossima puntata sarà il 2 settembre, la guarigione del paralitico, perché l'arte è una testimonianza di fede e vogliamo renderla anche noi attraverso la radio. E quindi grazie davvero per insomma questo sforzo che portiamo avanti ormai da qualche mese.
4: Grazie a voi.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana diamo inizio ad una nuova serie di riflessioni curate da Saverio Bisceglia sul tema dal titolo In Cristo e con Cristo. Cominciamo dunque con la lettura di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove è scritto: «Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi?» Ci sono convinzioni nella nostra mente che non trovano riscontro nel nostro modo di essere e di vivere. Ho un collega ecologista che nelle pause caffè snocciola tutte le sue convinzioni fumando una sigaretta. Sembra un fatto banale, ma ci permette di comprendere la domanda di oggi e di quanto essa richieda una riflessione. Se penso di essere un cristiano, quanto di tutto quello che è insito nelle mie convinzioni è provato dalle mie azioni? La presenza di Gesù nella mia vita, che io dovrei riconoscere, fa la differenza anche per gli altri? Prova a rispondere a queste domande che hanno a che fare con la corrispondenza tra ciò che si crede e ciò che si vive. Dio ti guiderà a trovarle attraverso la Bibbia e, perché no, lo speriamo, anche attraverso questo calendario.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Liberato dalla droga. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia prima esperienza con la droga l'ho fatta all'età di 13 anni. Prima gli spinelli, poi la siringa. Mi sentivo misero e senza forza per uscire da questa schiavitù. A 19 anni ho tentato il suicidio gettandomi sotto un autobus, ma il conducente è riuscito ad evitarmi. Allora mi sono messo a piangere. Singhiozzando dicevo: «Oddio! Oddio!» Ed ecco che dopo aver girovagato senza meta mi sono trovato davanti a una chiesa con la sensazione che fosse stato Dio a rispondermi spingendomi verso quella direzione. La porta era chiusa e proprio nel momento in cui me ne stavo andando ho sentito qualcuno gridare: «Giovanotto, venga qui!» L'uomo anziano che mi chiamava mi ha subito ispirato fiducia. Mi ha preso sotto braccio e mi ha portato a casa sua, poco distante. «Che problema hai?» mi chiese. «Sono schiavo della droga e sono incapace di liberarmene». Egli prese la sua Bibbia e mi lesse il seguente testo dell'Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Capitolo 3, versetto 20. «Suppongo che tu desideri essere salvato», mi disse. «Non capisco ciò che lei voglia dire, ma ho bisogno di essere aiutato». «Bene, allora preghiamo». Dio ha risposto alle preghiere di quell'uomo e io sono diventato un uomo nuovo, poiché Dio mi ha perdonato e mi ha liberato. Riflettiamo bene su queste parole e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese così caldo, ma noi siamo sempre all'ombra della parola di Dio che porta sempre una ventata d'aria fresca. Oggi dal libro di Giobbe nel capitolo 9 leggeremo il verso 10, dove è scritto così: egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Le parole di questo verso fanno parte della risposta di Giobbe a Bildad, perché stanno discutendo sul dolore di chi è innocente. Bildad era stato molto duro con Giobbe, lo accusava di insultare la giustizia di Dio, perché ritenersi innocente equivaleva a dire che Dio era ingiusto se lo puniva. Ma tanta sofferenza doveva pur avere una spiegazione. E la spiegazione, secondo Bildad, era che Giobbe doveva per forza aver commesso qualche peccato. Lo accusa di aver dimenticato Dio, di essere senza speranza e dulcis in fundo, è stato così crudele da dirgli che se i suoi figli erano morti era perché anche loro avevano peccato contro Dio. Peggio di così non saprei. Ma quell'immane sofferenza non è sufficiente a demolire l'integrità di Giobbe, che risponde con le parole del verso che abbiamo letto. Giobbe accusa Bildad di tormentare la sua anima perché vuole che si senta per forza colpevole. Il suo non è un Dio che retribuisce secondo ciò che facciamo, nel bene o nel male, perché Lui, che ci conosce nel profondo, ha un metro diverso da quello che pensiamo. A quel tempo il concetto di giustizia era legato alla retribuzione. Se fai bene sei benedetto, se fai male vivi nelle sofferenze. Giobbe sa che Dio è così grande e potente che l'uomo, seppur innocente, non riesce a muovergli alcuna accusa. E noi, a che punto siamo? Ce la sentiamo davvero di dare a Dio ogni responsabilità delle nostre condizioni difficili? Ce la sentiamo davvero di puntare il dito contro di Lui o attraversiamo il fuoco con fiducia? Voglio sperare che ognuno di noi possa proclamare come Giobbe, nel bel mezzo delle sofferenze, quanto è scritto nel verso 25 del capitolo 19, sempre di questo libro, quando il profeta dice: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.
2: Un piccolo spazio è il titolo della riflessione di oggi. Vedevo il video di una ragazza che adorava ballare e lo faceva tra le quattro mura di casa sua, nella sua piccolissima camera. Mentre si muoveva in uno spazio veramente ristretto, potevo notare che i suoi movimenti non erano liberi. Le braccia come le gambe non erano ben distese perché avrebbero urtato contro l'armadio, il letto e la cassettiera. Guardando quel video, Dio parlò al mio cuore. Molti sono rinchiusi in uno spazio piccolo e non riescono ad adempiere il loro proposito. Uno spazio piccolo può essere una parola offensiva ricevuta o detta, un tradimento, un abuso, un peccato, il rancore, l'odio o altro. Cosa ti ha rinchiuso in un mare di bugie facendoti credere che non sarai mai nessuno e che non potrai mai avanzare nella vita? Uno spazio piccolo è un luogo ordinario, ma Dio ci chiama a cose più grandi, meravigliose, ad una vita piena di Lui. Caro amico e cara amica, non posso sapere quale sia il tuo spazio piccolo, che cosa ti stia impedendo di muoverti, di avanzare, di prosperare, ma puoi chiedere a Dio di aiutarti a togliere via ciò che intralcia i tuoi movimenti. Il tuo proposito sulla terra è il tuo futuro. Sogna in grande, spera in grande, vivi in grande, perché il Dio che ti sto presentando oggi è un Dio grande e a Lui niente è impossibile. Credi in Lui e muoviti libero.
3: Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma spesso, se non lo conosciamo, siamo noi a farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo modelliamo seguendo i nostri schemi mentali, convinti che il suo da fare debba essere solo ascoltare le richieste di tutti, scartarne qualcuna ed esaudire soprattutto le nostre. Il verso di oggi demolisce questa assurda interpretazione e incoraggia chi ancora non ha mai sfogliato una Bibbia, non ha mai conosciuto la parola di Dio, a intraprendere un percorso alla ricerca della verità, che porta alla vera conoscenza del Dio che fa cose grandi. Nel contesto del verso di oggi, lo fa nella vita di Giobbe. Per chi non lo conosce, Giobbe è un uomo di fede, consacrato, ma molto provato. In poco tempo perde beni, ricchezze, figli, anche la salute. Giobbe nella Bibbia è l'esempio del credente perseverante che, pur trovandosi nelle difficoltà, non abbandona la fede in Dio e Dio non abbandona Giobbe. Seppur dopo molte sofferenze, lo solleva dalla sua condizione terribile e lo benedice, restituendogli il doppio di quello che aveva perduto. L'espressione del verso di oggi, egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, è proprio la sua. Giobbe quindi è anche un personaggio che ci insegna a non mollare mai la fede, a non cambiare idea troppo facilmente, a non dare retta alla razionalità e rimanere fermi con i piedi sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, per chi non lo sa, rappresenta Cristo. Giobbe insegna una verità che molti credenti hanno difficoltà ad accettare. La vita cristiana non è una vacanza da vivere senza pensieri. Tanto Dio, come il genio della lampada, esaudisce ogni desiderio, e se non lo fa, che Dio è? La vita cristiana, dal momento in cui si diventa veri cristiani, è una missione quasi impossibile per persone semplici, ma non per Dio. Come collaboratori abbiamo un mandato: essere ministri di riconciliazione tra Dio e le persone, predicando e facendo conoscere colui che è l'autore della salvezza delle nostre anime, Cristo Gesù. Noi facciamo il possibile. Dio, servendosi della nostra disponibilità, può fare l'impossibile, perché egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Io ci benedico.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Salutiamo il nostro primo ospite, si tratta di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo particolare attenzione ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali, e io vedo che sui giornali di oggi c'è una grande attenzione al tema, insomma, dei rapporti complicati in Europa sulla questione dei migranti. Allora, sul Corriere leggo in prima pagina: Piantedosi, il ministro Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino. Il ministro Piantedosi blocca la Sea-Watch perché, virgolette, non ha rispettato gli obblighi di legge per le operazioni in mare e per non aver consegnato 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. La ONG ha replicato annunciando che farà ricorso, virgolette, non riconosciamo le autorità libiche. Questo è il sunto che fa il Corriere, poi magari vedremo anche Repubblica. Claudio?
3: Non le riconosciamo perché sono quelli che ci sparano addosso, anzi sono proprio quelli che quando salviamo le persone...
1: Allora, sentiamo Marco Bontempi, che idea ti sei fatta di questa querelle che ha a che fare con i migranti, quindi con gente in carne ed ossa che rischia la vita, e poi l'Europa sempre in ordine sparso, anzi addirittura una sorta di implosione su questi temi?
2: Ma io partirei da alcune questioni, perché qui la questione è sempre di che cosa si parla quando si parla, no? Perché uno può parlare anche di cose che sono raccontate in maniera falsa e non sono vere. Nella settimana, nei giorni scorsi, Frontex, che è un'istituzione dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati sull'andamento dell'immigrazione rispetto all'anno scorso, cioè degli arrivi via mare. Stiamo parlando di questa cosa qua, proprio del Mediterraneo. Ebbene, si sono ridotti del 30%. Questa cosa i governi non la raccontano. Perché? Perché l'immigrazione è un tema che viene impugnato indipendentemente dai problemi della realtà, anche legati all'immigrazione. È un argomento che abbiamo visto in tutto il suo splendore della mistificazione propagandistica nel caso di Ceuta, quando l'Italia ha preso una posizione addirittura di previsione di un'invasione. E nel giro di nemmeno 24 ore, quelle persone che erano arrivate, poi c'è tutto un tema lì complicato dei rapporti del Marocco con la Spagna, Trump, la destra, cioè c'è tutto un mondo che non ci riguarda in questo momento. Ma il modo in cui l'Italia si è tuffata a prendere un argomento, indipendentemente dalla verità, dicendo che saremmo stati invasi, l'ha portata a fare una figura molto barbina, come si dice a Firenze, per dire che uno ha fatto una figuraccia, perché dopo aver chiesto la convocazione di una riunione d'urgenza perché l'Europa sarebbe stata invasa dalle persone arrivate a Ceuta, Sanchez nel giro di un giorno non solo è riuscito a far tornare indietro tutte queste persone per farle riprendere dal Marocco, ma praticamente il problema è stato completamente annihilito, tant'è che in quella riunione richiesta dall'Italia per organizzarci contro l'invasione, tutti i paesi hanno dato solidarietà a Sanchez per l'operazione svolta, compresa l'Italia. Ecco, questa cosa andrebbe raccontata come io sto cercando di raccontarla, perché va vista nel suo insieme. È una figuraccia molto brutta che il governo italiano ha fatto, avendo all'inizio avuto anche un consenso da parte di altri governi, ma poi facendo la figura per cui anche il governo italiano ha dovuto andare a dire Sanchez che è stato bravo e che ha fatto una cosa che era proprio il contrario di quello che il governo diceva. E lo stesso siamo qua, cioè a loro non interessa la realtà dell'immigrazione, interessa elaborare il tema dell'assedio, il tema del siamo minacciati, oddio oddio, al lupo al lupo al lupo, e poi non vediamo che abbiamo una crisi economica che ci sta distruggendo, che stiamo raggiungendo i 3 fantastiliardi di debito pubblico, e che il governo non ha fatto assolutamente niente da questo punto di vista.
1: Allora,
2: però ci sono le elezioni e quindi dobbiamo tenere fischiare, e il cane deve deve fare salti quando il padrone fischia, perché così l'identità, ecco l'identità.
1: Marco Bontempi, allora mettiamo un attimo da parte i fantastiliardi, un tema stupendo questo, però diciamo a proposito della Sea-Watch, a proposito della Sea-Watch va segnalato quello che più o meno Claudio ci aveva indicato prima, cioè Giacomo Zorzi, che è il portavoce, da 6 anni si occupa di comunicazione del team di Sea-Watch, ha detto: noi eravamo in acque internazionali, ci siamo trovati circondati da 3-5 barche, ci intimavano i libici di uscire dalle loro acque territoriali anche se non era vero che ci trovassimo lì, abbiamo cambiato direzione, sappiamo fin dove possono spingersi le loro minacce, cioè quelli sparano. Allora, il fatto che adesso siano condannati dal governo italiano perché non hanno collaborato con le forze libiche, insomma, è un bel paradosso. Claudio, e poi sentiamo di nuovo Marco.
3: Allora, io vorrei anche dire chi è Marco Bontempi, e vorrei dire e vorrei dire anche chi siamo noi.
2: Così sparano anche a me.
3: No, vorrei dire chi siamo anche noi.
1: Dai,
3: non,
1: vediamo,
3: no,
1: dai.
3: Siccome a volte ci dicono siete di sinistra, cioè noi siamo una radio evangelica. Marco Bontempi è un fratello cristiano cattolico, e dinanzi a queste cose non è il problema del governo, è che sono cose devastanti,
1: gravi, molto gravi. Allora, a proposito del fatto
2: sono
1: che
2: d'accordo, Claudio,
1: allora,
2: sono d'accordo.
1: A proposito del fatto che Claudio ti ha citato appunto come esponente del mondo cattolico fiorentino, ecco, il Papa ha detto parole piuttosto chiare, non si capisce, da una parte viene applaudito, dall'altra però si fanno queste cose. Allora facci capire come funziona il sistema, Marco Bontempi.
2: Il sistema funziona che noi abbiamo da 20 anni almeno una dinamica per cui la realtà viene sostituita dalla propaganda.
1: Sì, ma perché gli applausi al Papa allora?
2: Perché, ma quello è un altro discorso. Allora, noi dobbiamo tenere presente che c'è il padrone che fa il fischio e il cane che deve saltare su due zampe. Cioè, che cosa fanno i politici oggi? Tutti, ma quelli di destra sono specializzati in questo, perché Berlusconi gli ha insegnato benissimo a fare questo. Fanno le operazioni identitarie, cioè loro non hanno bisogno di dire facciamo una politica di governo che serva in qualche modo a cambiare e migliorare la situazione, perché sono effetti lunghi, di medio-lungo periodo. Invece gli effetti immediati ce li hai con le operazioni identitarie. Che cosa sono le operazioni identitarie? Sono operazioni che, per esempio, oggi applaudo il Papa per far vedere che sono una cristiana, una cattolica, una madre, eccetera eccetera, e quindi fischio al mio elettorato che stia su due zampe sul tema: noi siamo quelli che difendiamo il cristianesimo. Poi domani ammazzo le persone nel mare perché racconto la balla dell'invasione in modo da distogliere l'attenzione dai problemi reali, perché non sono capace di gestirli, e fischio al mio elettorato che stia su due zampe perché così c'è il richiamo identitario e vedi che loro che fanno quello che gli abbiamo detto di fare, ci difendono da questi, difendono il Papa. Poi il Papa sì, è comunista, il Papa dice dei migranti, va a Lampedusa, e quello non ci piace, non lo vogliamo vedere, i giornali di destra scrivono cose, però è tutta un'operazione che conta sul richiamo dell'identità.
1: Benissimo.
2: Da questo punto di vista la sinistra, che è spappolata, non ce la fa a fare un richiamo di identità perché è spappolata, e mi viene da dire a volte la condizione, come dire, di povertà è una condizione di vantaggio se uno vuole arrivare a ciò che conta veramente, no?
1: Ci ora fermiamo un attimo, Marco, perché poi sul tema della povertà vorremmo anche raccogliere un tuo commento. Lo abbiamo già detto, è iniziato il Villa Aurora Meeting, il Florence Villa Aurora Meeting, sul tema religione e denaro, e allora vorremmo raccogliere un poco anche la tua impressione su questo argomento, che è un argomento piuttosto delicato, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, e come abbiamo già detto è tornato a Firenze il Villa Aurora Florence Meeting dal 23 al 29 agosto, dunque si è aperta nella giornata di ieri questa quinta edizione. Una manifestazione organizzata dall'Istituto Universitario Avventista che si svolge come di consueto nel parco storico di Villa Aurora, antica residenza di epoca riccardiana, nelle colline di Careggi. Il tema scelto quest'anno è Religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Un titolo che promette di intrecciare storia, teologia, economia in una settimana di incontri gratuiti e aperti al pubblico. Allora, io vorrei chiedere a Marco Bontempi un suo commento su questo titolo dell'edizione di quest'anno. È un argomento di quelli tosti, mi sembra. Che ne pensi?
2: È tosto perché ci abbiamo tutti un rapporto complicato e poi come cristiani questa cosa ci è stata in qualche modo illuminata in una maniera che va di traverso, insomma va controcorrente, perché l'impulso è quello del possesso e quindi anche quello di una esclusione, di una prevalere del proprio ego. E su questo siamo, io credevo che, trovo che sia molto opportuno fermarsi, riflettere, discutere su questi temi, perché non è mai abbastanza. Sappiamo che la tendenza, diciamo così, del nostro ego a prevalere trova nel denaro un elemento di grande rinforzo, e quindi noi ora viviamo in un'epoca dove lo stile di vita è messo in discussione da questioni anche molto materiali, come i cambiamenti climatici, no? Un tempo lo stile di vita sembrava più una questione morale che una questione materiale, ora invece abbiamo anche delle dimensioni materiali che ci dicono: guarda che stai consumando troppo, che c'è da rivedere voi occidentali questo livello di cose. E allora io credo che questa sia un'occasione, ecco, perché è vero che il profitto, ma il profitto non può essere infinito, perché il pianeta non è infinito. E allora la salvezza diventa davvero l'unica cosa che conta, perché è il modo per inquadrare davvero il nostro rapporto anche con la terra, con la proprietà, con le cose, ecco, con gli altri.
1: Bene Marco, questa è una prospettiva questo, diciamo anche ecologica oltre che etica, sì, insomma, e quindi anche questo sì, è molto importante. Abbiamo parlato con Marco Bontempi, Università di Firenze, sociologo, grazie per essere stato con noi e ci rivedremo al Villa Aurora Meeting a breve. Grazie mille, a presto, a
2: risentirci. Grazie a voi.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì, ben ritrovati. Eccoci insieme ancora col libro più letto. Se è la prima volta che sei qui, resta con noi. Enzo oggi parlerà di qualcosa di fantastico. Dio che preserva anche dal fuoco è qualcosa che mi ha colpito dalla prima volta che io l'ho letto, ma ascoltiamo perché è una vicenda straordinaria nella quale possiamo vedere l'immensità di Dio. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. La scorsa settimana abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Il re di Babilonia Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme nel 606 e deportò a Babilonia in una prima deportazione una elite di persone tra le quali vi era anche il giovane Daniele e tre suoi amici. Daniele rimase in Babilonia fino sotto il regime del re persiano Ciro, vale a dire circa 70 anni. Quindi il suo ministero e la sua vita coprirono gli interi 70 anni di prigionia. In Daniele 10, al versetto 11, Dio dà il suo giudizio su di lui e dice che è un uomo molto amato. Abbiamo visto la scorsa settimana la fermezza di questo giovane che nella sua giovinezza era molto istruito, molto fermo nel Signore. Non infranse le prescrizioni di Dio e non si contaminò con cibi che Dio aveva detto essere impuri. E Dio onorò questa fermezza, dando a Daniele di interpretare i sogni di Nabucodonosor. Mentre gli altri profeti tennero principalmente messaggi che miravano a un risveglio, Daniele ricevette messaggi divini di carattere storico e chiarificò con estrema lucidità i piani divini a livello mondiale. Nel terzo capitolo, iniziato la scorsa settimana, vediamo Nabucodonosor che aveva decretato che tutti, in occasione di una celebrazione speciale, dovevano prostrarsi davanti a una statua d'oro di 30 metri d'altezza che aveva fatto costruire. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. La creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro il Dio dei cieli che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Seconda cosa che troviamo, creando una statua che era evidentemente un'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa cosa più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Nabucodonosor aveva stabilito una pena terribile per coloro che si sarebbero rifiutati di adorare questa statua. La musica stimolò questa adorazione pagana e puoi essere sicuro che tutti in quella folla si misero con la faccia a terra innanzi la statua, tutti ad eccezione di tre giovani uomini, come leggiamo nei versetti dal 7 al 12 di Daniele, capitolo 3. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre». Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere.

0: Questa inaugurazione era solo un atto di adorazione esteriore, anche se era praticamente unanime. Può darsi che ci fossero tanti che non erano convinti nei loro cuori, ma non diedero alcuna prova visibile che fossero contrari. Forse furono tentati di giustificare la loro posizione attraverso forme di razionalizzazione, o forse non avevano alcun motivo valido per trasgredire l'ordine del re. Apparentemente, Nabucodonosor designò degli osservatori per prendere nota di qualsiasi irregolarità nel servizio. Questi caldei, che si fecero avanti con le accuse, stavano forse osservando particolarmente questi tre giudei, o perché erano gelosi, o perché avevano qualche ostilità personale contro di loro, visto che i giudei accusati erano tra gli ufficiali di Nabucodonosor. Gli altri giudei in cattività, che avevano posizioni di direzione o non erano presenti a questo incontro, oppure si erano inchinati di fronte alla statua. L'accusa dei caldei davanti al re era molto formale e in accordo con il protocollo. Fecero un'accusa diretta contro i tre ragazzi ebrei chiamandoli per nome. Non ci sono fraintendimenti sui soggetti ai quali si riferivano, sebbene la loro insinuazione «ci sono dei giudei che non ti danno ascolto». Forse assolutamente falsa. Il rifiuto degli ebrei di adorare la statua non era un atto di slealtà verso il re personalmente, era il loro riconoscimento di una potenza superiore. Erano obbedienti al loro Dio, e questo si rivelerà attraverso la loro risposta a questa accusa. I tre ragazzi ebrei, infatti, proclamano la potenza di Dio come leggiamo nei versetti dal 13 al 18 di Daniele, capitolo 3. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: «Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Nabucodonosor, irritato e furioso. Abbiamo letto nel versetto 13. Quest'uomo aveva un problema, mancava totalmente di autocontrollo. Il re chiese loro se l'accusa fosse vera. Si rifiutavano di adorare i suoi dei e la statua che aveva fatto erigere? Comunque, dà loro l'opportunità di cambiare idea e di inchinarsi davanti alla statua. A questo punto, però, la loro sottomissione sarebbe un disonore peggiore di quello che sarebbe stato in principio. Nabucodonosor ripete nuovamente la pena per il rifiuto e, anche se ha precedentemente sentito del loro Dio, assicura loro che costui, Dio, non è in grado di liberarli. I tre giovani giudei si rivolgono a Nabucodonosor, ma non dicono: «Ore possa tu vivere per sempre», come facevano sempre gli altri. Dicono: «Noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto». Significa che hanno attentamente valutato le conseguenze del loro rifiuto a obbedire al re. Hanno preso in considerazione il costo e non avevano bisogno di dare una risposta. In altre parole, dando quella risposta al re, non si preoccupavano per il loro benessere. I saggi della Babilonia avrebbero consigliato agli ebrei di inchinarsi e di adorare, ma Dio aveva detto: «Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti». Così è scritto in Esodo 20, nei versetti dal 3 al 6. Questi ragazzi ebrei furono quindi fedeli a Dio e ebbero bisogno di una grande quantità di coraggio per assumere quella posizione. Lo spiegano chiaramente: se è nella volontà di Dio, egli ci libererà dalla tua mano. Senza riguardo alle conseguenze, questi tre si proposero di servire Dio e non l'idolo di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Vediamo le conseguenze del gesto dei tre amici di Daniele, nei versetti dal 19 al 27 del capitolo 3. Allora Nabucodonosor si infuriò, l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, re». «Eppure», disse ancora il re, «io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori». E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Il re si infuriò. Abbiamo già visto come Nabucodonosor avesse un temperamento incontrollabile. In un estremo scatto di emotività, Nabucodonosor, questo sovrano, sfogò la sua rabbia contro questi uomini che aveva precedentemente favorito. Il fuoco nella fornace doveva essere fatto 7 volte più grande, più rovente del solito. Questo non era necessario. L'assurdità di ciò che dice rivela cosa c'era nel suo cuore, come la sua mente fosse fuori controllo. Furono gettati completamente vestiti nel grande forno infuocato. La fretta, l'alta temperatura, fecero sì che coloro che li gettarono dentro, cioè gli schiavi, morissero loro stessi a causa delle fiamme. E questa fornace a quanto pare era aperta, e questo spiega come le fiamme e il calore raggiungessero le persone che avevano gettato dentro i giovani. Nabucodonosor si aspettava di vedere bruciare questi uomini subito. Così fu sbalordito nel vederli vivi che camminavano in mezzo al fuoco.

Un altro fatto sbalorditivo era vedere un quarto uomo che Nabucodonosor descrisse di essere come un figlio degli dèi. A quel tempo Nabucodonosor non possedeva nessuna conoscenza del Dio vero e vivente, sebbene Daniele gliene aveva parlato. Non avendo nessuna percezione spirituale, Nabucodonosor poteva soltanto testimoniare della sua insolita apparizione. Sembrava un figlio degli dèi. Alcuni pensano che il quarto uomo fosse il figlio di Dio, il Cristo preincarnato, ossia una sua manifestazione. La preservazione di questi uomini fedeli nella fornace ardente fu miracolosa. Non c'è altra spiegazione. O l'accetti, oppure la rifiuti. O il libro di Daniele rappresenta male le cose, oppure racconta la verità. Secondo me ci sono tanti miracoli nella scrittura che gli uomini razionali hanno cercato di annullare mediante spiegazioni. Per esempio, Gesù non avrebbe camminato sull'acqua, ma sulla riva. E i discepoli avrebbero pensato che stesse camminando sull'acqua. Il figlio della vedova non era morto davvero, pensavano soltanto che lo fosse. E Gesù semplicemente lo svegliò. Quel genere di linguaggio ambiguo è ingannevole, ipocrita. O credi a questi miracoli, oppure non ci credi. Non possono essere gettati tre uomini in una fornace ardente senza essere assolutamente distrutti, a meno che non si sia svolto un miracolo. Io credo sia accaduto un miracolo. E tu? Gli eventi registrati in questo capitolo sono avvenimenti storici, ma dobbiamo anche prendere nota che lasciano intravedere un dipinto profetico del periodo della grande tribolazione. La fornace ardente rappresenta la sofferenza che accadrà durante la grande tribolazione. Quest'uomo, Nabucodonosor, rappresenta l'ultimo grande imperatore romano che avrà influenza mondiale. Questa statua d'oro rappresenta l'orrore della desolazione del quale parlò il Signore Gesù. Questi tre ragazzi, ragazzi ebrei, rappresentano la rimanenza che sarà miracolosamente preservata durante il periodo della grande tribolazione. E poi, in maniera del tutto interessante, Daniele non viene affatto menzionato in questo capitolo, non c'era. A quanto pare, non agiva esclusivamente come corte di giustizia suprema, ma anche come primo ministro del regno. Era fuori per affari del regno, fuori in qualche parte. Nel quarto uomo presente nella fornace, vediamo che il Signore era lì, con loro. Sarà con loro anche nel giorno della grande tribolazione, con coloro che sono suoi mentre attraversano le tribolazioni di quel periodo. Amica, amico, lui è con te e con me oggi, mentre attraversiamo le nostre prove, le nostre tribolazioni. Lui disse: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Così è scritto in Giovanni 16, al versetto 33. Disse anche: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, come scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, versetto 20. Promette di non lasciare, promette di non abbandonare mai i suoi. Nabucodonosor riconosce che questi tre sono servi del Dio Altissimo. Penso si stia avvicinando un po' alla conoscenza di Dio. Questi uomini uscirono dalla fornace senza che nessun capello si fosse bruciato e non c'era neppure l'odore di fumo nei loro indumenti. Questo è chiaramente un miracolo, non vi pare? A questo punto vediamo il decreto di Nabucodonosor concernente l'Iddio degli ebrei, versetti dal 28 al 30 di Daniele, capitolo 3. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach, di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che loro. Perciò ordino quanto segue: chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Nella benedizione che il re esprime non c'è un coinvolgimento personale, ma riconosce l'onnipotenza del Dio vivente, la sua potenza nel liberare questi tre uomini. Ammette che loro Dio è superiore al suo. Questa è la convinzione di Nabucodonosor. Nel prossimo capitolo, invece, leggeremo la sua testimonianza personale di conversione. Io credo che arrivò alla consapevolezza del Dio vivente e vero. Ci è voluto molto tempo perché quest'uomo uscisse dal paganesimo e dalle barbarie nelle quali era immerso. Ora questi tre ebrei hanno ottenuto di nuovo il favore di Nabucodonosor. Hanno avuto due volte la sentenza di morte su di loro, due volte sono stati liberati miracolosamente, due volte hanno ottenuto dei vantaggi.

0: Il Signore Gesù è in grado di salvaguardare i suoi nel mondo, oggi, come lo ha fatto con Sadrach, Mesach e Abednego. Questo dovrebbe essere un pensiero confortante per molti di noi. Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 27 e 28, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». E ancora in Giovanni, al capitolo 17, al versetto 11, è scritto «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi». E continuò «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». In Ebrei, al capitolo 7, al versetto 25, leggiamo «Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro». E infine Paolo scrisse «È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno», come scritto in 2 Timoteo 1, al versetto 12. Amico, amica, tu ed io oggi stiamo vivendo in un mondo nel quale avremo grandi fastidi. Alcuni dei figli di Dio vengono messi in una fornace ardente, ma Lui è capace di preservarli persino lì ed è in grado di portarli fuori da lì. A volte noi semplicemente non confidiamo nel Signore come dovremmo, non abbiamo la fede di questi tre giovani ebrei. E mi fermo qua, con queste riflessioni attorno alla fiducia che questi tre ragazzi avevano in Dio. Un esempio sicuramente da imitare da parte nostra. Appuntamento allora domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Ma non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una speranza sicura. Come può essere sicura qualcosa che soltanto si spera, diciamo così? E prima della conclusione dell'appuntamento con Dio di oggi, penso che riusciremo ad arrivare a chiarire questo punto così particolare. Iniziamo con oggi la prima lettera dell'Apostolo Pietro. Ce ne sono due contenute all'interno della Sacra Scrittura, del Nuovo Testamento, della Bibbia, quella parte della Bibbia che fu scritta dopo l'ascensione di Gesù, in parte da apostoli come Pietro, appunto, Paolo, Giovanni, in parte da altri che vollero approfondire per loro conoscenza, ma anche ovviamente per conoscenza degli altri, vollero approfondire i fatti riguardanti Gesù. E in questo caso, come esempio, possiamo prendere Luca, che scrisse il Vangelo omonimo, ma anche i cosiddetti Atti degli Apostoli. E Pietro, in qualche modo, in questa sua prima lettera, vuole dare un incoraggiamento a tutti coloro che credono. E fu scritta all'incirca nel 65 d.C. C'è chi pensa che fu scritta a Babilonia, visti i territori che vengono nominati in apertura e che adesso vedremo, ma altri invece, altri commentatori, pensano che Babilonia sia un appellativo, come è successo realmente comunque in varie situazioni, un appellativo con cui venisse indicata Roma. E che quindi Pietro, mentre scriveva questa lettera, si trovasse proprio nella capitale del nostro paese, dove poi la tradizione ci dice che sarà ucciso, sarà martirizzato anche lui, come anche Paolo Apostolo d'altra parte. E iniziamo intanto con questi accenni geografici, come dicevamo. Questa lettera è scritta da Pietro, dice, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti di Dio che ora vivono come stranieri nel mondo, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nelle province dell'Asia e nella Bitinia. E Pietro continua dicendo qual è lo scopo per cui Dio nostro Padre, dice testualmente, vi ha scelti per mezzo dello Spirito Santo, vi ha santificati perché siate obbedienti a Gesù Cristo e siate liberati dai vostri peccati grazie al suo sangue. E poi c'è la benedizione di Pietro, invocata da parte del Signore proprio sui credenti a cui questa lettera è indirizzata. Ed è una lettera che sì, è indirizzata a quelle persone specificamente, in quel luogo, in quel tempo, in quelle circostanze, con quelle caratteristiche, però noi oggi la leggiamo ancora. Noi oggi leggiamo ancora di queste benedizioni, di questi incoraggiamenti, di queste prospettive che Pietro mette dinanzi non solo a quei credenti, ma a tutti i credenti di tutti i tempi, quindi anche a noi oggi. E qui c'è già un messaggio molto importante da parte dell'Apostolo, cioè Dio ci ha chiamati per essere liberati dai peccati che abbiamo commesso grazie al sangue di Gesù, grazie al sacrificio di Gesù, grazie al perdono di Gesù. E tutto questo avviene attraverso l'intervento dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi. Non viene dalle nostre forze, non viene dalle nostre capacità, viene semplicemente da una scelta iniziale da parte nostra, quella di accettare l'azione dello Spirito Santo nella nostra mente e nel nostro cuore. Un'azione che trasforma, un'azione che cambia ciascuna persona, che cambia le prospettive della nostra vita. Ed è questo che Pietro mette davanti anche ai nostri occhi. Ma c'è ancora qualcosa, qualcosa in più. Ed è quello che vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una speranza sicura. Beh, nel primo segmento del nostro momento di riflessione abbiamo chiosato un po' su questa frase. Cosa può significare una speranza sicura? Se una speranza è qualcosa appunto che si spera, non c'è niente di sicuro. Però dobbiamo riflettere su un fatto. Stiamo parlando di categorie non umane. La speranza di cui si parla nella Bibbia è una speranza diversa da quella che una persona normalmente potrebbe avere. La speranza che proviene da Dio, la speranza che proviene dallo Spirito Santo, la speranza che proviene da Gesù e che ci viene regalata, che viene immessa nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, è una speranza del tutto differente da quella che noi potremmo avere ragionando in maniera umana. È proprio questo, in realtà, che l'Apostolo Pietro all'inizio della sua lettera vuole dire non solo alle persone, ai credenti cui era direttamente indirizzata, ma vuole dire queste cose anche a noi che siamo credenti oggi, credenti forse a volte un po' fra virgolette, credenti forse altre volte un po' in maniera sommaria, in maniera periferica, in maniera marginale, diciamo così. Ma basta lasciarsi andare. Lo dico a tutte e a tutti voi, basta lasciarsi andare nelle mani di Dio. Basta lasciarsi andare sotto la guida dello Spirito Santo e allora sì che le cose cambieranno. Pietro, in questi primi versetti del primo capitolo, della prima lettera, delle due che lui ha scritto e che sono contenute appunto nel Nuovo Testamento della Bibbia, in questi pochi versetti è proprio lui che in qualche modo vuole instillare questa speranza. Dice che il Signore nella sua immensa potenza ci guiderà e ci proteggerà dal punto di vista spirituale nella profondità del nostro spirito fino a quando non riceveremo pienamente la salvezza, la convinzione di salvezza, la realizzazione della salvezza nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita. E lui dice, nel momento in cui giungete a questa consapevolezza piena, esultate di gioia, perché è qualcosa di meraviglioso quello che vi aspetta, anche se adesso, ancora per un po' di tempo almeno, dice ancora Pietro, vi toccherà affrontare svariate prove qui sulla terra. Sì, e dobbiamo fare forse abbastanza spesso i conti con le prove, con le difficoltà, con gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Ed è lì che a volte ci viene lo scoraggiamento, a volte rischiamo di mollare tutto. Ma c'è lo scrittore della lettera agli Ebrei che in qualche modo ci spiega in una maniera forse anche un po' ermetica, un po' enigmatica, il titolo che ho voluto dare oggi all'appuntamento con Dio, una speranza sicura, dicevamo l'apparente contraddizione fra le due parole. Ebbene, lo scrittore della lettera agli Ebrei all'inizio del capitolo 11 si pone la domanda, o forse la pone a ciascuno di noi, e dice: che cos'è la fede? Ed eccola qui la risposta che si dà e ci dà. Dice: la fede è la completa certezza che quello che si spera si realizzerà. Ecco perché abbiamo parlato, ho parlato di una speranza sicura, perché se una speranza riposta in Dio con fede, allora è una certezza, non è più una speranza come la si intenderebbe dal punto di vista umano, ma è qualcosa di sicuro, qualcosa di vero, qualcosa che crediamo oggi, ma crediamo pure che si realizzerà nel futuro che ci aspetta. La completa certezza che quello che si spera si realizzerà. Questa è la fede. E ancora, che cos'è la fede? È la piena fiducia di cose che non si vedono. Oggi non vediamo queste cose, non le vediamo realizzate, non le vediamo attraverso i nostri occhi, forse non le vediamo neanche nella mente. E invece dovremmo vederle nella nostra mente, dovremmo disegnarle, crearle, immaginarle appunto, cioè creare delle immagini nella nostra mente. Sì, dovremmo farlo, dobbiamo farlo, perché è così che si sviluppa la nostra fede. E lo scrittore della lettera agli Ebrei continua nel dire che gli uomini di Dio del passato, ma anche le donne, perché di donne parlerà anche in questo capitolo 11, diciamo, le persone che credevano in Dio nel passato erano famose per la loro fede. Sì, e lui continua dicendo che per fede, se veramente crediamo in Dio, sappiamo che l'intero universo è stato creato per mezzo della parola di Dio, per mezzo di Gesù, che disse sia la luce, e la luce venne all'esistenza, e man mano una cosa dopo l'altra disse anche siano tutte le cose, e tutte le cose vennero all'esistenza. E lo scrittore ancora in Ebrei 11 dice: per fede sappiamo che le cose visibili hanno avuto origine da quelle invisibili. Ecco, e quindi se abbiamo fede, anche quelle cose che oggi per noi sono invisibili, cioè non le vediamo assolutamente, quelle cose dobbiamo avere la speranza, anzi la certezza, o se volete la speranza sicura, che si realizzeranno nella nostra vita e nel nostro futuro. Nella nostra vita si realizza, e di questo dobbiamo esserne certi se noi abbiamo fede, la salvezza di Dio, una salvezza per grazia, e nel nostro futuro si realizzerà la vita eterna. Che il Signore ci benedica tutti.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

nella casa del Signore un luogo è per te. Or Gesù il Salvatore chiama anche te. Vieni al buon Gesù.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana diamo inizio ad una nuova serie di riflessioni curate da Saverio Bisceglia sul tema dal titolo In Cristo e con Cristo. Cominciamo dunque con la lettura di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove è scritto: «Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi?» Ci sono convinzioni nella nostra mente che non trovano riscontro nel nostro modo di essere e di vivere. Ho un collega ecologista che nelle pause caffè snocciola tutte le sue convinzioni fumando una sigaretta. Sembra un fatto banale, ma ci permette di comprendere la domanda di oggi e di quanto essa richieda una riflessione. Se penso di essere un cristiano, quanto di tutto quello che è insito nelle mie convinzioni è provato dalle mie azioni? La presenza di Gesù nella mia vita, che io dovrei riconoscere, fa la differenza anche per gli altri? Prova a rispondere a queste domande che hanno a che fare con la corrispondenza tra ciò che si crede e ciò che si vive. Dio ti guiderà a trovarle attraverso la Bibbia e, perché no, lo speriamo, anche attraverso questo calendario.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Liberato dalla droga. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia prima esperienza con la droga l'ho fatta all'età di 13 anni. Prima gli spinelli, poi la siringa. Mi sentivo misero e senza forza per uscire da questa schiavitù. A 19 anni ho tentato il suicidio gettandomi sotto un autobus, ma il conducente è riuscito ad evitarmi. Allora mi sono messo a piangere. Singhiozzando dicevo: «Oddio! Oddio!» Ed ecco che dopo aver girovagato senza meta mi sono trovato davanti a una chiesa con la sensazione che fosse stato Dio a rispondermi spingendomi verso quella direzione. La porta era chiusa e proprio nel momento in cui me ne stavo andando ho sentito qualcuno gridare: «Giovanotto, venga qui!» L'uomo anziano che mi chiamava mi ha subito ispirato fiducia, mi ha preso sotto braccio e mi ha portato a casa sua, poco distante. «Che problema hai?» mi chiese. «Sono schiavo della droga e sono incapace di liberarmene». Egli prese la sua Bibbia e mi lesse il seguente testo dell'Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Capitolo 3, versetto 20. «Suppongo che tu desideri essere salvato», mi disse. «Non capisco ciò che lei voglia dire, ma ho bisogno di essere aiutato». «Bene, allora preghiamo». Dio ha risposto alle preghiere di quell'uomo e io sono diventato un uomo nuovo, poiché Dio mi ha perdonato e mi ha liberato. Riflettiamo bene su queste parole e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese così caldo, ma noi siamo sempre all'ombra della parola di Dio che porta sempre una ventata d'aria fresca. Oggi dal libro di Giobbe nel capitolo 9 leggeremo il verso 10, dove è scritto così: egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Le parole di questo verso fanno parte della risposta di Giobbe a Bildad, perché stanno discutendo sul dolore di chi è innocente. Bildad era stato molto duro con Giobbe, lo accusava di insultare la giustizia di Dio, perché ritenersi innocente equivaleva a dire che Dio era ingiusto se lo puniva. Ma tanta sofferenza doveva pur avere una spiegazione. E la spiegazione, secondo Bildad, era che Giobbe doveva per forza aver commesso qualche peccato. Lo accusa di aver dimenticato Dio, di essere senza speranza e dulcis in fundo, è stato così crudele da dirgli che se i suoi figli erano morti era perché anche loro avevano peccato contro Dio. Peggio di così non saprei. Ma quell'immane sofferenza non è sufficiente a demolire l'integrità di Giobbe, che risponde con le parole del verso che abbiamo letto. Giobbe accusa Bildad di tormentare la sua anima perché vuole che si senta per forza colpevole. Il suo non è un Dio che retribuisce secondo ciò che facciamo, nel bene o nel male, perché Lui, che ci conosce nel profondo, ha un metro diverso da quello che pensiamo. A quel tempo il concetto di giustizia era legato alla retribuzione. Se fai bene sei benedetto, se fai male vivi nelle sofferenze. Giobbe sa che Dio è così grande e potente che l'uomo, seppur innocente, non riesce a muovergli alcuna accusa. E noi, a che punto siamo? Ce la sentiamo davvero di dare a Dio ogni responsabilità delle nostre condizioni difficili? Ce la sentiamo davvero di puntare il dito contro di Lui o attraversiamo il fuoco con fiducia? Voglio sperare che ognuno di noi possa proclamare come Giobbe, nel bel mezzo delle sofferenze, quanto è scritto nel verso 25 del capitolo 19, sempre di questo libro, quando il profeta dice: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.
2: Un piccolo spazio è il titolo della riflessione di oggi. Vedevo il video di una ragazza che adorava ballare e lo faceva tra le quattro mura di casa sua, nella sua piccolissima camera. Mentre si muoveva in uno spazio veramente ristretto, potevo notare che i suoi movimenti non erano liberi. Le braccia come le gambe non erano ben distese perché avrebbero urtato contro l'armadio, il letto e la cassettiera. Guardando quel video, Dio parlò al mio cuore. Molti sono rinchiusi in uno spazio piccolo e non riescono ad adempiere il loro proposito. Uno spazio piccolo può essere una parola offensiva ricevuta o detta, un tradimento, un abuso, un peccato, il rancore, l'odio o altro. Cosa ti ha rinchiuso in un mare di bugie facendoti credere che non sarai mai nessuno e che non potrai mai avanzare nella vita? Uno spazio piccolo è un luogo ordinario, ma Dio ci chiama a cose più grandi, meravigliose, ad una vita piena di Lui. Caro amico e cara amica, non posso sapere quale sia il tuo spazio piccolo, che cosa ti stia impedendo di muoverti, di avanzare, di prosperare, ma puoi chiedere a Dio di aiutarti a togliere via ciò che intralcia i tuoi movimenti. Il tuo proposito sulla terra è il tuo futuro. Sogna in grande, spera in grande, vivi in grande, perché il Dio che ti sto presentando oggi è un Dio grande e a Lui niente è impossibile. Credi in Lui e muoviti libero.
3: Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma spesso, se non lo conosciamo, siamo noi a farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo modelliamo seguendo i nostri schemi mentali, convinti che il suo da fare debba essere solo ascoltare le richieste di tutti, scartarne qualcuna ed esaudire soprattutto le nostre. Il verso di oggi demolisce questa assurda interpretazione e incoraggia chi ancora non ha mai sfogliato una Bibbia, non ha mai conosciuto la parola di Dio, a intraprendere un percorso alla ricerca della verità, che porta alla vera conoscenza del Dio che fa cose grandi. Nel contesto del verso di oggi, lo fa nella vita di Giobbe. Per chi non lo conosce, Giobbe è un uomo di fede, consacrato, ma molto provato. In poco tempo perde beni, ricchezze, figli, anche la salute. Giobbe nella Bibbia è l'esempio del credente perseverante che, pur trovandosi nelle difficoltà, non abbandona la fede in Dio e Dio non abbandona Giobbe. Seppur dopo molte sofferenze, lo solleva dalla sua condizione terribile e lo benedice, restituendogli il doppio di quello che aveva perduto. L'espressione del verso di oggi, egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, è proprio la sua. Giobbe quindi è anche un personaggio che ci insegna a non mollare mai la fede, a non cambiare idea troppo facilmente, a non dare retta alla razionalità e rimanere fermi con i piedi sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, per chi non lo sa, rappresenta Cristo. Giobbe insegna una verità che molti credenti hanno difficoltà ad accettare. La vita cristiana non è una vacanza da vivere senza pensieri. Tanto Dio, come il genio della lampada, esaudisce ogni desiderio, e se non lo fa, che Dio è? La vita cristiana, dal momento in cui si diventa veri cristiani, è una missione quasi impossibile per persone semplici, ma non per Dio. Come collaboratori abbiamo un mandato: essere ministri di riconciliazione tra Dio e le persone, predicando e facendo conoscere colui che è l'autore della salvezza delle nostre anime, Cristo Gesù. Noi facciamo il possibile. Dio, servendosi della nostra disponibilità, può fare l'impossibile, perché egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono felice, cari amici, di essere di nuovo insieme per questi 10 minuti. E questo è il numero 243 del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Sono tre o due le opzioni?» Seconda parte. Capirete subito, cari amici, di quale opzioni stiamo parlando. Intanto leggo dal capitolo 23 del Vangelo secondo Luca al verso 43 e dice così: egli, cioè Gesù, disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta dopo la morte? C'è un modo per saperlo con certezza? Erano queste le domande con le quali abbiamo concluso la meditazione di ieri. E in quella meditazione ieri abbiamo anche detto che il purgatorio nella Bibbia non c'è traccia. Ebbene sì, amici, c'è il modo di saperlo ed è chiaro nei Vangeli. E mi riferisco appunto alle due domande iniziali. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta e se c'è un modo per saperlo con certezza? Appunto, nei Vangeli. Gesù come descrive l'inferno e come descrive il paradiso? Perché questo è quello che conta maggiormente. Sapete, gentili amici, Gesù nei suoi messaggi ha parlato molto della realtà sia dell'uno che dell'altra. Ma noi per brevità, perché non abbiamo molto tempo, citeremo soltanto un episodio che è particolarmente emblematico perché parla di entrambe le opzioni, cioè di entrambe le situazioni. E questo episodio si trova sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, ai versi 19 e 29. Questo racconto, cari amici, non è una parabola come Gesù era solito insegnare, ma è una storia vera, essendo lui stesso Dio. E credo sia importante leggere il racconto per avere un'idea completa e precisa. Questo racconto inizia così: avvenne che Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Oltretutto, questo fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si possa passare da noi. Così disse Abramo. E questo ricco rispose: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. E Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli
No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Così si conclude questo racconto. E, cari amici, per prima cosa va chiarito un fatto importante, che il povero Lazzaro non sta lì in paradiso perché è povero, e il ricco non sta lì nell'inferno perché è ricco. Quindi dobbiamo chiarire questo. Magari, siccome tempo non ne abbiamo, magari in un'altra puntata potremmo anche approfondire questo aspetto. Non sono questi i parametri di cui le risposte alle domande di prima. Ma in questa storia l'insegnamento che dobbiamo prendere, e in base appunto al contesto della meditazione, è che sono chiari tre cose: i due luoghi e la impossibilità che dopo la morte ci possa essere un ulteriore riscatto o purificazione. Ed è chiarissimo il fatto che mentre si vive si decide, quindi mentre si è su questa terra si decide il posto dove andare. Sapete, la Bibbia insegna in un modo molto chiaro che si va in paradiso soltanto se il prezzo dei peccati degli uomini è stato pagato. Ma qualcuno potrebbe dire: ma come funziona questo fatto? Bene, per essere perdonati dobbiamo fare una cosa molto semplice: dobbiamo riconoscere il nostro peccato e chiedere perdono a Dio, e Lui perdonerà in base alle sue promesse, perdonerà in base all'offerta che ha fatto di Gesù morendo sulla croce e risuscitandolo dai morti. Lui toglie ogni peccato. Un'altra cosa importante, cari amici, da sapere è che non c'è nessuna opera meritoria e tantomeno nessuna opera purificatoria che possa comprare un posto in paradiso. L'opera di purificazione l'ha fatta già il Signore sulla croce. E un altro aspetto importante è che, alla luce di quello che abbiamo visto e del racconto che abbiamo letto, risulta ancora molto più chiaro il verso che abbiamo letto all'inizio, e cioè quando Gesù rispose al ladrone sulla croce e disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Bene, allora, il tempo è terminato e grazie dell'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Alcuni di voi sono ritornati belli freschi, belli abbronzati al lavoro, pieni di energie. Ale, si ricomincia il tram tram. E contiamo le nostre benedizioni, eh? Tanti sono senza lavoro, per cui rendiamo grazie a Dio veramente per quello che abbiamo. Oggi continuiamo con il 17° capitolo del Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 19. Un giorno Gesù disse ai discepoli: è inevitabile che ci siano le tentazioni a peccare, ma guai a chi provoca la tentazione. Se qualcuno crea degli ostacoli alla fede di queste persone semplici come bambini, sarebbe meglio per lui che fosse gettato in mare con una macina da mulino al collo. Vi ho avvertiti. Rimprovera tuo fratello se pecca, ma perdonalo se si pente. Perfino se sbaglia 7 volte al giorno ed ogni volta viene a chiederti perdono, tu perdonalo. Gli apostoli dissero al Signore: vogliamo avere più fede, dici come dobbiamo fare. Gesù rispose: basterebbe che la vostra fede fosse grande come un granello di senape per dire a questa pianta di sicomoro: sradicati e trapiantati in mare, e vi udirebbe. Quando un servo torna a casa dopo aver arato o aver pascolato il gregge, non viene invitato dal suo padrone a mangiare, anzi, prima di mettersi a tavola, dovrà preparare il pranzo per il suo padrone e poi glielo servirà. Quel servitore non viene neppure ringraziato, perché sta semplicemente facendo il suo dovere. Questo vale anche per voi: quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dovete dire: siamo soltanto dei servitori, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Mentre continuavano il loro cammino verso Gerusalemme, Gesù e i discepoli raggiunsero il confine fra la Galilea e la Samaria. Mentre entravano in un villaggio, gli si fecero incontro 10 lebbrosi che, dopo essersi fermati ad una certa distanza, cominciarono a gridare: Gesù, Signore, abbi pietà di noi. Gesù li guardò e disse: andate dal sacerdote e fategli vedere che siete guariti. Quelli obbedirono e mentre andavano la lebbra scomparve dai loro corpi. Uno di loro tornò indietro da Gesù gridando: gloria a Dio, sono guarito. Poi si gettò a terra davanti a lui e lo ringraziò di ciò che aveva fatto. Quest'uomo era un samaritano. Gesù allora osservò: non sono 10 gli uomini che ho guarito? Dove sono gli altri 9? Soltanto questo straniero è tornato per glorificare Dio. Poi si rivolse all'uomo e gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. In questi pochi versetti ci sono 4 punti principali di cui parla Gesù. Non far peccare gli altri, perdona più volte i tuoi fratelli cristiani, cammina in fedele obbedienza e dai a Dio il ringraziamento e la lode che merita. Con le prime 3 istruzioni Gesù usa l'iperbole, come abbiamo visto in precedenza. Questi sono esempi esagerati e lo fa per enfatizzare il suo punto. Dice che causare peccato a un altro credente è peggio che saltare nell'oceano con un macigno intorno al collo. Ragazzi, questi sono i giorni pre-mafia, ma le scarpe di cemento sono l'equivalente. Una morte certa ed orribile. E purtroppo oggi vediamo dottrine ingannevoli insinuarsi e catturare coloro che sono bambini nella loro fede. Quindi fate attenzione a non portare un altro credente a peccare. Successivamente Gesù ci istruisce a perdonare i nostri fratelli se vengono da noi con pentimento. Wow, questo è difficile perché parla di perdonare più volte. E quante volte diciamo: se sei dispiaciuto non dovresti farlo mai più? Vogliamo tenere un registro degli errori e ci dà un senso di potere e anche autogiustizia. Tuttavia, però, quando riflettiamo sul perdono che ci è stato esteso da Dio attraverso Gesù, il nostro perdono verso gli altri dovrebbe venire più facilmente. I discepoli chiesero un aumento della fede, ma Gesù disse loro che anche una quantità molto piccola di fede, della dimensione del più piccolo seme, realizzerà molto. Come il servo nel passaggio che si aspetta un trattamento speciale solo per avere fatto il suo lavoro, agiamo allo stesso modo quando chiediamo più fede prima di camminare in obbedienza con il poco che abbiamo. Esercita ciò che hai e la tua fede aumenterà. E poi, mentre Gesù si dirigeva a Gerusalemme per il suo tradimento e sacrificio finale per noi, incontra 10 uomini con la lebbra. E tutti e 10 erano disperati per la guarigione. Tutti e 10 erano stati isolati dalla società a causa della loro malattia. Tutti e 10 fecero come Gesù disse loro di fare. Il più improbabile, però, il samaritano, un emarginato per i giudei, tornò a dare grazie e lode al guaritore. Non solo loda a Dio, ma riconosce anche che Dio sta operando attraverso Gesù. È altamente probabile che, a differenza dei 9 presumibilmente lebbrosi giudei che non tornarono, egli abbia ricevuto il perdono dei suoi peccati, non solo guarigione fisica. Riflessione. Sei veloce nel riconoscere l'intervento di Dio nella tua vita e nel dargli lode ad alta voce? Padre, a volte ti facciamo tantissime richieste e poi non ne siamo neanche grati una volta che le nostre preghiere vengono esaudite. Aiutaci sempre ad essere riconoscenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro un buon resto di giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderò te di Antonio e Rosalia. Un gioioso benvenuto da Elena Rubino qui al Disco Highlight. I brani che vi presento in questi giorni sono di Antonio e Rosalia e appartengono all'album Loderò te del 2017, che è il 7° volume della collection Canzoni d'amore al padre della Morning Star. Chi sono Antonio e Rosalia? Sono due artisti cristiani che vivono a Modena e che con la loro musica intendono portare gloria al Signore Gesù attraverso il ministero di lode e adorazione. Il brano che sta per iniziare si intitola Stupenda Grazia, riadattato dall'inglese This is Amazing Grace di Jeremy Riddle, Josh Farrow e Phil Wickham. Buon ascolto, Stupenda Grazia, Antonio e Rosalia.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 11. Affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Qual era l'allegrezza di Gesù? Parlare di felicità in rapporto a Gesù Cristo è un insulto. La sua allegrezza consisteva nel sottomettersi completamente al Padre, nel sacrificare tutto se stesso, nel fare quello per cui era stato mandato. Gesù dice: «Io prendo piacere nel fare la tua volontà». Gesù chiese che pure la nostra allegrezza potesse farsi piena e completa fino a diventare come la sua. Ho permesso a Gesù Cristo di farmi conoscere la sua allegrezza? Tutto il corso della mia vita non è diretto al benessere fisico, né a controllare gli eventi e nemmeno a far sì che le opere di Dio raggiungano il successo per il mio tramite, ma è diretto alla comprensione perfetta di Dio e ad una comunione con Lui che sia come quella che aveva Gesù Cristo. Le prime insidie a questa allegrezza sono la cavillosità e l'irritazione causate dai nostri piani per affrontare le circostanze della vita. Infatti, dice Gesù, le preoccupazioni di questo mondo soffocano la parola di Dio. Siamo travolti dagli eventi prima ancora di accorgercene. L'opera che Dio ha compiuto per noi è solo la soglia del luogo dove Egli vuole condurci, perché siamo Suoi testimoni e proclamiamo chi è Gesù. Che la tua relazione personale con Dio sia quella giusta. Cerca in essa la tua gioia e da te scorgeranno fiumi d'acqua viva. Sii una di quelle fonti dalle quali Gesù Cristo fa scaturire acqua viva. Cessa di essere autocosciente, smettila di essere un saputello santificato e vivi la vita nascosta con Cristo. La vita che ha la giusta relazione con Dio scorre naturale come il respiro ovunque si svolga. Le esistenze umane che più hanno portato benedizioni agli altri sono proprio quelle che ignorano di esercitare sugli altri un'influenza benefica.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderotte di Antonio e Rosalia. Al Disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, L'Oderotte, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio e Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio e Rosalia.
1: Disco Highlight,

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio e Rosalia.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Un abbraccio radiofonico vi giunga, gentili amici all'ascolto, da parte di Roberto, il conduttore del quotidiano appuntamento della nostra trasmissione, che prende appunto il titolo dall'augurio che vi ho appena fatto, ovvero buongiorno.

Con la giornata di oggi, quella del 31 agosto, se ne va in pratica il secondo terzo dell'anno. Siamo infatti alla conclusione dell'ottavo mese e direi che siamo bene avanti nel corso dell'anno, non è vero? Ancora pochi giorni ed i nostri figli ricominceranno il tran tran della vita scolastica e piano piano ci avvieremo in quella serie di impegni supplementari rispetto all'estate che sta finendo. Ma vediamo a noi. Oggi la musica di Paganini accompagnerà le riflessioni veloci e stringate che vi propongo e che intitolerei Tra mille voci.

senz'altro il mondo della pubblicità, il mondo della politica, a volte anche il mondo delle religioni, generano una serie interminabili di diverse bandiere, di diverse voci. E tante volte è davvero difficile per noi uomini, tra virgolette, popolani, dovere dare un discernimento per poter capire chi dice le cose giuste, chi dice delle cose errate, chi le dice in buona fede, chi le dice per avere un duplice scopo. Vedremo come, purtroppo, tante volte si viene a contatto con delle realtà che ci portano alla menzogna. E vogliamo valutare tutta questa serie di tematiche, naturalmente confrontandole con ciò che ci dice la Sacra Scrittura, la Bibbia, dopo il nostro consueto intermezzo musicale, quest'oggi tratto dal concerto per violino ed orchestra numero 1 in Re maggiore di Paganini. Buon ascolto!

nella Bibbia vi sono numerosi passi che affermano come i pensieri di Dio siano verità, ed altrettante sono le esortazioni a seguire ciò che dice Dio nella sua parola. Gesù dichiarò in preghiera, rivolgendosi al Padre, nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 17, «La tua parola è verità». Il profeta Geremia al capitolo 7, al versetto 4, ci impone questa riflessione: «Non ponete le vostre fiducie in false parole». Sagge esortazioni. Eppure, l'uomo, anche se ha a disposizione la parola di Dio che è la verità, si lascia attrarre più facilmente dalle bugie. E poi si fa la solita classica distinzione delle bugie bianche, quelle dette a fin di bene rispetto all'altro tipo di bugie. Ma davanti alla parola di Dio una bugia è un peccato. Nel famoso giardino di Eden, Dio aveva parlato in verità ad Adamo ed Eva. Aveva loro ordinato di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché li avrebbe condotti alla morte. Ma l'avversario di Dio, il diavolo, Satana, come noi ben sappiamo, si avvicinò alla coppia e alla donna le disse: «Ma voi non morirete affatto». E la donna credette a tale menzogna e di conseguenza tutta la razza umana porta il marchio del peccato ancora quest'oggi. Quello non fu che l'inizio delle falsità con le quali Satana ha continuato a sedurre e continua ad ingannare oggi gli uomini, ponendo dinanzi a loro delle menzogne che conducono alla morte eterna. Suggerisce l'idea che Dio non esiste, oppure che non c'è bisogno di avvicinarsi a Lui, perché Dio è buono e alla fine avrà pietà di tutti. O più semplicemente invita l'uomo a rimandare ad un altro momento la decisione di credere in Dio. Il Signore però ci mette in guardia dall'ascoltare i consigli del diavolo. Ci dice la Sacra Scrittura in Giovanni 8:44 che Satana è stato omicida fin dal principio. Non si è attenuto alla verità, perché non vi è la verità in lui. Quando Satana dice il falso, parla di ciò che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Crediamo dunque alle parole di Dio, che ci ama e che vuole il nostro bene. Non tardiamo a riconoscere di essere dei peccatori e crediamo che Cristo è venuto nel mondo per salvarci. In questo modo riceveremo il perdono e non subiremo il giudizio di Dio, vivendo per l'eternità insieme a Lui.

caro amico all'ascolto, siamo arrivati al momento del raccoglimento, al quale ti invito di aderire anche tu, con il tuo cuore, con la tua mente. Signore nostro Dio e Padre Celeste, grazie. In un mondo di falsità e di tante voci, ti domandiamo di poter riconoscere e di mettere in pratica gli insegnamenti che vengono dalla tua voce, contenuta nella Sacra Scrittura. Aiutaci dunque a fare nostre le parole e gli insegnamenti della Bibbia. Grazie, Padre, perché con questo desiderio noi sappiamo che tu vi darai una risposta secondo il tuo proponimento. Amen.

Nel salutarvi, gentili amici all'ascolto, e rinnovarvi a domani alla stessa ora un nuovo incontro con me, vi invito a prendere carta e penna, perché per qualunque vostra domanda, richiesta di materiale o anche delle vostre considerazioni, al termine della sigla ci saranno i recapiti. Ciao dunque e approfittane!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 31 agosto 2026. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata, portavoce dell'esercito nepalese. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di ieri, infatti, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muffak Sarti in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito degli Stati Uniti. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime. Il comando centrale degli Stati Uniti però respinge la presa di posizione degli Ayatollah, secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato un atto di aggressione. Tale affermazione è assolutamente falsa. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. A poche ore di distanza, la marina dei Pasdaran ha dichiarato in un comunicato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. Intanto i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, affermando di avere preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono distanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al-Minad negli Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBC News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party che si stava svolgendo ad Arau, nel canton Argovia in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schaken. Il bilancio di un morto e 5 feriti gravi, tra cui ci sarebbero 2 italiani. Il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli. Il mio pensiero a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, le parole della Premier Meloni. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, ora giornalista e scrittore, riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il successivo trasferimento a L'Avana, il 48enne, secondo quanto riferito all'ANSA, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari. Ciò nonostante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato, fazione degli Affetta di Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La decisione della RAI di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha scatenato le reazioni della politica, ma anche quelle degli avvocati del giornalista. Con 6 pagine di motivazioni è stato chiesto all'azienda il motivo della decisione. Dalla politica sono tante le voci, ma quella che fa più eco è di Ignazio La Russa.
Il presidente del Senato non avrebbe mai chiesto la rimozione di Ranucci, al contrario aveva chiesto che rimanesse per far capire a tutti che le sue inchieste sono una bufala. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni, Christian Menna, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre Vincenzo Menna, 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'anziano è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Condizioni anticicloniche sull'Italia, la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, farà meno caldo a sud. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon inizio settimana.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì, ben ritrovati. Eccoci insieme ancora col libro più letto. Se è la prima volta che sei qui, resta con noi. Enzo oggi parlerà di qualcosa di fantastico. Dio che preserva anche dal fuoco. È qualcosa che mi ha colpito dalla prima volta che io l'ho letto. Ma ascoltiamo, perché è una vicenda straordinaria nella quale possiamo vedere l'immensità di Dio. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. La scorsa settimana abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Il re di Babilonia, Nabucodonosor, marciò contro Gerusalemme nel 606 e deportò a Babilonia, in una prima deportazione, una elite di persone tra le quali vi era anche il giovane Daniele e tre suoi amici. Daniele rimase in Babilonia fino sotto il regime del re persiano Ciro, vale a dire circa 70 anni. Quindi il suo ministero e la sua vita coprirono gli interi 70 anni di prigionia. In Daniele 10, al versetto 11, Dio dà il suo giudizio su di lui e dice che è un uomo molto amato. Abbiamo visto la scorsa settimana la fermezza di questo giovane che nella sua giovinezza era molto istruito, molto fermo nel Signore. Non infranse le prescrizioni di Dio e non si contaminò con cibi che Dio aveva detto essere impuri. E Dio onorò questa fermezza, dando a Daniele di interpretare i sogni di Nabucodonosor. Mentre gli altri profeti tennero principalmente messaggi che miravano a un risveglio, Daniele ricevette messaggi divini di carattere storico e chiarificò con estrema lucidità i piani divini a livello mondiale. Nel terzo capitolo, iniziato la scorsa settimana, vediamo Nabucodonosor che aveva decretato che tutti, in occasione di una celebrazione speciale, dovevano prostrarsi davanti a una statua d'oro di 30 metri d'altezza che aveva fatto costruire. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. La creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro il Dio dei cieli che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Seconda cosa che troviamo, creando una statua che era evidentemente un'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa cosa più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Nabucodonosor aveva stabilito una pena terribile per coloro che si sarebbero rifiutati di adorare questa statua. La musica stimolò questa adorazione pagana e puoi essere sicuro che tutti in quella folla si misero con la faccia a terra innanzi la statua, tutti ad eccezione di tre giovani uomini, come leggiamo nei versetti dal 7 al 12 di Daniele, capitolo 3. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre! Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere».

0: Questa inaugurazione era solo un atto di adorazione esteriore, anche se era praticamente unanime. Può darsi che ci fossero tanti che non erano convinti nei loro cuori, ma non diedero alcuna prova visibile che fossero contrari. Forse furono tentati di giustificare la loro posizione attraverso forme di razionalizzazione, o forse non avevano alcun motivo valido per trasgredire l'ordine del re. Apparentemente, Nabucodonosor designò degli osservatori per prendere nota di qualsiasi irregolarità nel servizio. Questi caldei, che si fecero avanti con le accuse, stavano forse osservando particolarmente questi tre giudei, o perché erano gelosi, o perché avevano qualche ostilità personale contro di loro, visto che i giudei accusati erano tra gli ufficiali di Nabucodonosor. Gli altri giudei in cattività, che avevano posizioni di direzione o non erano presenti a questo incontro, oppure si erano inchinati di fronte alla statua. L'accusa dei caldei davanti al re era molto formale e in accordo con il protocollo. Fecero un'accusa diretta contro i tre ragazzi ebrei chiamandoli per nome. Non ci sono fraintendimenti sui soggetti ai quali si riferivano, sebbene la loro insinuazione «ci sono dei giudei che non ti danno ascolto». Forse assolutamente falsa. Il rifiuto degli ebrei di adorare la statua non era un atto di slealtà verso il re personalmente, era il loro riconoscimento di una potenza superiore. Erano obbedienti al loro Dio e questo si rivelerà attraverso la loro risposta a questa accusa. I tre ragazzi ebrei infatti proclamano la potenza di Dio come leggiamo nei versetti dal 13 al 18 di Daniele, capitolo 3. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: «Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Nabucodonosor, irritato e furioso. Abbiamo letto nel versetto 13. Quest'uomo aveva un problema, mancava totalmente di autocontrollo. Il re chiese loro se l'accusa fosse vera. Si rifiutavano di adorare i suoi dei e la statua che aveva fatto erigere? Comunque, dà loro l'opportunità di cambiare idea e di inchinarsi davanti alla statua. A questo punto, però, la loro sottomissione sarebbe un disonore peggiore di quello che sarebbe stato in principio. Nabucodonosor ripete nuovamente la pena per il rifiuto e, anche se ha precedentemente sentito del loro Dio, assicura loro che costui, Dio, non è in grado di liberarli. I tre giovani giudei si rivolgono a Nabucodonosor, ma non dicono: «Ore possa tu vivere per sempre», come facevano sempre gli altri. Dicono: «Noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto». Significa che hanno attentamente valutato le conseguenze del loro rifiuto a obbedire al re. Hanno preso in considerazione il costo e non avevano bisogno di dare una risposta. In altre parole, dando quella risposta al re, non si preoccupavano per il loro benessere. I saggi della Babilonia avrebbero consigliato agli ebrei di inchinarsi e di adorare, ma Dio aveva detto: «Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti». Così è scritto in Esodo 20, nei versetti dal 3 al 6. Questi ragazzi ebrei furono quindi fedeli a Dio e ebbero bisogno di una grande quantità di coraggio per assumere quella posizione. Lo spiegano chiaramente: se è nella volontà di Dio, egli ci libererà dalla tua mano. Senza riguardo alle conseguenze, questi tre si proposero di servire Dio e non l'idolo di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vediamo le conseguenze del gesto dei tre amici di Daniele, nei versetti dal 19 al 27 del capitolo 3. Allora Nabucodonosor si infuriò, l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, re». «Eppure», disse ancora il re, «io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori». E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Il re si infuriò. Abbiamo già visto come Nabucodonosor avesse un temperamento incontrollabile. In un estremo scatto di emotività, Nabucodonosor, questo sovrano, sfogò la sua rabbia contro questi uomini che aveva precedentemente favorito. Il fuoco nella fornace doveva essere fatto 7 volte più grande, più rovente del solito. Questo non era necessario. L'assurdità di ciò che dice rivela cosa c'era nel suo cuore, come la sua mente fosse fuori controllo. Furono gettati completamente vestiti nel grande forno infuocato. La fretta, l'alta temperatura, fecero sì che coloro che li gettarono dentro, cioè gli schiavi, morissero loro stessi a causa delle fiamme. E questa fornace a quanto pare era aperta, e questo spiega come le fiamme e il calore raggiungessero le persone che avevano gettato dentro i giovani. Nabucodonosor si aspettava di vedere bruciare questi uomini subito, così fu sbalordito nel vederli vivi che camminavano in mezzo al fuoco.

Un altro fatto sbalorditivo era vedere un quarto uomo che Nabucodonosor descrisse di essere come un figlio degli dèi. A quel tempo Nabucodonosor non possedeva nessuna conoscenza del Dio vero e vivente, sebbene Daniele gliene aveva parlato. Non avendo nessuna percezione spirituale, Nabucodonosor poteva soltanto testimoniare della sua insolita apparizione. Sembrava un figlio degli dèi. Alcuni pensano che il quarto uomo fosse il figlio di Dio, il Cristo preincarnato, ossia una sua manifestazione. La preservazione di questi uomini fedeli nella fornace ardente fu miracolosa. Non c'è altra spiegazione. O l'accetti, oppure la rifiuti. O il libro di Daniele rappresenta male le cose, oppure racconta la verità. Secondo me ci sono tanti miracoli nella scrittura che gli uomini razionali hanno cercato di annullare mediante spiegazioni. Per esempio, Gesù non avrebbe camminato sull'acqua, ma sulla riva. E i discepoli avrebbero pensato che stesse camminando sull'acqua. Il figlio della vedova non era morto davvero, pensavano soltanto che lo fosse. E Gesù semplicemente lo svegliò. Quel genere di linguaggio ambiguo è ingannevole, ipocrita. O credi a questi miracoli, oppure non ci credi. Non possono essere gettati tre uomini in una fornace ardente senza essere assolutamente distrutti, a meno che non si sia svolto un miracolo. Io credo sia accaduto un miracolo. E tu? Gli eventi registrati in questo capitolo sono avvenimenti storici, ma dobbiamo anche prendere nota che lasciano intravedere un dipinto profetico del periodo della grande tribolazione. La fornace ardente rappresenta la sofferenza che accadrà durante la grande tribolazione. Quest'uomo, Nabucodonosor, rappresenta l'ultimo grande imperatore romano che avrà influenza mondiale. Questa statua d'oro rappresenta l'orrore della desolazione del quale parlò il Signore Gesù. Questi tre ragazzi ebrei, rappresentano la rimanenza che sarà miracolosamente preservata durante il periodo della grande tribolazione. E poi, in maniera del tutto interessante, Daniele non viene affatto menzionato in questo capitolo, non c'era. A quanto pare, non agiva esclusivamente come corte di giustizia suprema, ma anche come primo ministro del regno, era fuori per affari del regno, fuori in qualche parte. Nel quarto uomo presente nella fornace, vediamo che il Signore era lì, con loro. Sarà con loro anche nel giorno della grande tribolazione, con coloro che sono suoi mentre attraversano le tribolazioni di quel periodo. Amica, amico, lui è con te e con me oggi, mentre attraversiamo le nostre prove, le nostre tribolazioni. Lui disse: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Così è scritto in Giovanni 16, al versetto 33. Disse anche: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, come scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, versetto 20. Promette di non lasciare, promette di non abbandonare mai i suoi. Nabucodonosor riconosce che questi tre sono servi del Dio Altissimo. Penso si stia avvicinando un po' alla conoscenza di Dio. Questi uomini uscirono dalla fornace senza che nessun capello si fosse bruciato e non c'era neppure l'odore di fumo nei loro indumenti. Questo è chiaramente un miracolo, non vi pare? A questo punto vediamo il decreto di Nabucodonosor concernente l'Iddio degli ebrei, versetti dal 28 al 30 di Daniele, capitolo 3. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach, di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che loro. Perciò ordino quanto segue: chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Nella benedizione che il re esprime non c'è un coinvolgimento personale, ma riconosce l'onnipotenza del Dio vivente, la sua potenza nel liberare questi tre uomini. Ammette che loro Dio è superiore al suo. Questa è la convinzione di Nabucodonosor. Nel prossimo capitolo, invece, leggeremo la sua testimonianza personale di conversione. Io credo che arrivò alla consapevolezza del Dio vivente e vero. Ci è voluto molto tempo perché quest'uomo uscisse dal paganesimo e dalle barbarie nelle quali era immerso. Ora questi tre ebrei hanno ottenuto di nuovo il favore di Nabucodonosor. Hanno avuto due volte la sentenza di morte su di loro, due volte sono stati liberati miracolosamente, due volte hanno ottenuto dei vantaggi.

0: Il Signore Gesù è in grado di salvaguardare i suoi nel mondo, oggi, come lo ha fatto con Sadrach, Mesach e Abednego. Questo dovrebbe essere un pensiero confortante per molti di noi. Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 27 e 28, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». E ancora in Giovanni, al capitolo 17, al versetto 11, è scritto, «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi». E continuò, «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». In Ebrei, al capitolo 7, al versetto 25, leggiamo, «Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro». E infine Paolo scrisse, «È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno», come è scritto in 2 Timoteo 1, al versetto 12. Amico, amica, tu ed io oggi stiamo vivendo in un mondo nel quale avremo grandi fastidi. Alcuni dei figli di Dio vengono messi in una fornace ardente, ma Lui è capace di preservarli persino lì ed è in grado di portarli fuori da lì. A volte noi semplicemente non confidiamo nel Signore come dovremmo, non abbiamo la fede di questi tre giovani ebrei. E mi fermo qua, con queste riflessioni attorno alla fiducia che questi tre ragazzi avevano in Dio. Un esempio sicuramente da imitare da parte nostra. Appuntamento allora domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce. Proverbi 30:26. Tutto ciò che è transitorio non è che un'immagine, dice Goethe nel Faust. A quanto pare, anche il re Salomone la pensava così. Ed è per questo che anche gli animali del campo diventano per lui immagini di cose spirituali. Un giorno vide questi iraci che vivevano nelle rocce inaccessibili. «Voglio costruire la mia vita sulla roccia eterna, il Signore», pensò. Ma ora esprime la questione in modo un po' particolare. Noi diremmo, gli iraci sono un popolo debole, perciò pongono la loro dimora nelle rocce solide. Ma Salomone dice, fissano la loro abitazione nelle rocce. Che cosa significa questo? Salomone voleva certamente dire, questi deboli animaletti non si adattano affatto alle magnifiche e possenti rocce. È lì che appartengono i forti leoni e le gigantesche aquile. Eppure gli iraci osano vivere qui. Questa è una bella immagine per i veri cristiani. Essi sanno quanto sono malvagi e deboli al bene. Sono inferiori al loro nemico, Satana. Hanno paura dell'ira di Dio e dell'inferno. Per il mondo questo è ridicolo. Ma questo è quanto sono deboli i cristiani. Non si adattano affatto alla roccia forte, al glorioso Salvatore. Come Pietro vorrebbero dire, Signore, vattene da me, perché sono un uomo peccatore. Eppure costruiscono la loro vita su questa roccia, Gesù. Non hanno altro posto dove vivere. Qui dimorano nella debolezza. Eppure si vantano, il Signore è la nostra salvezza. Di cosa dovremmo temere? Signore, Signore, ti ringraziamo per aver permesso ai peccatori e ai deboli di dimorare con te. Amen.

di Dio tratta dal calendario il buon seme. Il primo versetto indicato oggi è in Prima Giovanni capitolo 3, il versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ancora leggiamo da Primo Pietro dal capitolo 2, il versetto 21. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato.

Avevo appena subito un'operazione chirurgica. Era notte e faceva molto caldo. Ero coricato supino e sul mio corpo e sulle mie braccia erano stati collegati molti apparecchi. Non dovevo muovermi, altrimenti sarebbe scattato l'allarme e le infermiere avrebbero dovuto accorrere per rendersi conto di ciò che stava accadendo e fermare l'allarme. In modo generale, posso dire che tutto il personale infermieristico era compiacente e molto disponibile. Ma nel corso della notte avevo particolarmente notato la dolcezza dell'infermiere di guardia. Lei faceva tutto ciò che era in suo potere per alleviare le sofferenze dei pazienti operati. Ero incapace di articolare la benché minima parola di riconoscenza, ma mi rendevo tuttavia ben conto dell'eccezionale gentilezza di questa persona. Pensavo che non c'era affatto da stupirsi che fosse una credente, poiché manifestamente lei assomigliava al Maestro, al Signore Gesù stesso, sempre compassionevole con tutti i sofferenti e gli infelici. Tre notti trascorsero così. Poi, al termine della terza, lei venne a salutarci, poiché non sarebbe più ritornata per tutta la settimana. Esitò un momento, poi si avvicinò al mio letto e disse, guardando la Bibbia che era sul mio tavolino da notte, «E il suo tesoro?» «Sì», risposi. Continuò la conversazione e disse, «E anche il mio», e con un sorriso si eclissò. Il discepolo aveva fatto riconoscere il proprio maestro. Quanti di noi, cari all'ascolto, sono capaci di far conoscere il proprio maestro attraverso la personale testimonianza? Con questa domanda Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo. A domani!

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 31 agosto 2026. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata, portavoce dell'esercito nepalese. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di ieri, infatti, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muffat Sarti in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito degli Stati Uniti. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime. Il comando centrale degli Stati Uniti però respinge la presa di posizione degli Ayatollah, secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato un atto di aggressione. Tale affermazione è assolutamente falsa. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. A poche ore di distanza, la marina dei Pasdaran ha dichiarato in un comunicato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. Intanto i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, affermando di avere preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono distanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al-Minad negli Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBC News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party che si stava svolgendo ad Arau, nel canton Argovia in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schaken. Il bilancio di un morto e 5 feriti gravi, tra cui ci sarebbero 2 italiani. Il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, il mio pensiero a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, le parole della Premier Meloni. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, ora giornalista e scrittore, riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il successivo trasferimento a L'Avana, il 48enne, secondo quanto riferito all'ANSA, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari. Ciononostante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato, fazione degli Affetta di Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La decisione della RAI di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha scatenato le reazioni della politica, ma anche quelle degli avvocati del giornalista. Con 6 pagine di motivazioni è stato chiesto all'azienda il motivo della decisione. Dalla politica sono tante le voci, ma quella che fa più eco è di Ignazio La Russa,
Il presidente del Senato non avrebbe mai chiesto la rimozione di Ranucci, al contrario aveva chiesto che rimanesse per far capire a tutti che le sue inchieste sono una bufala. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni, Christian Menna, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre Vincenzo Menna, 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'anziano è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Condizioni anticicloniche sull'Italia, la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, farà meno caldo a sud. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon inizio settimana.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa e vi parlo per raccontarvi qualche cosa di casa nostra. Sul davanzale della mia cucina ci sono due vasi di violette africane, uno con i fiori bianchi e l'altro con i fiori viola. Se ne stanno lì, felici, nutrite dal profumo delle torte che cuociono nel forno, inumidite dal vapore dell'acqua che bolle in pentola aspettando che si butti la pasta, e forse disgustate dall'odore di occasionali soffritti di cipolla che inondano le loro foglie. Le violette africane sono piante abbastanza facili da coltivare. Basta che non abbiano troppo sole, abbiano molta luce e un po' di acqua tiepida ogni 2-3 giorni e non siano cambiate spesso di posto. Una volta che si abituano a una posizione, in quella restano e producono fiori che durano a lungo e rallegrano la vista. Però una delle mie piante di violette, quella dei fiori bianchi, fa i capricci e di fiori non ne produce da molto tempo. Perché? È un mistero. Prende la stessa luce e gli stessi raggi di sole di quella coi fiori viola, che invece sembra un'esplosione di gioia piena di fiori, come se fosse proprio a nozze. Ha avuto la stessa dose di concime, la stessa quantità di acqua, la stessa cura, eppure se ne sta con le sue belle foglie forti, rigogliose e pelosette a godersi il panorama dal davanzale. Ogni mattina mi sembra di essere un pochino come un contadino un po' preoccupato. Vado a vedere se ci sono fiori, scosto un po' le foglie e guardo se trovo l'ombra di un fiore. Ma finora la mia ricerca non ha avuto successo. Le due piante mi fanno un po' pensare alla gente che frequenta la chiesa. Seduta nelle sue panche, sulle sedie, canta gli stessi canti, sente le stesse prediche, ascoltano le stesse preghiere, le stesse esortazioni, bevono la stessa acqua della vita, come la chiama la Bibbia, ma non reagiscono allo stesso modo. Alcune persone assimilano quello che ascoltano e producono dei bei frutti di gioia, di zelo, di testimonianza, di pace. Altre persone restano sedute, aspettano di essere servite, forse pensano che però l'acqua non è abbastanza pura, il nutrimento non è sufficientemente saporito o profondo, e fanno pena guardarle nella loro inerzia spirituale. Il problema delle persone è però che non sono violette africane, hanno una volontà e sono responsabili delle loro azioni. Perciò ognuno di noi deve darsi una mossa se vuole crescere e prosperare. Non si può restare solo seduti a guardarsi in giro per vedere chi c'è e chi non c'è e ascoltare le prediche dalla parola di Dio senza però ragionarci su. La parola di Dio deve essere gustata, assimilata e praticata. E la nostra vita spirituale deve venire dal cuore e la nostra vita coerente deve essere costante. Se no, lascio a voi la conclusione. Preferisci essere una violetta che non fa fiori o una violetta che fa fiori?

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Nel Vangelo di Matteo, capitoli 8, 9 e 10, osserviamo il potere di Gesù sulla natura, sulle malattie, sul regno demoniaco. Ma il suo potere più grande continua a raggiungerci anche oggi, quando Gesù guarisce cuori spezzati e perdona i nostri peccati. Gesù ha rivelato molto chiaramente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, che senza di Lui non possiamo fare nulla. Solo attraverso la potenza dello Spirito Santo possiamo agire in modo da piacere al Signore. Gesù curò gli incurabili, guarì a distanza, zittì la tempesta che minacciava di far affogare i discepoli spaventati. In quell'occasione i discepoli meravigliati dissero: «Ma che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?» Sempre dal Vangelo di Matteo veniamo a sapere che Gesù era un pastore, compassionevole e con l'obiettivo di portare a sé le pecore disperse, sofferenti. Gesù guarì moltissime persone e liberò chi era posseduto da demoni. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Molti ciechi ebbero i loro occhi aperti, molti paralitici poterono camminare, molti sordi furono guariti e potevano sentire. Dopotutto l'apostolo Giovanni disse: «Ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma quelli scritti lo sono per un motivo preciso. Nessuno, neanche chi era nemico di Gesù, si è mai chiesto se Gesù avesse fatto oppure no quei miracoli. Le persone chiedevano soltanto il come. Ma Gesù non guariva tutti, non era sempre nella sua volontà di guarire. E lo stesso vale oggi. Se ti serve una guarigione, va pure dal grande dottore che è Lui e scopri se è nella sua volontà. Porta la tua situazione davanti a Lui e, come il lebbroso, digli: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». E se è nella sua volontà, non ti manderà mai il conto e tutta la gloria andrà a Lui. Ma anche se guariva i corpi, Gesù era interessato di più all'anima delle persone. I farisei inquisivano Gesù quando diceva che perdonava i peccati. Ma Gesù rispondeva: «Che cos'è più facile dire? I tuoi peccati sono perdonati o dire: alzati e cammina?» Gesù rispose alla sfida di coloro che non credevano dicendo che Lui poteva fare entrambe le cose per un uomo paralitico. Cioè, colui che può far camminare un uomo è colui che può anche perdonare i suoi peccati. Soltanto Gesù può miracolosamente guarirci e gloriosamente perdonare i nostri peccati. Non mettiamoci mai sulla strada di ciò che solamente il Signore può fare. Per compassione verso le persone, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e infermità. Disse ai suoi discepoli di andare a richiamare le persone al pentimento, dicendo loro che il Regno dei Cieli è vicino. Gesù era un re sulla via della croce. La prossima volta vedremo come Gesù ti inviti ad andare con Lui. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Questa settimana diamo inizio ad una nuova serie di riflessioni curate da Saverio Bisceglia sul tema dal titolo In Cristo e con Cristo. Cominciamo dunque con la lettura di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove è scritto: «Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi?» Ci sono convinzioni nella nostra mente che non trovano riscontro nel nostro modo di essere e di vivere. Ho un collega ecologista che nelle pause caffè snocciola tutte le sue convinzioni fumando una sigaretta. Sembra un fatto banale, ma ci permette di comprendere la domanda di oggi e di quanto essa richieda una riflessione. Se penso di essere un cristiano, quanto di tutto quello che è insito nelle mie convinzioni è provato dalle mie azioni? La presenza di Gesù nella mia vita, che io dovrei riconoscere, fa la differenza anche per gli altri? Prova a rispondere a queste domande che hanno a che fare con la corrispondenza tra ciò che si crede e ciò che si vive. Dio ti guiderà a trovarle attraverso la Bibbia e, perché no, lo speriamo, anche attraverso questo calendario.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Liberato dalla droga. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia prima esperienza con la droga l'ho fatta all'età di 13 anni. Prima gli spinelli, poi la siringa. Mi sentivo misero e senza forza per uscire da questa schiavitù. A 19 anni ho tentato il suicidio gettandomi sotto un autobus, ma il conducente è riuscito ad evitarmi. Allora mi sono messo a piangere. Singhiozzando dicevo: «Oddio! Oddio!» Ed ecco che dopo aver girovagato senza meta mi sono trovato davanti a una chiesa con la sensazione che fosse stato Dio a rispondermi spingendomi verso quella direzione. La porta era chiusa e proprio nel momento in cui me ne stavo andando ho sentito qualcuno gridare: «Giovanotto, venga qui!» L'uomo anziano che mi chiamava mi ha subito ispirato fiducia. Mi ha preso sotto braccio e mi ha portato a casa sua, poco distante. «Che problema hai?» mi chiese. «Sono schiavo della droga e sono incapace di liberarmene». Egli prese la sua Bibbia e mi lesse il seguente testo dell'Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Capitolo 3, versetto 20. «Suppongo che tu desideri essere salvato», mi disse. «Non capisco ciò che lei voglia dire, ma ho bisogno di essere aiutato». «Bene, allora preghiamo». Dio ha risposto alle preghiere di quell'uomo e io sono diventato un uomo nuovo, poiché Dio mi ha perdonato e mi ha liberato. Riflettiamo bene su queste parole e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese così caldo, ma noi siamo sempre all'ombra della parola di Dio che porta sempre una ventata d'aria fresca. Oggi dal libro di Giobbe nel capitolo 9 leggeremo il verso 10, dove è scritto così: egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Le parole di questo verso fanno parte della risposta di Giobbe a Bildad, perché stanno discutendo sul dolore di chi è innocente. Bildad era stato molto duro con Giobbe, lo accusava di insultare la giustizia di Dio, perché ritenersi innocente equivaleva a dire che Dio era ingiusto se lo puniva. Ma tanta sofferenza doveva pur avere una spiegazione. E la spiegazione, secondo Bildad, era che Giobbe doveva per forza aver commesso qualche peccato. Lo accusa di aver dimenticato Dio, di essere senza speranza e dulcis in fundo, è stato così crudele da dirgli che se i suoi figli erano morti era perché anche loro avevano peccato contro Dio. Peggio di così non saprei. Ma quell'immane sofferenza non è sufficiente a demolire l'integrità di Giobbe, che risponde con le parole del verso che abbiamo letto. Giobbe accusa Bildad di tormentare la sua anima perché vuole che si senta per forza colpevole. Il suo non è un Dio che retribuisce secondo ciò che facciamo, nel bene o nel male, perché lui, che ci conosce nel profondo, ha un metro diverso da quello che pensiamo. A quel tempo il concetto di giustizia era legato alla retribuzione. Se fai bene sei benedetto, se fai male vivi nelle sofferenze. Giobbe sa che Dio è così grande e potente che l'uomo, seppur innocente, non riesce a muovergli alcuna accusa. E noi, a che punto siamo? Ce la sentiamo davvero di dare a Dio ogni responsabilità delle nostre condizioni difficili? Ce la sentiamo davvero di puntare il dito contro di Lui o attraversiamo il fuoco con fiducia? Voglio sperare che ognuno di noi possa proclamare come Giobbe, nel bel mezzo delle sofferenze, quanto è scritto nel verso 25 del capitolo 19, sempre di questo libro, quando il profeta dice: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.
2: Un piccolo spazio è il titolo della riflessione di oggi. Vedevo il video di una ragazza che adorava ballare e lo faceva tra le quattro mura di casa sua, nella sua piccolissima camera. Mentre si muoveva in uno spazio veramente ristretto, potevo notare che i suoi movimenti non erano liberi. Le braccia come le gambe non erano ben distese perché avrebbero urtato contro l'armadio, il letto e la cassettiera. Guardando quel video, Dio parlò al mio cuore. Molti sono rinchiusi in uno spazio piccolo e non riescono ad adempiere il loro proposito. Uno spazio piccolo può essere una parola offensiva ricevuta o detta, un tradimento, un abuso, un peccato, il rancore, l'odio o altro. Cosa ti ha rinchiuso in un mare di bugie facendoti credere che non sarai mai nessuno e che non potrai mai avanzare nella vita? Uno spazio piccolo è un luogo ordinario, ma Dio ci chiama a cose più grandi, meravigliose, ad una vita piena di Lui. Caro amico e cara amica, non posso sapere quale sia il tuo spazio piccolo, che cosa ti stia impedendo di muoverti, di avanzare, di prosperare, ma puoi chiedere a Dio di aiutarti a togliere via ciò che intralcia i tuoi movimenti, il tuo proposito sulla terra e il tuo futuro. Sogna in grande, spera in grande, vivi in grande, perché il Dio che ti sto presentando oggi è un Dio grande e a Lui niente è impossibile. Credi in Lui e muoviti libero.
3: Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma spesso, se non lo conosciamo, siamo noi a farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo modelliamo seguendo i nostri schemi mentali, convinti che il suo da fare debba essere solo ascoltare le richieste di tutti, scartarne qualcuna ed esaudire soprattutto le nostre. Il verso di oggi demolisce questa assurda interpretazione e incoraggia chi ancora non ha mai sfogliato una Bibbia, non ha mai conosciuto la parola di Dio, a intraprendere un percorso alla ricerca della verità, che porta alla vera conoscenza del Dio che fa cose grandi. Nel contesto del verso di oggi, lo fa nella vita di Giobbe. Per chi non lo conosce, Giobbe è un uomo di fede, consacrato, ma molto provato. In poco tempo perde beni, ricchezze, figli, anche la salute. Giobbe nella Bibbia è l'esempio del credente perseverante che, pur trovandosi nelle difficoltà, non abbandona la fede in Dio e Dio non abbandona Giobbe. Seppur dopo molte sofferenze, lo solleva dalla sua condizione terribile e lo benedice, restituendogli il doppio di quello che aveva perduto. L'espressione del verso di oggi, egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, è proprio la sua. Giobbe quindi è anche un personaggio che ci insegna a non mollare mai la fede, a non cambiare idea troppo facilmente, a non dare retta alla razionalità e rimanere fermi con i piedi sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, per chi non lo sa, rappresenta Cristo. Giobbe insegna una verità che molti credenti hanno difficoltà ad accettare. La vita cristiana non è una vacanza da vivere senza pensieri. Tanto Dio come il genio della lampada esaudisce ogni desiderio, e se non lo fa, che Dio è? La vita cristiana, dal momento in cui si diventa veri cristiani, è una missione quasi impossibile per persone semplici, ma non per Dio. Come collaboratori abbiamo un mandato: essere ministri di riconciliazione tra Dio e le persone, predicando e facendo conoscere colui che è l'autore della salvezza delle nostre anime, Cristo Gesù. Noi facciamo il possibile. Dio, servendosi della nostra disponibilità, può fare l'impossibile, perché egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: l'ultimo e il vivente, l'alfa e l'omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderò te di Antonio e Rosalia. Il tema del brano odierno al disco Highlight è speciale, è la lode. Con Loderò te possiamo riflettere, cantare e dichiarare al Signore una cosa bellissima: che qualsiasi circostanza ci troviamo ad affrontare, con la lode al Signore saremo vittoriosi, perché essa esprime la fiducia nell'opera di Dio in noi e nelle nostre vite, che gli appartengono e gli sono preziose. Questo canto, riadattato dall'inglese You Will Be Praised, è anche una dichiarazione di diversi passi dei Salmi, in particolar modo il Salmo 23. Emozionante. Loderò te, Antonio e Rosalia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 31 agosto 2026. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata, portavoce dell'esercito nepalese. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di ieri, infatti, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muffat Sarti in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito degli Stati Uniti. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime. Il comando centrale degli Stati Uniti però respinge la presa di posizione degli Ayatollah, secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato un atto di aggressione. Tale affermazione è assolutamente falsa. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. A poche ore di distanza, la marina dei Pasdaran ha dichiarato in un comunicato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. Intanto i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, affermando di avere preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono distanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al-Minad negli Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBC News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party che si stava svolgendo ad Arau, nel canton Argovia in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schaken. Il bilancio di un morto e 5 feriti gravi, tra cui ci sarebbero 2 italiani. Il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli. Il mio pensiero a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, le parole della Premier Meloni. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, ora giornalista e scrittore, riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il successivo trasferimento a L'Avana, il 48enne, secondo quanto riferito all'ANSA, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari. Ciò nonostante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato, fazione degli Affetta di Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La decisione della RAI di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha scatenato le reazioni della politica, ma anche quelle degli avvocati del giornalista. Con 6 pagine di motivazioni è stato chiesto all'azienda il motivo della decisione. Dalla politica sono tante le voci, ma quella che fa più eco è di Ignazio La Russa.
Il presidente del Senato non avrebbe mai chiesto la rimozione di Ranucci, al contrario aveva chiesto che rimanesse per far capire a tutti che le sue inchieste sono una bufala. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni, Christian Menna, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre Vincenzo Menna, 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'anziano è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Condizioni anticicloniche sull'Italia, la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, farà meno caldo a sud. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon inizio settimana.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Sempre molto generosa questa sigla che mi presenta a tutti voi, mi dà l'opportunità di essere ospitata anche oggi con questo programma lì dove siete, nella vostra casa, nel vostro ufficio, nel vostro negozio, insomma nel vostro punto d'ascolto. Allora buongiorno a tutti voi, buongiorno ai miei cari amici, l'augurio da parte di Deborah di una splendida giornata oggi, una giornata segnata dalla felicità, dalla forza, dal vigore, tutto ciò che compieremo. Cominciamo subito con la musica, questo programma, la musica che sarà anche la conduttrice fondamentale di questa trasmissione. Cominciamo con l'ascolto del gruppo Petra, un brano intitolato Onward Christian Soldiers.

Ecco a voi il pensiero del giorno, un pensiero preso dalla Bibbia. Io so, mio Dio, che tu scruti i cuori ed ami la rettitudine. Molto spesso ci basta di agire con rettitudine a livello umano, ci accontentiamo cioè di comportarci secondo quello che viene considerato giusto dagli altri, di non compiere azioni che possono cadere sotto il biasimo di chi vede, di evitare quello che la massa considera sbagliato. Abbiamo così l'apparenza di persone rette, oneste, coerenti. Ci dimentichiamo però che Dio va più in profondità, scruta il cuore, non vede solo le azioni, ma i pensieri. Ci comportiamo in un certo modo perché convinti che è giusto o solo per convenienza, per fare bella figura, perché ne abbiamo un tornaconto, forse? Possiamo essere giusti agli occhi del mondo, ma mancare di rettitudine davanti a Dio. Allora, cosa dobbiamo fare? Esaminiamo noi stessi con onestà e mettiamoci a confronto con la legge divina. Non semplicemente con le usanze e le regole umane. Ricordiamo quindi questo pensiero che vi offre Miscellanea oggi. Io so, mio Dio, che tu scruti i cuori ed ami la rettitudine.

quest'ora della giornata, forse siete capitati per caso sulla nostra frequenza? Ebbene, vi ricordo che siete all'ascolto di Miscellanea, il programma in compagnia di Deborah.

Andiamo avanti col programma, lasciamo subito questo motivo di Robert Miles per passare ad un altro spazio di questa emittente, di questo programma.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Brodo di pollo. Per togliere l'eccessivo sapore di grasso, aggiungete il succo di mezzo limone prima di servirlo. Ci sono dei consigli molto in breve. Stirare la seta, se la spruzzate con l'acqua potrebbe rimanere macchiata. Allora, come fare? Avvolgetela invece per qualche ora in un panno inumidito, poi procedete come al solito. Per il pavimento in ceramica, invece, per farlo diventare lucido, soprattutto se scuro, aggiungete all'acqua un bicchierino di aceto. Per un'insalata insolita, preparate delle sottili frittate, una diversa dall'altra, come di cipolle, di spinaci, eccetera, poi tagliatele a striscioline e mettetele in una ciotola. Mescolate e servite, vedete che bella figura che faranno sulla vostra tavola. La seta ingiallita tornerà candida aggiungendo all'acqua dell'ultimo risciacquo un po' di latte e anche qualche goccia di acqua ossigenata. Ed infine l'ultimo consiglio di Detto Fatto: per pulire i dipinti ad olio, spolverateli delicatamente, quindi passateli con una pezzuola imbevuta di trementina. Un passetto avanti nel tempo di miscellania, diamo ancora spazio alla musica in questo frattempo, ascoltiamo Gaetano Caruso.
2: Come vorresti se senti che pian piano scompare la città e sei sempre più sola e non ce la farai.
1: Non rinunciare è il titolo di questo motivo.

Gaetano Caruso. Lo abbiamo ascoltato con il brano Non rinunciare.

Perché scoraggiato e depresso spesso non vuole neanche tentare di uscirne, ormai si sente un fallito. Ebbene, questa è la storia di Matteo. A 53 anni non riusciva più ad affrontare la giornata che gli stava davanti. Sua moglie e i suoi figli a volte cercavano di incoraggiarlo, altre volte lo accusavano di non volere migliorare o di uscire dalla sua depressione. E spesso anche lui si domandava se la colpa non fosse sua, ma si arrovellava dentro. Che cosa poteva fare?

Una persona depressa può uscire dalla depressione? Matteo l'ha fatto, ora è una persona nuova, non immagineresti mai che prima fosse un depressivo. Come ci è riuscito? Ebbene, ecco la risposta. Un giorno incontrò per la strada Paolo, un vecchio amico che ormai aveva perso di vista, e questi, dopo qualche saluto, gli confidò subito che da quando si erano visti, molti anni prima, la sua vita era stata veramente trasformata. Aveva cominciato a leggere la Bibbia dietro insistenza di un suo parente, e un po' alla volta aveva capito che la sua mente era piena di bugie traditrici. Credeva che il suo valore come persona dipendesse unicamente dal successo che le donne avevano con lui, oppure anche nel lavoro. Credeva che alcune persone fossero nate fortunate ed altre no, e che lui fosse fra queste. Credeva che se esisteva un Dio e era portato a dubitarne, questo Dio fosse lontano e spesso quindi arrabbiato con lui. Insomma, si credeva tradito e colpito dalla fortuna, ma queste erano tutte bugie. Nel Vangelo lesse le parole di Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. E scoprì che Dio era un Dio che amava tutti, che aiutava i poveri, gli ammalati, i disprezzati, esattamente come faceva Gesù. Paolo comprese un po' alla volta che la maggior parte dei suoi mali se li era cercati lui, disubbidendo a Dio e odiando chi gli aveva fatto un torto, credendo che altri ce l'avessero con lui. Così cominciò a costruire una nuova vita basata sul perdono di Dio dei suoi peccati per i meriti della morte di Gesù, perdonando chi gli aveva fatto del male e godendo anche del fatto che Dio amava proprio lui. Più leggeva e scopriva il contenuto della Bibbia, e più le bugie a cui aveva creduto prima scomparivano, più nasceva in lui una nuova fede, una nuova speranza, una nuova felicità. La depressione si può e si deve vincere. Spesso si tratta, cosa semplice, ma non facile, di cambiare i binari dei propri pensieri. Ora Matteo ha cominciato a frequentare Paolo ed i suoi amici evangelici, anche a leggere la Bibbia per conto proprio, e la sua famiglia, prima piuttosto negativa su questa novità nella vita del padre, comincia così a vedere in lui dei cambiamenti positivi. Anche Matteo sta vincendo l'incredibile battaglia della sua depressione. Chi conosce Dio e costruisce la propria vita sulle sue promesse non può continuare nella depressione. Conosci qualcuno che avrebbe bisogno così di sentire questo segreto? Ebbene, passa parola, fai ascoltare magari anche questo messaggio, oppure raccontaglielo tu stesso.

Il gruppo Melchisedek che ci lascia con il motivo che significa per me. Buono a sapersi, le assurdità quotidiane che ci fanno indignare sembrano in continuo aumento, parliamone per combatterle. Una violoncellista, ha abbandonato l'orchestra sinfonica di Eureka, California, pur di non eseguire Pirino ed il lupo di Prokofiev, che secondo lei inneggia la morte del lupo. Il direttore d'orchestra Kenneth Hanford ha commentato che la critica della violoncellista Anne Corrand Antoville sapeva lontano un miglio di political correctness, cioè correttezza politica distorta, è semplicemente una musica che ai bambini piace molto ed inoltre è istruttiva. In una lettera alla rivista ecologica Eco News, la violoncellista sostiene invece che questa fiaba musicale nel 1936 insegna ai bambini ad odiare e temere i lupi e ad approvare quel cacciatore che ne uccide uno. Questi animali sono sopravvissuti nonostante programmi di sterminio intrapresi contro i lupi e anche altri predatori, scrive Corrad Andovil, che si rivolge al pubblico perché il concerto venga boicottato. In Pirino ed il lupo viene catturato e Pirino esorta i cacciatori a far rinchiudere l'animale in uno zoo invece di ucciderlo.

Un ritrovarsi in fondo al programma con la sigla è giunta proprio veramente agli ultimi momenti di questo programma, sono gli ultimissimi secondi, mi affretto a salutarvi. Ciao a tutti da Deborah, risentirci domani nella puntata di Miscellanea. Ciao!

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 31 agosto 2026. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata, portavoce dell'esercito nepalese. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di ieri, infatti, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muffat Sarti in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito degli Stati Uniti. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime. Il comando centrale degli Stati Uniti però respinge la presa di posizione degli Ayatollah, secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato un atto di aggressione. Tale affermazione è assolutamente falsa. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. A poche ore di distanza, la marina dei Pasdaran ha dichiarato in un comunicato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. Intanto i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, affermando di avere preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono di stanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al-Minad negli Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBC News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party che si stava svolgendo ad Arau nel canton Argovia in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schaken. Il bilancio di un morto e 5 feriti gravi, tra cui ci sarebbero 2 italiani. Il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli. Il mio pensiero a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, le parole della Premier Meloni. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, ora giornalista e scrittore, riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il successivo trasferimento a L'Avana, il 48enne, secondo quanto riferito all'ANSA, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari. Ciò nonostante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato, fazione degli Afetta di Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La decisione della RAI di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha scatenato le reazioni della politica ma anche quelle degli avvocati del giornalista. Con 6 pagine di motivazioni è stato chiesto all'azienda il motivo della decisione. Dalla politica sono tante le voci, ma quella che fa più eco è di Ignazio La Russa.
Il presidente del Senato non avrebbe mai chiesto la rimozione di Ranucci, al contrario aveva chiesto che rimanesse per far capire a tutti che le sue inchieste sono una bufala. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni, Christian Menna, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre Vincenzo Menna, 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'anziano è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Condizioni anticicloniche sull'Italia, la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio, farà meno caldo a sud. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon inizio settimana.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro
1: e al telefono con noi il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professore.
2: Grazie di essere con noi professore.
3: Grazie.
2: Ho ricevuto a Roma un importante convegno del Ministero della Salute verso una società libera dal fumo. Le 3P, progressi, problemi e prospettive. La rappresentanza ministeriale c'è stata al completo ed è stato fatto lo stato dell'arte del problema fumo in Italia. Professor Mangiaracina, qual è il punto?
3: Il punto è che sicuramente la legge ha determinato qualcosa di positivo, quindi c'è stata una riduzione del 6% del consumo di tabacco, una riduzione significativa del numero dei fumatori. C'è stata, questa è una cosa molto interessante, uno studio del dottor Barone Adesi, un ricercatore della regione Piemonte, che ha dimostrato come in regione Piemonte, ma questo studio poi è stato replicato in Toscana e Lazio, c'è stata addirittura in questi 3 anni di applicazione della legge una riduzione dei ricoveri per infarti acuti del miocardio. Quindi, in altre parole, meno gente ha fumato e improvvisamente abbiamo avuto una riduzione significativa dei ricoveri per infarto.
1: Ma era una cosa che vi aspettavate?
3: No, questa è stata una sorpresa in realtà, è stata una sorpresa perché ci aspettavamo l'onda lunga, cioè nel senso che magari avremmo visto fra 7, 8, 10 anni no, una riduzione,
1: una cosa progressiva,
3: come
1: insomma,
3: per esempio avviene per il tumore del polmone, che c'è una riduzione progressiva nel sesso maschile. Ma perché? Perché proprio i maschi fumatori sono quelli che vanno liberandosi dalla dipendenza dal fumo.
1: Certo.
3: E quindi riduzione del fumo tra i maschi e riduzione del tumore polmonare e di tante altre patologie legate al fumo, ma non ci aspettavamo questa immediata riduzione dei ricoveri per infarto acuto. Quindi confermato, ripeto, in regione Piemonte, Toscana e Lazio. Allora, questo è un punto importante. Allora possiamo dire già i benefici li vediamo e sono immediati. La questione è: ci possiamo ritenere soddisfatti, no? Oppure c'è altro da fare? E quindi il convegno serviva a dire fondamentalmente sì, la legge va bene, però non ci possiamo solo appoggiare su una legge per dire l'Italia ha sviluppato le politiche del controllo del tabacco. No, le politiche di controllo del tabacco sono ancora da attuare ed è stata fatta una presentazione, credo importante, del dottor Donato Greco, della dirigenza del Ministero della Salute e il direttore del Centro per il Controllo delle Malattie, il quale ha inequivocabilmente detto ad una platea numerosa, quindi è importante dire che a questo convegno del 24 gennaio scorso hanno partecipato più di 200 operatori provenienti da tutta Italia.
1: Ma c'è speranza quindi che possa essere replicato il tutto, questo studio, le ricerche eccetera, anche in altre regioni, oltre alle 3 che lei citava?
3: Certamente, se abbiamo altre verifiche va bene, ma già 3 regioni che dicono
1: fanno
3: la stessa
1: già testo,
3: cosa,
1: insomma.
3: Assolutamente,
1: certo.
3: Sono su un piano di significatività statistica molto importante, quindi a noi già ci basterebbe questo. Se poi ne venissero altre a darci ulteriori conferme, ancora meglio. Comunque, sicuramente la correlazione è evidente con la riduzione del tabacco in questi, perché guarda caso la riduzione si è verificata in questi 3 anni. Ecco, non c'è stata prima,
1: certo,
3: solo in questi 3 anni.
1: Ma cosa fare per poter raggiungere quindi un'ulteriore, una migliore soddisfazione rispetto a questi interventi, eccetera?
3: Ecco, sì, il dottor Greco diceva appunto questo: le politiche di controllo del tabacco in Italia sono da sviluppare, per esempio la prevenzione non c'è, quindi bisogna attuarla su basi razionali, quindi va organizzata tutta una struttura a livello nazionale che attualmente manca, Poi vedremo anche le responsabilità, ma questo viene proprio, questo messaggio, proprio dalla dirigenza del Ministero della Salute, in cui si è dovuto anche specificare che oggi la salute diciamo è dovuta, la fabbrica della salute è quella della collettività, cioè siamo noi che fabbrichiamo salute,
1: certo.
3: È la gente, il popolo che fabbrica la salute e tutto è salute. Una buona politica è la salute, una buona economia è la salute, il lavoro è la salute, insomma, quindi non si può più concepire la salute come, no? Ormai vabbè, da tanto tempo che non si concepisce come assenza di malattia, oppure come fare questo, fare quell'altro, evitare questo, evitare quell'altro, no? Tutto contribuisce. Magari io sarò vegetariano, ma poi vivo in un ambiente di lavoro dove le tensioni mi logorano a tal punto da farmi ammalare,
1: certo.
3: Quindi tutto crea salute, quindi dalla nutrizione alle emozioni.
2: O non salute, professore, a seconda.
3: Certo. Noi dobbiamo però entrare in questa ottica che dobbiamo creare la salute.
2: Ecco. Quindi lei stesso ha moderato proprio una tavola rotonda su cosa c'è da fare con autorevoli specialisti nazionali.
3: Sì. Bisogna anche dire che noi abbiamo avuto un ospite importante a questo convegno, che è il dottor Luke Joneses. Luke Joneses è un dirigente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Internazionale contro il Cancro, in particolare, che ha sede a Ginevra, il quale è venuto a presentarci una mappa europea di tutto quello che le nazioni europee fanno, e quindi ci ha presentato una classifica, cioè l'Unione Europea contro il cancro praticamente ha monitorato tutte le varie nazioni per vedere quello che fanno contro il tabacco. Allora, cosa si è scoperto? Si è scoperto che la Grecia è all'ultimo posto, quindi in Europa la peggiore nazione dove non si fa niente per controllare il problema del tabacco è la Grecia, dove si fuma dappertutto, dove non c'è controllo, dove non c'è prevenzione, dove non c'è terapia, non c'è niente. E poi gradualmente si arriva alla top 10, no? I primi 10 in classifica, in cui c'è l'Italia. C'è l'Italia, però è al decimo posto l'Italia, quindi siamo sull'orlo del baratro.
1: Proprio sul limite.
2: Sì. Dobbiamo migliorare questa posizione,
3: quindi,
2: professore.
3: Ecco, la questione, al primo posto c'è l'Irlanda e l'Inghilterra, perché lì veramente sta facendo una politica contro il tabacco veramente efficace. Allora, dove sta il punto? Ci sono tre determinanti per capire se una regione sta facendo veramente bene oppure no. Uno è la legge. Allora, dotarsi di una legge che tuteli la salute dei non fumatori e che quindi non si permetta di fumare nel luogo di lavoro e nei luoghi di svago, di ricreazione. Allora, questo senz'altro, e sia l'Irlanda che l'Inghilterra, l'Italia, eccetera, ce l'hanno, la Francia, hanno questa legge. Il secondo punto è quello di avere un costo delle sigarette alto. Allora, consideriamo che al nord, per esempio, prendiamo l'Inghilterra come prototipo, il pacchetto di sigarette, un pacchetto di Marlboro, per esempio, costa 6 euro. E l'altro aspetto, il terzo, importante perché l'Italia possa salire questa classifica dei 10 posti, è quello di avere un fondo nazionale per fare la lotta al tabacco, cioè le iniziative di controllo del tabacco vanno finanziate, cioè senza soldi non si canta messa.
1: Certo.
3: Allora ci vogliono, per poter fare la formazione di operatori, per poter sviluppare delle strategie, intervenire nelle scuole, eccetera, produrre materiale, ci vogliono vari milioni di euro. Allora, da dove si possono ricavare questi soldi? Proprio dalle tasse del tabacco, perché se lo Stato aumenta l'introito fiscale del tabacco può devolvere, allora quello che si ritiene la cifra buona da devolvere per i cittadini sono 3 euro a cittadino, quindi se l'Italia ha 59 milioni di abitanti bisogna calcolare 3 euro per ogni abitante Allora, con questi 3 euro a persona si può realizzare una buona politica di controllo del tabacco su tutto il territorio nazionale, e l'Italia sarebbe ai vertici di questa classifica delle nazioni europee.
1: Certo, ma parliamo anche di centri per la cura del tabagismo, professore. Sono sufficienti a garantire le prestazioni per quei fumatori italiani che vogliono smettere anche in seguito a queste politiche economiche di cui lei parlava?
3: Allora, i centri del tabagismo ci sono, sono poco più di 300, attenzione, e purtroppo funzionano male. Ed è anche male il fatto che non sono tanti, sono pochissimi. Cioè, dire 300 centri in tutta Italia in realtà è niente. Se fossero 300.000 va bene, ma anche 3.000 mi andrebbero bene. Purtroppo sono 300.
1: Sono delle gocce nel mare,
3: e non sono neppure giovani e forti.
1: Sì, sì.
3: Sono già morti
1: ancora prima.
3: nel senso che non c'è una omogeneità di intervento, alcuni utilizzano una metodologia individuale, altri usano metodologie di gruppo che sono costo efficaci, nel senso che l'operatore, una cosa è dedicare mezz'ora ad ogni persona e una cosa è dedicare un'ora a 20 persone.
1: Certo.
3: Quindi sul piano del costo e dell'efficacia sicuramente la terapia di gruppo ha molta più validità, però non tutti sono addestrati a farla, quindi manca una formazione, quindi c'è ancora improvvisazione, eppure bisogna promuovere questa politica proprio di creare i servizi territoriali per l'assistenza ai fumatori, laddove c'è una cardiologia, una pneumologia ospedaliera, un servizio di oncologia, ci deve essere anche un servizio per il trattamento del primo fattore di rischio correlato, che è il tabacco. Quindi, però attualmente le cardiologie non sono attrezzate. E allora bisogna proprio promuovere questo. E quindi il lavoro è tutto davanti a noi, è tutto da fare, da sviluppare.
2: Certo. Professore, c'è ancora un altro osso duro che sembra la prevenzione nelle scuole, a quanto pare.
3: Ma infatti quello deve venire dopo. Quello che noi possiamo fare attualmente è creare proprio dei centri, intanto aiutare i fumatori a smettere, in modo particolare il sesso femminile, che è quello ancora in crescita, mentre i maschi tendono maggiormente a diminuire, i maschi fumatori, le femmine no. E allora i servizi per il tabagismo e ovviamente comunque già attrezzarsi sin da ora per la prevenzione. Dicevo, senza fondo nazionale si fa una cattiva prevenzione o quantomeno scarsa prevenzione. Allora, per questo motivo noi avremo 2 importanti convegni, quindi magari ritorneremo poi.
1: Certo, ne parleremo insieme.
3: Su 2 importanti convegni, uno organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, è un convegno che ha per titolo I giovani e il fumo. Perfetto. E in cui avremo autorevoli relatori come Pietro Polli Charmé e come altri, che sono proprio dei veri e propri giovanologi, cioè degli studiosi dei comportamenti giovanili. Ecco, Pietro Polli Charmé ha scritto Adolescenza e istruzioni per l'uso, quindi chi volesse approfondire può acquistare questo ottimo testo.
1: Può farlo sicuramente, certo.
3: E c'è da capire, no, il mondo dei giovani, dei giovanissimi, per poter poi utilizzare delle strategie adeguate di fare prevenzione, quindi non vogliamo fare improvvisazione. Quindi saremo noi, operatori nel campo del tabagismo o tabaccologi, che andremo ad ascoltare questi specialisti, sociologi, psicologi sociali, che ci diranno le nuove tendenze giovanili.
1: Ecco, quindi poi riporteremo sicuramente i risultati. E poi l'altro convegno di cui parlava, professore?
3: L'altro sarà un congresso gigante, il più grande che l'Italia abbia mai visto, è un congresso internazionale.
2: Benissimo. Prendiamo nota anche di questo.
3: Professor. Ed è il congresso europeo della società di ricerca su nicotina e tabacco a livello mondiale.
2: Molto interessante.
3: Quindi questo è un convegno europeo, quindi multilingue, con una grande rappresentanza che verrà dagli Stati Uniti, ma anche dall'Oriente, quindi delegazione cinese, coreana, insomma, quindi sarà il più grosso convegno che vedrà a Roma tutti i maggiori ricercatori nell'area sperimentale, nell'area clinica ed epidemiologica.
1: Quindi il punto a livello mondiale poi in quel caso.
3: Esatto. Questo quello sarà veramente il più grande congresso che l'Italia abbia mai ospitato.
1: Sicuramente. Professore, lei che ha diretto l'Associazione Vita e Salute per vari anni in passato, ha promosso anche il piano dei 5 giorni per smettere di fumare, associazione fra l'altro appunto di volontariato. Ecco, può dirci se il volontariato ha ancora un ruolo nel campo del fumo, che cosa può fare eventualmente?
3: Assolutamente sì. Le strategie di controllo del tabacco vedono varie figure coinvolte, però queste figure devono agire armonicamente. Allora, al volontariato quello che si chiede è la preparazione, cioè tenersi aggiornati e quindi fare un minimo di formazione periodica e capire cosa sta cambiando nello scenario nazionale e internazionale. E quindi quanta professionalità esiste nell'intervento. Il volontariato, la pecca del volontariato è nel momento in cui si continua ad improvvisare.
1: Certo.
3: Oggi non ce lo possiamo più permettere, tanto è vero che il convegno di settembre, quindi il congresso internazionale, ha per tema l'evidenza scientifica, the scientific evidence. Cioè noi dobbiamo capire cos'è che produce il risultato e cosa non lo produce il risultato. Ed ecco perché direi che Vita e Salute, così come anche per esempio esiste un altro gruppo di volontariato che è l'Associazione Non Fumatori d'Italia, sono cittadini che non fumano e che sono attivisti,
1: ecco,
3: e che mandano lettere in Parlamento e che hanno un forum non fumatori in internet a cui chiunque vuole può aderire, basta collegarsi al sito www.gea2000.org e da lì si può poi accedere ai vari servizi, compreso anche questo forum dei non fumatori italiani. E quindi ovviamente però queste persone ce li ritroviamo in tutti i congressi. Per esempio nel congresso, nella giornata del 24 scorso, nel convegno del Ministero della Salute, era presente un gruppo dei non fumatori italiani. Quindi sarebbe opportuno che anche Vita e Salute, per esempio, avesse delle persone che vengono ai congressi, che ascoltano, che prendono nota e che dialogano con gli altri.
1: Certo, che ci sia un'attività comunque sinergica anche fra le associazioni, fra i volontari.
3: Assolutamente sì, in modo da capire anche il proprio ruolo, piuttosto che l'isolamento. Quindi questo lo dico perché da un lato dico c'è bisogno di persone che si mobilitano per promuovere la salute in questo campo, per aiutare i fumatori a smettere. Ecco, noi non parliamo di psicoterapia di gruppo per smettere di fumare, ma parliamo di terapia di gruppo.
1: Sì.
3: Quindi non è solo lo psicoterapeuta.
1: C'è un aiuto reciproco fra
3: certo,
1: le persone.
3: Certo, può essere anche insomma un volontario opportunamente preparato, ma ci deve preparare.
1: Sì. Certo.
2: Bene. È stato con noi il professor Giacomo Mangiaracina,
1: è docente del Dipartimento di Scienze e di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Grazie professore.
3: Grazie a voi.
2: Alla prossima, grazie.
3: Alla prossima.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 31 agosto 2026. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata, portavoce dell'esercito nepalese. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte di ieri, infatti, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muffat Sarti in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito degli Stati Uniti. Attacco confermato da un funzionario degli Stati Uniti, secondo cui quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Un attacco sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime. Il comando centrale degli Stati Uniti però respinge la presa di posizione degli Ayatollah, secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato un atto di aggressione. Tale affermazione è assolutamente falsa. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei Pasdaran, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. A poche ore di distanza, la marina dei Pasdaran ha dichiarato in un comunicato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. Intanto i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, affermando di avere preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono distanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al Minad negli Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBC News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party che si stava svolgendo ad Arau, nel canton Argovia in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schaken. Il bilancio di un morto e 5 feriti gravi, tra cui ci sarebbero 2 italiani. Il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli. Il mio pensiero a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda, le parole della Premier Meloni. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche semplici parole, Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, ora giornalista e scrittore, riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il successivo trasferimento a L'Avana, il 48enne, secondo quanto riferito all'ANSA, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari. Ciononostante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero ancora gravissime. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato, fazione degli Afetta di Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. La decisione della RAI di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report ha scatenato le reazioni della politica, ma anche quelle degli avvocati del giornalista. Con 6 pagine di motivazioni è stato chiesto all'azienda il motivo della decisione. Dalla politica sono tante le voci, ma quella che fa più eco è di Ignazio La Russa,
Il presidente del Senato non avrebbe mai chiesto la rimozione di Ranucci, al contrario aveva chiesto che rimanesse per far capire a tutti che le sue inchieste sono una bufala. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni, Christian Menna, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre Vincenzo Menna, 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata del 29 agosto nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'anziano è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. E infine chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Condizioni anticicloniche sull'Italia. La giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio. Farà meno caldo a sud. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon inizio settimana.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 31 di agosto e io vi do il benvenuto qui dalle nostre parti con questo programma, con l'almanacco radiofonico quotidiano.

0: accadde oggi.
1: 31 agosto 1888, Jack lo Squartatore inizia a uccidere delle donne a Londra. 1891, Thomas Edison brevetta il kinetoscopio, che è il primo cineproiettore. 1920, il primo giornale radio viene trasmesso da Detroit, nel Michigan. 1939, truppe tedesche travestite con divise polacche attaccano la stazione radiofonica di Gliwice. Hitler usa questo finto attentato come pretesto per la Seconda Guerra Mondiale. 1942, l'SS tedesca attua la prima deportazione degli ebrei, 5.000 circa, dal ghetto di Ternopil al campo di sterminio di Belzec. 1978, i fondatori dell'esercito di liberazione simbionese, William ed Emily Harris, vengono ritenuti colpevoli di aver rapito nel 1974 Patricia Hearst, erede di un impero editoriale. 1980, in Polonia viene fondato il sindacato Solidarność. 1991, il Kirghizistan dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica. 1994, l'IRA dichiara la completa cessazione di tutte le operazioni militari. 1997, Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale a Parigi. 1998, la Corea del Nord lancia il suo primo satellite. 1999, il primo di una serie di attentati a Mosca uccide una persona e ne ferisce 40. E per chiudere, 31 agosto 2006, la polizia norvegese recupera i due quadri, cioè l'Urlo e la Madonna, di Edvard Munch, che erano stati rubati il 22 aprile di 2 anni prima, del 2004.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo dei pattini sul ghiaccio. Come per gli sci, l'invenzione non poteva non essere di origine nordica. I primi sono stati infatti ritrovati in Norvegia e sono stati poi datati intorno al 1000 avanti Cristo. Anche quando furono realizzati in metallo, i primi sono sempre di origine scandinava e risalgono al 250 avanti Cristo. Quelli moderni, fissati direttamente allo scarpone, provengono invece da un altro paese freddo, dal Canada, ad opera dello sportivo John Forbes nel 1854. Questo, che era probabilmente un singolare mezzo di locomozione, si trasformò in un'attività sportiva che ebbe poi imitatori anche nei paesi senza ghiaccio, mettendo invece che delle affilate lame, delle rotelle, e nacquero per l'appunto così poi anche i pattini a rotelle.

0: Gospel Jukebox,
1: dove ospitiamo oggi Albino Montisci nel brano intitolato Il Salice.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome latino Letizia deriva dall'aggettivo letus, cioè lieto, allegro, ma anche favorevole o rivolto al mondo della natura, rigoglioso, fecondo. Insomma, un nome augurale e affettivo assegnato alla divinità romana della fertilità e dell'abbondanza, che veniva rappresentata con un bimbo in grembo, un fascio di spighe nella mano sinistra e una mela nella destra. Tra i personaggi famosi che hanno portato questo nome, Maria Letizia Bonaparte, madre di Napoleone, nata da Iaccio nel 1750, e attualmente l'attrice francese Letizia Castà.

0: Le citazioni celebri.
1: Oscar Wilde disse una volta una cosa curiosa intorno al diario, ossia: non viaggio mai senza il mio diario. Bisogna pur avere sempre qualcosa di sensazionale da leggere in treno, no?

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà qui anche domani, sempre alla stessa ora, dove vi aspetto. Ciao!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Salutiamo il nostro primo ospite, si tratta di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prestiamo particolare attenzione ai temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali, e io vedo che sui giornali di oggi c'è una grande attenzione al tema, insomma, dei rapporti complicati in Europa sulla questione dei migranti. Allora, sul Corriere leggo in prima pagina: Piantedosi, il ministro Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino. Il ministro Piantedosi blocca la Sea-Watch perché, virgolette, non ha rispettato gli obblighi di legge per le operazioni in mare e per non aver consegnato 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. La ONG ha replicato annunciando che farà ricorso, virgolette, non riconosciamo le autorità libiche. Questo è il sunto che fa il Corriere, poi magari vedremo anche Repubblica. Claudio?
3: Non le riconosciamo perché sono quelli che ci sparano addosso, anzi sono proprio quelli che quando salviamo le persone...
1: Allora, sentiamo Marco Bontempi, che idea ti sei fatta di questa querela che ha a che fare con i migranti, quindi con gente in carne ed ossa che rischia la vita, e poi l'Europa sempre in ordine sparso, anzi addirittura una sorta di implosione su questi temi?
2: Ma io partirei da alcune questioni, perché qui la questione è sempre di che cosa si parla quando si parla, no? Perché uno può parlare anche di cose che sono raccontate in maniera falsa, che non sono vere. E nella settimana, nei giorni scorsi, Frontex, che è un'istituzione dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati sull'andamento dell'immigrazione rispetto all'anno scorso, cioè degli arrivi via mare. Stiamo parlando di questa cosa qua, proprio del Mediterraneo. Ebbene, si sono ridotti del 30%. Questa cosa i governi non la raccontano. Perché? Perché l'immigrazione è una, si dice così, un tema che viene impugnato indipendentemente dai problemi della realtà, anche legati all'immigrazione. È un argomento che abbiamo visto in tutto il suo splendore della mistificazione propagandistica nel caso di Ceuta, quando l'Italia ha preso una posizione addirittura di previsione di un'invasione. E nel giro di nemmeno 24 ore, quelle persone che erano arrivate, poi c'è tutto un tema lì complicato dei rapporti del Marocco con la Spagna, Trump, la destra, cioè c'è tutto un mondo che non ci riguarda in questo momento. Ma il modo in cui l'Italia si è tuffata a prendere un argomento, indipendentemente dalla verità, dicendo che saremmo stati invasi, l'ha portata a fare una figura molto barbina, come si dice a Firenze, per dire che uno ha fatto una figuraccia, perché dopo aver chiesto la convocazione di una riunione d'urgenza perché l'Europa sarebbe stata invasa dalle persone arrivate a Ceuta, Sanchez nel giro di un giorno non solo è riuscito a far tornare indietro tutte queste persone per farle riprendere dal Marocco, ma praticamente il problema è stato completamente annihilito, tant'è che in quella riunione convocata, richiesta dall'Italia per organizzarci contro l'invasione, tutti i paesi hanno dato solidarietà a Sanchez per l'operazione svolta, compresa l'Italia. Ecco, questa cosa andrebbe raccontata come io sto cercando di raccontarla, perché va vista nel suo insieme. È una figuraccia molto brutta che il governo italiano ha fatto, avendo all'inizio avuto anche un consenso da parte di altri governi, ma poi facendo la figura per cui anche il governo italiano ha dovuto andare a dire Sanchez che è stato bravo e che ha fatto una cosa che era proprio il contrario di quello che il governo diceva. E lo stesso siamo qua, cioè a loro non interessa la realtà dell'immigrazione, interessa elaborare il tema dell'assedio, il tema del siamo minacciati, oddio oddio, al lupo al lupo al lupo, e poi non vediamo che abbiamo una crisi economica che ci sta distruggendo, che stiamo raggiungendo i 3 fantastiliardi di debito pubblico, e che il governo non ha fatto assolutamente niente da questo punto di vista.
1: Allora,
2: però ci sono le elezioni e quindi dobbiamo tenere fischiare, e il cane deve fare salti quando il padrone fischia, perché così l'identità, ecco l'identità.
1: Marco Bontempi, allora mettiamo un attimo da parte i fantastiliardi, un tema stupendo questo, però diciamo a proposito della Sea-Watch, a proposito della Sea-Watch va segnalato quello che più o meno Claudio ci aveva indicato prima, cioè Giacomo Zorzi, che è il portavoce, da 6 anni si occupa di comunicazione del team di Sea-Watch, ha detto: noi eravamo in acque internazionali, ci siamo trovati circondati da 3-5 barche, ci intimavano i libici di uscire dalle loro acque territoriali anche se non era vero che ci trovassimo lì, abbiamo cambiato direzione, sappiamo fin dove possono spingersi le loro minacce, cioè quelli sparano. Allora, il fatto che adesso siano condannati dal governo italiano perché non hanno collaborato con le forze libiche, insomma, è un bel paradosso. Claudio, e poi sentiamo di nuovo Marco.
3: Allora, io vorrei anche dire chi è Marco Bontempi, ecco, e vorrei dire e vorrei dire anche chi siamo noi.
2: Così sparano anche a me.
3: No, vorrei dire chi siamo anche noi.
1: Dai,
3: no,
1: vediamo,
3: no,
1: dai.
3: Siccome a volte ci dicono siete di sinistra, cioè noi siamo una radio evangelica. Marco Bontempi è un fratello cristiano cattolico, e dinanzi a queste cose non è il problema del governo, è che sono cose devastanti,
1: gravi, molto gravi. Allora, a proposito del fatto
2: sono
1: che
2: d'accordo.
1: A proposito del fatto che Claudio ti ha citato appunto come esponente del mondo cattolico fiorentino, ecco, il Papa ha detto parole piuttosto chiare, non si capisce, da una parte viene applaudito, dall'altra però si fanno queste cose. Allora facci capire come funziona il sistema, Marco Bontempi.
2: Il sistema funziona che noi abbiamo da 20 anni almeno una dinamica per cui la realtà viene sostituita dalla propaganda.
1: Sì, ma perché gli applausi al Papa allora?
2: Ma quello è un altro discorso. Allora, noi dobbiamo tenere presente che c'è il padrone che fa il fischio e il cane che deve saltare su due zampe. Cioè, che cosa fanno i politici oggi? Tutti, ma quelli di destra sono specializzati in questo, perché Berlusconi gli ha insegnato benissimo a fare questo. Fanno le operazioni identitarie, cioè loro non hanno bisogno di dire facciamo una politica di governo che serva in qualche modo a cambiare e migliorare la situazione, perché sono effetti lunghi, di medio-lungo periodo. Invece gli effetti immediati ce li hai con le operazioni identitarie. Che cosa sono le operazioni identitarie? Sono operazioni che, per esempio, oggi applaudo il Papa per far vedere che sono una cristiana, una cattolica, una madre, eccetera, eccetera. E quindi fischio al mio elettorato che stia su due zampe sul tema: noi siamo quelli che difendiamo il cristianesimo. Poi domani ammazzo le persone nel mare perché racconto la balla dell'invasione in modo da distogliere l'attenzione dai problemi reali, perché non sono capace di gestirli, e fischio al mio elettorato che stia su due zampe perché così c'è il richiamo identitario e vedi che loro che fanno quello che gli abbiamo detto di fare, ci difendono da questi, difendono il Papa. Poi il Papa sì, è comunista, il Papa dice dei migranti, va a Lampedusa, e quello non ci piace, non lo vogliamo vedere, i giornali di destra scrivono cose, però è tutta un'operazione che conta sul richiamo dell'identità.
1: Benissimo.
2: Da questo punto di vista la sinistra, che è spappolata, non ce la fa a fare un richiamo di identità perché è spappolata, e mi viene da dire a volte la condizione, come dire, di povertà è una condizione di vantaggio se uno vuole arrivare a ciò che conta veramente, no?
1: Ci ora, fermiamo un attimo, Marco, perché poi sul tema della povertà vorremmo anche raccogliere un tuo commento. Lo abbiamo già detto, è iniziato il Villa Aurora Meeting, il Florence Villa Aurora Meeting, sul tema religione e denaro, e ora vorremmo raccogliere un poco anche la tua impressione su questo argomento, che è un argomento piuttosto delicato, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, e come abbiamo già detto è tornato a Firenze il Villa Aurora Florence Meeting dal 23 al 29 agosto, dunque si è aperta nella giornata di ieri questa quinta edizione. Una manifestazione organizzata dall'Istituto Universitario Avventista che si svolge come di consueto nel parco storico di Villa Aurora, antica residenza di epoca riccardiana, nelle colline di Careggi. Il tema scelto quest'anno è Religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Un titolo che promette di intrecciare storia, teologia, economia in una settimana di incontri gratuiti e aperti al pubblico. Allora, io vorrei chiedere a Marco Bontempi un suo commento su questo titolo dell'edizione di quest'anno. È un argomento di quelli tosti, mi sembra. Che ne pensi?
2: È tosto, perché ci abbiamo tutti un rapporto complicato, e poi come cristiani questa cosa ci è stata in qualche modo illuminata in una maniera che va di traverso, insomma va controcorrente, perché l'impulso è quello del possesso e quindi anche quello di una esclusione, di una prevalere del proprio ego. E su questo siamo, io credo che, trovo che sia molto opportuno fermarsi, riflettere, discutere su questi temi, perché non è mai abbastanza. Sappiamo che la tendenza, diciamo così, del nostro ego a prevalere trova nel denaro un elemento di grande rinforzo, e quindi noi ora viviamo in un'epoca dove lo stile di vita è messo in discussione da questioni anche molto materiali, come i cambiamenti climatici, no? Un tempo lo stile di vita sembrava più una questione morale che una questione materiale. Ora invece abbiamo anche delle dimensioni materiali che ci dicono: guarda che stai consumando troppo, che c'è da rivedere voi occidentali questo livello di cose. E allora io credo che questa sia un'occasione, ecco, perché è vero che il profitto, ma il profitto non può essere infinito, perché il pianeta non è infinito. E allora la salvezza diventa davvero l'unica cosa che conta, perché è il modo per inquadrare davvero il nostro rapporto anche con la terra, con la proprietà, con le cose, ecco, con gli altri.
1: Bene, Marco, questa è una prospettiva, questo, diciamo, anche ecologica, oltre che etica, sì, insomma, e quindi anche questo, sì, è molto importante. Abbiamo parlato con Marco Bontempi, Università di Firenze, sociologo. Grazie per essere stato con noi e ci rivedremo al Villa Aurora Meeting a breve. Grazie mille, a presto, a
2: risentirci. Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana diamo inizio ad una nuova serie di riflessioni curate da Saverio Bisceglia sul tema dal titolo In Cristo e con Cristo. Cominciamo dunque con la lettura di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove è scritto: «Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi?» Ci sono convinzioni nella nostra mente che non trovano riscontro nel nostro modo di essere e di vivere. Ho un collega ecologista che nelle pause caffè snocciola tutte le sue convinzioni fumando una sigaretta. Sembra un fatto banale, ma ci permette di comprendere la domanda di oggi e di quanto essa richieda una riflessione. Se penso di essere un cristiano, quanto di tutto quello che è insito nelle mie convinzioni è provato dalle mie azioni? La presenza di Gesù nella mia vita, che io dovrei riconoscere, fa la differenza anche per gli altri? Prova a rispondere a queste domande che hanno a che fare con la corrispondenza tra ciò che si crede e ciò che si vive. Dio ti guiderà a trovarle attraverso la Bibbia e, perché no, lo speriamo, anche attraverso questo calendario.

Radio Logos. Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Liberato dalla droga. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia prima esperienza con la droga l'ho fatta all'età di 13 anni. Prima gli spinelli, poi la siringa. Mi sentivo misero e senza forza per uscire da questa schiavitù. A 19 anni ho tentato il suicidio gettandomi sotto un autobus, ma il conducente è riuscito ad evitarmi. Allora mi sono messo a piangere. Singhiozzando dicevo: «Oddio! Oddio!» Ed ecco che dopo aver girovagato senza meta mi sono trovato davanti a una chiesa con la sensazione che fosse stato Dio a rispondermi spingendomi verso quella direzione. La porta era

chiusa. E proprio nel momento in cui me ne stavo andando ho sentito qualcuno gridare «Giovanotto, venga qui!». L'uomo anziano che mi chiamava mi ha subito ispirato fiducia. Mi ha preso sotto braccio e mi ha portato a casa sua, poco distante. «Che problema hai?» mi chiese. «Sono schiavo della droga e sono incapace di liberarmene». Egli prese la sua Bibbia e mi lesse il seguente testo dell'Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Capitolo 3, versetto 20. «Suppongo che tu desideri essere salvato», mi disse. «Non capisco ciò che lei voglia dire, ma ho bisogno di essere aiutato». «Bene, allora preghiamo». Dio ha risposto alle preghiere di quell'uomo e io sono diventato un uomo nuovo, poiché Dio mi ha perdonato e mi ha liberato. Riflettiamo bene su queste parole e che il Signore ci benedica.

0: Radio Logos.
1: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
2: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese così caldo, ma noi siamo sempre all'ombra della parola di Dio che porta sempre una ventata d'aria fresca. Oggi dal libro di Giobbe, nel capitolo 9, leggeremo il verso 10, dove è scritto così: egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Le parole di questo verso fanno parte della risposta di Giobbe a Bildad, perché stanno discutendo sul dolore di chi è innocente. Bildad era stato molto duro con Giobbe, lo accusava di insultare la giustizia di Dio, perché ritenersi innocente equivaleva a dire che Dio era ingiusto se lo puniva. Ma tanta sofferenza doveva pur avere una spiegazione. E la spiegazione, secondo Bildad, era che Giobbe doveva per forza aver commesso qualche peccato. Lo accusa di aver dimenticato Dio, di essere senza speranza e dulcis in fundo, è stato così crudele da dirgli che se i suoi figli erano morti era perché anche loro avevano peccato contro Dio. Peggio di così non saprei. Ma quell'immane sofferenza non è sufficiente a demolire l'integrità di Giobbe, che risponde con le parole del verso che abbiamo letto. Giobbe accusa Bildad di tormentare la sua anima perché vuole che si senta per forza colpevole. Il suo non è un Dio che retribuisce secondo ciò che facciamo, nel bene o nel male, perché Lui, che ci conosce nel profondo, ha un metro diverso da quello che pensiamo. A quel tempo il concetto di giustizia era legato alla retribuzione. Se fai bene sei benedetto, se fai male vivi nelle sofferenze. Giobbe sa che Dio è così grande e potente che l'uomo, seppur innocente, non riesce a muovergli alcuna accusa. E noi, a che punto siamo? Ce la sentiamo davvero di dare a Dio ogni responsabilità delle nostre condizioni difficili? Ce la sentiamo davvero di puntare il dito contro di Lui o attraversiamo il fuoco con fiducia? Voglio sperare che ognuno di noi possa proclamare come Giobbe, nel bel mezzo delle sofferenze, quanto è scritto nel verso 25 del capitolo 19, sempre di questo libro, quando il profeta dice: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.
3: Un piccolo spazio è il titolo della riflessione di oggi. Vedevo il video di una ragazza che adorava ballare e lo faceva tra le quattro mura di casa sua, nella sua piccolissima camera. Mentre si muoveva in uno spazio veramente ristretto, potevo notare che i suoi movimenti non erano liberi. Le braccia come le gambe non erano ben distese perché avrebbero urtato contro l'armadio, il letto e la cassettiera. Guardando quel video, Dio parlò al mio cuore. Molti sono rinchiusi in uno spazio piccolo e non riescono ad adempiere il loro proposito. Uno spazio piccolo può essere una parola offensiva ricevuta o detta, un tradimento, un abuso, un peccato, il rancore, l'odio o altro. Cosa ti ha rinchiuso in un mare di bugie facendoti credere che non sarai mai nessuno e che non potrai mai avanzare nella vita? Uno spazio piccolo è un luogo ordinario, ma Dio ci chiama a cose più grandi, meravigliose, ad una vita piena di Lui. Caro amico e cara amica, non posso sapere quale sia il tuo spazio piccolo, che cosa ti stia impedendo di muoverti, di avanzare, di prosperare, ma puoi chiedere a Dio di aiutarti a togliere via ciò che intralcia i tuoi movimenti. Il tuo proposito sulla terra è il tuo futuro. Sogna in grande, spera in grande, vivi in grande, perché il Dio che ti sto presentando oggi è un Dio grande e a Lui niente è impossibile. Credi in Lui e muoviti libero.
4: Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma spesso, se non lo conosciamo, siamo noi a farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo modelliamo seguendo i nostri schemi mentali, convinti che il suo da fare debba essere solo ascoltare le richieste di tutti, scartarne qualcuna ed esaudire soprattutto le nostre. Il verso di oggi demolisce questa assurda interpretazione e incoraggia chi ancora non ha mai sfogliato una Bibbia, non ha mai conosciuto la parola di Dio, a intraprendere un percorso alla ricerca della verità, che porta alla vera conoscenza del Dio che fa cose grandi. Nel contesto del verso di oggi lo fa nella vita di Giobbe. Per chi non lo conosce, Giobbe è un uomo di fede, consacrato, ma molto provato. In poco tempo perde beni, ricchezze, figli, anche la salute. Giobbe nella Bibbia è l'esempio del credente perseverante che, pur trovandosi nelle difficoltà, non abbandona la fede in Dio e Dio non abbandona Giobbe. Seppur dopo molte sofferenze, lo solleva dalla sua condizione terribile e lo benedice, restituendogli il doppio di quello che aveva perduto. L'espressione del verso di oggi, egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, è proprio la sua. Giobbe quindi è anche un personaggio che ci insegna a non mollare mai la fede, a non cambiare idea troppo facilmente, a non dare retta alla razionalità e rimanere fermi con i piedi sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, per chi non lo sa, rappresenta Cristo. Giobbe insegna una verità che molti credenti hanno difficoltà ad accettare. La vita cristiana non è una vacanza da vivere senza pensieri. Tanto Dio, come il genio della lampada, esaudisce ogni desiderio, e se non lo fa, che Dio è? La vita cristiana, dal momento in cui si diventa veri cristiani, è una missione quasi impossibile per persone semplici, ma non per Dio. Come collaboratori abbiamo un mandato: essere ministri di riconciliazione tra Dio e le persone, predicando e facendo conoscere colui che è l'autore della salvezza delle nostre anime, Cristo Gesù. Noi facciamo il possibile. Dio, servendosi della nostra disponibilità, può fare l'impossibile, perché egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
0: Radio Logos.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Una speranza sicura. Come può essere sicura qualcosa che soltanto si spera, diciamo così? E prima della conclusione dell'appuntamento con Dio di oggi, penso che riusciremo ad arrivare a chiarire questo punto così particolare. Iniziamo con oggi la prima lettera dell'Apostolo Pietro. Ce ne sono due contenute all'interno della Sacra Scrittura, del Nuovo Testamento, della Bibbia, quella parte della Bibbia che fu scritta dopo l'ascensione di Gesù, in parte da apostoli come Pietro, appunto, Paolo, Giovanni, in parte da altri che vollero approfondire per loro conoscenza, ma anche ovviamente per conoscenza degli altri, vollero approfondire i fatti riguardanti Gesù. E in questo caso, come esempio, possiamo prendere Luca, che scrisse il Vangelo omonimo, ma anche i cosiddetti Atti degli Apostoli. E Pietro, in qualche modo, in questa sua prima lettera, vuole dare un incoraggiamento a tutti coloro che credono. E fu scritta all'incirca nel 65 d.C. C'è chi pensa che fu scritta a Babilonia, visti i territori che vengono nominati in apertura e che adesso vedremo, ma altri invece, altri commentatori, pensano che Babilonia sia un appellativo, come è successo realmente comunque in varie situazioni, un appellativo con cui venisse indicata Roma. E che quindi Pietro, mentre scriveva questa lettera, si trovasse proprio nella capitale del nostro paese, dove poi la tradizione ci dice che sarà ucciso, sarà martirizzato anche lui, come anche Paolo Apostolo d'altra parte. E iniziamo intanto con questi accenni geografici, come dicevamo. Questa lettera è scritta da Pietro, dice, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti di Dio che ora vivono come stranieri nel mondo, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nelle province dell'Asia e nella Bitinia. E Pietro continua dicendo qual è lo scopo per cui Dio nostro Padre, dice testualmente, vi ha scelti per mezzo dello Spirito Santo, vi ha santificati perché siate obbedienti a Gesù Cristo e siate liberati dai vostri peccati grazie al suo sangue. E poi c'è la benedizione di Pietro, invocata da parte del Signore proprio sui credenti a cui questa lettera è indirizzata. Ed è una lettera che sì, è indirizzata a quelle persone specificamente, in quel luogo, in quel tempo, in quelle circostanze, con quelle caratteristiche, però noi oggi la leggiamo ancora. Noi oggi leggiamo ancora di queste benedizioni, di questi incoraggiamenti, di queste prospettive che Pietro mette dinanzi non solo a quei credenti, ma a tutti i credenti di tutti i tempi, quindi anche a noi oggi. E qui c'è già un messaggio molto importante da parte dell'Apostolo, cioè Dio ci ha chiamati per essere liberati dai peccati che abbiamo commesso grazie al sangue di Gesù, grazie al sacrificio di Gesù, grazie al perdono di Gesù. E tutto questo avviene attraverso l'intervento dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi. Non viene dalle nostre forze, non viene dalle nostre capacità, viene semplicemente da una scelta iniziale da parte nostra, quella di accettare l'azione dello Spirito Santo nella nostra mente e nel nostro cuore. Un'azione che trasforma, un'azione che cambia ciascuna persona, che cambia le prospettive della nostra vita. Ed è questo che Pietro mette davanti anche ai nostri occhi. Ma c'è ancora qualcosa, qualcosa in più. Ed è quello che vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una speranza sicura. Beh, nel primo segmento del nostro momento di riflessione abbiamo chiosato un po' su questa frase. Cosa può significare una speranza sicura? Se una speranza è qualcosa appunto che si spera, non c'è niente di sicuro. Però dobbiamo riflettere su un fatto. Stiamo parlando di categorie non umane. La speranza di cui si parla nella Bibbia è una speranza diversa da quella che una persona normalmente potrebbe avere. La speranza che proviene da Dio, la speranza che proviene dallo Spirito Santo, la speranza che proviene da Gesù e che ci viene regalata, che viene immessa nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, è una speranza del tutto differente da quella che noi potremmo avere ragionando in maniera umana. È proprio questo, in realtà, che l'Apostolo Pietro all'inizio della sua lettera vuole dire non solo alle persone, ai credenti cui era direttamente indirizzata, ma vuole dire queste cose anche a noi che siamo credenti oggi, credenti forse a volte un po' fra virgolette, credenti forse altre volte un po' in maniera sommaria, in maniera periferica, in maniera marginale, diciamo così. Ma basta lasciarsi andare. Lo dico a tutte e a tutti voi, basta lasciarsi andare nelle mani di Dio. Basta lasciarsi andare sotto la guida dello Spirito Santo e allora sì che le cose cambieranno. Pietro, in questi primi versetti del primo capitolo, della prima lettera, delle due che lui ha scritto e che sono contenute appunto nel Nuovo Testamento della Bibbia, in questi pochi versetti è proprio lui che in qualche modo vuole instillare questa speranza. Dice che il Signore nella sua immensa potenza ci guiderà e ci proteggerà dal punto di vista spirituale, nella profondità del nostro spirito, fino a quando non riceveremo pienamente la salvezza, la convinzione di salvezza. la realizzazione della salvezza nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita. E lui dice: nel momento in cui giungete a questa consapevolezza piena, esultate di gioia, perché è qualcosa di meraviglioso quello che vi aspetta. Anche se adesso, ancora per un po' di tempo almeno, dice ancora Pietro, vi toccherà affrontare svariate prove qui sulla terra. Sì, e dobbiamo fare forse abbastanza spesso i conti con le prove, con le difficoltà, con gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Ed è lì che a volte ci viene lo scoraggiamento, a volte rischiamo di mollare tutto. Ma c'è lo scrittore della lettera agli Ebrei che in qualche modo ci spiega in una maniera forse anche un po' ermetica, un po' enigmatica, il titolo che ho voluto dare oggi all'appuntamento con Dio: una speranza sicura. Dicevamo l'apparente contraddizione fra le due parole. Ebbene, lo scrittore della lettera agli Ebrei all'inizio del capitolo 11 si pone la domanda, o forse la pone a ciascuno di noi, e dice: che cos'è la fede? Ed eccola qui la risposta che si dà e ci dà. Dice: la fede è la completa certezza che quello che si spera si realizzerà. Ecco perché abbiamo parlato, ho parlato di una speranza sicura, perché se una speranza riposta in Dio con fede, allora è una certezza, non è più una speranza come la si intenderebbe dal punto di vista umano, ma è qualcosa di sicuro, qualcosa di vero, qualcosa che crediamo oggi, ma crediamo pure che si realizzerà nel futuro che ci aspetta. La completa certezza che quello che si spera si realizzerà. Questa è la fede. E ancora, che cos'è la fede? È la piena fiducia di cose che non si vedono. Oggi non vediamo queste cose, non le vediamo realizzate, non le vediamo attraverso i nostri occhi, forse non le vediamo neanche nella mente. E invece dovremmo vederle nella nostra mente, dovremmo disegnarle, crearle, immaginarle, appunto, cioè creare delle immagini nella nostra mente. Sì, dovremmo farlo, dobbiamo farlo, perché è così che si sviluppa la nostra fede. E lo scrittore della lettera agli Ebrei continua nel dire che gli uomini di Dio del passato, ma anche le donne, perché di donne parlerà anche in questo capitolo 11, diciamo, le persone che credevano in Dio nel passato erano famose per la loro fede. Sì, e lui continua dicendo che per fede, se veramente crediamo in Dio, sappiamo che l'intero universo è stato creato per mezzo della parola di Dio, per mezzo di Gesù, che disse: sia la luce, e la luce venne all'esistenza, e man mano, una cosa dopo l'altra, disse anche: siano tutte le cose, e tutte le cose vennero all'esistenza. E lo scrittore ancora in Ebrei 11 dice: per fede sappiamo che le cose visibili hanno avuto origine da quelle invisibili. Ecco, e quindi se abbiamo fede, anche quelle cose che oggi per noi sono invisibili, cioè non le vediamo assolutamente, quelle cose dobbiamo avere la speranza, anzi la certezza, o se volete la speranza sicura, che si realizzeranno nella nostra vita e nel nostro futuro. Nella nostra vita si realizza, e di questo dobbiamo esserne certi se noi abbiamo fede, la salvezza di Dio, una salvezza per grazia, e nel nostro futuro si realizzerà la vita eterna. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.
3: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
4: L'Oderotte di Antonio Rosalia. Al disco highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, L'Oderotte, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio Rosalia.
3: Disco Highlight.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: E a questo punto, come abbiamo accennato, parliamo del Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento annuale organizzato dall'Istituto Universitario Adventista di Firenze. Il meeting si tiene nell'ultima settimana di agosto, in questo caso comincia domenica 23, se non sbaglio, vero? Sì. E si svolge nel Parco Monumentale di Villa Aurora a Firenze. È un'antica villa di epoca riccardiana che sorge sulle colline di Careggi, la sede dell'istituto. È nato questo Villa Aurora Florence Meeting come spazio di confronto interdisciplinare, riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese e voci della società civile attorno a un tema di rilevanza teologica e politica. Un tema scelto per la sua capacità di interrogare la contemporaneità da prospettive diverse. E quest'anno il tema è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Abbiamo in nostra compagnia Tamara Pispi, sociologa dell'Istituto Universitario Adventista. Ben trovata Tamara, buongiorno.
2: Ben trovato Roberto, ben trovato Claudio. Un saluto a Davide che ci sente.
1: Ecco, abbiamo infatti con noi anche Davide Mozzato, che è una voce ben conosciuta agli ascoltatori di RWS e anche autore di diversi libri, romanzi, tra cui uno che verrà presentato proprio al Villa Aurora Meeting. E chiedo a Claudio, intanto buongiorno Davide, ben trovato, grazie
3: buongiorno
1: per essere con
3: tutti,
1: noi.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
4: Ecco. Sì, praticamente saremo proprio all'apertura, perché il Villa Aurora Meeting è anche l'occasione di presentare dei libri, e questo di Davide sarà il primo, ce ne saranno anche altri. Questo libro, L'Officina, Davide, mi ha colpito perché è un romanzo, qui trovo scritto, corale, sulla fragilità che ci rende umani, sulla caduta e sulla possibilità di restare, sul perdono che non cancella il dolore ma lo attraversa. È una storia di mani sporche, appunto quelle dell'Officina, ma anche di cuori aperti, di comunità imperfette, di fede come presenza e non come risposta, perché nessuno si salva da solo e a volte per rinascere basta non essere lasciati indietro.
1: Ecco, però Davide, spiegaci un poco come tutte queste considerazioni emergono, insomma, dal libro, cioè di che si tratta sostanzialmente.
3: Guarda, è difficile farne un ragionamento razionale, perché diretta e anche in conduzione Claudio, ad esempio, scrive poesie. Se chiedeste a Claudio perché scrivi una poesia, non c'è una ragione per la quale, insomma, ci si cimenta nella scrittura. Forse è un tentativo di dialogare con se stessi, e così, con l'ausilio di una penna metaforica, perché ormai ognuno ha sostituito la penna con la tastiera, si prova a mettere a nudo ciò che si cela dentro i cuori e le coscienze. E quindi mi è venuto così, non so se vi ricordate quel cartone animato film Roger Rabbit, nel quale c'era quella formosissima figura che era anche un po' spietata, se vogliamo, e lei disse ad un commento: non è colpa mia, mi hanno disegnato così, fondamentalmente. Quindi ecco, questo libro nasce dal desiderio di raccontare a se stessi, e poi se uno ha fortuna ci sono anche altri che possono interagire con lui, come questa mattina per esempio, e quindi non c'è una ragione fondamentale che mi abbia spinto a comunicare in questo modo.
1: Ecco, ma che cos'è l'Officina? Il titolo è L'Officina, pezzi di vita aggiustate.
3: Sì. Allora, guarda, devo essere sincero, perché poi sul palco mercoledì ci saranno anche due persone che ammiro molto, che invece di scrivere o di parlare, come faccio spesso io, agiscono. Qualche anno fa a Roma, a Lungotevere, due persone, probabilmente di più, però io ne conosco solamente due, hanno pensato di mettere sul campo la loro fede, e partono da questa definizione che a me è molto cara: una chiesa che serve serve, una chiesa che non serve non serve. Quindi sono partiti da questo presupposto e hanno aperto l'Officina, quindi hanno aperto un luogo nel quale poter aiutare concretamente le persone che girano attorno alla comunità ventista di Lungotevere a Roma, ovvero in altri luoghi, e quindi loro mi hanno ispirato a formalizzare questo racconto composito, perché ci sono diverse storie che convergono tutte verso l'officina. E l'officina che cos'è? È appunto un luogo non luogo nel quale le esistenze provano ad essere riparate. Non tutto può essere guarito, ma tutto può essere curato.
2: Io ho qui in mano il tuo libro, Davide, e stavo scorrendo un po' anche i personaggi che appaiono, no, in questa storia. Uh-huh. E a un certo punto, introducendo Tommaso, spiega proprio, appunto, l'autore, che cos'è l'autore, il protagonista, che cos'è l'officina. L'officina non è una parrocchia, non è un ONG, è una sede distaccata dell'origine fondata dal pastore Franco, no? Si scrive in un'altra città del nord. Sì. È un gruppo, un'idea fattiva, un gesto ripetuto ogni settimana, distribuzione alimentare, docce mobili, orientamento legale. E niente croci, niente sermoni, solo qualche volta per chi vuole. Tante mani che si tendono e occhi che restano, quindi niente sermoni sembrerebbe, però in realtà noi ci rendiamo conto che forse è il sermone più grande, come tu dicevi, no? Tanti sermoni siamo a volte abituati a sentirli e a condividerli, ma poi non sempre diventano azione concreta, no? Quella mano tesa che il Signore vuole offrire agli altri tramite noi. E mi colpiva questo, e mi colpiva un altro aspetto di questo personaggio, Tommaso, che finalmente va all'officina a offrire il suo volontariato. Perché? Perché finalmente lì non è più invisibile. Mi colpisce molto quando scrivi che solo lì lui non è più invisibile. Uh-huh. Ed è molto bello l'amicizia che lui ha creato con Mario Tozzi, no? questo altro protagonista. Uh-huh. E quando a un certo punto dice, non sa perché, ma c'è qualcosa nel modo in cui Mario guarda le persone, non le studia, le contempla. Questa frase mi ha molto colpito, Davide, contemplare le persone. Noi questo è un termine che utilizziamo soprattutto rivolto a Dio, no? La contemplazione di Dio, ma se la contemplazione di Dio è autentica, ci porterà a contemplare, tra virgolette, le persone.
4: Oppure davanti a un'opera d'arte.
2: Oppure davanti all'opera d'arte.
1: Bravo, certo. Allora, Davide, memorizza i punti essenziali per la tua risposta, perché ce la darai subito dopo un brano dei Tiro Mancino. Abbiamo sentito prima delle riflessioni della sociologa Tamara Pispisa. Davide Mozzato, qualche tua reazione rispetto anche a quanto ci diceva Tamara poco fa?
3: Sì. Parlava della contemplazione, ha accennato al personaggio di Tommaso, a Mario Tozzi. E bisognerebbe spiegare chi è Tommaso innanzitutto. È uno dei personaggi principali di questo romanzo corale, appunto ci sono 4-5 storie che si intrecciano l'una con l'altra attorno a questo luogo non luogo che è l'officina, dove si aggiustano, si tenta di aggiustare le vite spezzate. Allora, Tommaso è figlio di Lorenzo Zanchi, che è un uomo molto potente che si è dimenticato della famiglia e ha lasciato Tommaso piccolo assieme a sua madre, ed è per questo che Tommaso vuole differire in tutto e per tutto a suo padre, che è un egocentrico e pensa solamente a se stesso e al proprio stomaco, e vorrebbe essere contemplato, avrebbe voluto essere contemplato come lui contempla invece questi ultimi dei quali si prende cura. Quindi spesso quando analizziamo o proviamo ad analizzarci, dobbiamo renderci conto che ciò che siamo spesso è in contrasto con ciò che siamo stati, o insomma vorremmo essere diversi da come siamo stati impostati. Questa è la storia di Tommaso. Per ciò che concerne invece la filosofia di fondo, ricordo tanti anni fa, probabilmente una quindicina d'anni fa, assieme al pastore Franco, questa volta Franco Evangelisti, assistemmo ad una conferenza in Francia di un personaggio molto noto nella Chiesa avventista, perché si è occupato di Global Mission, che è appunto una visione della missione globale della Chiesa avventista. E questo personaggio presentò al questo pubblico variegato, la filosofia di intervento della Chiesa Avventista nel mondo, specialmente nel terzo mondo o nel quarto mondo. Parlava dei centri di speranza, lui li chiamava in maniera un pochettino differente, e nell'amministrazione nella quale lavoravamo sia io che il pastore Franco, provammo a portare avanti questa dimensione, cioè di far diventare le nostre chiese delle piccole officine, luoghi nei quali si aggiustano i pezzi di vita. Poi cambiò l'amministrazione e questa dimensione, che secondo me è pienamente evangelica, puramente evangelica, venne declassata a una sorta di servizio sociale, perché il nostro compito come cristiani avventisti invece era quello di portare avanti un messaggio fatto di parole, di cifre, di date, di moltiplicazioni, eccetera, eccetera.
1: Quindi, se capisco bene, il tema della, cioè quando diventa una sorta di diaconia separata dalla missione fondamentale della Chiesa, dei cristiani, allora, e insomma, si perde la Chiesa rischia di perdere il sale, insomma, il senso.
3: Sì, come dicevo
1: missione.
3: Prima, in questa frase che ricorre spesso anche nei miei saggi, che poi ho acquisito da un'altra voce nota di RVS, il compianto pastore Giuseppe Marrazzo: una Chiesa che serve, serve, una Chiesa che non serve, non serve. E dunque, partendo da questa definizione, passando per le storie di Mauro, di Michela, di Tommaso, di Lorenzo, eccetera, eccetera, ho provato a dare una definizione di comunità che serva, ecco, che serva veramente a qualche cosa.
1: Allora, Tamara, e poi dobbiamo lasciare il nostro amico Davide Mozzato.
2: Sì, no, velocemente, in realtà Davide ci riporta un dilemma, è un dilemma abbastanza preso in considerazione nelle chiese cristiane, non solo avventiste in realtà, ma le chiese cristiane tutte, soprattutto in Occidente, in paesi secolarizzati, si chiedono: ma cosa vuol dire evangelizzare oggi? Come evangelizzare, cioè come portare un messaggio, condividere questa speranza, no? Perché si viene fuori da un contesto in cui evangelizzazione è stata anche quel proselitismo aggressivo che è stato motivo o spinta anche alla conquista, che è diventata anche conquista economica, politica, e quindi c'è molta, no, difficoltà a immaginare un'evangelizzazione che sia di parole, e si vuole andare agli atti. Però le chiese sono anche più multiculturali, anche le chiese in Italia, e le chiese e i credenti che vengono da altri paesi ritengono che l'evangelizzazione sia comunque fondamentalmente l'annuncio del
1: quindi
2: messaggio.
1: Quindi esistono visioni diverse.
2: Bisogna riuscire a capire, no, come
3: per
2: davvero
3: mi
2: possa
3: sono messo
2: passare.
3: A scrivere libri.
1: Ok. Allora, dobbiamo concludere. Io voglio semplicemente ricordare che il libro L'Officina, Pezzi di Vita Aggiustate, sarà presentato nel Villa Aurora Meeting, nel Villa Aurora Florence Meeting, domenica 23 agosto alle ore 20:45. Chi volesse avere il programma completo lo può trovare sul sito villaaurora.it. Claudio, una battuta e poi dobbiamo lasciare Davide.
4: Ma molto importante è che sul palco, insieme a Davide Mozzato e al direttore Maurizio Caracciolo, ricordiamo che la casa editrice ADV compie 100 anni, quindi anche questo è un appuntamento dentro al meeting. Ci saranno però anche gli ispiratori, quindi Renato Bozzacchi e Gianni Amato, da cui Davide ha preso poi lo spunto. Perché,
1: ecco, perché io un romanzo, ma che prende spunto da una realtà ecclesiale concreta. Dunque è possibile, yes we can, possiamo dire,
3: yes. Vabbè. Yes we care,
1: allora,
3: anche.
1: Yes we
3: anche
1: care, bravo, bravo Davide. Allora, ricordo che tra l'altro chi fosse interessato ad acquistare il libro, c'è il sito delle edizioni ADV, segnate edizioni ADV, il libro è L'Officina e sicuramente ci arrivate con un buon motore di ricerca. Grazie Davide, presto.
3: Ciao, grazie a tutti, grazie. Ciao ciao.
1: Come abbiamo già accennato, siamo in compagnia della sociologa Tamara Pispisa, docente all'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che ogni anno organizza nell'ultima settimana di agosto il Villa Aurora Florence Meeting. L'idea è quella di raccogliere in questi giorni, una settimana, una serie di interventi che provengono non solamente dagli ambienti della Chiesa, ma anche da fuori, su argomenti che in qualche maniera possano avere un aspetto interdisciplinare, e quest'anno il tema generale è religione e denaro. L'Apostolo Paolo parla del denaro come come dire, la base di ogni male o qualcosa del genere, quindi ci va proprio pesante. Però d'altra parte sappiamo che senza denaro è difficile organizzare anche delle cose buone, positive. Questo è un dilemma, vero? Ci vuoi dire dal tuo punto di vista come la vedi?
2: Sì, è un dilemma antico, no? Come tu dicevi, è un dilemma antico che anche nell'attualità trova un eco importante, perché noi siamo nella società che definiamo consumistica, quindi una società che definiamo proprio in termini economici. Soprattutto il nostro modo di pensare diventa un consumare, un mercanteggiare, anche a volte, diciamo, dicono diversi studiosi, nelle relazioni umane. Per cui ecco come poi le religioni si declinano in questo contesto attuale. Sicuramente la sfida è proprio questo, anche perché da un lato la religione dovrebbe richiamare a una dimensione intima, profonda, fuori dalle logiche di mercato. Però come tu ben dicevi, il rapporto tra religione e mercato è un rapporto legato anche al mercanteggiare a volte la salvezza, no? Quindi si fa riferimento anche a questo tema, cioè io posso pagare per avere salvezza, posso pagare per andare in cielo, no? Sembra che non sia più così attuale questo tema, però la logica nel nostro credere, la logica di dover comunque fare qualcosa, no? Questo è un primo livello in cui forse noi entriamo in una logica che non è di denaro ma è di mercato, no? Questo è un primo aspetto.
1: Una logica di rapporto commerciale con Dio.
2: Di rapporto commerciale, no? A volte in maniera istintiva, quando qualcosa non va bene, ci chiediamo: ma cosa ho fatto? No? Dove ho sbagliato? Che è anche, diciamo, una domanda sana, perché a volte certe cose vanno male per degli errori effettivi che noi abbiamo fatto, ma rispetto a Dio a volte, come se, no, ci fosse una logica del dare avere talmente stretta che è poi la logica spesso del mercanteggiare, no? Questo è sicuramente un primo aspetto. Un secondo aspetto è il rischio che una dimensione così intima come quella religiosa possa essere utilizzata e manipolata da chi gestisce la dimensione del sacro per fini che non sono quelli di far crescere nella spiritualità, nell'incontro con Dio, ma sono poi fini di arricchimento o personale o della struttura. Quindi questo è un altro livello.
1: Che anche questo non è infrequente, quando si vede, diciamo, ecco, in questi grandi santuari poi c'è tutto il merchandising, no? Effettivamente uno dice: ma forse si sta esagerando anche su questo, no? Dove c'è un profitto che viene proprio materiale, che viene, ma c'è anche poi la dimensione della cosiddetta teologia del benessere, non so se si chiama così.
2: Sì, della prosperità.
1: Della prosperità, ok.
2: Sì, allora più in generale, poi ne parleremo abbondantemente, abbiamo tanti ospiti a riguardo che non vedo l'ora di ascoltare o anche di intervistare mercoledì, perché penso che ci daranno degli sprazzi molto interessanti su questi argomenti. Allora, in generale possiamo dire una cosa: la riflessione sociologica, visto che tu mi presentavi come sociologa, allora arrivo anche a una sottolineatura di questo tipo, ha come uno degli esponenti principali nell'ambito dei classici della sociologia Weber, Max Weber. Max Weber pone il tema, mentre lui vive nello stesso periodo di Marx, mentre Marx sottolinea come il fatto economico sia la struttura e tutto il resto sia sovrastruttura, quindi tutto il resto deriva dal rapporto che c'è tra i mezzi di produzione e quindi la produzione economica, Max Weber fa un discorso totalmente diverso e cerca di analizzare, per esempio, proprio la nascita del capitalismo partendo dal pensiero religioso. Ora non entro nell'ambito della sua ipotesi, però lui analizza il pensiero religioso di alcune persone che iniziano a vivere e comportarsi in un modo che poi favorirà, lui spiega nel suo libro, la nascita proprio del capitalismo. Allora, questa è una premessa di base per dire che c'è un pensiero religioso che produce, può produrre un sistema economico. E qui adesso, diciamo, questa analisi viene fatta nell'Ottocento, ma tu mi chiedevi della teologia della prosperità. La teologia della prosperità è un pensiero, un modo di comprendere la Bibbia, la rivelazione biblica, il cristianesimo, e che prende spunto dai testi biblici, però probabilmente li appiattisce in un'unica direzione, cioè dire: partiamo da Abramo. Abramo è stato benedetto, Giacobbe, no, veniva benedetto se noi leggiamo la loro storia. Quindi se tu credi in Dio, se tu ti affidi in Dio, la tua benedizione non è semplicemente e soltanto la gioia di una prospettiva futura in cielo, ma la tua benedizione sarà visibile qui ed ora.
1: E qualcuno dirà: sì, effettivamente, cosa c'è di di male in tutto ciò?
2: Non c'è di male niente, nel senso che io credo che realmente mettere le nostre vite in un contesto secolarizzato che ci fa pensare che noi siamo gli unici protagonisti della nostra vita, mettere invece le nostre vite nelle mani di Dio sia una chance, un'opportunità, ma che questa non si configuri necessariamente in una benedizione materiale così come noi l'abbiamo immaginata. E il pericolo di questo pensiero è soprattutto l'atteggiamento giudicante, per cui se io sono arrivato negli ambiti più alti della società, mi pongo dall'alto al basso e dico: tu non ti sei affidato abbastanza, quindi se sei povero, se sei nella precarietà, è una tua scelta o è una tua colpa, perché altrimenti il Signore ti avrebbe benedetto. E quindi qui vediamo il rischio pericolosissimo di lasciarsi, di farci spingere in un'unica osservazione del testo biblico, perché da un lato abbiamo questo, ma dall'altro abbiamo Gesù stesso che dice beati i poveri, che poi sono anche i poveri di spirito, ma Gesù si muove in contesti di precarietà e Gesù a un certo punto dirà ai suoi discepoli: i ricchi, guardate che è difficilissimo per i ricchi entrare nel regno dei cieli, che poi non voleva dire, possiamo spiegare anche cosa volesse dire, no?
1: Però certamente non c'è questa sorta di visione commerciale, insomma, per cui se credi davvero in Dio, beh, alla fine diventerai anche tu come minimo benestante, insomma, le cose non stanno proprio così. Ci sono i cristiani che sono poveri, ci sono i cristiani che si ammalano, ci sono i cristiani che invecchiano. Non so se qualcuno l'ha notato, no? E quindi con tutto questo che comporta. Va bene, Claudio, siamo in conclusione, prego.
4: Ma noi dovremmo anche riuscire a volte a provare a toglierci questa etichetta, perché l'etichetta a volte è, essere cristiani è un qualcosa che va vissuta interiormente. Noi spesso diciamo: ma tu, scusa, sei un credente, non credente, insomma, spesso ci confondiamo. Invece in questo aspetto in cui riusciamo a togliere l'etichetta, andiamo più in profondità, proviamo più a cercare di capire quello che Gesù ci vuol dire, che oltre che credenti dobbiamo diventare persone credibili.
1: Jason Gray, See As You See, poi torniamo a parlare con Claudio e Tamara Pispisa per concludere la nostra riflessione di introduzione al Villa Aurora Florence Meeting, che, lo ricordo, inizierà il 23 agosto a Firenze domenica,
4: esatto, questa domenica 23. Nel parco, io lo chiamo storico, monumentale,
1: monumentale sembra,
4: no, parco storico. Io ho paura di andare lì, ho questi monumenti mi cascano addosso.
1: Jason Gray, See As You See, poi torniamo in studio con Tamara Pispisa. Ricordo che siamo in compagnia di Tamara Pispisa, sociologa, docente all'Istituto Universitario Avventista e tra gli organizzatori del Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla quinta edizione, un appuntamento annuale appunto organizzato dall'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese, voci della società civile, attorno a un tema di rilevanza teologica e politica. Quest'anno il tema è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. Comincia domenica 23 agosto a partire dalle ore 17:45 in questo caso. Se siete nella zona di Firenze siete cordialmente invitati, l'accesso è libero, in via del Pergolino 12, l'istituto, il parco monumentale. Comunque noi come RVS organizzeremo nel corso della mattina e poi in replica il pomeriggio una sorta di richiamo, di appuntamento, quello che è successo il giorno prima, quello che succederà il giorno dopo, con gli ospiti, diversi tra gli ospiti che parteciperanno.
4: Tra l'altro, appunto, questa specie di rubrica che sono voci dal meeting, avremo la nostra organizzatrice, sarà anche mercoledì 26 agosto alle 18 sul palco con la professoressa Stefania Palmisano, Vincenzo Pace, modererà proprio Tamara Pispisa, economia, religione e nuove spiritualità.
1: E quindi più o meno quello di cui stavamo parlando poco fa.
2: Sì, sì.
1: Senti, tu volevi concludere, poi naturalmente si fa per dire conclusione.
2: Concludere, no, infatti, diciamo, lasciare un altro spunto
1: di riflessione. In realtà
2: è
1: un'introduzione, esatto. In effetti. Allora, prego.
2: No, semplicemente a conclusione di questo piccolo momento, ma poi avremo modo nel corso della settimana, credo che la grande sfida attualmente per i cristiani e per, diciamo, le persone in generale, anche coloro che non si identificano, ma per i cristiani soprattutto, sia quella di non cadere nella spinta di fare in modo che alcune persone diventino merce. La mercificazione delle persone, che può avvenire molto facilmente, no? Pensiamo forse noi alla tratta delle persone, che è tra l'altro molto drammatica, ma può avvenire anche molto prima, quando noi nelle relazioni pensiamo di fare un'amicizia perché ci serve per un lavoro, pensiamo di mandare i nostri figli in un contesto perché la relazione diventa funzionale.
1: Certo.
2: Quindi,
1: poi quando una persona invecchia, che non serve più,
2: e lì si vede le relazioni intorno quali erano e com'erano, no? E questo è terribile. Quindi la sfida, secondo me, il cuore del messaggio cristiano è proprio questo, e concludo con questa frase sempre tratta dal personaggio del libro che stavamo presentando, no? Questo Mario, sì, a un certo punto lui diceva appunto che lui contempla le persone come se dentro ogni volto ci fosse un eco, cioè da ogni volto esce un eco, cioè qualcosa che ci può raccontare, come se ogni miseria nascondesse una storia, ogni storia meritasse tempo. Questo è lo sguardo che Gesù ha su di noi, e quindi penso sia una grande sfida non entrare in queste logiche di mercato che ci fanno pensare che tutto abbia un prezzo e tutti possano essere comprati e venduti.
1: E quindi in fondo l'idolo, Dio quando diventa un idolo, anche questo è merce che tu utilizzi per poter in qualche maniera avere qualcosa in cambio.
2: E quella è la merce più pericolosa, perché se Dio diventa l'idolo, intanto tu utilizzi Dio per i tuoi fini.
1: Certo.
2: E quindi la potenza che Dio ha nel invece raccontarti davvero chi sei viene in qualche modo neutralizzata.
1: C'è una bella espressione di Karl Barth che dice: quando Dio scompare dal cielo, all'orizzonte appaiono gli idoli.
2: Sì. Quindi, sicuramente vabbè. È così.
1: Allora, ricordo ancora, è un programma molto articolato, da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto, è impossibile darne conto diciamo in questo momento, però vi rimandiamo al sito villaaurora.it, dove troverete il link per il Villa Aurora Meeting, e lì trovate il programma completo. Per quanti ci ascoltano da fuori Firenze, ricordo che c'è anche la possibilità di avere un pernottamento a dei prezzi accessibili, quindi chi fosse interessato, ancora una volta il sito villaaurora.it.
2: Volevo semplicemente ricordare ai nostri radioascoltatori fiorentini e che si muovono appunto nella provincia di Firenze che è comunque un'opportunità di vivere nel parco un'esperienza particolare e anche interagire, perché alla fine degli interventi ci sono spesso i momenti,
1: certo,
2: delle domande,
1: certo,
2: per
1: certo.
2: Cui questa può essere davvero un'opportunità per voi che ci state ascoltando di passare
1: parco,
2: una serata
1: sperando che il tempo sia clemente, sia per il caldo che per la pioggia, perché sono tutte e due,
2: sì,
1: le aspetti. Ma insomma c'è sempre la possibilità di stare bene in queste situazioni. Allora ricordo che gli appuntamenti sono da domenica 23 agosto a sabato 29, in genere a partire dalle 18, e poi c'è il momento dopo cena alle 20:45. Veramente personaggi da tanti, come dire, rami della cultura, della società, quindi approfittatene. Grazie Tamara Pispita per essere state con noi quest'oggi.
2: Voi
1: grazie
2: dell'invito.
1: Mille.

0: Bene, ancora rimaniamo nel capitolo 27 di Matteo e vogliamo leggere Matteo capitolo 27, dal versetto 50-52. Ripeto, Matteo 27, 50-52, dice così: E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito, ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. E la terra tremò e le rocce si schiantarono, e le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Bene, a questi versetti il titolo che diamo a questo messaggio è La cortina del tempio. Vogliamo soffermarci su che cosa è la cortina del tempio. Vediamo qui che quando il Signore Gesù era sulla croce, sono avvenute delle cose straordinarie. Il sole si è oscurato, la terra tremò, le rocce si schiantarono e molti sepolcri dove dormivano i santi si aprirono. E verso l'ora nona, cioè verso le ore 3 di pomeridiane, il Signore spirò. Ma prima di spirare disse queste parole: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Vediamo che in quel preciso momento, quando il Signore Gesù ha pronunziato quelle parole, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, è avvenuta una cosa straordinaria. Sono venute altre cose, erano straordinarie, ma vogliamo puntualizzare e avvicinarci al significato che la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Vediamo che cosa era la cortina. La cortina del tempio, quando il Signore diede delle prescrizioni, degli ordini a Mosè sul monte Sinai, gli disse esattamente come doveva essere costruito il tabernacolo. E quindi fra questi arredi vi era la cortina del tempio. La cortina del tempio era un telo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Che cosa vi era nel luogo santo? Appena si entrava nel luogo santo, a destra vi era la tavola con dei pani di presentazione, che erano 12 pani rappresentanti le 12 tribù di Israele. Sulla sinistra, entrando, vi era il candelabro con 7 braccia d'oro, tutto di oro massiccio e di oro puro. E questo candelabro doveva rimanere acceso notte e giorno. E poi, leggermente più avanti, davanti alla cortina del tempio, vi era l'altare dei profumi. Mentre nel luogo santissimo, appena si apriva la cortina, vi era l'arca della testimonianza, o l'arca dell'alleanza la chiamano. E poi il propiziatorio, che era una forma di coperchio che copriva, diciamo, quest'arca. Che cosa vi era nell'arca della testimonianza? Vi erano la verga d'Aronne, la manna e le tavole della legge. Tutte queste cose parlano di Gesù. Parlano di Gesù, ma vogliamo soffermarci sulla cortina. Di che materiale era fatta la cortina? Leggiamo in Esodo capitolo 26, versetto 31, che dice così: Farai un velo di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino ritorto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Bene, qui dice era fatto di un velo di filo violaceo. In altre traduzioni ho visto, per esempio nella Bibbia tedesca, che anziché violaceo vi è il colore blu. Io penso che è più esatto dire il colore blu che violaceo. Che cosa rappresenta il blu? Questa cortina del tempio era formata di questi quattro tessuti pregiati. Primo era questo velo di filo violaceo o blu. Il blu simboleggia l'Evangelo di Giovanni che parla di Gesù come Dio che è venuto dal cielo. Poi viene il porporino. La porpora è un tessuto pregiato che indossavano chi? Indossavano i re. Ebbene, la porpora era un tessuto pregiato che veniva indossato dai re. E questo colore ci presenta Gesù come re. Lui è il re. E questo rappresenta l'Evangelo di Matteo. Poi abbiamo lo scarlatto, simboleggia Gesù come il servo dell'Eterno che muore per noi, per i nostri peccati. Ed è presentato dall'Evangelo di Marco. Marco rappresenta Gesù come il servo, come colui che si dà. E poi abbiamo il lino di colore bianco che ci parla di Gesù come uomo puro e senza peccato e simboleggia l'Evangelo di Luca. Luca presenta Gesù come uomo perfetto. Quindi la cortina del Tempio, diciamo che ci parla della persona di Gesù. Il tabernacolo rappresenta nei suoi arredi, rappresenta la persona di Gesù e la Chiesa. E la Chiesa. Quindi questo tabernacolo deve essere costruito secondo l'ordine che Dio aveva dato a Mosè. E poi in questa cortina verranno dei cherubini artisticamente lavorati che simboleggiano che cosa? I cherubini che cosa rappresentano? La presenza di Dio in quel luogo santissimo. Quindi se la cortina era così bella, con tessuti così preziosi, sono che una pallida figura della persona di Gesù. E voglio menzionare due particolari sulla persona di Gesù. La nascita di Gesù fu opera dello Spirito Santo. A riguardo voglio leggere nell'Evangelo di Luca. Luca 1, 34 e 35 dice: «E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio». Gesù è l'unica persona che è nata da una vergine, un miracolo, una cosa straordinaria. È un altro passo dove vediamo che Gesù dà uno sprazzo della sua gloria, della sua divina persona. È stato sul monte della trasfigurazione. E voglio leggere Matteo capitolo 17, versetto 1 e 2, dove dice, Matteo 17, 1 e 2, «Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce». Sono stati attimi in cui il Signor Gesù manifesta la sua gloria, la sua meravigliosa e divina e santa persona. Quindi vediamo che il telo di cui era fatto la cortina del Tempio non sono quasi nulla a confronto con la persona di Gesù. Vediamo che nel luogo santissimo il sommo sacerdote poteva entrare solo una volta all'anno. In quale giorno? In quale giorno il sommo sacerdote gli era consentito di entrare nel luogo santissimo? nel giorno delle espiazioni. Nel giorno delle espiazioni sarebbe la penultima festa delle sette feste dell'Eterno, perché l'ultima era la festa delle capanne. Il giorno delle espiazioni era il giorno in cui tutto il popolo doveva umiliarsi, doveva pentirsi di tutti i peccati che sono stati commessi durante l'anno. E lo leggo nell'Esodo, capitolo 30, versetto 10, dove viene detto questo, che Aronne, sommo sacerdote, poteva entrare solo una volta all'anno. Ripeto, Esodo 30, versetto 10, leggo, e Aronne farà una volta all'anno l'espiazione sui corni d'esso, con sangue del sacrificio dell'espiazione per il peccato, vi farà l'espiazione una volta all'anno. Di generazione in generazione sarà cosa santissima, sacra all'Eterno. Quindi il giorno delle espiazioni era il giorno in cui Aronne entrava nel luogo santissimo. In quel giorno il sommo sacerdote doveva offrire una vittima per se stesso a Dio, perché anche lui aveva i suoi peccati, e dopo doveva offrire un'altra vittima per il popolo, altrimenti rischiava di morire se non avesse offerto questi due sacrifici al Signore. In quel momento in cui Gesù, la vittima espiatoria, disse: Padre, nelle tue mani metto lo spirito mio, espirò, in quel preciso momento si squarciò in due dall'alto in basso la cortina del Tempio. E questa è una cosa, ripeto, straordinaria, meravigliosa, che dovrebbero sapere tutte le persone, perché le persone, non conoscendo la parola di Dio, sono ingannate. E c'è un versetto straordinario dove ci dà la sicurezza che noi possiamo entrare nel luogo santissimo in spirito. In Ebrei capitolo 10, versetto 19 e 20, dice così l'autore alla lettera agli Ebrei: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Abbiamo libertà di entrare nel luogo santo, nel luogo santissimo. E questa è una cosa meravigliosa, è una grande rivelazione. In quel momento, alle tre pomeridiane, i sacerdoti avrebbero dovuto offrire un sacrificio al Signore. Ma in quel preciso momento videro che la cortina, senza mano d'uomo, ma per un atto divino, soprannaturale, si è squarciata dall'alto in basso. Pensate un po', che spavento avranno preso quei sacerdoti, ma nello stesso tempo io credo che avranno riflettuto e sono stati presi da grande meraviglia e stupore. Perché non essendoci più la cortina, potevano entrare nel luogo santissimo. E c'è un versetto nella scrittura dove ci parla che, e ci spiega perché si è squarciata la cortina dall'alto in basso. E dobbiamo collegarlo a un versetto in Isaia capitolo 53, versetto 10, che dice così: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. È stato Dio che, fra virgolette, squarciò il corpo di Gesù affinché ci fosse dato libero accesso al luogo santissimo. È stato Dio che dall'alto in basso la cortina si è squarciata. Non è stata opera umana, perché avremmo dovuto fare da basso in alto, no? Vedi, è stato dall'alto in basso. Cioè Dio ha operato dall'alto per dare via libera a chiunque volesse entrare nel luogo santissimo, cioè alla presenza di Dio. Quindi questo è stato un grande, ed è un grande significato per noi, perché nel vecchio patto, nel luogo santo, potevano entrare solo i sacerdoti, e nel luogo santissimo, nel giorno delle espiazioni, sommo sacerdote. E voglio dirvi una cosa molto importante. Nell'antico patto vediamo che il Signore aveva scelto la tribù di Levi, l'aveva appartata per servire nel tabernacolo e per servire nel tempio. Fra le 12 tribù Dio si scelse la tribù di Levi. Ebbene, a quel tempo vi era così chiamato il clero e il laicato. Il clero sono la casta sacerdotale che serve a Dio nelle cose sacre. E questo erano solo la famiglia d'Aronne e i Leviti. E poi il laicato sappiamo che sono i semplici credenti, il semplice ebreo. Ma con la venuta di Cristo vediamo che non esiste più il clero e non esiste più il laicato. Cioè queste due classi non esistono più. E questo ce lo dice l'Apostolo Pietro in queste bellissime versetti che lui scrive nella sua prima lettera, dove dice così. In 1 Pietro capitolo 2 versetto 9 e 10 dice queste meravigliose parole. Le lettere di Pietro sono lettere universali, o chiamate lettere cattoliche. La parola cattolico vuol dire universale, quindi si riferisce a tutti i credenti, a tutti i credenti di qualunque epoca. E lui scrive queste cose: ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Che cosa vuol dire qui l'Apostolo Pietro? Che ogni credente, uomo o donna che sia, è un re e un sacerdote. Quindi può offrire la lode e l'adorazione a Dio. Quindi, e qui ancora giunge, voi siete una generazione eletta, siamo il popolo di Dio, siamo una gente santa, Dio che ci ha fatti santi, Dio che ci ha eletti, Dio che ci ha fatti re e sacerdoti, Dio che ci ha fatti il suo popolo, la sua famiglia. Un uomo non può fare re o sacerdote un altro uomo. È Dio che fa questo nell'ambito della Chiesa. Quindi nella Chiesa di oggi non esiste più il clero e il laicato. Siamo tutti sia sacerdoti che re. Sapete, nell'Antico Testamento, quando fu costruito il Tempio, per ordine del Signore vi era il cortile riservato alle donne. Le donne dovevano radunarsi lì per pregare. Poi c'era il cortile che era per gli uomini e gli uomini dovevano radunarsi lì per pregare. E poi c'era anche il cortile per i gentili, cioè per quelli che non erano ebrei, e dovevano appartarsi e pregare Dio lì. Quindi c'erano delle classi inferiori e superiori. E poi nel Tempio vi erano i sacerdoti e il sommo sacerdote. E quindi ancora oggi nelle sinagoghe le donne si mettono in un posto e gli uomini in un altro posto. Ma oggi nelle assemblee non c'è questa differenza fra uomo e donna. Nella Chiesa siamo tutti fratelli e tutte sorelle. E Dio non ha costituito cardinali o vescovi sotto un aspetto diverso, se non quello, il vescovo, secondo la parola di Dio, deve avere delle prerogative, e fra queste quella che il vescovo deve essere sposato e deve avere famiglia. Non può esercitare l'ufficio di vescovo se non è sposato e con figli educati, sottomessi. Caratteristiche che deve avere il vescovo secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento. Quindi non ha nulla a che fare con la gerarchia cattolica. Non esiste più la gerarchia. Siamo tutti, Gesù disse, voi siete tutti fratelli. E purtroppo tante persone non lo sanno questo. Quindi quello che era impossibile nell'Antico Testamento, col Nuovo Testamento, è possibile che ogni persona può avvicinarsi a Dio per mezzo di Gesù. E c'è un versetto bellissimo che anche l'Apostolo Pietro scrisse, sempre nella sua prima epistola, capitolo 3, versetto 18, dice così: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Quindi Cristo ci ha preso per mano e ci ha condotti a Dio. È Lui che ci conduce a Dio. Nessun altro può condurci a Dio. Quindi la porta è aperta, vi è libero accesso per poter entrare. E quindi l'uomo a questo punto vediamo che non ha bisogno di fare che cosa? Cerimonie, riti, offrire sacrifici di animali, ma con piena fiducia può avvicinarsi a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'opera di Cristo sulla croce ha tolto ogni impedimento all'uomo di accostarsi a Dio. E l'autore della lettera agli Ebrei dice che questa via è una via recente e vivente, che egli, cioè Cristo, ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. È recente, cioè da poco, cioè nuova da poco. È che Gesù l'ha inaugurata. Cioè prima della venuta di Gesù non vi era questa via, ma Lui l'ha inaugurata con la sua morte. E quindi per noi ormai è possibile, siamo sicuri e certi di andare a Dio, perché Lui è la via. Lui è la via recente, c'è da poco, la via vivente, perché Lui vive, e anche, vogliamo aggiungere, Lui è la via santa, Lui è la via maestra che ci conduce a Dio. E ogni persona può, in spirito e verità, adorare il Signore. Ed è quello che noi facciamo. Ogni qualvolta, ovunque ci troviamo, siamo certi che quando noi andiamo a Dio, per mezzo di Cristo, Lui ci ascolta. Dobbiamo avere questa fiducia. E concludo con il versetto nella lettera agli Ebrei che dice così: Ebrei capitolo 10 versetto 21 a 23 dice così: avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, aventi i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatte le promesse. Quindi con piena fiducia io posso andare a Dio perché abbiamo ricevuto la grazia e il privilegio di adorarlo e ringraziarlo per le sue meravigliose benedizioni. Queste sono cose straordinarie che purtroppo, prima di conoscere il Signore, prima di conoscere proprio Dio, non le sapevamo queste cose. E milioni di persone sono sviate, eppure la salvezza è così facile, così vicina, perché Gesù ha compiuto tutto per noi. Prima bisognava andare al Tempio per adorare, per offrire culto al Signore. Oggi in ogni luogo e in ogni tempo possiamo avvicinarci a Dio per mezzo di Cristo. E questa è una cosa meravigliosa. Sia lodato e benedetto nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono felice, cari amici, di essere di nuovo insieme per questi 10 minuti. E questo è il numero 243 del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Sono tre o due le opzioni?» Seconda parte. Capirete subito, cari amici, di quale opzioni stiamo parlando. Intanto leggo dal capitolo 23 del Vangelo secondo Luca al verso 43 e dice così: egli, cioè Gesù, disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta dopo la morte? C'è un modo per saperlo con certezza? Erano queste le domande con le quali abbiamo concluso la meditazione di ieri. E in quella meditazione ieri abbiamo anche detto che il purgatorio nella Bibbia non c'è traccia. Ebbene sì, amici, c'è il modo di saperlo ed è chiaro nei Vangeli. Mi riferisco appunto alle due domande iniziali. Come possiamo essere certi di quello che ci aspetta e se c'è un modo per saperlo con certezza? Appunto, nei Vangeli. Gesù come descrive l'inferno e come descrive il paradiso? Perché questo è quello che conta maggiormente. Sapete, gentili amici, Gesù nei suoi messaggi ha parlato molto della realtà sia dell'uno che dell'altra. Ma noi per brevità, perché non abbiamo molto tempo, citeremo soltanto un episodio che è particolarmente emblematico perché parla di entrambe le opzioni, cioè di entrambe le situazioni. E questo episodio si trova sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, ai versi 19 e 29. Questo racconto, cari amici, non è una parabola come Gesù era solito insegnare, ma è una storia vera, essendo lui stesso Dio. E credo sia importante leggere il racconto per avere un'idea completa e precisa. Questo racconto inizia così: avvenne che Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Oltretutto, questo fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si possa passare da noi. Così disse Abramo. E questo ricco rispose: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. E Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli
No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Così si conclude questo racconto. E, cari amici, per prima cosa va chiarito un fatto importante, che il povero Lazzaro non sta lì in paradiso perché è povero, e il ricco non sta lì nell'inferno perché è ricco. Quindi dobbiamo chiarire questo. Magari, siccome tempo non ne abbiamo, magari in un'altra puntata potremmo anche approfondire questo aspetto. Non sono questi i parametri di cui le risposte alle domande di prima. Ma in questa storia l'insegnamento che dobbiamo prendere, e in base appunto al contesto della meditazione, è che sono chiari tre cose: i due luoghi e la impossibilità che dopo la morte ci possa essere un ulteriore riscatto o purificazione, ed è chiarissimo il fatto che mentre si vive si decide, quindi mentre si è su questa terra si decide il posto dove andare. Sapete, la Bibbia insegna in un modo molto chiaro che si va in paradiso soltanto se il prezzo dei peccati degli uomini è stato pagato. Ma qualcuno potrebbe dire: ma come funziona questo fatto? Bene, per essere perdonati dobbiamo fare una cosa molto semplice: dobbiamo riconoscere il nostro peccato e chiedere perdono a Dio, e Lui perdonerà in base alle sue promesse, perdonerà in base all'offerta che ha fatto di Gesù morendo sulla croce e risuscitandolo dai morti. Lui toglie ogni peccato. Un'altra cosa importante, cari amici, da sapere è che non c'è nessuna opera meritoria e tantomeno nessuna opera purificatoria che possa comprare un posto in paradiso. L'opera di purificazione l'ha fatta già il Signore sulla croce. E un altro aspetto importante è che, alla luce di quello che abbiamo visto e del racconto che abbiamo letto, risulta ancora molto più chiaro il verso che abbiamo letto all'inizio, e cioè quando Gesù rispose al ladrone sulla croce e disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Bene, allora, il tempo è terminato e grazie dell'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quelli di voi sono ritornati belli freschi, belli abbronzati al lavoro, pieni di energie. Ale, si ricomincia il tram tram. E contiamo le nostre benedizioni, eh? Tanti sono senza lavoro, per cui rendiamo grazie a Dio veramente per quello che abbiamo. Oggi continuiamo con il 17° capitolo del Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 19. Un giorno Gesù disse ai discepoli: è inevitabile che ci siano le tentazioni a peccare, ma guai a chi provoca la tentazione. Se qualcuno crea degli ostacoli alla fede di queste persone semplici come bambini, sarebbe meglio per lui che fosse gettato in mare con una macina da mulino al collo. Vi ho avvertiti. Rimprovera tuo fratello se pecca, ma perdonalo se si pente. Perfino se sbaglia 7 volte al giorno ed ogni volta viene a chiederti perdono, tu perdonalo. Gli apostoli dissero al Signore: vogliamo avere più fede, dici come dobbiamo fare. Gesù rispose: basterebbe che la vostra fede fosse grande come un granello di senape per dire a questa pianta di sicomoro: sradicati e trapiantati in mare, e vi udirebbe. Quando un servo torna a casa dopo aver arato o aver pascolato il gregge, non viene invitato dal suo padrone a mangiare, anzi, prima di mettersi a tavola, dovrà preparare il pranzo per il suo padrone e poi glielo servirà. Quel servitore non viene neppure ringraziato, perché sta semplicemente facendo il suo dovere. Questo vale anche per voi. Quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dovete dire: siamo soltanto dei servitori, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Mentre continuavano il loro cammino verso Gerusalemme, Gesù e i discepoli raggiunsero il confine fra la Galilea e la Samaria. Mentre entravano in un villaggio, gli si fecero incontro 10 lebbrosi che, dopo essersi fermati ad una certa distanza, cominciarono a gridare: Gesù, Signore, abbi pietà di noi. Gesù li guardò e disse: andate dal sacerdote e fategli vedere che siete guariti. Quelli obbedirono e mentre andavano la lebbra scomparve dai loro corpi. Uno di loro tornò indietro da Gesù gridando: gloria a Dio, sono guarito. Poi si gettò a terra davanti a lui e lo ringraziò di ciò che aveva fatto. Quest'uomo era un samaritano. Gesù allora osservò: non sono 10 gli uomini che ho guarito? Dove sono gli altri 9? Soltanto questo straniero è tornato per glorificare Dio. Poi si rivolse all'uomo e gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. In questi pochi versetti ci sono 4 punti principali di cui parla Gesù. Non far peccare gli altri, perdona più volte i tuoi fratelli cristiani, cammina in fedele obbedienza e dai a Dio il ringraziamento e la lode che merita. Con le prime 3 istruzioni Gesù usa l'iperbole, come abbiamo visto in precedenza. Questi sono esempi esagerati e lo fa per enfatizzare il suo punto. Dice che causare peccato a un altro credente è peggio che saltare nell'oceano con un macigno intorno al collo. Ragazzi, questi sono i giorni pre-mafia, ma le scarpe di cemento sono l'equivalente. Una morte certa ed orribile. E purtroppo oggi vediamo dottrine ingannevoli insinuarsi e catturare coloro che sono bambini nella loro fede. Quindi fate attenzione a non portare un altro credente a peccare. Successivamente Gesù ci istruisce a perdonare i nostri fratelli se vengono da noi con pentimento. Wow, questo è difficile perché parla di perdonare più volte. E quante volte diciamo: se sei dispiaciuto non dovresti farlo mai più? Vogliamo tenere un registro degli errori e ci dà un senso di potere e anche autogiustizia. Tuttavia, però, quando riflettiamo sul perdono che ci è stato esteso da Dio attraverso Gesù, il nostro perdono verso gli altri dovrebbe venire più facilmente. I discepoli chiesero un aumento della fede, ma Gesù disse loro che anche una quantità molto piccola di fede, della dimensione del più piccolo seme, realizzerà molto. Come il servo nel passaggio che si aspetta un trattamento speciale solo per avere fatto il suo lavoro, agiamo allo stesso modo quando chiediamo più fede prima di camminare in obbedienza con il poco che abbiamo. Esercita ciò che hai e la tua fede aumenterà. E poi, mentre Gesù si dirigeva a Gerusalemme per il suo tradimento e sacrificio finale per noi, incontra 10 uomini con la lebbra. E tutti e 10 erano disperati per la guarigione. Tutti e 10 erano stati isolati dalla società a causa della loro malattia. Tutti e 10 fecero come Gesù disse loro di fare. Il più improbabile, però, il samaritano, un emarginato per i giudei, tornò a dare grazie e lode al guaritore. Non solo loda a Dio, ma riconosce anche che Dio sta operando attraverso Gesù. È altamente probabile che, a differenza dei 9 presumibilmente lebbrosi giudei che non tornarono, egli abbia ricevuto il perdono dei suoi peccati, non solo guarigione fisica. Riflessione. Sei veloce nel riconoscere l'intervento di Dio nella tua vita e nel dargli lode ad alta voce? Padre, a volte ti facciamo tantissime richieste e poi non ne siamo neanche grati una volta che le nostre preghiere vengono esaudite. Aiutaci sempre ad essere riconoscenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro un buon resto di giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: A Radio Logos. Sono le ore 17 e 17 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Questa settimana diamo inizio ad una nuova serie di riflessioni curate da Saverio Bisceglia sul tema dal titolo In Cristo e con Cristo. Cominciamo dunque con la lettura di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove è scritto: «Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi?» Ci sono convinzioni nella nostra mente che non trovano riscontro nel nostro modo di essere e di vivere. Ho un collega ecologista che nelle pause caffè snocciola tutte le sue convinzioni fumando una sigaretta. Sembra un fatto banale, ma ci permette di comprendere la domanda di oggi e di quanto essa richieda una riflessione. Se penso di essere un cristiano, quanto di tutto quello che è insito nelle mie convinzioni è provato dalle mie azioni? La presenza di Gesù nella mia vita, che io dovrei riconoscere, fa la differenza anche per gli altri? Prova a rispondere a queste domande che hanno a che fare con la corrispondenza tra ciò che si crede e ciò che si vive. Dio ti guiderà a trovarle attraverso la Bibbia e, perché no, lo speriamo, anche attraverso questo calendario.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Eroi, Fiorella Mannoia parla di persone assolutamente comuni che nella loro vita comunque rimangono persone che affrontano tanti temi, tanti problemi. Ci sono molti più eroi di quelli che noi pensiamo. Poi ci sono persone che hanno fatto un percorso davvero straordinario. Sul piano della teologia c'è una persona che viene ricordata come forse uno dei più importanti teologi del XX secolo, Karl Barth, che tra l'altro è stato anche il leader della chiesa confessante in Germania durante il periodo nazista. E poi però Karl Barth, oltre a avere questa fama di persona che ha resistito, no, anche sul piano teologico alla ubriacatura nazista, è una persona che ha continuato la sua attività di teologo fin al Vaticano II, dove ha visto anche qualcosa di importante che succedeva all'interno del mondo cattolico. Allora salutiamo il professor Alessio Del Fante, buongiorno, grazie Alessio, buongiorno. Per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora,
3: a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, io so che tu hai individuato qualche articolo, mi sembra su Avvenire, dove tra l'altro si parla di questo teologo Karl Barth e dell'occasione del Vaticano II a cui lui ha partecipato come uno degli ospiti, degli osservatori.
3: Dunque, sì, allora io non ricordavo i particolari. Dunque, lui era stato invitato dal cardinale Bea a partecipare come osservatore già nel 1963, poi per motivi di salute in realtà lui non era andato, e soltanto nel 1966 si incontrò con alcuni vertici della Chiesa Cattolica e con il Papa, e quindi subito dopo la fine del Concilio. Naturalmente qualche aneddoto qui è raccontato. Ora, l'articolo ha un titolo un po' tipicamente giornalistico, insomma, e Barth disse: il Papa non è l'anticristo. Che, come sappiamo, durante la riforma protestante la polemica aveva individuato, polemica diciamo anticattolica, aveva individuato nel Papa il nemico, no? Il nemico principale, e quindi era mostrato spesso nelle vesti dell'anticristo. Questa è la dichiarazione che viene riferita dopo l'incontro con Paolo VI nel 1966. Al di là di questa dichiarazione, che poi andrebbe magari approfondita maggiormente attraverso qualche altro scritto di cui ora noi non abbiamo la capacità, lui aveva dato un giudizio sul Concilio sostanzialmente positivo. Se c'è mai stato un concilio di riforma, è stato questo. Aveva rinvenuto l'inizio di un processo riformatore autentico all'interno del cattolicesimo, e soprattutto lui aveva valutato come il documento più importante e promettente del concilio la costituzione dei Verbum, evidentemente che riguarda la centralità della parola di Dio, della Sacra Scrittura. Quindi il recupero da parte del cattolicesimo di questa centralità era stato salutato in maniera molto positiva da Karl Barth, il quale però dissentiva sul secondo capitolo dedicato, sempre nel secondo capitolo della Dei Verbum, dedicato al rapporto tra Bibbia, tradizione e magistero. E in questo capitolo evidentemente lui rinveniva, diciamo, una posizione ancora diciamo più tipicamente cattolica, però l'importante era che il Vaticano avesse rimesso al centro della vita ecclesiale il Vangelo, appunto. C'è anche una parte in cui lui, Barth, questo mi sembra molto bello, un riferimento ai protestanti, no? Dice la domanda più impegnativa, Barth la rivolse ai protestanti: che cosa accadrebbe se fosse proprio Roma a precederci sulla strada del rinnovamento evangelico? E poi sull'ecumenismo, Barth sottolinea che l'ecumenismo non nasce dalle trattative né dai tavoli diplomatici, nasce dalla conversione. Le chiese si avvicinano non quando negoziano, non quando negoziano compromessi, ma quando ciascuna si lascia giudicare dalla parola di Dio.
1: E Alessio, tu hai una particolare attenzione sulla stampa cattolica, in particolare il quotidiano Avvenire. Hai trovato un articolo in cui, forse anche più di un articolo, in cui il giornale della Conferenza Episcopale candida i bambini di Gaza al Nobel per la pace. Ecco, di che si tratta?
3: Ma dunque, il riferimento forse andrebbe fatto a un articolo del giorno di Ferragosto del direttore Marco Girardo, intitolato "I bambini di Gaza, tutti i bambini", in cui si individuano i bambini di Gaza come un punto d'osservazione dal quale in qualche modo estendere l'attenzione a tutte le guerre e alle vittime innocenti di queste. Ed è comunque significativo che questa campagna iniziata sostanzialmente a Ferragosto ha raggiunto 20.000 adesioni ad oggi, quindi l'idea è di, appunto, candidare i piccoli di Gaza, i bimbi di Gaza, al Nobel per la pace. Naturalmente, così di primo acchito uno dice è una candidatura, come dire, un po' irrituale forse, nel senso che generalmente si individua qualcuno che consapevolmente ha agito per la pace. Evidentemente si tratta di una candidatura simbolica, insomma, no? Che riconosce una capacità di resistenza probabilmente dei bambini in questa situazione così critica. Ed è comunque significativa, poi quindi chiunque voglia può aderire a questa campagna, no? E, l'altro articolo, però, che era presente ieri, era un'indagine con un ampio studio accademico proprio condotto l'anno scorso, in realtà un anno fa, pubblicato su una rivista internazionale specializzata, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, in cui dei ricercatori locali hanno indagato appunto un campione di 950 bambini circa di Gaza fra i 3 e i 12 anni e le loro famiglie, individuando soprattutto, cercando di stimare la gravità dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico, ecco. E quindi evidentemente lo studio tende a confermare questo sospetto, questa sindrome nei bambini. C'erano poi, l'articolo è pieno di diciamo così, di statistiche sui traumi vissuti da questi bambini. So, per esempio, si dice che il 98,4% ha riferito di aver sofferto la fame, e 57% di bambini appunto hanno questa diagnosi da stress post-traumatico. E poi si parla di comportamenti che emergono in questi bambini, sono comportamenti che contemplano scatti d'ira, litigiosità, soprattutto i maschi, ecco. Soprattutto i maschi, questo è abbastanza, diciamo così, tipico. Molti loro diventeranno grandi avendo perso la fede e la fiducia in ciò che c'è di buono nel mondo. Quindi l'articolo era, diciamo, estremamente, diciamo, significativo in questo, certo, senso. E
1: forse vale la pena, Alessio, segnalare che proprio sui giornali di oggi si parla di queste iniziative sportive che vengono offerte ai bambini di Gaza, innanzitutto il nuoto, anche per quei bambini che hanno riportato delle lesioni di guerra, insomma, no? Delle mutilazioni, una cosa, insomma, anche per ridare un poco di allegria. Certo, è una generazione che sarà sicuramente segnata, questa qui, e il paradosso.
3: Sì, stavo pensando a come questi bimbi, no? Così colpiti, non possono diventare, ma questo naturalmente lo studio non poteva verificarlo, non possono diventare, diciamo, gli oppositori più oltranzisti, certo, di Israele negli anni prossimi, insomma.
1: È molto, quindi, probabile, certo, che questo avvenga, certo,
3: che diventano, insomma, temibili nemici, insomma. E interessante anche il riferimento alle famiglie, perché è chiaro che questa indagine non è potuta andare avanti se non anche, diciamo, intervistando i familiari, e qui si diceva che appunto lo stesso stress post-traumatico evidentemente colpisce i padri e i nonni, addirittura soprattutto i nonni, parla del 90,3%, e parlava del fatto che queste famiglie sono incapaci, perché colpite se stesse da questo stress, di fornire un sostegno psicologico, no? In particolare ai bambini, e quindi il problema è che i bambini si trovano abbastanza soli, insomma, non sono sostenuti da una famiglia che è in grado di integrarli, di tranquillizzarli, o forse non so,
1: non è quello anche il contesto che aiuta
3: di fare noi oggi, insomma, certo. Il contesto non aiuta, e poi dice: i bambini di oggi saranno genitori traumatizzati domani, che tenderanno facilmente a trasmettere il trauma e a causarne uno ai propri figli.
1: Questi sono i frutti amari della guerra,
3: di chi
1: pensa di risolvere le situazioni con le armi,
3: così. Che anche se finisse ora lascerà purtroppo delle conseguenze amare per molti anni, molti decenni.
1: Naturalmente su questo argomento mi piacerebbe continuare a riflettere, anche per capire cosa le chiese potrebbero, dovrebbero fare in rapporto a queste nuove generazioni che si affacciano traumatizzate dalla guerra. È un argomento sicuramente molto impegnativo, e non so se le soluzioni sono veramente a portata di mano. Certamente il problema esiste. Io ti ringrazio per avercelo di nuovo segnalato attraverso le pagine di Avvenire. Grazie mille, Alessio Del Fante, per essere stata in compagnia.
3: Grazie a voi.
1: A risentirci presto.
3: Buona giornata, buona trasmissione.
1: È tornata a Firenze nella giornata di ieri la quinta edizione del Villa Aurora Florence Meeting, una manifestazione organizzata dall'Istituto Universitario Avventista che si svolge nel parco storico di Villa Aurora sulle colline di Careggi. Il tema scelto quest'anno è Religione e Denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza, un titolo che promette di intrecciare storia, teologia, economia e una settimana di incontri gratuiti e aperti al pubblico. Ma oltre alla storia, alla teologia, all'economia, c'è anche l'arte. Abbiamo il piacere di avere con noi Emanuela Fogliadini, docente stabile di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Claudio.
2: Scusa se ti posso ogni tanto fare io una correzione.
1: Vai, tranquillo.
2: No, c'è anche l'arte, c'è l'arte. Che l'arte è prima, anticipa, è okay. Quasi un'anteprima.
1: Va bene, chiediamo scusa alla storia, alla teologia, no, a parte gli scherzi. Allora, intanto grazie Emanuela Fogliadini per essere in nostra compagnia.
4: Grazie a voi dell'invito, per la seconda volta ho il piacere di essere presente, di dialogare con voi al Florence Villa Aurora Meeting.
1: Sarà questa sera alle 20:45, lo diciamo per i fiorentini che vorranno partecipare a Careggi, insomma, alla via del Pergolino 12, ma anche per tutti gli altri, perché sarà trasmesso in video streaming, dunque canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista.
2: Quindi il ci titolo... saranno anche i tuoi fan, che sono okay. Non solo pochi.
4: Li aspettiamo, li aspettiamo.
1: Allora, il titolo è Usura Redenta.
4: Sì, intanto è una sfida e la accogliamo sempre molto volentieri di far parlare l'arte in un contesto che magari l'arte non la inviterebbe in primis. faremo dialogare delle figure di donatori, sovente che hanno in mano proprio il modello della Chiesa, che vanno a donare di solito al Cristo, alla rappresentazione di Cristo e di Maria, ma con una prospettiva diversa da quella occidentale. Mi spiego. Abbiamo in mente tutti quella straordinario capolavoro dell'Occidente che è la Cappella degli Scrovegni. Lì Enrico Scrovegni si fa raffigurare in ginocchio con il modello della Chiesa davanti a Maria, Santa Caterina, la patrona tra l'altro per l'Occidente degli universitari, di tutti gli studenti, e a San Giovanni Evangelista. E ovviamente, siccome è lui il committente e paga, si fa raffigurare in paradiso la giudizio universale.
1: È proprio il minimo sindacale, come si dice.
4: Assolutamente.
1: Però?
4: La tradizione ci ha raccontato che Enrico Scrovegni era figlio di un grande usuraio che aveva costruito davvero la fortuna della famiglia Scrovegni. La famiglia Scrovegni è una delle cinque più ricche di tutto il regno di Padova, addirittura la più ricca a Padova, anche se non aveva il potere politico ma aveva il potere economico. Dante mette Reginaldo Scrovegni all'inferno, perché appunto è uno dei peccati capitali, l'usura, il prestito a usura, tra l'altro con dei tassi di interesse che sappiamo arrivavano a delle cifre pazzesche. Quindi non era tanto il prestito in sé male, ma il tasso di interesse che si applicava a questo prestito. E quindi la tradizione dice Enrico Scrovegni fa costruire questa chiesa per provare a redimere un po' il padre dai peccati che aveva fatto. In realtà ormai gli storici ci dicono anche che doveva un po' lavare la sua immagine e provare a essere proprio il mecenate che faceva costruire una bella chiesa anche per la cittadinanza, non senza poi una serie di problemi che anche lui ebbe con gli agostiniani vicini, perché ovviamente era sempre una questione di denaro, nel senso che chi andava a messa da lui dava delle offerte nella sua chiesa e gli agostiniani a fianco non erano più tanto entusiasti, perché gli sottraeva dei fedeli e quindi degli introiti.
1: Quindi diciamo che non c'è solamente il rapporto tra denaro e religione, ma anche tra denaro e arte, perché senza il denaro
4: esatto. Esatto, senza comunque questi grandi capitali molte opere d'arte non sarebbero state possibili. Certo. E allora nella conferenza proveremo a mostrare che ci sono stati dei grandi donatori nel corso del tempo, ma ci sono stati anche dei piccoli donatori. Faccio un esempio che forse ci è più vicino. La Sagrada Famiglia è comunque stata il frutto lungo, perché sappiamo quanto è durato e quanto sta durando ancora la costruzione.
1: Barcellona.
4: A Barcellona, il frutto lungo di un'associazione che voleva appunto, che era stata fondata per redimere tutti i vari peccati, come si utilizzava all'epoca nella tradizione cattolico romana, ma questa tradizione era stata appunto questa Sagrada Famiglia era stata sostenuta da tanti piccoli donatori nel corso del tempo, quindi non c'è stato un grande donatore che ha fatto costruire. Sappiamo quanto la Sagrada veramente abbia costruito l'anima di Barcellona. Quindi lo vedremo anche questa sera. Di chiesette piccole nei Monti Troodos, quindi in montagna, ancora oggi chi ha avuto la fortuna di andare a Cipro, che è un luogo meraviglioso, sa quanta fatica si fa a raggiungere questi luoghi, ci vogliono dei pulmini piccoli, le strade sono strette. E tra l'altro queste chiese mi hanno sempre commosso perché sono state costruite in un periodo di persecuzione della fede ortodossa da parte dei cattolici romani, che avevano conquistato l'isola e che stavano facendo di tutto per uccidere letteralmente i sacerdoti e quindi trasferire al rito latino anche tutta la tradizione bizantina. Nonostante questa persecuzione, queste comunità fanno costruire delle chiese, le fanno anche affrescare. È come se noi immaginassimo in un periodo di guerra uno si mette a costruire una chiesa e a farla affrescare, quindi veramente delle testimonianze di grande fede e di grande coraggio.
1: È un po' come chi suona il pianoforte, no? In mezzo alla distruzione della guerra, ne abbiamo viste di queste immagini incredibili, potentissime sul piano simbolico.
4: Assolutamente.
1: Allora io adesso metterei una canzone, poi torniamo su questo argomento e forse anche anche per capire le differenze, se ci sono, un po' ce l'hai accennato, tra l'est, tra l'arte orientale e quella occidentale, anche su questi temi, insomma. Ci ascoltiamo di Ermal Meta, una canzone romantica, e beh, ci vuole anche questo. Io mi innamoro ancora, meno male, e poi torniamo a parlare con la professoressa Emanuela Fogliadini, che ricordo questa sera presenterà un panel, cioè come possiamo definirla? Non una lezione,
4: un dialogo con Laura Lorusso, che sarà veramente stimolante.
1: Dal titolo L'usura redenta. Ricordo che siamo in compagnia della professoressa Emanuela Fogliadini, docente stabile di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. L'abbiamo già detto, questa sera avrà un dialogo nell'ambito del Villa Aurora Florence Meeting, che quest'anno ha come tema generale religione e denaro, e si parlerà di cosiddetta usura redenta, cioè insomma il fatto che chi a volte commissionava delle straordinarie opere d'arte erano persone che forse dovevano anche farsi perdonare qualcosa dal buon Dio e anche dal loro prossimo. Però ha introdotto un tema molto delicato, e cioè forse noi non siamo le persone più adatte per capire questa generosità che veniva anche dalla gente normale, non solamente dai grandi mecenati che hanno costruito delle opere d'arte. E uno potrebbe dire, ma come, erano mezzi morti di fame, c'era la gente che eppure spendevano tante risorse per costruire qualcosa di bello per il loro Dio. Poi Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Ma sulle parole che diceva prima Manuela, no? di Cipro e di queste piccole chiese però con affreschi, in momenti in cui rischiavano di essere uccisi,
1: addirittura perseguitati, fuori. Sì.
2: Quindi lì dentro c'è un messaggio profondo, intanto forse rimettersi alle mani di Dio, ma al tempo stesso anche distrarsi forse da quel problema e guardare questa bellezza, sì, che poteva anche aiutare a non pensare al peggio che poteva accadere.
4: Sì, diciamo che poi appunto, come sottolineavate voi, l'approccio orientale vede l'immagine come preghiera, e quindi anche questo è una chiave di lettura molto importante, perché non è semplicemente appunto un abbellisco mentre gli altri distruggono, ma provo attraverso quell'arte a pregare. E proprio l'esempio cipriota è interessante, perché questi donatori sono raffigurati così come sono vestiti normalmente. Quindi anche negli attività, mi viene in mente in particolare una chiesa, c'è un monaco con dei cani da caccia accanto, perché questi erano la sua fonte di sostentamento, probabilmente per la caccia, oppure un laico con la moglie con un falcone, perché sappiamo che poi i falconieri erano molto apprezzati, lo saranno poi anche successivamente nell'impero ottomano. E ci sono però anche degli esempi che faremo con Laura, che so che sarà un dialogo stimolante, perché ne sa molto di arte. Per esempio appunto la Sicilia, i mosaici siciliani sono degli esempi interessanti, perché lì sono delle committenze alte dei re, ma dei re che hanno una grande fede. Ruggero II, quando fa costruire il Monreale, scrive proprio delle parole che sono di grande fiducia nei confronti di Cristo, cioè va veramente a chiedere una grazia, ma non solo perché lui ha costruito un Monreale, ma per sé, per il suo regno.
1: Quindi non era solamente un'operazione di marketing,
4: no,
1: di immagine,
4: no,
1: perché oggi un politico che si esprime su queste cose...
4: Certo, ma erano epoche dove appunto la religione poteva essere potere, ma poteva essere davvero anche espressione di una fede autentica, come lo fu per esempio di Ruggero II a Monreale, come lo fu di Giorgio l'Ammiraglio alla Martorana, dove addirittura questo grandissimo ammiraglio dell'impero siciliano si fa raffigurare totalmente in ginocchio, senza nulla in mano, cioè ha solo sé da offrire. Ed è veramente un'immagine potente.
1: Allora, avrete la possibilità di mostrare delle immagini nel corso di questa conversazione? Sì.
4: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
4: Sì,
1: quindi
4: sì, sì.
1: Un motivo in più per essere presenti, per i fiorentini, ma anche per tutti gli altri, insomma, ascoltatori, che sono la stragrande maggioranza, ovviamente, la possibilità di vedere in video streaming stasera alle ore 20:45 sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista. e quindi sarà un piacere naturalmente.
2: Poi hanno questi superpoteri, no?
1: Sì?
2: Di farli anche vedere alla radio.
1: Beh, alla radio...
2: Non lo so, ricordiamo lo stupore dipinto.
4: Sì,
1: giustamente. Allora, è una trasmissione con cadenza mensile, Lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. La prossima puntata sarà il 2 settembre, la guarigione del paralitico, perché l'arte è una testimonianza di fede e vogliamo renderla anche noi attraverso la radio. E quindi grazie davvero per questo sforzo che portiamo avanti ormai da qualche mese.
4: Grazie a voi.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ogni dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità.

18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente. I lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra. Ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 31 di agosto e io vi do il benvenuto qui dalle nostre parti con questo programma, con l'almanacco radiofonico quotidiano.

0: accadde oggi.
1: 31 agosto 1888, Jack lo Squartatore inizia a uccidere delle donne a Londra. 1891, Thomas Edison brevetta il kinetoscopio, che è il primo cineproiettore. 1920, il primo giornale radio viene trasmesso da Detroit, nel Michigan. 1939, truppe tedesche travestite con divise polacche attaccano la stazione radiofonica di Gliwice. Hitler usa questo finto attentato come pretesto per la Seconda Guerra Mondiale. 1942, l'SS tedesca attua la prima deportazione degli ebrei, 5.000 circa, dal ghetto di Ternopil al campo di sterminio di Belzec. 1978, i fondatori dell'esercito di liberazione simbionese, William ed Emily Harris, vengono ritenuti colpevoli di aver rapito nel 1974 Patricia Hearst, erede di un impero editoriale. 1980, in Polonia viene fondato il sindacato Solidarność. 1991, il Kirghizistan dichiara l'indipendenza dall'Unione Sovietica. 1994, l'IRA dichiara la completa cessazione di tutte le operazioni militari. 1997, Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale a Parigi. 1998, la Corea del Nord lancia il suo primo satellite. 1999, il primo di una serie di attentati a Mosca uccide una persona e ne ferisce 40. E per chiudere, 31 agosto 2006, la polizia norvegese recupera i due quadri, cioè l'Urlo e la Madonna, di Edvard Munch, che erano stati rubati il 22 aprile di 2 anni prima, del 2004.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo dei pattini sul ghiaccio. Come per gli sci, l'invenzione non poteva non essere di origine nordica. I primi sono stati infatti ritrovati in Norvegia e sono stati poi datati intorno al 1000 avanti Cristo. Anche quando furono realizzati in metallo, i primi sono sempre di origine scandinava e risalgono al 250 avanti Cristo. Quelli moderni, fissati direttamente allo scarpone, provengono invece da un altro paese freddo, dal Canada, ad opera dello sportivo John Forbes nel 1854. Questo, che era probabilmente un singolare mezzo di locomozione, si trasformò in un'attività sportiva che ebbe poi imitatori anche nei paesi senza ghiaccio, mettendo invece che delle affilate lame, delle rotelle, e nacquero per l'appunto così poi anche i pattini a rotelle.

0: nomi.
1: Il nome latino Letizia deriva dall'aggettivo letus, cioè lieto, allegro, ma anche favorevole o rivolto al mondo della natura, rigoglioso, fecondo. Insomma, un nome augurale e affettivo assegnato alla divinità romana della fertilità e dell'abbondanza, che veniva rappresentata con un bimbo in grembo, un fascio di spighe nella mano sinistra e una mela nella destra. Tra i personaggi famosi che hanno portato questo nome, Maria Letizia Bonaparte, madre di Napoleone, nata da Iaccio nel 1750, e attualmente l'attrice francese Letizia Castà.

0: Le citazioni celebri.
1: Oscar Wilde disse una volta una cosa curiosa intorno al diario, ossia: non viaggio mai senza il mio diario. Bisogna pur avere sempre qualcosa di sensazionale da leggere in treno, no?

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà qui anche domani, sempre alla stessa ora, dove vi aspetto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Nel proseguire le sue riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo, oggi Saverio Bisceglia ci porta a leggere in Galati capitolo 2 versetto 20, dove è scritto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Un paziente che aveva fatto un trapianto di cuore mi disse: non so spiegare questa cosa, ma sento che un'altra persona vive dentro di me e la mia vita dipende da questo cuore che non mi appartiene. Si tratta di una sensazione difficile da comprendere se non si è fatto quel tipo di esperienza, che non è un'esperienza da poco. Il desiderio di Dio è quello di donarci la vita eterna. Questo è possibile solo attraverso una nuova vita, quella che Gesù ci dona quando crediamo in Lui. La vita donata da Gesù assomiglia a un trapianto, in quanto consiste nell'abitazione in noi del suo Spirito. L'Apostolo Paolo fece questa esperienza, avvertiva la presenza di Gesù nella sua vita. Perché non proviamo anche noi a fare questa particolare esperienza?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo. Liberato dalla droga. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia prima esperienza con la droga l'ho fatta all'età di 13 anni. Prima gli spinelli, poi la siringa. Mi sentivo misero e senza forza per uscire da questa schiavitù. A 19 anni ho tentato il suicidio gettandomi sotto un autobus, ma il conducente è riuscito ad evitarmi. Allora mi sono messo a piangere. Singhiozzando dicevo: «Oddio! Oddio!» Ed ecco che dopo aver girovagato senza meta mi sono trovato davanti a una chiesa con la sensazione che fosse stato Dio a rispondermi spingendomi verso quella direzione. La porta era chiusa e proprio nel momento in cui me ne stavo andando ho sentito qualcuno gridare: «Giovanotto, venga qui!» L'uomo anziano che mi chiamava mi ha subito ispirato fiducia. Mi ha preso sotto braccio e mi ha portato a casa sua, poco distante. «Che problema hai?» mi chiese. «Sono schiavo della droga e sono incapace di liberarmene». Egli prese la sua Bibbia e mi lesse il seguente testo dell'Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Capitolo 3, versetto 20. «Suppongo che tu desideri essere salvato», mi disse. «Non capisco ciò che lei voglia dire, ma ho bisogno di essere aiutato». «Bene, allora preghiamo». Dio ha risposto alle preghiere di quell'uomo e io sono diventato un uomo nuovo, poiché Dio mi ha perdonato e mi ha liberato. Riflettiamo bene su queste parole e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese così caldo, ma noi siamo sempre all'ombra della parola di Dio che porta sempre una ventata d'aria fresca. Oggi dal libro di Giobbe, nel capitolo 9, leggeremo il verso 10, dove è scritto così: egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Le parole di questo verso fanno parte della risposta di Giobbe a Bildad, perché stanno discutendo sul dolore di chi è innocente. Bildad era stato molto duro con Giobbe, lo accusava di insultare la giustizia di Dio, perché ritenersi innocente equivaleva a dire che Dio era ingiusto se lo puniva. Ma tanta sofferenza doveva pur avere una spiegazione. E la spiegazione, secondo Bildad, era che Giobbe doveva per forza aver commesso qualche peccato. Lo accusa di aver dimenticato Dio, di essere senza speranza e dulcis in fundo, è stato così crudele da dirgli che se i suoi figli erano morti era perché anche loro avevano peccato contro Dio. Peggio di così non saprei. Ma quell'immane sofferenza non è sufficiente a demolire l'integrità di Giobbe, che risponde con le parole del verso che abbiamo letto. Giobbe accusa Bildad di tormentare la sua anima perché vuole che si senta per forza colpevole. Il suo non è un Dio che retribuisce secondo ciò che facciamo, nel bene o nel male, perché lui, che ci conosce nel profondo, ha un metro diverso da quello che pensiamo. A quel tempo il concetto di giustizia era legato alla retribuzione. Se fai bene sei benedetto, se fai male vivi nelle sofferenze. Giobbe sa che Dio è così grande e potente che l'uomo, seppur innocente, non riesce a muovergli alcuna accusa. E noi, a che punto siamo? Ce la sentiamo davvero di dare a Dio ogni responsabilità delle nostre condizioni difficili? Ce la sentiamo davvero di puntare il dito contro di Lui o attraversiamo il fuoco con fiducia? Voglio sperare che ognuno di noi possa proclamare come Giobbe, nel bel mezzo delle sofferenze, quanto è scritto nel verso 25 del capitolo 19, sempre di questo libro, quando il profeta dice: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra.
2: Un piccolo spazio è il titolo della riflessione di oggi. Vedevo il video di una ragazza che adorava ballare e lo faceva tra le quattro mura di casa sua, nella sua piccolissima camera. Mentre si muoveva in uno spazio veramente ristretto, potevo notare che i suoi movimenti non erano liberi. Le braccia come le gambe non erano ben distese perché avrebbero urtato contro l'armadio, il letto e la cassettiera. Guardando quel video, Dio parlò al mio cuore. Molti sono rinchiusi in uno spazio piccolo e non riescono ad adempiere il loro proposito. Uno spazio piccolo può essere una parola offensiva ricevuta o detta, un tradimento, un abuso, un peccato, il rancore, l'odio o altro. Cosa ti ha rinchiuso in un mare di bugie facendoti credere che non sarai mai nessuno e che non potrai mai avanzare nella vita? Uno spazio piccolo è un luogo ordinario, ma Dio ci chiama a cose più grandi, meravigliose, ad una vita piena di Lui. Caro amico e cara amica, non posso sapere quale sia il tuo spazio piccolo, che cosa ti stia impedendo di muoverti, di avanzare, di prosperare, ma puoi chiedere a Dio di aiutarti a togliere via ciò che intralcia i tuoi movimenti. Il tuo proposito sulla terra è il tuo futuro. Sogna in grande, spera in grande, vivi in grande, perché il Dio che ti sto presentando oggi è un Dio grande e a Lui niente è impossibile. Credi in Lui e muoviti libero.
3: Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma spesso, se non lo conosciamo, siamo noi a farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo modelliamo seguendo i nostri schemi mentali, convinti che il suo da fare debba essere solo ascoltare le richieste di tutti, scartarne qualcuna ed esaudire soprattutto le nostre. Il verso di oggi demolisce questa assurda interpretazione e incoraggia chi ancora non ha mai sfogliato una Bibbia, non ha mai conosciuto la parola di Dio, a intraprendere un percorso alla ricerca della verità, che porta alla vera conoscenza del Dio che fa cose grandi. Nel contesto del verso di oggi lo fa nella vita di Giobbe. Per chi non lo conosce, Giobbe è un uomo di fede, consacrato, ma molto provato. In poco tempo perde beni, ricchezze, figli, anche la salute. Giobbe nella Bibbia è l'esempio del credente perseverante che, pur trovandosi nelle difficoltà, non abbandona la fede in Dio e Dio non abbandona Giobbe. Seppur dopo molte sofferenze, lo solleva dalla sua condizione terribile e lo benedice, restituendogli il doppio di quello che aveva perduto. L'espressione del verso di oggi, egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, è proprio la sua. Giobbe quindi è anche un personaggio che ci insegna a non mollare mai la fede, a non cambiare idea troppo facilmente, a non dare retta alla razionalità e rimanere fermi con i piedi sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, per chi non lo sa, rappresenta Cristo. Giobbe insegna una verità che molti credenti hanno difficoltà ad accettare. La vita cristiana non è una vacanza da vivere senza pensieri. Tanto Dio, come il genio della lampada, esaudisce ogni desiderio, e se non lo fa, che Dio è? La vita cristiana, dal momento in cui si diventa veri cristiani, è una missione quasi impossibile per persone semplici, ma non per Dio. Come collaboratori abbiamo un mandato: essere ministri di riconciliazione tra Dio e le persone, predicando e facendo conoscere colui che è l'autore della salvezza delle nostre anime, Cristo Gesù. Noi facciamo il possibile. Dio, servendosi della nostra disponibilità, può fare l'impossibile, perché egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Io ci benedico.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

per avere tradito il suo amato maestro e anche rammarico perché si sarà certamente sentito un fallito. La cosa più importante però è che dietro quelle lacrime c'era un cuore sinceramente pentito. Ecco perché Simon Pietro non fece la fine di Giuda. Vedete amici, ogni figliolo di Dio che ha peccato può tornare dal Padre, dal Signore di Dio e chiedergli perdono. Ricordiamoci che nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, è scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli, cioè Dio, è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, il peccato di Pietro non fu diverso da quello di Giuda. Pietro non vendette il Maestro ai suoi nemici, ma lo rinnegò, nel senso che dichiarò di non averlo mai conosciuto. C'è però anche una grande differenza fra i due. Pietro si pentì sinceramente. Non per niente il Signore Gesù aveva pregato affinché la fede di Pietro non venisse meno. Ma vediamo ora cosa avvenne di Gesù, e lo possiamo vedere leggendo nel Vangelo di Luca, capitolo 22, dal versetto 63 fino al versetto 65, dove è scritto che gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano, cioè lo prendevano in giro, e lo percuotevano, cioè lo picchiavano. E avendolo bendato, gli domandavano: indovina, profeta, chi ti ha percosso? E molte altre cose dicevano contro di lui, bestemmiando. I capi sacerdoti e gli anziani portarono Gesù a casa di Anna. Era illegale trattenerlo senza una precisa accusa, ma lo trattennero ugualmente in attesa di formulare un'accusa durante la seduta del Sinedrio. Lo arrestarono quindi prima ancora di avere un piano ben preciso. Il fatto è che non si aspettavano neanche di arrestare Gesù in così breve tempo. Probabilmente Giuda Iscariot fece loro capire che sarebbe stato meglio agire subito, perché Gesù avrebbe anche potuto lasciare la città. Naturalmente il Signore non aveva avuto nessuna intenzione di andarsene da Gerusalemme, perché era lì che doveva darsi in sacrificio per la salvezza dell'umanità. Tornando ora al fatto della illegalità, proprio le autorità religiose che avevano arrestato Gesù per aver violato, secondo loro, la legge mosaica, ora essi, i capi religiosi, violavano essi stessi la legge di Mosè, istituendo un processo di notte e prendendo una decisione il giorno stesso del processo. Inoltre, il sommo sacerdote si strappò la veste, violando ancora una volta la legge mosaica. I capi religiosi diedero poi Gesù nelle mani dei soldati, in attesa che fosse formulata ufficialmente un'accusa contro Gesù. Secondo l'usanza, se un prigioniero veniva condannato a morte, i soldati potevano divertirsi alle sue spalle, e i loro divertimenti erano pesanti. Infatti, il gioco, chiamiamolo così, che fecero in quell'occasione si chiamava il gioco della mano calda. Ogni soldato doveva colpire la vittima bendata con un pugno, soltanto uno non lo colpiva. Poi la benda gli veniva tolta dagli occhi e il prigioniero doveva indovinare chi non lo aveva colpito. Fecero quel gioco continuamente, finché il volto di Gesù non fu che sfigurato. Dubito veramente che qualcuno a quel punto avesse potuto più riconoscerlo. Infatti dice il profeta Isaia al capitolo 52, versetto 14: tanto era disfatto il sembiante di Gesù, sì da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto sì da non sembrare più un figliuolo d'uomo. Quando finirono, diciamo, di giocare con Gesù, l'aspetto del Signore deve essere stato veramente orribile. E questa fu una delle ragioni per cui Gesù non riuscì a portare la croce fino al Calvario, era ormai debilitato. Leggiamo adesso, amici, sempre dal Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 66 a 69. Come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e portarono Gesù nel loro sinedrio, dicendo: «Sei tu il Cristo? Diccelo!» Ma Gesù disse loro: «Se ve lo dicessi, non credereste, e se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma da ora innanzi, disse Gesù, il figliol dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». Il Sinedrio rivolse a Gesù due domande. La prima fu: «Sei tu il Cristo?» Se il Signore avesse risposto di sì, avrebbe potuto essere accusato di

tradimento, perché chiunque pretendeva di essere il Messia veniva considerato dai romani potenzialmente pericoloso. Gesù però parlò chiaro, alludendo probabilmente anche al Salmo 110, versetto 1, dove il padre dice al figlio: «Siedi alla mia destra finché io abbia fatto di tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». Gesù è il Re dei Re ed è il Signore dei Signori.

Ancora, in Luca capitolo 22, versetto 70, è scritto che tutti dissero: «Sei tu dunque il figliuolo di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi lo dite, poiché io lo sono». Questa è la seconda accusa che fu rivolta a Gesù. Quindi dissero, e qui leggo sempre il versetto 71 di questo stesso capitolo, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi lo abbiamo udito dalla sua propria bocca. Questa è l'accusa che secondo loro esigeva la condanna a morte. Notate però che questa non fu l'accusa che portarono dinanzi al tribunale romano. Quando si spostarono dal tribunale giudaico al tribunale romano, cambiarono le accuse. Infatti nel capitolo 23 di Luca, versetti 1 e 2, è scritto che, levatasi tutta l'assemblea, portarono Gesù a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato, come sapete, era il governatore romano della Palestina. Di solito veniva a Gerusalemme durante il periodo pasquale per tenere sotto controllo le folle che venivano in città per celebrare la Pasqua. I capi religiosi, dunque, dal momento che il governatore romano non avrebbe dato nessun peso a una violazione della legge mosaica, questi capi religiosi accusarono quindi Gesù di tradimento, il che era semplicemente assurdo, però nello stesso tempo faceva in modo che le loro accuse fossero ascoltate. Allora, come ci dice il versetto 3 di Luca capitolo 23, Pilato interrogò Gesù dicendo: «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». Immaginatevi la scena, amici. Ecco un artigiano vestito modestamente che sta dinanzi a Pilato. I capi religiosi dei giudei lo avevano arrestato. Pilato gli fa una domanda che nelle circostanze ha dell'incredibile: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici», che significa «è proprio come tu dici». Era un'affermazione chiara e tonda. Eppure Pilato voleva liberare Gesù. Difatti, come si legge nel versetto 4 di questo capitolo 23 del Vangelo di Luca, Pilato disse ai capi sacerdoti e a tutta la gente che stava là: «Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Pilato riconobbe che Gesù era innocente, almeno dal punto di vista dei romani. Tuttavia, come dice il versetto 5, i capi sacerdoti insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qua». Ora i capi religiosi accusano Gesù di capeggiare addirittura una rivolta popolare. Dicono che Gesù si è ribellato contro il regime di Roma. Allora, come si legge nei versetti 6 e 7 di questo capitolo, quando Pilato udì questo, domandò se Gesù fosse Galileo, e saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo rimandò a Erode, che era anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Pilato, in parole povere, voleva scaricare Gesù, come si suol dire. Siccome la Galilea era sotto la giurisdizione di Erode, che al momento si trovava a Gerusalemme, Pilato ne approfittò per mandargli Gesù e quindi per liberarsi di questo personaggio tanto scomodo. E io non credo che Erode si trovasse a Gerusalemme per puro caso. Così, come è scritto nel versetto 8 di Luca, capitolo 23, Erode, appena vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da molto tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava anche di vedergli fare qualche miracolo. Come ricorderete, nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetto 32, si legge che una volta Gesù incaricò i farisei di andare a portare a Erode un messaggio. Il messaggio era questo: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio termine». Erode desiderava conoscere Gesù, ma soltanto per soddisfare una sua illegittima curiosità. Però Gesù non si rivela a chi ha il cuore contorto dal peccato e vive nell'ipocrisia.
Io spero invece che tu voglia conoscere Gesù, che tu ti rendi conto però del tuo peccato e che desideri essere da Lui salvato. Se è così, rivolgiti al Signore con cuore pentito. Il Signore ascolta la preghiera sincera perché ti ama e vuole salvarti.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera cari nella grazia, ben rivisti, risentiti, ritrovati tutti nell'amore e nel nome del Signore Gesù Cristo. Finché ci vediamo è una grande benedizione poter condividere insieme alla gloria di Dio anche il messaggio, soprattutto il messaggio del Vangelo. E questa sera lo ascolteremo da parte di Chris Zito. Come sapete, il lunedì abbiamo la rubrica con Chris, il secondo lunedì ogni mese con Marco D'Annunzio, ma questa sera abbiamo Chris e siamo veramente felici di poter ascoltare gli insegnamenti della parola del Signore. Ne dobbiamo fare tesoro perché questi insegnamenti che riceviamo sono preziosi, preziosi. E salutiamo tutti voi, Dio vi benedica, grazie di essere con noi. Radio Logos ci ha appena scritto che siamo in diretta, quindi da YouTube salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Dio vi benedica, benvenuti anche a voi su questo programma di meditazione biblica che viene trasmesso sui canali di Cristian Online e anche poi ritrasmesso sulle frequenze e sui social di Radio Logos. Spero che stiate tutti bene. Oggi l'ultimo giorno di settembre del 2026, anche settembre sta per salutarci e sembra che quando passi settembre l'estate ci saluta. Di agosto, grazie regia, la regia è attentissima. Siamo ad agosto, non di settembre. Mi butto sempre avanti io perché stavo già pensando a settembre, l'ultimo giorno di agosto. Infatti, domani sarà il primo di settembre. Non siamo registrati, siamo in live. Sono delle gaffe che accadono mentre che siamo in diretta. La bellezza della diretta, così come si dice. Siamo contenti, molto impegnati nell'opera di Dio. Chi ci segue di voi lo sa, noi siamo stati fuori poi tempo per il servizio, anche per visitare alcune chiese. E mercoledì ripartiremo per Milano. Quindi da questo fine settimana, esattamente da sabato sera prossimo, che mercoledì ce l'abbiamo di viaggio, poi giovedì e venerdì abbiamo 2 giorni di montaggio tenda. Il sabato, quindi sabato 5, inizieremo le dirette su Cristiani Online. Su Cristiani Online. E potete seguirci quindi tutte le sere, ma trasmetteremo da Sesto San Giovanni, da Piazza Oldrini. Ora, chi si trova nelle zone di Milano o qualche oretta di distanza, veniteci a trovare perché inizieremo sabato 5 e staremo fino a domenica 13. Quindi organizzatevi se potete, veniteci a trovare. Sarà una grande benedizione poterci incontrare, vederci, salutarci e quant'altro. Pregate soprattutto per quest'opera che verrà svolta alla gloria di Dio. Poi giorno 14 finiremo di smontare e, piacendo al Signore, ci rimetteremo in cammino per poter viaggiare. Si fanno migliaia e migliaia di chilometri per l'opera del Signore. Abbiamo bisogno del vostro supporto, delle vostre preghiere. Ricordatevi di noi. E questa sera, voglio leggere con voi alcuni versetti. Mi veniva in mente proprio la storia di Stefano. Sappiamo che è stato il primo martire. Infatti, Caterina ci scrive: ci vediamo, Corrado, se Dio vuole. Certo, Caterina. Vorrei leggere negli Atti degli Apostoli, capitolo 7, dal versetto 54, che a capitolo 7 vediamo un po' tutto quello che Stefano ha potuto spiegare un po' a sua difesa, ma poi dal versetto 54 la situazione si fa un po' difficile, e lì troviamo Saulo che teneva i vestiti di tutte le persone che buttavano le pietre,
Leggiamolo, leggiamo fino al versetto 60, ovviamente darò solo una piccola occhiata perché non tocca a me predicare. Ma è scritto così, Atti capitolo 7, versetto 54, è scritto: essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo e i testimoni deposero le loro mantella ai piedi di un giovane chiamato Saulo e continuarono a lapidare Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Questa testimonianza ovviamente deve toccarci a tutti, deve farci riflettere quale prezzo hanno pagato dei servi di Dio per tenere alta la testimonianza del Vangelo nella propria vita. E la mia domanda è: qual è il prezzo che stiamo pagando noi? A volte non riusciamo nemmeno a sopportare qualche critica, qualche difficoltà. E spesso vedo molte persone abbandonare anche la comune adunanza per delle cose veramente futili. Ma qui vediamo invece un testimone di Dio, un servo di Dio, che è rimasto fedele nonostante lo lapidassero e nonostante arrivassero le pietre, lui pregava mentre c'era questa grande difficoltà. Allora, io credo che la soluzione è proprio questo: essere fermi nella preghiera nonostante le difficoltà. Qualunque cosa ti stia venendo davanti, contro, che voglia fermare il tuo cammino, qualunque, forse l'organizzazione, forse un rapporto, non importa, non fermare la tua preghiera, la tua devozione verso il Signore, non far dipendere dagli altri, in questo caso, la tua relazione con Dio, ma sii fedele al Signore, amando e perdonando chiunque nel nome di Dio. Che questo breve pensiero possa toccare il cuore di ognuno di noi. Adesso preghiamo insieme. Abbiamo bisogno di chiedere al Signore di guidarci in questo programma. Intanto voglio ricordare, magari qualcuno è interessato al dialogo, ha delle domande sulla fede, sul messaggio della salvezza. Se volete, contattateci. 350 152 20 21 è il nostro numero di telefono. Ripetiamolo: 350 152 20 21, oppure scriveteci, ancora più facile, scriveteci un'email cristianoonline@gmail.com. Adesso preghiamo, ascoltiamo due canti e poi andremo a collegarci col caro Chris Zito. Se vogliamo ricordare il titolo di Chris, regia, così lo possiamo, abbiamo visto nella grafica prima, ma volendo possiamo anche ricordarlo. Vediamo se riesce la regia a metterci sullo schermo il titolo, altrimenti dobbiamo andarla a cercare. Lo cito io: davanti alla luce, credere o rimanere nelle tenebre. Giovanni 12, 37 a 50. Preghiamo. Signore, siamo qui per ascoltare la tua parola e lo faremo attraverso il tuo servo Chris. Vogliamo chiederti, Signore, di benedirlo, di potenziarlo, di guidarlo, che ogni parola, Signore, sia sottoposta alla tua scrittura e ogni insegnamento possa venire da te, così come sappiamo di per certo. Signore, grazie per questa opportunità, ti preghiamo per tutti i fratelli e sorelle ammalati,
Chiunque sta vivendo non solo un problema di fisico, di malattia, ma anche forse un momento di delusione, un momento un po' di apatia, di raffreddamento spirituale. Signore, che la tua mano e la tua presenza possa riavvivare il cuore di ognuno. Ti preghiamo anche per chi non ti appartiene, forse solo crede religiosamente, sa di essere una nazione cristiana come l'Italia, ma in realtà non ti ha mai conosciuto e incontrato personalmente. Ti preghiamo che la tua parola possa toccare in profondità anche i loro cuori. Te ne preghiamo nel nome di Cristo Gesù, guida ogni cosa. Amen. E amen. Ascoltiamo due canti, poi torniamo subito insieme. Vai in regia, vai.

0: Grazie regia, grazie per questi bellissimi canti. Prima di passare la linea a Chris, voglio salutare sia la famiglia carissima del fratello Ezio Cosci, anche il caro Gianni Paderi in Svizzera, tutti quelli che ci seguono anche dall'estero, anche Giuseppe Raggela che mi ha appena scritto un abbraccio caro nel nome del Signore. Dio vi benedica. Volevo aggiungere alle notizie, dal 18 al 21, sempre dopo la tenda, avremo una missione in Moldova. Pregate per questo, perché andiamo a aiutare a migliaia di persone, dando la gloria a Dio. Poi vi aggiorneremo. Allora, regia, apriamo il collegamento con Chris. Caro Chris, dove sei? Vediamo. Buonasera.
1: Buonasera, Corrado.
0: Eccoti qua, per impegni da un po' che non ci vediamo, che non sono alla conduzione, ma stasera siamo insieme e veramente ringrazio il Signore, oltre alla stima, ma anche all'affetto e amicizia che ci lega da tanti anni. Il titolo di questa sera, regia, ricordiamolo perché... siamo sul Vangelo di Giovanni, capitolo 12, al versetto 37 a 50. Siamo in quella zona lì. Davanti alla luce, credere o rimanere nelle tenebre è il titolo che hai scelto per noi, caro Chris. La linea è tua. Vai.
1: Ok, grazie. Allora, buonasera, nel nome prezioso del Signore Gesù, e dico questo non solo come modo da dire, ma perché più che studio Giovanni, il Vangelo di Giovanni, si vede che in un modo particolare, non meglio, ma diverso dagli altri tre Vangeli, Giovanni ci dà un ritratto del Signore molto bello, molto alto, molto divino, diciamo, anche se sottolinea pienamente la sua umanità. E quindi Giovanni 12:37 contiene una delle frasi più dolorose del Vangelo. Ascoltiamo bene. Gesù dice, o Giovanni dice, sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Ma fin dall'inizio dico che il Signore opera nella vita di tante persone che dopo di aver sperimentato tante volte la sua bontà non lo riconoscono. E questo è tragico, perché Dio opera in tal modo che se vogliamo guardare, vogliamo vedere, possiamo vedere. Allora, qui vedremo questo più in là, ma siamo arrivati con il brano di oggi alla conclusione del ministero pubblico di Gesù. Da ora in poi c'è una parte, come vedremo la prossima volta, dove Gesù sta con i suoi discepoli, ai dodici, particolarmente, e poi la sua passione. Quindi arriviamo stasera nel nostro brano alla conclusione del ministero pubblico di Gesù, cioè non parlerà più nel Vangelo al pubblico. E Giovanni guarda indietro a tutto ciò che abbiamo visto, no? Acqua trasformata in vino, malati guariti, pane moltiplicato. Un cieco dalla nascita che riceve la vista, Lazzaro richiamato dal sepolcro, eppure molti non credono. Che è strano perché dice che ha scritto di questi segni particolari in modo che le persone possano credere che Gesù è il figlio di Dio, il Cristo. Ma molti non credono. è una lamentela che molti non credenti, nel senso di atei, eccetera, ma che hanno, e che non c'è abbastanza evidenza per credere che Cristo è il figlio di Dio. Stranamente, per così dire, questo è completamente il contrario di quello che dice la Bibbia. Giovanni dice: io vi faccio vedere questi segni in modo che possiate credere. Quindi c'è una sconnessione tra come pensa il mondo e come pensa il credente, perché Giovanni in effetti sta dicendo: le evidenze hanno un componente anche morale, non è solo una questione intellettuale, perché queste persone, pur vedendo i segni di Gesù di persona, molti di quelli, non credono comunque. Perché? Perché non c'è l'evidenza? No, perché nel loro cuore non volevano sottomettersi a Cristo. Punto e basta, perché chi vuole sapere se le parole di Gesù, capitolo 17 di Giovanni, sono le sue parole inventate o vengono da Dio, deve voler fare la volontà di Dio. Questo vedremo in altro messaggio. Allora, molti non credono, e questo crea una domanda inevitabile. Se Gesù ha dato tanta luce, perché l'incredulità continua? E Giovanni non evita la domanda, la affronta teologicamente attraverso il profeta Isaia, pastoralmente attraverso il timore dei capi, di alcuni capi, e infine evangelisticamente attraverso le ultime parole pubbliche di Gesù. Il problema, di nuovo, non è che Dio non abbia parlato abbastanza, non c'è mancanza di evidenza. Il problema è che la luce può essere vista e tuttavia rifiutata. Giovanni 12, 37 e 38. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta del profeta Isaia. Signore, questa è la parola di Isaia, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Giovanni cita Isaia, capitolo 53. Il servo del Signore viene, il profeta qui, viene rifiutato proprio mentre compie l'opera di Dio. Perciò l'incredulità di Israele, analogicamente, non significa che la missione di Gesù sia fallita o che il piano di Dio sia sfuggito di mano. No, Gesù ha adempiuto l'opera di Dio. Il problema non è che Gesù è venuto a meno. La scrittura aveva già mostrato che il servo sarebbe stato respinto. Avrebbe fatto tutto ciò che il padre voleva e comunque essere stato respinto. Ma Giovanni va oltre. Non dice soltanto che non vollero credere. Nel versetto 39 afferma che non potevano credere e cita Isaia capitolo 6, nel nostro brano versetto 40, Giovanni 12, 40. Egli, cioè Dio, ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori. Il Signore ha fatto questo. Sono parole straordinarie. nella storia biblica l'indurimento dei cuori degli uomini è il giudizio di Dio su una resistenza persistente. Non una volta, non due volte, non attraverso la lotta per comprendere, no, una resistenza alla sua parola persistente. Dopo un po' il Signore dice: basta, io stesso ti accecherò, io stesso indurerò il tuo cuore. Così chi rifiuta ripetutamente la luce può arrivare a una condizione nella quale quella stessa cecità diventa giudizio. E se c'è qualcuno, e spero di no, ma se c'è qualcuno che ascolta questo messaggio, che legge questo brano, che se avessi dovuto resistere in modo persistente la parola del Signore, conosci qualcuno che ti porta la parola di Dio, tu stesso leggi la Bibbia, leggi altre cose e resisti, attenzione, perché prima o poi ci sarà un giudizio su di te, diventerai accecato spiritualmente e non potresti credere più, tranne che nella sua misericordia Dio ti concede attraverso il ravvedimento, il perdono. Queste sono cose severe e importanti, e quindi non dobbiamo cercare sempre, come si fa oggigiorno, a trattare tutte le persone come se fossero bambini, no? Dobbiamo, ad un certo tratto, come cristiani, dobbiamo dire le cose come stanno. Magari non dobbiamo iniziare così, ma dobbiamo prima o poi arrivare a tutto il consiglio di Dio. Chi persiste nel resistere la parola del Signore riceve prima o poi il giudizio di Dio e vengono accecati. Giovanni non cancella la responsabilità umana dicendo questo, no? Perché ha già mostrato persone che amano le tenebre e non vogliono venire a Gesù. Ecco il motivo. Non amano Dio, ma amano il mondo, le cose che il mondo ha da offrire, le tenebre. Ma mostra anche la sovranità di Dio, perché perfino l'incredulità non può impedire al suo disegno di compiersi. Giovanni 12:41. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Cioè Isaia nel passato vedeva la gloria di Cristo futuro. E qui Giovanni ci porta ancora più in profondità. Isaia 6 racconta, per chi si ricorda, la visione del Signore seduto su un trono alto ed elevato, mentre i serafini proclamano: santo, santo, santo. Quando Giovanni dice che Isaia vide la gloria di lui, il contesto mostra chiaramente che lui si riferisce a Gesù, il Cristo che molti stanno rifiutando. Non è semplicemente un maestro inviato da Dio. Lui è il Signore della gloria che Isaia contemplò. E questo rende l'incredulità ancora più tragica, perché non è solo un profeta, non è solo un maestro, è Dio stesso nella carne, e le persone comunque non credono. E questo rende anche la croce ancora più sorprendente, perché colui che sta per essere innalzato nella gloria prima deve essere disprezzato. Versetti 42 a 43. Ciò nonostante, molti, anche tra i capi religiosi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. Perché? Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Non tutti i capi reagiscono allo stesso modo. Giovanni dice che molti credettero in Gesù, ma c'è un problema: non lo confessano, temono il costo sociale della loro fede e quindi decidono di non confessarlo. Hanno creduto, ma non aprono la bocca. Essere identificati con Gesù può significare perdere posizioni, relazioni e appartenenza, in questo caso alla sinagoga. E può succedere così. Però i premi, il bene, i premi sono così alto e meravigliose. Le persone, possiamo dire che le persone che conoscono la bellezza delle cose di Dio, ma rifiutano ad aprire la bocca lo stesso, sono davvero da sono ignoranti, o un'altra parola che non viene in mente, no? Perché hanno tutto, ma per paura degli uomini non confessano. Giovanni individua la radice di questo, no? Amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. E possiamo chiederci, magari possiamo chiederci, se ci sono cose nella mia vita, ambiti nella mia vita in cui io amo la gloria degli uomini più della gloria di Dio, in modo che preferisco tacere anziché parlare di Gesù per paura di perdere questo o quell'altra cosa. Questo è un contrasto molto forte dopo ciò che abbiamo appena letto, no? Gesù entra nella sua ora, no? Il tempo della croce, cercando di glorificare il Padre, e questi uomini invece riconoscono qualcosa di vero su Gesù, ma permettono alla gloria umana, ai desideri del mondo, del prestige, della carriera e della fama, eccetera, di governare le loro scelte. È un avvertimento per la Chiesa, no? Possiamo avere convinzioni corrette e tuttavia lasciare che la paura degli altri governi la nostra fedeltà. Gruppo di amici non credenti o credenti che vogliono impedirti di servire il Signore con tutto il tuo cuore e tu vai dietro a loro. Tu ami la gloria degli uomini, al lavoro, no? Nella famiglia e altri posti. Il desiderio dell'approvazione degli altri può sembrare prudenza nel momento, ma quando determina se confesseremo Cristo o no, è già diventato un cattivo padrone su di te, su di me. La soluzione non è diventare aggressivi per Cristo o cercare il conflitto e prendere la Bibbia e picchiare le altre persone finché non credono. Giovanni non celebra l'ostentazione religiosa, ci chiama piuttosto a riconoscere quale gloria amiamo di più. Chi ha visto la gloria del Figlio può perdere l'approvazione del mondo senza perdere il bene più grande, E poi dobbiamo essere intelligenti su questo. Versetti 44 a 46. Ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, credi non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Quanto ci ama Dio, ha fatto tutto questo. Queste parole qui funzionano come una grande sintesi del ministero pubblico di Gesù. Tutto ciò che Giovanni ci ha mostrato conduce qui. Gesù non è concorrente del Padre, è l'inviato che rende il Padre conosciuto e voleva fare solo quello. Era pronto ad andare anche fino alla croce per farlo. E quindi credere nel Figlio significa ricevere colui che lo ha mandato. Ecco perché Cristo è l'unica via. Dio ha mandato uno. Questo uno viene predicato in tutto il mondo. Chiunque crede in lui è salvato, conosce il Padre, no? E chi non crede in quella l'unica persona non conosce il Padre, non conosce Dio. Vedere il Figlio significa vedere la rivelazione del Padre. E qualcuno può dire, e cosa dobbiamo dire di quelli nel mondo che non l'hanno mai sentito di Cristo? Dobbiamo alzarci e dobbiamo andare in missione a parlare di Gesù a tutti, qui in Italia, in Europa, in altre parti del mondo. Dobbiamo renderci disponibile. Grande è il campo, pochi sono gli operai. Dobbiamo alzarci dalla sedia e dobbiamo decidere una volta per sempre: io vivo per servirti, o Signore. Nel mio piccolo voglio far parte di questa tua missione, il gran mandato. Voglio far la mia parte. Non sopporto più non fare la mia parte. Perché se non faccio la mia parte, quella parte manca. E gli altri devono riempire il vuoto e non riescono a fare la loro parte bene. Questo riprende, tutto questo riprende il prologo, no? Nessuno ha mai visto Dio, ma il Figlio lo ha fatto conoscere. Dio non ci ha lasciati a cercarlo nel buio. È venuto incontro a noi in Cristo, un personaggio storico di cui la Bibbia stessa scrive. Le parole, le opere, infine la croce di Gesù ci mostrano l'amore del Padre, la gloria del Padre, perché attraverso queste cose lui riprende il mondo dal diavolo, il mondo che lui stesso ha creato. È la battaglia definitiva di Dio contro le forze delle tenebre. E chi non vuole sentire di questa cosa dimostrano di amare le tenebre, perché nel regno delle tenebre è il regno delle tenebre è la loro casa. Gesù dice inoltre: io sono venuto come luce nel mondo. Lo scopo è salvifico, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Non dice che le tenebre non esistono o che il peccato non è grave. Dice che nessuno è costretto a rimanervi. la luce è venuta proprio per farci uscire. Poi versetti 47 e 48. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico. No? Allora non vengono giudicati, signori, quelli che fanno così quando parli? Lui spiega, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Allora non c'è giudizio? Versetto 48. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. Chi è Gesù? Chi, se non giudichi tu le persone che non ti ascoltano, chi li giudica? E Gesù dice, la parola che ho annunciato è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Oh. Gesù afferma con chiarezza lo scopo della sua venuta, salvare il mondo. Questo è il cuore evangelistico del testo. Gesù è venuto per salvare il mondo, per salvare le persone del mondo. Quello è stato il suo scopo, mandato, inviato dal Padre per fare proprio quello. Dio non manda il Figlio perché prova piacere nel condannare i peccatori, come alcuni possono avere questa immagine di Dio. Condanniamo i peccatori, condanniamoli, eccetera. Quello verrà un giorno, ma lui ha fatto tutto prima di salvarli, di salvarci. Lui vuole salvare. E come Giovanni 3,17 aveva già detto, il Figlio non è stato mandato per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio ti ama, vuole salvarti. Se no, Cristo non sarebbe mai venuto per soffrire e morire per il perdono dei nostri peccati, in modo che, avendo i nostri peccati perdonati, perché Gesù li ha preso su di sé, avendo i nostri peccati perdonati, adesso possiamo avvicinarci a Dio nella salvezza. Il perdono è quell'entrata, è un ostacolo, è quella tenda nel Tempio che ci ostacola dalla presenza di Dio. Una volta perdonato in Cristo, quella tenda si squarcia e abbiamo accesso alla grazia di Dio. Eppure la salvezza offerta crea anche una crisi. Non è mai facile nella vita, va bene, è così. Se rifiutiamo il Salvatore, rimane il giudizio. Quale giudizio? La parola che offre vita diventa la parola davanti alla quale la nostra incredulità viene smascherata. Le sue stesse parole che non crediamo smascherano la nostra incredulità, cosa abbiamo veramente in cuore. Non perché il Vangelo sia diventato cattivo, ma perché abbiamo respinto il rimedio che Dio ci ha dato. Abbiamo respinto l'antiveleno che Dio ci offre e quando moriamo siamo giudicati da cosa? Dal nostro rifiuto del rimedio. Ed è così con il Vangelo. In Giovanni il giudizio non è estraneo all'amore di Dio. Attenzione, non è che Dio ama e però anche giudica. Proprio perché Dio ha amato il mondo e ha mandato la luce, rifiutarla è grave. Il giudizio finale nell'ultimo giorno, e ci sarà quando Cristo tornerà, il giudizio finale manifesterà la verità della nostra risposta al figlio: nessun uomo avrà posto da nascondersi, né quelli ancora in vita, né quelli già morti. Tutti gli uomini si troveranno davanti al tribunale di Dio. Ma Dio cosa fa? Non è che Dio dice: non ti, a me tu fai schifo, ti condanno, a te non mi hai ubbidito, ti condanno. No. Quale sarà la nostra condanna? Che abbiamo sentito la parola di Dio, abbiamo ricevuto il rimedio e l'abbiamo respinto. Giudichiamo noi stessi. Questa è la condanna. Giovanni 12, 49, 50. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so, Gesù sta parlando, so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Le parole di Gesù che stiamo leggendo anche stasera sono vita eterna. E quel antiveleno che se lo prendiamo torniamo in vita, ma una vita ancora meglio. Il ministero pubblico di Gesù termina con un'espressione meravigliosa: il suo comandamento è vita eterna, no? Le parole di Gesù non sono opinioni religiose né una filosofia spirituale tra molte, no? Vengono dal Padre e portano la vita che il Padre ha e vuole donare agli altri. Questo è il punto verso cui Giovanni ha condotto il lettore. Abbiamo visto i segni affinché comprendiamo chi è Gesù. Abbiamo ascoltato le sue parole affinché crediamo, e credendo abbiamo vita nel suo nome. Non lo so come dire in un altro modo. Questa era la frustrazione di Gesù stesso, di Giovanni, quando ricorda queste cose e scrive per giù: ma quante cose Dio deve fare prima che credi? La rivelazione chiede una risposta, ma quella risposta non è un'opera con cui guadagniamo la vita, è ricevere per fede la vita che Dio offre nel Figlio. E alla fine del ministero pubblico, quindi, di Gesù, Giovanni non ci lascia semplicemente con più informazioni. Sapete quante informazioni ci sono, soprattutto con la AI, no? L'intelligenza artificiale, ma sono così tante informazioni. Ma Giovanni non vuole solo darci nuove informazioni. E quando noi parliamo agli altri, stiamo attenti a non solo comunicare le informazioni. Le informazioni dobbiamo comunicare, ma vogliamo comunicare le informazioni con l'amore, con un appello, con un desiderio forte che gli altri ricevano queste informazioni per essere salvati. Se no, diventiamo come quelli che vendono le cose, ti danno tanti spirapoveri, ti danno tante informazioni, compri la mia perché è meglio dell'altro. Ma la fede cristiana non deve essere presentato come meglio delle altre religioni, deve essere presentato come parola vivente di Dio. E così andiamo avanti nella potenza dello Spirito Santo. Ci mette davanti le parole di Giovanni in questo capitolo, ci mette davanti a una decisione. Alcuni hanno visto segni straordinari e non hanno creduto. Altri hanno creduto, ma hanno amato troppo l'approvazione degli uomini per confessare Cristo. Non è che la loro fede ha fatto qualcosa per loro a questo punto. Gesù invece continua a gridare: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. C'è una via di scampo, dice Gesù. Per il credente il testo ci chiede: quale gloria governa la nostra vita? Quale gloria governa la tua e la mia vita? Possiamo conoscere Cristo e tuttavia diventare silenziosi quando seguirlo costa. Abbiamo bisogno di tornare a vedere la sua gloria, di ricordare come la sua gloria ha trasformato le nostre vite quando abbiamo creduto all'inizio del nostro viaggio con il Signore. La gloria che abbiamo conosciuto. Dobbiamo tornare alla sua gloria, la gloria del Signore, contemplata da Isaia, il re seduto sul trono alto e elevato. Quando la sua gloria riempie gli occhi, quella degli uomini diventa per forza più piccola. E per chi ancora non crede, l'appello è ancora più diretto. Non dire che ti manca luce prima di aver considerato seriamente la luce che Dio ha già dato. Parlare della mancanza delle evidenze non fa impressioni su Dio, perché lui dice: ho già dato le evidenze, ho già dato la luce. Giovanni ti ha mostrato, tu che non credi, Giovanni ti ha mostrato Gesù perché tu possa credere. Il Figlio è venuto dal Padre, ha parlato le parole del Padre Dio e sta andando alla croce per salvare il mondo. Non è venuto per lasciarti nelle tenebre, per condannarti, è venuto per salvarti. Ma la luce non deve essere soltanto osservata, deve essere accolta. Non basta ammirare Gesù, essere incuriositi dai suoi segni o riconoscere privatamente che forse egli è davvero chi dice di essere. Chi crede in me, dice Gesù, non rimanga nelle tenebre. Vieni alla luce, affida a Cristo il tuo peccato, la tua colpa, la tua reputazione, la tua vita stessa. Affida tutto a Cristo. Stasera, oggi, la parola del Padre non è stata mandata per distruggerti, ma per darti ciò che non puoi produrre da te stesso, cioè vita eterna. Signore Dio, che la tua luce possa non solo essere presente, ma che noi possiamo rispondere con fede alla tua luce per scappare dalle tenebre che vogliono tirarci giù all'inferno per l'eternità. Tu vuoi invece innalzarci, salvarci e donarci nuova vita. In nome di Cristo Gesù. Amen.
0: Amen. Amen, caro Chris. E preghiamo che qualcheduno possa afferrare, fare suo questo messaggio. La nostra preghiera è, visto che ancora siamo in tempo di grazia e c'è la possibilità di salvarsi, che qualcuno lo faccia. E chi ha già ottenuto grazia possa vivere con gioia e nel servizio. il cammino che il cristiano ha davanti per compiere quelle opere che Dio ha preparato. Noi ti ringraziamo, caro Chris.
1: Grazie.
0: E preghiamo che questo messaggio abbia portato edificazione, come di sicuro, ma anche sprono a scegliere Cristo Gesù come Signore e Salvatore. Noi seminiamo, vediamo in quale cuore è caduto il seme.
1: Speriamo.
0: Va bene. Bene. Caro Chris, grazie, Dio ti benedica. Grazie. Ciao caro, un abbraccio. Ciao. Salutiamo il caro Chris e siamo grati al Signore, ecco, per questo messaggio molto chiaro, molto forte, profondo. E il nostro appello è sempre, se qualcuno di voi è interessato al messaggio del Vangelo, se qualcuno di voi ha delle domande, se qualcuno di voi vorrebbe conoscere più da vicino il messaggio di Cristo, o non ha una Bibbia, se ce l'hai leggila, ma se non ce l'hai contattaci, noi saremo disponibili sicuramente a mandartene una o a metterti in contatto con qualcuno vicino a te affinché tu possa frequentare e possa imparare e possa ricevere dalla parola di Dio. La nostra preghiera è che Dio vi benedica tutti, vi benedica nel nome del Signore. Se piace al Signore saremo domani sera di nuovo insieme. Vi ricordo di pregare per le attività che abbiamo in corso, come la tenda a Sesto San Giovanni. Mercoledì noi saremo di nuovo in strada, e pregate per tutti i mezzi che viaggiano, per tutti i volontari, per tutti i fratelli e sorelle che si dispongono a questo servizio. E poi da sabato prossimo ci saranno le dirette sotto la tenda, saremo in piazza Oldrini a Sesto San Giovanni fino a domenica 13. Saluto la mia cara mamma, visto che ha appena scritto, un grande abbraccio, un bacio, e a tutti voi, se piace al Signore, domani sera saremo di nuovo insieme. Dio vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì, ben ritrovati. Eccoci insieme ancora col libro più letto. Se è la prima volta che sei qui, resta con noi. Enzo oggi parlerà di qualcosa di fantastico. Dio che preserva anche dal fuoco. È qualcosa che mi ha colpito dalla prima volta che io l'ho letto. Ma ascoltiamo, perché è una vicenda straordinaria nella quale possiamo vedere l'immensità di Dio. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. La scorsa settimana abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Il re di Babilonia Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme nel 606 e deportò a Babilonia in una prima deportazione una elite di persone, tra le quali vi era anche il giovane Daniele e tre suoi amici. Daniele rimase in Babilonia fino sotto il regime del re persiano Ciro, vale a dire circa 70 anni. Quindi il suo ministero e la sua vita coprirono gli interi 70 anni di prigionia. In Daniele 10, al versetto 11, Dio dà il suo giudizio su di lui e dice che è un uomo molto amato. Abbiamo visto la scorsa settimana la fermezza di questo giovane che nella sua giovinezza era molto istruito, molto fermo nel Signore. Non infranse le prescrizioni di Dio e non si contaminò con cibi che Dio aveva detto essere impuri. E Dio onorò questa fermezza, dando a Daniele di interpretare i sogni di Nabucodonosor. Mentre gli altri profeti tennero principalmente messaggi che miravano a un risveglio, Daniele ricevette messaggi divini di carattere storico e chiarificò con estrema lucidità i piani divini a livello mondiale. Nel terzo capitolo, iniziato la scorsa settimana, vediamo Nabucodonosor che aveva decretato che tutti, in occasione di una celebrazione speciale, dovevano prostrarsi davanti a una statua d'oro di 30 metri d'altezza che aveva fatto costruire. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. La creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro il Dio dei cieli che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Seconda cosa che troviamo, creando una statua che era evidentemente un'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa cosa più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Nabucodonosor aveva stabilito una pena terribile per coloro che si sarebbero rifiutati di adorare questa statua. La musica stimolò questa adorazione pagana e puoi essere sicuro che tutti in quella folla si misero con la faccia a terra innanzi la statua, tutti ad eccezione di tre giovani uomini, come leggiamo nei versetti dal 7 al 12 di Daniele, capitolo 3. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre! Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere».

Questa inaugurazione era solo un atto di adorazione esteriore, anche se era praticamente unanime. Può darsi che ci fossero tanti che non erano convinti nei loro cuori, ma non diedero alcuna prova visibile che fossero contrari. Forse furono tentati di giustificare la loro posizione attraverso forme di razionalizzazione, o forse non avevano alcun motivo valido per trasgredire l'ordine del re. Apparentemente, Nabucodonosor designò degli osservatori per prendere nota di qualsiasi irregolarità nel servizio. Questi caldei, che si fecero avanti con le accuse, stavano forse osservando particolarmente questi tre giudei, o perché erano gelosi, o perché avevano qualche ostilità personale contro di loro, visto che i giudei accusati erano tra gli ufficiali di Nabucodonosor. Gli altri giudei in cattività, che avevano posizioni di direzione o non erano presenti a questo incontro, oppure si erano inchinati di fronte alla statua. L'accusa dei caldei davanti al re era molto formale e in accordo con il protocollo. Fecero un'accusa diretta contro i tre ragazzi ebrei chiamandoli per nome. Non ci sono fraintendimenti sui soggetti ai quali si riferivano, sebbene la loro insinuazione «ci sono dei giudei che non ti danno ascolto». Forse assolutamente falsa. Il rifiuto degli ebrei di adorare la statua non era un atto di slealtà verso il re personalmente, era il loro riconoscimento di una potenza superiore. Erano obbedienti al loro Dio, e questo si rivelerà attraverso la loro risposta a questa accusa. I tre ragazzi ebrei, infatti, proclamano la potenza di Dio come leggiamo nei versetti dal 13 al 18 di Daniele, capitolo 3. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: «Oh Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Nabucodonosor, irritato e furioso. Abbiamo letto nel versetto 13. Quest'uomo aveva un problema, mancava totalmente di autocontrollo. Il re chiese loro se l'accusa fosse vera. Si rifiutavano di adorare i suoi dei e la statua che aveva fatto erigere? Comunque, dà loro l'opportunità di cambiare idea e di inchinarsi davanti alla statua. A questo punto, però, la loro sottomissione sarebbe un disonore peggiore di quello che sarebbe stato in principio. Nabucodonosor ripete nuovamente la pena per il rifiuto. E anche se ha precedentemente sentito del loro Dio, assicura loro che costui, Dio, non è in grado di liberarli. I tre giovani giudei si rivolgono a Nabucodonosor, ma non dicono: «O re, possa tu vivere per sempre», come facevano sempre gli altri. Dicono: «Noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto». Significa che, e anche se ha precedentemente sentito del loro Dio, assicura loro che costui, Dio, non è in grado di liberarli. I tre giovani giudei si rivolgono a Nabucodonosor, ma non dicono: «O re, possa tu vivere per sempre», come facevano sempre.

0: cultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Così è scritto in Esodo 20, nei versetti dal 3 al 6. Questi ragazzi ebrei furono quindi fedeli a Dio e ebbero bisogno di una grande quantità di coraggio per assumere quella posizione. Lo spiegano chiaramente: se è nella volontà di Dio, egli ci libererà dalla tua mano. Senza riguardo alle conseguenze, questi tre si proposero di servire Dio e non l'idolo di Nabucodonosor.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Vediamo le conseguenze del gesto dei tre amici di Daniele, nei versetti dal 19 al 27 del capitolo 3. Allora Nabucodonosor si infuriò, e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. E questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, o re!» «Eppure», disse ancora il re, «io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori!» E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Il re si infuriò. Abbiamo già visto come Nabucodonosor avesse un temperamento incontrollabile. In un estremo scatto di emotività, Nabucodonosor, questo sovrano, sfogò la sua rabbia contro questi uomini che aveva precedentemente favorito. Il fuoco nella fornace doveva essere fatto 7 volte più grande, più rovente del solito. Questo non era necessario. L'assurdità di ciò che dice rivela cosa c'era nel suo cuore, come la sua mente fosse fuori controllo. Furono gettati completamente vestiti nel grande forno infuocato. La fretta, l'alta temperatura, fecero sì che coloro che li gettarono dentro, cioè gli schiavi, morissero loro stessi a causa delle fiamme. E questa fornace a quanto pare era aperta, e questo spiega come le fiamme e il calore raggiungessero le persone che avevano gettato dentro i giovani. Nabucodonosor si aspettava di vedere bruciare questi uomini subito, così fu sbalordito nel vederli vivi che camminavano in mezzo al fuoco.

altro fatto sbalorditivo era vedere un quarto uomo che Nabucodonosor descrisse di essere come un figlio degli dèi. A quel tempo Nabucodonosor non possedeva nessuna conoscenza del Dio vero e vivente, sebbene Daniele gliene aveva parlato. Non avendo nessuna percezione spirituale, Nabucodonosor poteva soltanto testimoniare della sua insolita apparizione. Sembrava un figlio degli dèi. Alcuni pensano che il quarto uomo fosse il figlio di Dio, il Cristo preincarnato, sì.

una sua manifestazione. La preservazione di questi uomini fedeli nella fornace ardente fu miracolosa. Non c'è altra spiegazione. O l'accetti, oppure la rifiuti. O il libro di Daniele rappresenta male le cose, oppure racconta la verità. Secondo me ci sono tanti miracoli nella scrittura che gli uomini razionali hanno cercato di annullare mediante spiegazioni. Per esempio, Gesù non avrebbe camminato sull'acqua, ma sulla riva. E i discepoli avrebbero pensato che stesse camminando sull'acqua. Il figlio della vedova non era morto davvero, pensavano soltanto che lo fosse. E Gesù semplicemente lo svegliò. Quel genere di linguaggio ambiguo è ingannevole, ipocrita. O credi a questi miracoli, oppure non ci credi. Non possono essere gettati tre uomini in una fornace ardente senza essere assolutamente distrutti, a meno che non si sia svolto un miracolo. Io credo sia accaduto un miracolo. E tu? Gli eventi registrati in questo capitolo sono avvenimenti storici, ma dobbiamo anche prendere nota che lasciano intravedere un dipinto profetico del periodo della grande tribolazione. La fornace ardente rappresenta la sofferenza che accadrà durante la grande tribolazione. Quest'uomo, Nabucodonosor, rappresenta l'ultimo grande imperatore romano che avrà influenza mondiale. Questa statua d'oro rappresenta l'orrore della desolazione del quale parlò il Signore Gesù. Questi tre ragazzi, ragazzi ebrei, rappresentano la rimanenza che sarà miracolosamente preservata durante il periodo della grande tribolazione. E poi, in maniera del tutto interessante, Daniele non viene affatto menzionato in questo capitolo, non c'era. A quanto pare, non agiva esclusivamente come corte di giustizia suprema, ma anche come primo ministro del regno. Era fuori per affari del regno, fuori in qualche parte. Nel quarto uomo presente nella fornace, vediamo che il Signore era lì, con loro. Sarà con loro anche nel giorno della grande tribolazione, con coloro che sono suoi, mentre attraversano le tribolazioni di quel periodo. Amica, amico, Lui è con te, è con me oggi. Mentre attraversiamo le nostre prove, le nostre tribolazioni, Lui disse: «Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo». Così è scritto in Giovanni 16, al versetto 33. Disse anche: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente», come è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, versetto 20. Promette di non lasciare, promette di non abbandonare mai i suoi. Nabucodonosor riconosce che questi tre sono servi del Dio Altissimo. Penso si stia avvicinando un po' alla conoscenza di Dio. Questi uomini uscirono dalla fornace senza che nessun capello si fosse bruciato e non c'era neppure l'odore di fumo nei loro indumenti. Questo è chiaramente un miracolo, non vi pare? A questo punto vediamo il decreto di Nabucodonosor concernente l'Iddio degli Ebrei, versetti dal 28 al 30 di Daniele. Capitolo 3. Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach, di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che loro. Perciò ordino quanto segue: chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi. E la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Nella benedizione che il re esprime non c'è un coinvolgimento personale, ma riconosce l'onnipotenza del Dio vivente, la sua potenza nel liberare questi tre uomini. Ammette che loro Dio è superiore al suo. Questa è la convinzione di Nabucodonosor. Nel prossimo capitolo, invece, leggeremo la sua testimonianza personale di conversione. Io credo che arrivò alla consapevolezza del Dio vivente e vero. Ci è voluto molto tempo perché quest'uomo uscisse dal paganesimo e dalle barbarie nelle quali era immerso. Ora questi tre ebrei hanno ottenuto di nuovo il favore di Nabucodonosor. Hanno avuto due volte la sentenza di morte su di loro. Due volte sono stati liberati miracolosamente, due volte hanno ottenuto dei vantaggi.

0: Il Signore Gesù è in grado di salvaguardare i suoi nel mondo, oggi, come lo ha fatto con Sadrach, Mesach e Abednego. Questo dovrebbe essere un pensiero confortante per molti di noi. Gesù disse in Giovanni 10, al versetto 27 e 28, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». E ancora in Giovanni, al capitolo 17, al versetto 11, è scritto, «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo». Conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. E continuò: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. In Ebrei al capitolo 7, al versetto 25, leggiamo: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. E infine Paolo scrisse: è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, come è scritto in 2 Timoteo 1, al versetto 12. Amico, amica, tu ed io oggi stiamo vivendo in un mondo nel quale avremo grandi fastidi. Alcuni dei figli di Dio vengono messi in una fornace ardente, ma lui è capace di preservarli persino lì ed è in grado di portarli fuori da lì. A volte noi semplicemente non confidiamo nel Signore come dovremmo, non abbiamo la fede di questi tre giovani ebrei. E mi fermo qua, con queste riflessioni attorno alla fiducia che questi tre ragazzi avevano in Dio, un esempio sicuramente da imitare da parte nostra. Appuntamento allora domani, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per il vostro impegno e per la vostra presenza a questo nostro appuntamento. Proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni, siamo giunti al capitolo 14, leggeremo i versetti da 15 a 18.

0: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
1: Per definire lo Spirito Santo, l'Apostolo Giovanni, e lui solo, usò un termine singolare, paracletos. Nell'Epistola questo termine viene riferito a Cristo e viene correttamente tradotto con avvocato, in sintonia con l'insieme del discorso. Mentre qui, nel Vangelo, è sempre riferito allo Spirito Santo. Il senso di questo termine può essere reso con soccorritore, assistente, avvocato, consolatore, aiutante, difensore. In altre parole, sta ad indicare colui che ci è vicino, che condivide la nostra vita, che fornisce forza e capacità per vivere bene. Una persona che si pone al nostro servizio, che è sempre disponibile per farci del bene. E dobbiamo dire che a questo giunge l'amore di Dio per noi. Pur essendo distinti, il Figlio e lo Spirito Santo nel nostro testo appaiono identificati. Gesù chiese al Padre di inviare un altro Consolatore, un altro se stesso, affermando di non volere lasciare orfani i suoi, promettendo di tornare nella persona dello Spirito, identificandosi con Lui nella stessa natura divina e nello stesso ufficio e ministero. Il Paraclito è dunque il continuatore della presenza e dell'opera del Signore Gesù. È il Paraclito che attesta la verità di Cristo, che la applica al cuore dei credenti, che è vicino ai fedeli, aiutandoli nel loro cammino, dimorando stabilmente nel loro cuore, dove reca luce, forza e consolazione. La venuta dello Spirito Santo costituisce un infinito dono del Signore. Non è inviato al mondo, anche se il Paraclito svolge e svolgerà un'importante ed intensa attività nel mondo, ma è esclusivamente diretto ad occupare il cuore dei credenti, il cuore dei veri cristiani, di coloro che per un intervento di Dio, che li ha condotti al pentimento e alla conversione, sono nati dall'alto. La sua presenza è il privilegio della Chiesa, della vera Chiesa, che viene così posta nella condizione di poter perpetuare, malgrado debolezze, mancanze, limiti, la vita del Signore Gesù sopra questa terra. Alla Pentecoste, che è narrata nel capitolo 2 del libro degli Atti, si compì la promessa fatta da Gesù. Il Padre mandò lo Spirito Santo. E in quel lontano giorno nacque la Chiesa, nacque il nuovo popolo di Dio. Ora, permettimi di chiedere, ne fai parte, caro ascoltatore? Ne fai veramente parte? Non perché il tuo nome è scritto in qualche registro, ma ne fai parte perché il Paraclito, lo Spirito di verità, abita stabilmente nel tuo cuore? Naturalmente lascio a te la risposta.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, vorrei anche oggi parlare di soldi, botte e divorzi, secondo l'opinione di Paolo Crepè, psicoterapeuta e psicologo ormai affermato e conosciuto in tutta Italia. Riguardo al matrimonio, dice che un comune pregiudizio positivo ha riguardato il matrimonio e la famiglia lungo l'evoluzione della nostra tradizione culturale. Infatti la famiglia non è stata soltanto una rete di affetti, ma anche di interessi. Ora, ai giorni nostri, non dipendendo più l'uno dall'altra, se non per l'affetto, proprio in quanto entrambi i partner possono godere di un'indipendenza economica e professionale, si viene a scoprire che il legame familiare coniugato all'autonomia regge molto meno di quello storicamente combinato all'interesse economico e ai privilegi economici. La diffusione del privilegio economico e quella dei diritti civili tendono a portare da una parte all'autarchia, cioè alla possibilità reale di non dipendere necessariamente dal partner, e il secondo al prendere coscienza del fatto che non c'è l'obbligo di prolungare una relazione privata di senso affettivo ed emotivo come quella dell'unione matrimoniale. Secondo te possono essere questi alcuni dei motivi che portano alle violenze in ambito familiare? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro
2: e al telefono con noi il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professore.
3: Grazie di essere con noi professore.
4: Grazie.
3: Ho ricevuto a Roma un importante convegno del Ministero della Salute verso una società libera dal fumo. Le 3P, progressi, problemi e prospettive. La rappresentanza ministeriale c'è stata al completo ed è stato fatto lo stato dell'arte del problema fumo in Italia. Professor Mangiaracina, qual è il punto?
4: Il punto è che sicuramente la legge ha determinato qualcosa di positivo, quindi c'è stata una riduzione del 6% del consumo di tabacco, una riduzione significativa del numero dei fumatori. C'è stata, questa è una cosa molto interessante, uno studio del dottor Barone Adesi, un ricercatore della regione Piemonte, che ha dimostrato come in regione Piemonte, ma questo studio poi è stato replicato in Toscana e Lazio, c'è stata addirittura in questi 3 anni di applicazione della legge una riduzione dei ricoveri per infarti acuti del miocardio. Quindi, in altre parole, meno gente ha fumato e improvvisamente abbiamo avuto una riduzione significativa dei ricoveri per infarto.
2: Ma era una cosa che vi aspettavate?
4: No, questa è stata una sorpresa in realtà, è stata una sorpresa perché ci aspettavamo l'onda lunga, cioè nel senso che magari avremmo visto fra 7, 8, 10 anni no, una riduzione,
2: una cosa progressiva,
4: come
2: insomma,
4: per esempio avviene per il tumore del polmone, che c'è una riduzione progressiva nel sesso maschile. Ma perché? Perché proprio i maschi fumatori sono quelli che vanno liberandosi dalla dipendenza dal fumo.
2: Certo.
4: E quindi riduzione del fumo tra i maschi e riduzione del tumore polmonare e di tante altre patologie legate al fumo, ma non ci aspettavamo questa immediata riduzione dei ricoveri per infarto acuto. Quindi confermato, ripeto, in regione Piemonte, Toscana e Lazio. Allora, questo è un punto importante. Allora possiamo dire già i benefici li vediamo e sono immediati. La questione è: ci possiamo ritenere soddisfatti, no? Oppure c'è altro da fare. E quindi il convegno serviva a dire fondamentalmente sì, la legge va bene, però non ci possiamo solo appoggiare su una legge per dire l'Italia ha sviluppato le politiche del controllo del tabacco. No, le politiche di controllo del tabacco sono ancora da attuare ed è stata fatta una presentazione, credo importante, del dottor Donato Greco, della dirigenza del Ministero della Salute e il direttore del Centro per il Controllo delle Malattie, il quale ha inequivocabilmente detto ad una platea numerosa, quindi è importante dire che a questo convegno del 24 gennaio scorso hanno partecipato più di 200 operatori provenienti da tutta Italia.
2: Ma c'è speranza quindi che possa essere replicato il tutto, questo studio, le ricerche eccetera, anche in altre regioni, oltre alle 3 che lei citava?
4: Certamente, se abbiamo altre verifiche va bene, ma già 3 regioni che dicono
2: fanno
4: la stessa
2: già testo,
4: cosa,
2: insomma.
4: Assolutamente,
2: certo.
4: Sono su un piano di significatività statistica molto importante, quindi a noi già ci basterebbe questo. Se poi ne venissero altre a darci ulteriori conferme, ancora meglio. Comunque, sicuramente la correlazione è evidente con la riduzione del tabacco in questi, perché guarda caso la riduzione si è verificata in questi 3 anni. Ecco, non c'è stata prima,
2: certo,
4: solo in questi 3 anni.
2: Ma cosa fare per poter raggiungere quindi un'ulteriore, una migliore soddisfazione rispetto a questi interventi, eccetera?
4: Ecco, sì, il dottor Greco diceva appunto questo: le politiche di controllo del tabacco in Italia sono da sviluppare, per esempio la prevenzione non c'è, quindi bisogna attuarla, attuarla su basi razionali, quindi va organizzata tutta una struttura a livello nazionale che attualmente manca. Poi vedremo anche le responsabilità, ma questo viene proprio, questo messaggio, proprio dalla dirigenza del Ministero della Salute, in cui si è dovuto anche specificare che oggi la salute diciamo è dovuta, la fabbrica della salute è quella della collettività, cioè siamo noi che fabbrichiamo salute,
2: certo.
4: È la gente, il popolo che fabbrica la salute e tutto è salute. Una buona politica è la salute, una buona economia è la salute, il lavoro è la salute, insomma, quindi non si può più concepire la salute come, no? Ormai vabbè, da tanto tempo che non si concepisce come assenza di malattia, oppure come fare questo, fare quell'altro, evitare questo, evitare quell'altro, no? Tutto contribuisce. Magari io sarò vegetariano, ma poi vivo in un ambiente di lavoro dove le tensioni mi logorano a tal punto da farmi ammalare,
2: certo.
4: Quindi tutto crea salute, quindi dalla nutrizione alle emozioni.
3: O non salute, professore, a seconda.
4: Certo. Noi dobbiamo però entrare in questa ottica che dobbiamo creare la salute.
3: Ecco. Quindi lei stesso ha moderato proprio una tavola rotonda su cosa c'è da fare con autorevoli specialisti nazionali.
4: Sì, bisogna anche dire che noi abbiamo avuto un ospite importante a questo convegno che è il dottor Luke Joneses. Luke Joneses è un dirigente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Internazionale contro il Cancro, in particolare che ha sede a Ginevra, il quale è venuto a presentarci una mappa europea di tutto quello che le nazioni europee fanno e quindi ci ha presentato una classifica, cioè l'Unione Europea contro il cancro praticamente ha monitorato tutte le varie nazioni per vedere quello che fanno contro il tabacco. Allora, cosa si è scoperto? Si è scoperto che la Grecia è all'ultimo posto, quindi in Europa la peggiore nazione dove non si fa niente per controllare il problema del tabacco è la Grecia, dove si fuma dappertutto, dove non c'è controllo, dove non c'è prevenzione, dove non c'è terapia, non c'è niente. E poi gradualmente si arriva alla top 10, no? I primi 10 in classifica in cui c'è l'Italia. C'è l'Italia, però è al decimo posto l'Italia, quindi siamo sull'orlo del baratro.
2: Proprio sul limite.
3: Sì. Dobbiamo migliorare questa posizione,
4: quindi,
3: professore.
4: Ecco, la questione, al primo posto c'è l'Irlanda e l'Inghilterra, perché lì veramente sta facendo una politica contro il tabacco veramente efficace. Allora, dove sta il punto? Ci sono tre determinanti per capire se una regione sta facendo veramente bene oppure no. Uno è la legge. Allora, dotarsi di una legge che tuteli la salute dei non fumatori e che quindi non si permetta di fumare nel luogo di lavoro e nei luoghi di svago, di ricreazione. Allora, questo senz'altro, e sia l'Irlanda che l'Inghilterra, l'Italia, eccetera, ce l'hanno, la Francia, hanno questa legge. Il secondo punto è quello di avere un costo delle sigarette alto. Allora, consideriamo che al nord, per esempio, prendiamo l'Inghilterra come prototipo, il pacchetto di sigarette, un pacchetto di Marlboro, per esempio, costa 6 euro. E l'altro aspetto, il terzo, importante perché l'Italia possa salire questa classifica dei 10 posti, è quello di avere un fondo nazionale per fare la lotta al tabacco, cioè le iniziative di controllo del tabacco vanno finanziate. Cioè, senza soldi non si canta messa.
2: Certo.
4: Allora ci vogliono, per poter fare la formazione di operatori, per poter sviluppare delle strategie, intervenire nelle scuole, eccetera, produrre materiale, ci vogliono vari milioni di euro. Allora, da dove si possono ricavare questi soldi? Proprio dalle tasse del tabacco, perché se lo Stato aumenta l'introito fiscale del tabacco può devolvere, allora quello che si ritiene la cifra buona da devolvere per i cittadini sono 3 euro a cittadino, quindi se l'Italia ha 59 milioni di abitanti, bisogna calcolare 3 euro per ogni abitante. Allora, con questi 3 euro a persona si può realizzare una buona politica di controllo del tabacco su tutto il territorio nazionale, e l'Italia sarebbe ai vertici di questo, di questa classifica delle nazioni europee.
2: Certo, ma parliamo anche di centri per la cura del tabagismo, professore, sono sufficienti a garantire le prestazioni per quei fumatori italiani che vogliono smettere anche in seguito a queste politiche economiche di cui lei parlava?
4: Allora, i centri del tabagismo ci sono, sono poco più di 300, attenzione, e purtroppo funzionano male. Ed è anche male il fatto che non sono tanti, sono pochissimi. Cioè, dire 300 centri in tutta Italia in realtà è niente. Se fossero 300.000 va bene, ma anche 3.000 mi andrebbero bene. Purtroppo sono 300.
2: Sono delle gocce nel mare,
4: non sono
2: in sostanza.
4: Neppure giovani e forti.
2: Sì, sì.
4: Sono già morti
2: ancora prima.
4: Nel senso che non c'è una omogeneità di intervento, alcuni utilizzano una metodologia individuale, altri usano metodologie di gruppo che sono costo efficaci, nel senso che l'operatore, una cosa è dedicare mezz'ora ad ogni persona e una cosa è dedicare un'ora a 20 persone.
2: Certo.
4: Quindi sul piano del costo e dell'efficacia sicuramente la terapia di gruppo ha molta più validità, però non tutti sono addestrati a farla, quindi manca una formazione, quindi c'è ancora improvvisazione, eppure bisogna promuovere questa politica proprio di creare i servizi territoriali per l'assistenza ai fumatori, laddove c'è una cardiologia, una pneumologia ospedaliera, un servizio di oncologia, ci deve essere anche un servizio per il trattamento del primo fattore di rischio correlato, che è il tabacco. Quindi, però attualmente le cardiologie non sono attrezzate. E allora bisogna proprio promuovere questo. E quindi il lavoro è tutto davanti a noi, è tutto da fare, da sviluppare.
2: Certo.
3: Professore, c'è ancora un altro osso duro che sembra la prevenzione nelle scuole, a quanto pare.
4: Ma infatti quello deve venire dopo, cioè quello che noi possiamo fare attualmente è creare proprio dei centri, intanto aiutare i fumatori a smettere, in modo particolare il sesso femminile, che è quello ancora in crescita, mentre i maschi tendono maggiormente a diminuire, i maschi fumatori, le femmine no. E allora i servizi per il tabagismo e ovviamente comunque già attrezzarsi sin da ora per la prevenzione. Dicevo, senza fondo nazionale si fa una cattiva prevenzione o quantomeno scarsa prevenzione. Allora, per questo motivo noi avremo due importanti convegni, quindi magari ritorneremo poi.
2: Certo, ne parleremo insieme.
4: Su due importanti convegni, uno organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, è un convegno che ha per titolo I giovani e il fumo. E in cui avremo autorevoli relatori come Pietro Polli Charmé e come altri, che sono proprio dei veri e propri giovanologi, cioè degli studiosi dei comportamenti giovanili. Ecco, Pietro Polli Charmé ha scritto Adolescenza e istruzioni per l'uso, quindi chi volesse approfondire può acquistare questo ottimo testo.
2: Può farlo sicuramente, sì.
4: E c'è da capire, no, il mondo dei giovani, dei giovanissimi, per poter poi utilizzare delle strategie adeguate di fare prevenzione. Quindi non vogliamo fare improvvisazione. Quindi saremo noi, operatori nel campo del tabagismo o tabaccologi, che andremo ad ascoltare questi specialisti, sociologi, psicologi sociali, che ci diranno le nuove tendenze giovanili.
2: Ecco, quindi poi riporteremo sicuramente i risultati. E poi l'altro convegno di cui parlava, professore?
4: L'altro sarà un congresso gigante, il più grande che l'Italia abbia mai visto, è un congresso internazionale.
3: Benissimo. Prendiamo nota anche di questo.
4: Professor. Ed è il congresso europeo della società di ricerca su nicotina e tabacco a livello mondiale.
3: Molto interessante.
4: Quindi questo è un convegno europeo, quindi multilingue, con una grande rappresentanza che verrà dagli Stati Uniti, ma anche dall'Oriente, quindi delegazione cinese, coreana, insomma, quindi sarà il più grosso convegno che vedrà a Roma tutti i maggiori ricercatori nell'area sperimentale, nell'area clinica ed epidemiologica.
2: Quindi il punto a livello mondiale poi in quel caso.
4: Esatto. Questo quello sarà veramente il più grande congresso che l'Italia abbia mai ospitato.
2: Sicuramente. Professore, lei che ha diretto l'associazione Vita e Salute per vari anni in passato, ha promosso anche il piano dei 5 giorni per smettere di fumare, associazione fra l'altro appunto di volontariato. Ecco, può dirci se il volontariato ha ancora un ruolo nel campo del fumo, che cosa può fare eventualmente?
4: Assolutamente sì, le strategie di controllo del tabacco vedono varie figure coinvolte, però queste figure devono agire armonicamente. Allora, al volontariato quello che si chiede è la preparazione, cioè tenersi aggiornati e quindi fare un minimo di formazione periodica e capire cosa sta cambiando nello scenario nazionale e internazionale. E quindi quanta professionalità esiste nell'intervento. Il volontariato, la pecca del volontariato è nel momento in cui si continua ad improvvisare.
2: Certo.
4: Oggi non ce lo possiamo più permettere, tanto è vero che il convegno di settembre, quindi il congresso internazionale, ha per tema l'evidenza scientifica, the scientific evidence. Cioè noi dobbiamo capire cos'è che produce il risultato e cosa non lo produce il risultato. Ed ecco perché direi che Vita e Salute, così come anche per esempio esiste un altro gruppo di volontariato che è l'Associazione Non Fumatori d'Italia, sono cittadini che non fumano e che sono attivisti,
2: ecco,
4: e che mandano lettere in Parlamento e che hanno un forum non fumatori in internet a cui chiunque vuole può aderire, basta collegarsi al sito www.gea2000.org e da lì si può poi accedere ai vari servizi, compreso anche questo forum dei non fumatori italiani. E quindi ovviamente però queste persone ce li ritroviamo in tutti i congressi. Per esempio nel congresso, nella giornata del 24 scorso, nel convegno del Ministero della Salute, era presente un gruppo dei non fumatori italiani. Quindi sarebbe opportuno che anche Vita e Salute, per esempio, avesse delle persone che vengono ai congressi, che ascoltano, che prendono nota e che dialogano con gli altri.
2: Certo, che ci sia un'attività comunque sinergica anche fra le associazioni, fra i volontari.
4: Assolutamente sì, in modo da capire anche il proprio ruolo, piuttosto che l'isolamento. Quindi questo lo dico perché da un lato dico c'è bisogno di persone che si mobilitano per promuovere la salute in questo campo, per aiutare i fumatori a smettere. Ecco, noi non parliamo di psicoterapia di gruppo per smettere di fumare, ma parliamo di terapia di gruppo.
2: Sì.
4: Quindi non è solo lo psicoterapeuta.
2: C'è un aiuto reciproco fra
4: certo,
2: le
4: persone. Certo, può essere anche insomma un volontario opportunamente preparato, ma ci deve preparare.
2: Sì. Certo.
3: Bene. È stato con noi il professor Giacomo Mangiaracina,
2: è docente del Dipartimento di Scienze e di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Grazie professore.
4: Grazie a voi.
3: Alla prossima, grazie.
4: Alla prossima.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto!
2: Allora, se vogliamo prendere le nostre Bibbie, guarda caso, vogliamo vedere insieme una parabola, Luca 13, e cominciamo dal versetto 1 a leggere, che diamo un po' di contesto alla parabola. Luca capitolo 13, dal versetto 1. C'è uno già che si è addormentato là. Come ti chiami? Già si mette in posa. Allora, Luca 13, versetto 1. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Poi disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo tutti come loro. Poi disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò.

del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Un'altra parabola di Gesù. Allora, il tema di questa parabola è la questione del ravvedimento. Ravvedimento. Tutto il senso si vede dal contesto, dalla parabola stessa, a che fare con ravvedimento. Ormai, cioè, noi viviamo in una società, forse è sempre stato così, dove la persona che si ravvede è vista un po' come un debole. A Napoli, insomma, il termine di buono, una persona buona, significa scemo. Cioè, siamo là. Un bravo ragazzo, proprio è buono, ho capito. È scemo. Una persona che si ravvede nel mondo in cui viviamo è considerata una persona, ha fatto qualche, cioè è un fallito, un vero uomo, se vogliamo usare questi temi, un vero, diciamo, persona riuscita, non ha bisogno di ravvedersi. Infatti viviamo sempre più in una cultura dove il concetto di ravvedimento diventa sempre più estraneo, si allontana sempre di più. Anzi, siamo molto bravi a giustificarci tutte le nostre azioni. Facciamo qualcosa, magari diciamo pure scusami, ma con questo scusami cosa stiamo facendo? Non era colpa mia, Tizio me l'ha fatto fare. Cioè, ravvedersi, cioè avere un cambiamento di cuore, di atteggiamento, va contro natura, va contro la nostra cultura. Infatti c'è un cantante che poi, quando l'ho sentito, ormai si è fatto vecchio, se no penso è morto, non lo so, Frank Sinatra, lo conoscete? Una delle ultime canzoni suoi, diciamo, che è stato famoso, era dove lui canta I did it my way, qualcosa del genere. Cosa ha appena cantato? I did it my way. Io ho fatto la mia strada a modo mio. Cioè, in poche parole, io sono arrivato alla vecchiaia e non ho niente di cui pentirmi. Sono uomo io, ho vissuto. Gesù dice che per entrare nel regno dei cieli, tutta la nostra vita deve essere una vita di ravvedimento. Cioè, proprio il contrario. Proprio il netto contrario su come noi viviamo oggigiorno. Magari noi facciamo qualche sbaglio con qualcuno, scusami, e noi, l'altro dice, vabbè, non fa niente, non è successo niente. Questo non è ravvedersi, questo è sempre girare intorno al problema, perché va contro natura ravvedersi. Però Gesù dice, se tu vuoi entrare nel regno dei cieli, tu devi vivere una vita di ravvedimento. E questo vogliamo vedere un po' insieme. Infatti io voglio citare un paio di persone importanti nella cultura inglese. Un poeta, Byron, qualcuno conosce che ha studiato un po' di letteratura? Byron? Lui? No, Byron. Byron. Come lo dite in italiano? Ok, lui dice questo. Solo i deboli si ravvedono. Questo è l'approccio suo. Cosa ne pensate? Solo i deboli si ravvedono. Lui, insomma, questo è il pensiero suo. Invece Shakespeare, e penso che, come si dice in italiano? Shakespeare. Lui, e noi conosciamo tutti quanti Shakespeare, dice questo, ascolta in una delle sue cose, dice, ascolta, io voglio ravvedermi adesso. Perché se non lo faccio adesso, sarò troppo debole per farlo dopo. Wow, questo è meraviglioso. Posso leggere un'altra volta? Io voglio ravvedermi adesso, perché se non lo faccio adesso, sarò troppo debole per farlo dopo. Ah, finalmente un concetto biblico. Bravo Shakespeare. Cosa ha detto Shakespeare? Che per ravvederti devi essere uomo o una donna fatta con forza. Ravvedimento non è una cosa semplice,

0: è una cosa per deboli, anzi, evitare il ravvedimento è una cosa dei deboli. E tu guardi intorno a voi, tante persone, forse in famiglia, amici, persone deboli che non si ravvedono, perseverano, trovano scusanti, deboli. Una persona che si ravvede è uno che trova veramente una forza non indifferente. E dunque noi vogliamo vedere questo, in questa parabola, che vedremo insieme con il contesto, che il ravvedimento è la chiave di entrare nel regno di Dio. Infatti il ravvedimento è la chiave di tutto. E vedremo fra un momento una definizione, diciamo, biblica di cosa vuol dire ravvedimento. Gesù parla continuamente di ravvedimento e qui il contesto qual è? Ti ricordi? Noi abbiamo letto qui due episodi. Quali sono i due episodi? Uno in cui ci sono stati dei Galilei che i Romani cosa hanno fatto? Hanno preso queste persone, li hanno uccisi e hanno preso il loro sangue e hanno mescolato il loro sangue con i loro sacrifici. Voi sapete che il tempo di Gesù gli ebrei esercitavano i sacrifici, portavano animali che dovevano essere puri ad offrirli nel Tempio. I Romani, ovviamente per fare un grosso dispetto, hanno preso, li hanno uccisi, questi qua, mescolati con il sangue dei sacrifici. Cioè questa fu una cosa proprio atroce per gli ebrei. Cioè è una fine più brutta di questo, cioè è difficile pensarci. Allora, ovviamente, quando succede questo, la naturale reazione delle persone è: che brutta fine hanno fatto, chissà cosa avranno fatto di sbagliato. Chissà come avranno peccato loro perché Dio permette che avessero fatto una fine del genere. E Gesù cosa risponde? Gesù rispose: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, vi dico, ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che noi, se vogliamo entrare nel regno di Dio, se noi vogliamo vivere, se vogliamo trovare un senso, dobbiamo riconoscere delle cose molto importanti, che senza il ravvedimento noi non facciamo nessun passo avanti. Poi quelli morti della Siloe, c'era per esempio una torre a Siloe, a Gerusalemme, e è caduto un giorno e 18 persone che si trovavano sotto morirono. E anche lì gli ebrei, e come anche oggigiorno abbiamo la tendenza di fare la stessa cosa, quando qualcosa va storto si domanda: chissà cosa avrà fatto di sbagliato che Dio li abbia punito in questo modo. Gesù cosa risponde? Spazza via questo modo di pensare e dice invece: fate attenzione, perché se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè due volte dice la stessa cosa. Cioè dovete imparare che nella vostra vita, se voi non vi ravvedete, farete la stessa fine di queste persone qua. Infatti, la nostra reazione è di paragonarci. Quando va male, noi pensiamo: cosa abbiamo fatto? Succede qualcosa di brutto nella tua vita? Ti domandi: ma Dio, cosa ho fatto di sbagliato per far cadere questa cosa? Ti è mai capitato? Signore, cosa ho fatto? Bocciate gli esami. Vabbè, te lo posso dire io, non bisogna chiedere al Signore. Non hai studiato? Vabbè, succede cose su cui non hai nessun controllo e ti domandi: Signore, cosa ho fatto? Gesù cosa dice? Non è una questione tu cosa hai fatto per quell'episodio. È un problema generale che noi, come vedremo fra un momento, tutti noi già meritiamo di morire sotto la torre di Siloe. Allora non è cosa ha fatto quelli per meritarlo. La risposta di Gesù ti dice: voi dovete ravvedervi voi, perché tutti noi meritiamo di morire. Cioè un approccio totalmente diverso. Non è: ah, gli è successo a lui questo, un peccatore. Gesù dice: no, non è che lui è più peccatore di te. Se lui non è capitato ancora a te, è soltanto la grazia di Dio, ma se non vi ravvedete, anche a voi succederà questo. Ma quando ci succedono le cose buone, cosa facciamo di solito? Pensiamo, naturalmente, che abbiamo in qualche modo meritato qualcosa da Dio per aver ricevuto questo bene. E questo ne abbiamo parlato anche nel passato. Ma quello che voglio dire stasera, e cercherò di arrivare al succo del problema il più veloce possibile, è questo. Gesù dice che qualsiasi cosa nella nostra vita, se sia buono o cattivo che ci succede, Dio vuole che lo affrontiamo con un atteggiamento di ravvedimento. Tu dici, ma Rod, che stai dicendo? Non ho capito. Ci arriveremo. Però questa è l'affermazione. Qualsiasi sia l'esperienza della nostra vita, buono o cattivo che sia, noi dobbiamo affrontarlo con un atteggiamento e uno spirito di ravvedimento. Leggo Romani 2,4, ascolta questo. Paolo scrive, dice, oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? Avete seguito il versetto? Alcuni di voi l'avete seguito, alcuni no. Romani 2,4 dice questo. Quando le cose buone che ti succedono da Dio dovrebbe spingerci al ravvedimento. Allora fermiamoci un momento. Di solito quando si pensa di ravvedersi, quando hai fatto qualcosa di sbagliato, giusto? Vero? Cioè mi devo ravvedere quando faccio qualcosa di sbagliato. Invece Paolo dice, quando succede tutte queste cose buone, dovrebbe spingerti a ravvederti. Dici, ma se mi succedono le cose buone, perché mi devo ravvedere? Di che cosa mi devo ravvedere? Allora bisogna riconoscere e capire cosa vuol dire ravvedimento. Quando ci pensiamo nella Bibbia, la base del Vangelo, lo sappiamo tutti, è il ravvedimento. All'inizio, quando Giovanni fu messo in prigione, leggo Marco 1,14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Voi sapete questa, la base del Vangelo, no? Ravvedimento. Marco 6,12. Quando lui manda fuori i discepoli, dice, e partiti predicavano alla gente di ravvedersi. Nella prima predica, negli Atti degli Apostoli, dopo, quando lo Spirito Santo è sceso, sono usciti fuori e abbiamo il racconto della predicazione di Pietro. E lui spiega tutto queste cose che sono successe, che Gesù è morto, voi l'avete visto, lui è risorto dalla morte, voi l'avete visto, adesso è sceso in cielo, lo Spirito è venuto. E la gente, migliaia di persone, perché quel giorno si sono convertiti migliaia di persone, loro dicevano: cosa dobbiamo fare per entrare nel regno dei cieli? Cosa dobbiamo fare? Abbiamo peccato. Cosa dice Pietro? Ravvedetevi. Il ravvedimento è la porta dentro quale entriamo per tutte le benedizioni di Dio. Noi non riceveremo niente senza ravvedimento. Se sei triste, bisogna ravvederti. Allora seguimi bene. Se sei arrabbiato, dovresti ravvederti. Adesso ci arriveremo. Se sei felice, dovresti ravvederti. Ma che stai dicendo, Rod? Gesù con questa parabola dice: il ravvedimento ci deve accompagnare in tutte le cose della nostra vita. Tu dici, ma questo è irrazionale. Non è razionale, Rod. Stai dicendo una cosa troppo esagerata. Magari quando pecco mi ravvedo, ma la resta della vita, mica mi devo stare sempre a ravvedermi. Ma che razza di vita è? Forse perché noi non capisci cosa vuol dire ravvedimento, se dici questo. Se tu pensi ravvedimento significa semplicemente avere un senso di colpevolezza, no? Di essere dispiaciuto, allora certo, in tutte le cose della vita, come fai? Sei in mezzo a una festa, il 18° compleanno, e stai lì, oh, sono ravveduto. Buone auguri, grazie, lasciami davvero. Questo ravvedimento non è semplicemente essere dispiaciuto, è diverso.
1: Essere avveduto non vuol dire semplicemente,
0: come posso dire, io non valgo niente. Io non sono nessuno. Io non valgo.
1: Questo non è ravvedimento. Ravvedimento è diverso, è qualcosa che va oltre questo.
0: Perché se fosse questo, sarebbe proprio angosciante tutta la vita, in tutte le cose ravvedersi. Cosa vuol dire ravvedimento? Questo è il concetto di questa serie. Cosa vuol dire ravvedimento? Ravvedimento significa almeno due cose. Ravvedimento è quello che dice Gesù qua in questa spiegazione, poi arriviamo adesso alla parabola, è questo, essere d'accordo che anche noi meritiamo morire sotto la torre. Non essere ravveduto come stile di vita significa loro meritano. Essere ravvedimento dice davanti a Dio in tutte le cose che io faccio, Signore, anche io merito morire. Se io sto in vita non è per merito mio. Se io mangio e bevo e gioco e mi diverto non è per merito mio. Io, Signore, merito morire. Ravvedimento significa io sono d'accordo con il fatto che io sono colpevole. Io ammetto questo. Tutto quello che io ho non è perché me lo merito, ma è un atto della grazia di Dio. E allora, se mi spiego, se abbiamo questo atteggiamento, la prima cosa di essere d'accordo con Dio, che anche noi meritiamo morire, questo trasformerà completamente la tua vita. E sai una cosa, ti darà una gioia interiore meravigliosa, perché qualsiasi cosa che tu avrai dalla mano di Dio sarà ricevuto non come un diritto. Signore, tu mi devi questo, tu mi devi quello, e siamo sempre insoddisfatti. Sarà come un atteggiamento di ringraziamento e avrai una gioia e una pace che il mondo non ti può dare. Voglio fare un piccolo esempio. L'ho fatto in varie volte, non mi ricordo se l'ho fatto qui nel passato, però perché mi ha colpito molto. Sono stato in Africa, in Zimbabwe, non tanti anni fa. In Zimbabwe adesso attualmente la situazione è abbastanza tragica, anzi talmente tragico che la moneta dello Zimbabwe non vale più niente. Non ce l'ha più, cioè è stato tolto di mezzo. E ci sono molte persone che sono morte di fame, c'è l'AIDS, c'è un governo che veramente sta portando il paese, cioè già portato il paese a, diciamo, al disastro. Quando sono stato lì c'era un giovane credente, giovane africano, che aveva un lavoro, però perché aveva un lavoro c'erano degli altri che erano invidiosi di lui e l'hanno picchiato, me l'hanno picchiato di brutto, è rimasto paralizzato su un braccio, cioè si è seccato questo braccio destro e solo appeso così. E lui andava lo stesso a lavorare, ma doveva fare tutto con la mano sinistra. Infatti aveva un atteggiamento che mi stupiva, perché quando poi io sono per tornare in Europa, no? Io, l'europeo, cioè io, che in fronte a loro, io sono ricone. E lui mi è venuto a salutare. Io, cioè, quasi quasi mi aspettavo che lui mi veniva vicino a dire, Rod, preghi per me, tu sai quanto è difficile, sai, a me lavorare, mia famiglia. Aveva una moglie e due bellissimi bambini, ma proprio belli, proprio sistemati, puliti, ordinati, proprio una famiglia bella, bella famiglia. Giovane credente. Ma quando lui è venuto a me, mi ha proprio fatto venire lacrime agli occhi, perché lui mi è venuto vicino, mi ha salutato e disse, io pregherò il Signore per te, che il Signore ti possa benedire, da un buon viaggio di ritorno, che non cadi nelle difficoltà, che il Signore ti protegga là nella tua vita in Italia. Io dice, ma tu stai pregando per me? Tu? Ma nelle condizioni in cui ti trovi? E mi ha fatto riflettere che questa persona, questo caro fratello in Cristo, aveva capito delle cose che noi in Europa difficilmente capiamo. Che lui non pretendeva niente dal Signore. In qualche modo tutto quello che veniva dal Signore era un dono da Dio. Lui aveva mangiato, i suoi figli erano in buona salute. Del domani non aveva delle pretese. Se posso immaginare, poi io non posso leggere il suo cuore, però vivere in uno stato di continuo ravvedimento, non flagellarsi, sai,
1: No, non quel, no, quello non è ravvedimento, ma essere d'accordo con Dio. Dio, io non merito. Tutto quello che ho viene da te e io sono contento. Grazie a Dio. L'Apostolo Paolo, quando ci pensi, i discepoli, l'Apostolo Paolo e Sila, quando stavano in prigione, vi ricordate? Com'era la prigione là, ai tempi romani? Cioè, insomma, prego, comandate, c'è il letto, il televisore, c'è il bagno nell'angolo. Quando ci vuoi, chiamateci, anzi, volete anche la paga, ti facciamo lavorare. No, sappiamo che era un po' diverso la cosa. Come stavano? Signore, ma come mai? Noi ti siamo fedele e tu ci metti in queste condizioni. Non mi sembra che era proprio la loro reazione. Cosa facevano di notte? Cantavano a lode al Signore. Dopo è stato picchiato di giorno e buttato in prigione la sera, cadono, cioè stanno lì a cantare lode a Dio, ma sono buoni nel senso napoletano della parola. Cosa è successo? Secondo te? Secondo voi? Non avevano pretese, sapevano che non meritavano niente ed erano contenti di soffrire per il nome di Cristo. Dico bene o no? Quando tu soffri per il nome di Cristo, come reagisci? Signore, io non merito, comunque non merito. Infatti, quando succedono le cose negative nella nostra vita, molte volte noi andiamo in crisi, perché non stiamo vivendo una vita di ravvedimento. Quando le cose vanno bene, la prendiamo come se fosse in qualche modo merito nostro. Non abbiamo quel stile di vita, di ravvedersi, di dire, Signore, io non lo merito, ti ringrazio. E così, quando quelle cose buone ci vengono tolte, andiamo in crisi. Però se noi nella nostra vita, quando abbiamo le cose buone, li viviamo in uno spirito di ravvedimento, cioè, Signore, ti ringrazio, io non merito questo dono di Dio, quando Lui lo toglie, come reagirai? Signore, Tu hai dato, Tu hai tolto, sia benedetto il nome del Signore, perché non è una pretesa mia. Noi abbiamo parlato stamattina, no, della superbia. Queste sono tutte collegate, ovviamente, queste tematiche. Tu vuoi vivere una vita piena della gioia del Signore? Sì o no? Ma io cercherò la gioia nel mondo. Vabbè, povera te, povera te. Ma vuoi essere un credente con un muso lungo o un credente di successo? E allora bisogna imparare cosa vuol dire vivere una vita continua di ravvedimento, dove ringraziamo Dio per cose non meritate che abbiamo dalla sua mano. E quando li toglie, ravvediamo lo stesso. Signori, io non merito. Tu l'hai tolto, va bene pure così. Perché noi alla fine dobbiamo tutto a Dio. Allora, vediamo adesso. Abbiamo 20 minuti, giusto? La parabola, perché questo è tutto preparazione alla parabola poi. Cosa abbiamo letto qui a quella parabola? La parabola è semplice, è di un albero che non produce frutto, viene il padrone, dice buttalo giù, mettiamo qualche altra cosa perché non produce nessun frutto. E il giardiniere dice, ti prego, aspettiamo un poco, io ci lavoro ancora intorno e vediamo, passa un altro anno, lei è d'accordo, se non produce frutto allora battiamo, se no vediamo cosa possiamo fare. Di che cosa sta parlando? Sta dicendo semplicemente questo, chiaro? Cos'è l'albero? Noi. Chi è il giardiniere? Gesù. E qual è il frutto?
2: Il ravvedimento.
1: Il ravvedimento, brava, brava. Il frutto è il ravvedimento. È un po' come il figlio prodigo, che è un'altra parabola che conosciamo molto bene, forse la affronteremo, non sono ancora sicuro se lo faremo o meno, figlio prodigo, però... Quando lui decide di tornare suo padre, cosa avviene nel suo cuore? Il ravvedimento. È il frutto che Dio aspetta, ovviamente, dal figlio. È l'unico frutto che noi possiamo dare a Dio. Cioè, non possiamo offrirgli niente. Cioè, Signore, io, non so, farò delle buone opere per farti piacere. Ma Dio già ce l'ha detto, le nostre buone opere, davanti ai suoi occhi, sono panni sporchi. Cioè, che ce ne deve fare con le nostre buone opere? Non possono meritare niente. L'unico frutto
0: e della salvezza, nostro ravvedimento. Dire, Signore, io non merito. Sono d'accordo con te che io non sono degno. E io ricevo la tua grazia con gioia nel mio cuore. Non posso pretendere. Non ho i motivi di pretendere. Sarebbe arroganza, superbia pretendere.
1: E così noi ci domandiamo come possiamo poi dimostrare che noi viviamo una vita di ravvedimento. Come guardi nel tuo cuore, riflettici un momento. Tu stai vivendo una vita di ravvedimento. Questo frutto di ravvedimento che Dio vuole vedere nella vostra vita, che Dio ha dato ancora il tempo, come vuol dire, ancora un altro anno ti ha dato. Poi non parliamo di un anno, diciamo così, ma un spazio di tempo. Dio ti sta dando ancora, perché è un Dio pieno di misericordia. Forse non ha ancora visto il ravvedimento nella tua vita. Ed aspettiamo, aspettiamo, vediamo se ci sarà. Come puoi sapere se c'è il ravvedimento nella tua vita? Vabbè, come abbiamo parlato prima, l'umiltà è già una caratteristica, frutto dello spirito, poi alla fine, Signore, pazienza, longanimità, dolcezza, temperanza. Perché escono queste cose fuori da noi? Pazienza, longanimità, temperanza. Cioè questa cosa di autocontrollo, come mai abbiamo che lo spirito produce questo in noi? Questo non è il frutto nostro, ti ricordi? Questo è il frutto dello spirito, cioè l'opera, quelle che fa lui e noi, non noi. L'unico frutto che facciamo noi è... ravvedimento, l'unica cosa che possiamo fare, tutto il resto lo fa lo spirito in noi, dunque non ti gonfiare, Signore, io autocontrollo, no, quello è il frutto dello spirito, non il tuo è ravvedimento, continuo. Allora, io mi ricordo un tempo sentendo qualcuno parlare perché noi, onestamente, come abbiamo detto stamattina, siamo tutti un po' orgogliosi, anzi non un poco, e quando qualcuno ci viene vicino e ci critica, no? O ci vuole riprendere, di solito non lo prendiamo bene, è vero? Forse se qualcuno che ci vuole veramente bene lo sappiamo, allora siamo un po' più disposti ad accettare la critica, ma normalmente è difficile accettare la critica, perché siamo orgogliosi. Ma una persona che vive in uno spirito e frutto di ravvedimento, quando una persona viene a riprenderti, qual è la reazione tua? Quale dovrebbe essere? Quale sarà più naturale? Io mi ricordo un fratello che disse questo. Quando ho sentito qualcuno che mi critica, e forse mi dice le cose che non sono nemmeno vere, no? E questo ci fa proprio arrabbiare di brutto, no? Qualcuno fa girando una voce su di noi che non è nemmeno vero. Allora noi ci arrabbiamo, ma non è giusto, io non sono così, fallo sapere a tutti. Anzi, vado a acchiappare quello là lì. Vabbè. Calmiamoci, calmiamoci. Basta, controllati. Questo fratello disse questo. Quando sente queste cose, dice, senti, quello che tu mi hai detto, quello che tu mi hai criticato, non è niente in confronto delle mie sussurie davanti a Dio. Non è niente, anzi io ti posso aggiungere tante altre cose, anche se quello che tu hai detto non è giusto, non è una piccola, nemmeno una minima parte. Perché io sto vivendo una vita di ravvedimento. Io so che non sono degno. È solo per la grazia di Dio nella mia vita. Saresti capace di reagire così? Sarebbe bello se lo facessi di cuore, non tanto per fare. Sì, tu mi stai criticando. Ma sarebbe un buon esercizio di guardare nel tuo cuore. Tu mi hai criticato. Io valuterò quello che tu hai detto. Per considerare se c'è del vero nel mio cuore, perché noi dobbiamo riconoscere che il nostro cuore è ingannevole. Noi pensiamo di essere molto più bravi di quelli che siamo veramente. Cioè alla fine... una vita di ravvedimento che è diciamo il succo, l'unica cosa che il Signore pretende da noi. Il resto lo fa lui e noi, è di riconoscere. Ok, ci penso su questo. Grazie per avermelo detto. Ma anche se non è vero, te l'assicuro, che questa è una piccola parte della mia mancanza. quello che sto dicendo vi tocca? Cioè, sembra verace, veritiero, o sto farneticando? Perché non voglio così parlare tanto per parlare. Io so che è vero, ma voglio dire, vi è arrivato al cuore questa cosa. Per entrare nel regno di Dio bisogna avere il frutto di ravvedimento. Qualcuno dice, no, ma io ho accettato il Signore 20 anni fa, sai, sono chinato, ormai ho pianto, ero proprio ravveduto, 20 anni fa, grazie a Dio. E da allora? Ma io l'ho fatto. Non vale, non vale. Se l'hai fatto veramente 2, 3, 4, 5, 10 anni fa, se è vero, se è verace quello che hai fatto, significa che continuerà questo stile di ravvedimento, di svegliare la mattina e dire, Signore, grazie per questa giornata, io non sono degno. E più che si va avanti, e forse ho citato, non ricordo, qualche precedente volta, persone che camminano nella via del Signore, io conosco alcuni che arrivano alla vecchiaia, ma uomini santi, proprio nel senso biblico della parola, cioè pieni dell'amore di Dio. Tu gli parli, ti parlano, ma hanno un'umiltà che è sorprendente, che un giovane non ce l'ha, perché lui sa cosa vuol dire ravvedersi. Perché lui ha speso una vita davanti al Signore riconoscendo la sua inadeguatezza, il suo peccato. Però non è flagellandosi, lui è pieno di gioia perché sa che Dio lo ha redento, l'ha salvato e nonostante tutto lo sta portando avanti. Non è una persona che si giustifica. No, io qua, là, ma quando mai io? Sapete, se voi siete un po' preoccupati del vostro immagine su Facebook e volete che fate una bella presentazione, una bella foto, sai che tanti amici, insomma. Un esercizio, vedi come puoi vivere una vita di ravvedimento su Facebook. Se è possibile, boh. Pensateci voi. Non vuol dire che dovete raccontare tutte le cose vostre, insomma, no, questo non è il concetto di ravvedimento, ma di riconoscere che quella torre di Siloè doveva cadere anche sulla mia testa. E se non è caduto, è soltanto per la grazia di Dio. E quando ci cade in testa e riusciamo a sopravvivere, non andare in crisi. Perché Dio continuerà comunque a darmi la grazia di andare avanti e superare la prova. Perché io non merito. Dunque, questo albero meritava di essere tagliato. Giusto? Ma Gesù ti dà ancora tempo. E fin quando voi state in vita, c'è tempo. Però il tempo di ravvedimento non è mai, come abbiamo detto, qualcosa che si debba rimandare. Non dire, come posso dire, io ravvederò, cioè io avrò questo stile di vita di ravvedimento fra un anno. Giusto? Vabbè, tanto ormai c'ho altre cose. Allora, fra un anno, Signore, vengo da te e io comincerò a ravvedermi. Cioè mi ravvederò della mia vita, riconoscerò, ti seguirò e terrò la mia vita. Ma per il momento non ci sono. Non. Questa parabola per te è un avvertimento. Lascia, è pronto alla radice del tuo albero. È così. E noi non sappiamo quando sarà il momento che viene tagliato. Non solo che perdiamo la vita, ma Dio forse non ci parlerà più. Scusami, ma chi ti credi di essere che tu puoi comandare a Dio? Ok Dio, sono pronto a ravvedermi adesso. Ma guarda, è il Signore che ti stimola al ravvedimento. Se tu lo rifiuti una volta, due volte, tre volte, ma chi ti dice che Dio ti dà un'altra occasione? Gesù lo dice, oggi è il giorno della salvezza. Oggi, non domani. Bisogna vedere il frutto adesso. Di ravvedimento. Noi viviamo in un mondo dove milioni e milioni di persone che sanno il Vangelo, perché fondamentalmente non è complicato, giusto? Il ravvedimento non è complicato. Non è che c'è bisogno di capire tutta la Bibbia, fare una laurea in teologia a capire questo. lo comprendiamo istintivamente, ma milioni e milioni di persone vanno in inferno. In questo nostro mondo, amici vostri, che già si trovano perché non hanno voluto fare l'unica cosa che gli è richiesta, l'unica cosa, ravvedersi, essere d'accordo con Dio e dipendere da Lui, buttarsi ai piedi del Signore, il Signore, io dipenderò da te. E Gesù cosa dice? Chi sviene a me non sarà cacciato via. E quando Lui comincia un'opera in te, ti farà vivere una vita di ravvedimento che accompagnerà tutta la vostra vita. Adesso, se la tua vita non c'è stato molto questo frutto di ravvedimento, se nella tua vita cerchi sempre scusanti, no? Qualcuno ti dice, i parenti, il tuo fratello, sorella, ti riprende, i tuoi genitori, tu hai sempre giustificazioni, c'è la speranza in questo. Se tu cominci oggi a ravvederti, e se sono d'accordo, Signore, io non merito, io sono un peccatore, sono peccatrice, mi rivolgo a te, liberami tu, voglio dedicare la mia vita a te, Dio porterà in noi il frutto dello Spirito Santo, che è quello che porta ravvedimento, porta salvezza, porta a trasformarci e ci fa vivere con la pace e la gioia del Signore, che il mondo non se la so, cioè magari cerca di sognare, ma non ha idea, non ha idea. Voi avete l'occasione, siete giovani.

0: L'albero che non produce frutto, così semplice. E ci riconosciamo, Signore, che effettivamente molte volte nella nostra vita non produciamo quel frutto che è da te richiesto. L'unica cosa che possiamo fare è ravvederci, cioè essere d'accordo con te, Signore, di avere quell'umiltà, di chinare il capo, di dire, Signore, sì, io ho gestito a modo mio, ho fatto le cose come volevo io, ma io sono fallace, non ci arrivo, non ce la faccio più. Signore, vieni tu a governare la mia vita. Signore, noi che abbiamo già fatto questo, vogliamo ripeterlo tutti i giorni. Signore, non siamo degni, siamo fallaci, però ti ringrazio con la profondità del nostro cuore che tu hai agito nella tua grazia in Gesù Cristo sulla croce e per l'opera dello Spirito Santo farci, Signore, essere trasformati, di riempirci di doni, di regali, di vita. E io prego, Signore, che queste parole che sono Tue e che abbiamo letto possa avere il suo impatto nella nostra vita. In nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Eccomi qui, amici ed amiche. Pronti per iniziare un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto.

Il titolo della meditazione di oggi è «Solo l'ateo uccide in nome di Dio». Voglio leggere dalla Bibbia un famoso versetto che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, al verso 16. E dice così: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisce, ma ha vita eterna». Cari amici, c'è un motivo molto valido per cui ho letto questo verso che per molti è chiamato il Vangelo in miniatura. Ormai in Occidente siamo in guerra, e non solo in Occidente, logico. Questa parola spaventa, ma credo non sia più possibile dubitarne o usare eufemismi. Siamo dentro una guerra strana, amorfa, è difficile da decifrare, ma guerra è, e tale resta comunque. Quando si compiono attentati su civili contro un'intera civiltà, quando lo si fa a danno di cittadini inermi, in nome dell'odio puro e semplice, siamo nella logica amico-nemico e quindi si fa la guerra. Dopodiché le finalità e le giustificazioni, sia politiche, economiche o religiose, sono tutt'altro. Quello che sgomenta, oltre la vulnerabilità dell'Europa ormai democratica, è il fatto che quella che un tempo era l'albero della cuccagna per il mondo intero, oggi sia diventata lo spauracchio dell'odio, quasi a voler, da parte di chi attacca, quasi a voler reclamare del terreno perduto, magari secoli fa, a causa di altri atei che ammazzavano e distruggevano in nome di un Dio strano. Sapete, amici, il famoso concetto biblico che è divenuto ormai luogo comune, che recita «quello che semini raccogli», sembra quanto mai applicabile oggi, anche se, come dicevo, sono passati almeno 8 secoli dalle prime invasioni degli atei verso l'Oriente. E oggi la cosa strana e subdola è che a scatenare questa guerra, paradossalmente, è stato l'Occidente, con la sua stupida pretesa di portare la democrazia in territori che non sanno nemmeno cosa fosse. Il paradosso è proprio quello di aver voluto liberare quelle popolazioni dalla tirannia, ma in effetti hanno tolto il coperchio di un vespaio gigantesco. Ma a proposito, Dio cosa c'entra in tutta questa conclamata stupidità umana? Il Dio della Bibbia, che per salvare le sue creature manda sulla croce il suo unico figlio, come abbiamo letto nel verso di oggi, che sarebbe Gesù appunto, a morire come il peggiore dei terroristi. Come può questo Dio volere il massacro tra coloro che vorrebbe salvare? Nel corso dei secoli, quante aberrazioni sono state compiute dalle religioni in nome di dii inesistenti. E anche oggi la famosa frase che udiamo in televisione dai
terroristi o dai kamikaze, tante volte Allah Akbar, cioè Dio è il più grande, a quale Dio fa riferimento? Me lo sono chiesto io tante volte. Certamente la risposta a questa domanda è che si rivolgono a un Dio che non esiste. O meglio, il loro Dio è l'odio, la sete di sangue di innocenti. Come lo è stato nel passato, come accennavo prima, la stessa sete di sangue hanno portato tanti altri adei verso l'Oriente, camuffandosi da scudi crociati, camuffandosi da cristiani. Bergoglio disse: la religione autentica è fonte di pace e non di violenza. Ma quanto mai è stato così? Quanto mai le religioni sono state fonte di pace e non di violenza? No, miei cari, religione, già la religione in se stesso è sinonimo di separazione, è sinonimo di regole, di norme da osservare, di precetti vari che non vanno bene per tutti perché sono intrise di tradizioni popolari. Sapete, amici, il Signore Gesù Cristo non è venuto a fondare una religione con delle regole, con dei dogmi vari, poiché ce ne erano e ce ne sono già tante. Ma il Signore Gesù è venuto a dare gioia, felicità, a dare pace e soprattutto è venuto a dare la salvezza dalla condanna eterna a causa del peccato. Perciò, amici, essere cristiani non dovrebbe essere sinonimo di appartenenza alla religione, ma seguaci di chi ha dato la sua vita per la propria redenzione. Bene, amici, la puntata odierna termina qui. Non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, dandovi appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi vedremo la conclusione di un altro capitolo, capitolo 17, sempre Vangelo secondo Luca, versetti 20 al 37. Un giorno i farisei chiesero a Gesù: quando comincerà il regno di Dio? Gesù rispose: il regno di Dio non si avverte da segni visibili. Non si potrà dire: eccolo qui da questa parte o eccolo là. Il regno di Dio è già in mezzo a voi. Più tardi Gesù riprese l'argomento con i suoi discepoli: verrà il tempo in cui voi desidererete con tutte le vostre forze la mia presenza, anche per un giorno soltanto, ma io non sarò più qui. Diranno che sono ritornato: eccolo qui, eccolo là, diranno. Ma voi non credeteci e non mettetevi alla mia ricerca, perché quando tornerò lo saprete senza ombra di dubbio. Il mio ritorno balzerà agli occhi come il lampo che balena da un punto all'altro del cielo. Prima però dovrò soffrire molto ed essere respinto dagli uomini di questa generazione. Quando tornerò, il mondo sarà indifferente alle cose di Dio, proprio come lo era la gente ai tempi di Noè. Mangiavano, bevevano e facevano l'amore. Tutto procedeva come sempre, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Allora venne il diluvio che li spazzò via tutti. Quando tornerò, il mondo sarà come ai tempi di Lot. La gente si occupava degli affari quotidiani, mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava alberi, costruiva case, fino al mattino in cui Lot lasciò Sodoma. Allora dal cielo Dio fece piovere fuoco e lava e li distrusse tutti. Proprio così tutto procederà normalmente fino al momento del mio ritorno. Allora quelli che quel giorno saranno fuori casa non dovranno ritornare per fare i bagagli, e chi sarà nei campi non dovrà rientrare in città. Ricordatevi come finì la moglie di Lot. Chi cercherà di salvare ad ogni costo la propria vita la perderà, chi invece darà la propria vita la salverà. Quella notte, quando tornerò, due uomini dormiranno nella stessa stanza. Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due donne saranno occupate insieme nei lavori di casa. Una sarà presa e l'altra lasciata. E due uomini lavoreranno fianco a fianco nei campi. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Allora i discepoli gli chiesero: Signore, ma dove saranno presi? Gesù rispose: dove c'è un cadavere, là si riuniscono gli avvoltoi. Oh ragazzi, questo è un passaggio tosto. Molti studiosi della Bibbia nel corso degli anni hanno discusso diverse interpretazioni su ciò che Gesù intendesse esattamente. E invece di cercare di capirlo oggi, vediamo cosa possiamo estrarre direttamente dal testo. A Gesù viene prima chiesto dai farisei quando il regno sarebbe arrivato. E questo perché stavano cercando un messia politico o un re che li salvasse dai romani. Molto spesso Gesù parlava del suo regno e qui dice che è dentro di noi. La parola greca può essere tradotta come dentro o tra. Quindi un modo di vedere è che il regno è in te, perché egli risiede e regna nel tuo cuore. O molto più probabilmente, Gesù come re era tra loro, e quindi dov'è presente il re c'è anche il regno. Poi Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice loro che saranno tentati di cercare il regno anche in un modo fisico, ma egli dice loro di non cercarlo. Quando il regno verrà nella sua pienezza, tutti lo sapranno. Nessuno dovrà dirti che Gesù è tornato. Il regno verrà in un momento inaspettato. La vita continuerà come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, festeggiando, proprio come quando venne il giudizio con il diluvio ai tempi di Noè, o la distruzione di Sodoma e Gomorra ai tempi di Lot. Dio avvertì Noè e Lot del giudizio imminente e ci ha avvertito del suo giudizio finale. Come le persone non erano pronte in quei due eventi passati, non saranno pronte per il ritorno di Gesù.
Dovremmo sempre essere pronti, anche se non sappiamo quando accadrà. Un punto interessante che possiamo apprendere dagli ultimi versetti è che ogni persona è responsabile per la propria salvezza. Nota che ci sono due nel letto, e sono uno è preso. E questo è probabilmente un contesto di famiglia. Poi abbiamo due donne che lavorano nel campo, probabilmente amiche. Hai mai pensato, oh, sono un cristiano perché la mia famiglia lo è? O ho così tanti amici cristiani, sicuramente sono in buoni rapporti con Dio. Ragazzi, la salvezza non è vicaria, non è trasferita per linea genealogica né per sinergia con gli amici. Devi essere tu quello che viene al pentimento e chiede perdono. Riflessione. Il suo regno è ora e non ancora. Ora perché egli è venuto e risiede in noi, non ancora perché la pienezza di esso sarà manifestata al suo ritorno. Padre, non conosciamo il tempo del tuo ritorno, però ci chiedi sempre di essere pronti a qualsiasi situazione. E noi aspettiamo gioiosamente il tuo ritorno, perché sarà un tempo bellissimo. Grazie, Padre. Amen. Carissimi, sarà un tempo gioioso il suo ritorno. Niente più ingiustizie, guerre, dolore. Wow, non vedo l'ora. Ciao, a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vangelo di Matteo, capitolo 27, 55, 66. Il titolo che diamo a questo brano è Il seppellimento di Gesù. Ripeto, Matteo 27, da 55 a 66. Ora, quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano seguitato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, avvenne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavare nella roccia. E dopo aver rotolata una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: Dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo: È risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: Avete una guardia? Andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Qui vediamo che la vittima, cioè Gesù, era stata immolata per i nostri peccati. Il Signore, l'ultima cosa che disse sulla croce fu: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Espirò. Qua possiamo dire, immaginare con la nostra fantasia un po' come era quel pomeriggio, quando il sole si è oscurato per 3 ore. Possiamo immaginare che un silenzio tombale era sceso su tutta quella collina, tutto taceva. Tutti i presenti alla crocifissione avranno preso la via del ritorno. Le ombre della sera scendevano su 3 croci solitarie. Solo alcune donne ai piedi della croce di Gesù rimasero sino alla fine, nell'attesa che il corpo del Signore fosse tolto dalla croce e deposto nel sepolcro. Quelle donne che avevano servito il Signore in vita. Chi erano queste donne che avevano servito il Signore in vita e che volevano servirlo e che hanno dimostrato il suo amore anche nella morte? C'è un passo nell'Evangelo di Luca, capitolo 8, dove vengono menzionate queste donne che servirono il Signore mentre era in vita. In Luca, capitolo 8, versetto 2, dice che con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano uscite 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Queste donne erano persone devote, persone che praticavano, possiamo dire, la diaconia, cioè il servizio a questi discepoli e soprattutto a Gesù. Donne che avevano dimostrato sino alla fine veramente quest'amore che avevano per il Signore. E non si sono stancate del Signore, ma sino alla fine sono andati persino al sepolcro. Ma qui vediamo una cosa: che Dio si prende cura del corpo di suo figlio. E qui vediamo in questo brano che si adempiono delle profezie.
delle profezie che furono scritte 1000 anni prima per mano di Davide. Cosa dice il Salmo 34? Si adempie una profezia. Il Salmo 34, versetto 19 e 20, dice così: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Il salmista Davide scrisse questo riguardo al corpo di Gesù quando pendeva dalla croce. In Giovanni viene detto quello che proprio è successo. In Giovanni capitolo 19, da 31 a 33, dice così: allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione, e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che erano crocifissi con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Qui si adempie alla lettera la profezia che nessun osso doveva essere rotto. Dio veglia sul suo figliolo e che le profezie alla lettera si adempiano. E un'altra importantissima profezia si adempie nel seppellimento di Gesù. Prima del calare del sole, il corpo del Signore fu deposto nella tomba di un ricco, secondo la profezia che leggiamo in Isaia. In Isaia capitolo 53, versetto 9, dice così: gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né v'era stata frode nella sua bocca. Questa è un'altra profezia, che Dio ha preparato tutto in un modo meraviglioso e perfetto. Ebbene, chi sono stati gli autori del seppellimento di Gesù? Chi sono stati gli autori? Noi abbiamo visto che gli undici discepoli erano andati via, erano fuggiti quando Gesù era nel Getsemani, e lì il Signore fu preso da quella turba di persone e i discepoli sono fuggiti e poi non ci sono fatti più vedere. Tutto il percorso che il Signore fece dal Getsemani fino al pretorio fu Pietro che per un certo tempo l'ha seguito, e poi vediamo che l'ha rinnegato, no? L'ha rinnegato. Però dal pretorio sino al Golgota non c'è stato nessuno che ha accompagnato Gesù. Ebbene, Dio, nonostante i discepoli di Gesù sono stati presi dal timore, dalla paura, si sono rinchiusi nelle loro case perché avevano paura dei giudei, Dio ha suscitato due personaggi che sono stati nell'ombra durante la vita di Gesù, perché avevano un certo timore. E lo leggiamo perché avevano timore. Chi erano questi due personaggi, questi due eminenti discepoli? Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Nicodemo era quel famoso personaggio che è andato di notte da Gesù per avere un dialogo, per un colloquio, perché aveva delle domande Nicodemo da fare a Gesù. E infatti voglio leggere due passi dove vengono menzionati questi due personaggi. Prima lo voglio leggere in Luca capitolo 23, versetto 50 in poi, dove dice: ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
e trattolo giù di croce, lo involse in un panno lino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Ancora poi in Giovanni, capitolo 19, viene menzionato l'altro personaggio. Ripeto, il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, dal versetto 38 a 40. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannellini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Bene, qui questi due personaggi che facevano parte del Sinedrio, vediamo che erano persone timorose, avevano timore perché facevano parte di una casta importante, persone onorevoli, persone conosciute, persone influenti. Che cosa era il Sinedrio? Il Sinedrio è l'organo giuridico della nazione ebraica. Vediamo che Pilato si era informato che Gesù era morto e quindi permise che Giuseppe togliesse il corpo di Gesù dalla croce. E possiamo immaginare questi due uomini con quelle poche donne scendere il corpo di Gesù dalla croce, togliere la corona di spine, togliere i chiodi dalle mani e dai piedi e avvolgere Gesù in questi panni di lino candidi, puliti, e portare il corpo di Gesù alla tomba. E qui vediamo che Giuseppe mette a disposizione la sua tomba. E Nicodemo, lui cosa porta da parte sua? Cosa porta? 100 libbre di aromi, di profumi. Sono 50 chili. Quindi questi due uomini, prima timorosi, paurosi, diventano arditi e coraggiosi, senza tenere conto cosa avrebbero detto i loro colleghi. Ma il loro amore, che non avevano espresso in vita a Gesù, l'hanno espresso nella sua morte. Questi uomini eminenti. E qui dice che la tomba era nuova. La tomba era scavata nella roccia. Era una tomba regale. Come oggi tante persone si fanno le tombe che sembrano monumenti, non sotto la terra. Era privilegio di pochi, dei ricchi, di avere una tomba scavata nella roccia, perché le persone comuni venivano buttate nelle fosse, ma avere una tomba scavata nella roccia era tomba di un re. Ebbene, Gesù fu seppellito in una tomba nuova. E dice dove ancora nessuno era stato posto. Perché è importante sapere che nessuno era stato prima di Gesù posto in quella tomba? E possiamo dire che l'ha inaugurata Gesù. Cioè Dio ha onorato suo figlio nella tomba e si è servito di un uomo ricco che era Giuseppe d'Arimatea. E c'è una bella riflessione, perché dice che questa tomba era posta in un giardino, la Bibbia chiama anche orto,
E fa pensare, il primo Adamo peccò e morì e portò la morte nel giardino d'Eden. L'ultimo Adamo, Gesù Cristo, fu seppellito in un giardino e invece ha riportato la vita. Sapete, il calendario ebraico non inizia a gennaio, ma inizia nel mese di marzo e aprile. Cioè vuol dire il primo mese dell'anno inizia in primavera, in cui Gesù è risuscitato. E la primavera è la prima stagione. Gesù è risuscitato nella prima stagione. Gesù è risuscitato nel primo mese dell'anno, che ricorreva il mese di Abib, quando Israele è uscito dal paese d'Egitto, che fu celebrata la prima Pasqua, quando Israele uscì dal paese d'Egitto. E Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. Quindi vediamo che con la risurrezione sbocciava la nuova vita, la vita eterna. È bellissimo quello che dice qui l'apostolo Paolo a Timoteo. Sono parole meravigliose. Nella seconda lettera di Timoteo Paolo scrive, che fu la sua ultima lettera, una lettera di commiato, una lettera paterna, una lettera piena di affetto, di amore, perché Paolo era consapevole che la sua dipartenza da questa terra era molto vicina. E lui, come un padre, scrive queste stupende parole a Timoteo. In 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 8, dice così: ricordati di Gesù Cristo, risorto d'infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo. Cioè, in questo vediamo che Paolo voleva incoraggiare a Timoteo che Gesù era il re di Israele e che avrebbe istituito il suo regno sulla terra. Ma non solo questo, ma dice ancora qualcosa di più. Sempre in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 10, 2 Timoteo 1 10 dice: il quale, cioè Cristo, ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Gesù non solo istituirà il suo regno sulla terra per 1000 anni, ma con la sua morte e con la sua risurrezione lui ha prodotto in luce la vita eterna e l'immortalità. Quindi la risurrezione di Cristo è una cosa straordinaria, una cosa meravigliosa. Gesù è morto e purtroppo ci sono delle sette che dicono che Gesù non è morto veramente, è stata la sua una morte apparente, ma Gesù è morto veramente. E voglio menzionare sei punti che dimostrano che Gesù è veramente morto. Primo, vediamo che i soldati fiaccarono le gambe ai due ladroni crocifissi con Gesù, perché non erano morti, ma al Signore non fiaccarono le gambe ai due ladroni perché già era morto. Infatti voglio rileggere il versetto che dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuta Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Secondo, i nemici di Gesù si sono ricordati delle parole che Gesù aveva detto mentre era in vita. Era arrivata alle loro orecchie che Gesù aveva detto: il terzo giorno io risusciterò. E questo è stato come una pulce che loro avevano. Allora, cosa hanno fatto? Voglio rileggere quello che abbiamo letto poc'anzi.
Qui sono i nemici del Signore che vanno da Pilato e dicono queste parole: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al 3° giorno, che talora i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. E poi sappiamo che veramente Gesù è morto, perché loro hanno messo lì un sigillo, una pietra e persino una guardia. Quindi Gesù è stato 3 giorni lì. Terzo punto, le scritture confermano che Gesù è morto veramente. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Prima Corinzi 15, versetto 3 dice: poiché io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il 3° giorno secondo le scritture. E dice in Romani capitolo 4 versetto 24 Paolo, l'apostolo Paolo: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quarto punto, il Signore lo predisse. E voglio leggere solo un versetto. Capitolo 16 di Matteo, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il 3° giorno. Quinto punto, gli apostoli predicarono la sua morte e risurrezione. L'apostolo Pietro, nel giorno di Pentecoste, disse: quest'uomo, cioè Gesù, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto. Sesto punto, la tomba vuota. È stato rapito? È stato rubato? No! Che cosa avviene lì alla tomba? Quando vengono quelle donne, degli angeli sono comparsi e hanno detto queste testuali parole. In Luca capitolo 24, versetto 4 e 6 dice così: e avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro 2 uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Quindi qui notiamo almeno 6 punti come è vero che Gesù è morto e risuscitato. Vana sarebbe la nostra fede se non fosse morto e risuscitato. Vediamo che la tomba è un luogo di incontro. La tomba fu il luogo dove i seguaci di Gesù iniziano a proclamare la sua risurrezione. Vediamo che Gesù fu deposto nella tomba, però le donne poi tornarono a casa. Poi spuntato il giorno del sabato e non potevano andare di giorno di sabato. Non potevano. Perché? Perché non potevano andare il giorno di sabato? Perché loro erano legate all'osservanza della legge del sabato, che non permetteva alle persone di superare gli 800 metri.
Per cui loro di buon mattino, allo spuntare dell'alba, queste donne sono andate alla tomba con dei profumi, perché volevano ungere ancora il corpo del Signore. Però sono andate preoccupate: chi ci sposterà la pietra? Come faremo a spostare quel masso così grande proprio davanti all'uscio della tomba? Ma quando hanno visto che la pietra era spostata, che l'uscio era aperto, che degli angeli, questi due uomini con vesti splendenti, gli hanno detto: perché cercate il vivente fra i morti? Questa è stata la più grande e straordinaria notizia, e sono andate a portare la buona novella ai discepoli. Ebbene, quel Gesù di cui fu oggetto di gioia ed allegrezza, che anche per noi è motivo di gioia, perché sappiamo che Gesù è vivente e Lui è anche presente. Gesù è qui in mezzo a noi. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi lo vogliamo adorare, il Signore, con tutto il nostro cuore, perché Lui è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, e Lui abbiamo la vita eterna, la salvezza dell'anima, il perdono dei peccati, è tutto grazie a Lui. E abbiamo anche la promessa che Lui ritornerà e ci porterà in cielo. Siamo più che sicuri, perché Lui l'ha detto e Lui è fedele alle sue promesse. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Abbiamo ascoltato un brano di musica cristiana, Gloria, ed è sicuramente uno dei brani che passano qui su RVS perché ci teniamo tanto a nutrire il cuore ma anche lo spirito, e lo facciamo anche attraverso le nostre interviste, attraverso i racconti di esperienze vissute dai nostri protagonisti, dai nostri ospiti. E con noi, come avevo già annunciato nell'anteprima, Claudia Liotta. Benvenuta Claudia.
2: Grazie, sono molto contenta di essere di nuovo lì con voi.
1: Ecco, arrivi in Sicilia anche se tu ti trovi in Umbria, giusto?
2: Sì, le ferie le ho finite, sono tornata, però scenderò nei prossimi mesi, c'ho dei compleanni, delle cose, perché il mio cuore è sempre lì, sempre in Sicilia.
1: Qui da Messina all'Umbria, sempre con la musica dentro, ma anche sempre sì, con la fede che ti accompagna. La volta scorsa certo, abbiamo parlato del fatto che tu hai dedicato una sezione del tuo libro di poesie alla, diciamo, alla tua fede, alla spiritualità, quanto la spiritualità sia importante nella tua vita. E ricordo che una delle battute che tu dicevi durante il corso di quell'intervista, quando tu hai parlato della tua conversione, hai affermato che veramente il Signore ha fatto una grande opera nella tua vita, e hai voluto ribadire che non importa da dove parti, perché ognuno possiamo partire anche da, non lo so, proprio dal basso, quindi veramente possiamo partire dal punto più basso della nostra vita, quindi non ha importanza da dove parti, ma sapere che c'è una parti con lui, quindi che c'è una ripartenza, questo è molto importante, e che c'è un percorso, e in questo percorso è possibile vedere come ciò che eri comunque in qualche maniera ti aiuterà anche in quello che sarai, quindi non bisogna buttare ciò che è stato. Allora ti volevo chiedere, in questa tua ripartenza, perché tu hai detto che Dio ha fatto veramente tanto per te.
2: Sì, allora guarda, come dicevi tu, non ha importanza da dove si parte, perché il Signore è capace di fare cose straordinarie. Cioè, si può essere anche in una condizione di grande svantaggio, come io partivo da una famiglia terribile, con dei genitori disturbati, con una situazione veramente che avrebbe portato qualsiasi persona verso la devianza, verso problematiche serie, eccetera. Ma l'incontro con il Signore, a parte il fatto che io ho sempre creduto, anche
1: a che età, Claudia, a che età tu hai avuto questo incontro col Signore?
2: Allora, l'incontro col Signore l'ho avuto più o meno verso i 19 anni circa, e per cui ho cominciato a frequentare la chiesa avventista, ascoltavo la scuola del sabato, e poi ho sentito il desiderio di...
1: E spieghiamo un po' che cos'è la scuola del sabato, quindi il sabato mattina, che è il giorno del riposo, il giorno dell'incontro, il giorno dell'assemblea, c'è una parte, diciamo, iniziale in cui in gruppi si studia la Bibbia su un argomento, su un tema che in genere ci accompagna per tutto un trimestre. Questo ci permette di ascoltare anche gli altri e poter condividere.
2: Esatto, e quindi io ho ascoltato un po' di queste riflessioni, e poi mi ricordo che per il mio compleanno ho chiesto una Bibbia in regalo. Mi è stata regalata questa Bibbia dalla famiglia Bernava, e poi praticamente quell'estate io da sola leggevo e riflettevo, permesso che dentro di me ho sempre sentito questo bisogno del Signore. Quindi anche dopo che ho lasciato la Chiesa Cattolica verso i 15 anni, riaffioravano in me queste esigenze, comunque sentivo questa questa frattura fra il mondo spirituale e il mondo reale, diciamo. E le prime poesie che ho scritto riguardavano un po' anche questo sentimento di bisogno di qualcosa di diverso. Per cui, insomma, poi ho chiesto gli studi biblici e mi sono battezzata, che avevo 20 anni praticamente. E di lì è iniziato tutto un percorso dentro la Chiesa che mi ha gradualmente aiutato a superare tante difficoltà mie, anche a livello di comunicazione relazionale, eccetera eccetera. A me sempre fa piacere sempre ricordare un aneddoto, un episodio, se posso, se ho il tempo, veloce. Allora, diversi anni fa io ho ottenuto personalmente un corso di formazione per ADRA a Valle Grande, di comunicazione.
1: ADRA è l'agenzia diciamo umanitaria della Chiesa Adventista, sì, a livello internazionale.
2: Esatto. Mi chiamo Franca Zucca, io in quel tempo appunto lavoravo all'interno della Chiesa e faccio questo corso di comunicazione a Valle Grande per tante persone che lavoravano appunto per ADRA. E tutti mi dicevano: oh, ma come parli bene, ma come sei brava? E io gli faccio: guardate che io non ero così. E dico: c'è qualcuno in questa stanza che si ricorda come ero io quando sono entrata in chiesa? Alza la mano il grande, quel tesoro che è stato Daniele Bastari, mm-hmm. mi fa: io mi ricordo di te. E mi dice una cosa che qualcuno potrebbe pensare offesa, invece per me è stato un complimento. Mi ha detto, e lo dico in dialetto: tu eri nuddu miscata punnenti, cioè tu eri niente, tu eri una persona invisibile. Per dire quello che ero quando sono entrata nella chiesa e l'opera straordinaria che ha fatto il Signore in me, mettendo a frutto e tirando fuori talenti. La musica già c'era, per carità, però a livello proprio di equilibrio personale, tante cose. Quindi questo è giusto un aneddoto per dire veramente quanto il Signore è potente se ci mettiamo nelle sue mani. E poi tutto un percorso di graduale guarigione, di cadute, di anche perché poi i percorsi nella vita sono tanti, no? Per cui
1: quindi tu avevi anche rispetto a quella che era la tua famiglia, sì, che era una famiglia disfunzionale, come ce ne sono tantissime, perché comunque ogni sì, genitore poi viene da una storia dei propri genitori, sì, quindi si tramanda, mm-hmm. Quindi sicuramente avevi anche delle ferite, delle domande senza risposta, e quindi il Signore è riuscito a lenire quelle ferite, a colmare quei vuoti, ma questo spesso Dio lo fa attraverso altri uomini, altre donne. Quindi tu hai incontrato all'interno della Chiesa Adventista delle persone che ti hanno aiutato ad amarti e a farti conoscere, sì, meglio questo Gesù, il maestro, l'amico, sì, il re.
2: Sì, sì, sì, che poi appunto la presenza di Dio e comunque il lavoro di Dio non si ferma perché noi abbiamo costantemente bisogno di crescere, di capire, di conoscere noi stessi, di capire dove stiamo andando, cosa vuole il Signore da noi e quali sono i nostri punti deboli, perché Lui ci aiuta proprio a superare e a prendere coscienza di quali sono le nostre fragilità.
1: Questo credo che sia la parte più importante, avere la consapevolezza, perché a volte non ci rendiamo conto, quindi il Signore ci aiuta a guardarci dentro e quindi a capire quali sono quei punti o comunque quegli angoli del nostro carattere, della nostra vita, che devono essere guardate più da vicino e messe proprio nelle mani del Signore. Ed è interessante vedere come nella scrittura, quando si presentano uomini e donne, ci sono uomini di grande fede, però vediamo che ognuno di loro aveva comunque un qualche punto debole. Questo significa che quando andiamo al Signore la guarigione non è istantanea e completa, a mano con la consapevolezza andiamo a scardinare alcune parti, però qualcuno ancora resta e su quello il Signore ci aiuta a lavorare nel corso della nostra vita. Quindi andiamo a Lui così come siamo, non importa da dove siamo partiti, ma andiamo perché per noi ci può essere sempre un nuovo giorno. Ci ascoltiamo Angelo Maugeri con questo brano del 2013, quindi è passato un bel po' di tempo. Dammi un nuovo giorno, questo è quello che lui dirà nel ritornello. Un nuovo giorno, dammi un nuovo giorno. Angelo Maugeri, ricordo che fossi tu un giorno a mandarmi una mail in cui mi dicevi: sai, ho ascoltato questo cantautore cristiano, è carino, ascoltalo. E così io lo ascoltai e poi da lì nacque questo mio interesse per la musica cristiana italiana, quindi Angelo Maugeri, quindi poi abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto dei concerti, ho presentato due dei suoi concerti qui in Sicilia e quindi ho potuto apprezzare come anche in Italia ci sono degli artisti che credono molto al valore dell'adorazione, della lode, ma soprattutto cerco di farlo in maniera anche professionale, quindi non improvvisata, attraverso lo studio, attraverso tutta una serie di step. E ricordo che tu, quando lavoravi all'interno della Chiesa Adventista, ti occupavi della musica e facevi anche degli incontri proprio di formazione. Che cos'è la musica? anche che cos'è l'adorazione, che cos'è la lode. E ricordo di aver imparato tanto da te, Claudia, perché hai risvegliato, comunque hai forse fatto nascere in me un maggiore interesse per la musica cristiana, per come cosa significa adorare attraverso il canto e la musica. Sì.
2: Ma sì, perché allora io penso che un canale a livello sia cognitivo che emozionale, che può fare tanto, può dare tanto, ci può mettere davvero in connessione e in preghiera con il Signore. E io mi ricordo che c'è stato un anno molto difficile per me nel 2010-11 a livello lavorativo, avevo appena finito di lavorare per la Chiesa. E io facevo dei viaggi per andare a scuola e l'andata me la facevo sempre ascoltando canti cristiani che avevo selezionato, me la facevo piangendo tutto il tempo, al ritorno ero più serena perché attraverso quei canti io comunque sentivo la presenza del Signore. Spostando questa cosa all'interno della Chiesa, io penso che non finirò mai di dire quanto è importante capire che la musica in Chiesa è preghiera allo stato puro e deve essere trattata come tale. Non è riempitivo, non è dai cantiamo, è qualcosa di veramente importante che prepara il cuore, che nutre il cuore, se fatta bene. Come dicevi tu, bisogna studiare, non bisogna improvvisare, non bisogna andare lì davanti e dire «Ah, ma io oggi voglio fare un canto». Queste cose qua che purtroppo ancora ci sono. Perché in quel momento io sto elevando il mio cuore al Signore, lo devo fare nel modo giusto e con testi e musiche che mi aiutano a mettermi in comunione con Lui. E io non voglio parlare di generi musicali, altre cose, anche se alcuni non sono sicuramente adatti, però sono dell'avviso che bisogna parlare una lingua musicale che sia coerente con la nostra sensibilità di fede e che mi dia veramente una crescita, ok? Io appunto facendo questi seminari puntavo sempre il dito sul cos'è lodare, cos'è adorare, come lo posso fare, e mettevo sempre dei brani musicali per far capire cosa diceva il brano, ma soprattutto in che modo quel brano davvero nutriva la spiritualità del credente. Perché appunto non bisogna mai sottovalutare queste cose. Capisco che così è un po' un discorso un po' superficiale, ma in realtà è davvero qualcosa di fondamentale.
1: È importante capire il ruolo della musica, leggendo la Bibbia e sapendo che abbiamo un libro, il più lungo della Bibbia, i Salmi, che è dedicato al canto, alla preghiera, ci rendiamo conto che Dio dava un'importanza elevata, soprattutto perché Dio sapeva che attraverso la musica noi possiamo avvicinarci a Lui. Quindi la musica può avvicinarci, sì, come potrebbe anche allontanarci a seconda del tipo di musica, certo, che scegliamo. Certo. Davide aveva creato, certo, un'orchestra, aveva creato un coro per dire quanto la musica fosse, sì, importante per l'adorazione. Allora ricordiamoci di queste cose, soprattutto io ho imparato anche che possiamo pregare nel nostro intimo attraverso la musica, cioè possiamo anche cantare al Signore con le nostre parole, con i nostri modi, quando siamo in preghiera da soli, possiamo anche attraverso musiche che ci inventiamo noi, no? Portare quella preghiera non solo col parlato ma anche con la musica. È un'esperienza particolare, io ho provato, perché non è usuale. Quello che volevo dire, se ho cercato di dirglielo attraverso qualcosa di musicato, quindi mi sono inventata in quel momento, ed è qualcosa di diverso, cioè dirlo così o dirlo invece facendo, ecco, producendo una musica con le nostre corde vocali, quindi abbiamo anche il nostro strumento incorporato, sì, dà qualcosa di diverso, cioè ti permette di vivere quel momento spirituale in maniera diversa. Quindi grazie Claudia per quello che hai realizzato negli anni, quello che ancora farai e quello che hai fatto per diverse persone, per diversi giovani delle varie comunità avventiste in cui ti sei trovata a poter portare quello che era la tua passione ma anche la tua professionalità.
2: È stata un'esperienza molto bella, anche lavorare con il coro da giovane a giovane, fare concerti in giro per l'Italia, fare campi musicali, è stata un'esperienza veramente bella, formativa, è passato ormai tanto tempo, però ho messo in pratica quello che potevo, diciamo, condividere con gli altri, la mia esperienza che continua, perché io continuamente ascolto musica cristiana, canto in chiesa, faccio spesso dei canti al pianoforte preparati, nuovi che non conoscono, per portare le persone a avere anche l'abitudine buona e sana di ascoltare a casa musica cristiana. E perché è veramente un grande nutrimento.
1: Grazie Claudia, buona giornata.
2: Grazie a tutti voi, a presto.
1: Siamo arrivati all'ultima puntata del bello e il brutto della scienza. Magari chissà, poi faremo una serie, perché immagino che non finiranno le cose belle e purtroppo nemmeno le cose brutte della scienza. Con noi sempre il professore Giovanni Sauli, benvenuto.
3: Grazie dell'invito, come sempre.
1: Tu sei professore di scienze naturali, liceo scientifico di Scordia, quindi hai a che fare con i ragazzi, quindi quali sono le tue classi?
3: Dalla prima alla quinta,
1: Ah, quindi
3: diciamo.
1: proprio li segui in tutto il
3: Sì, in tutto il
1: percorso.
3: percorso.
1: Ti confronti con loro con tematiche, immagino che di questi tempi, anche con tematiche che sono abbastanza attuali. Non so se di questi argomenti che tu hai condiviso con noi hai avuto modo di parlare anche con
3: Sì,
1: loro.
3: sicuramente
1: E
3: ne
1: loro
3: abbiamo
1: immagino sono
3: trattato.
1: molto attenti.
3: Non mi posso lamentare dei miei studenti.
1: Parlaci del bello e del brutto della scienza, o di entrambi oggi.
3: Sì, anche oggi facciamo un excursus tra il bello e il brutto della scienza. Torno un po' indietro nel tempo. Siamo nel deserto del New Mexico. La data esatta è il 16 luglio 1945. L'ora è quella poco prima dell'alba. Il cielo è ancora buio, ma improvvisamente l'orizzonte viene squarciato da un lampo accecante, più luminoso di mille soli. E questo è l'istante in cui l'umanità entra nell'era atomica. Il protagonista della nostra storia, è Robert Oppenheimer, lo scienziato che potremmo definirlo come un moderno Prometeo che ha donato all'uomo il potere di forgiare e dominare la natura, la forza dell'atomo. Chi era Robert Oppenheimer? È un fisico nato a New York nel 1904 da una famiglia di origini ebraiche. Era sicuramente un uomo poliedrico perché non solo si occupava di fisica, ma amava la poesia, parlava 8 lingue, studiava addirittura il sanscrito. Quindi era un intellettuale a tutto tondo. Descritto dai suoi compagni, sì, come sicuramente un ragazzo brillante, tuttavia era socialmente goffo, viveva a caffè e sigarette, era perennemente tormentato da una personalità piuttosto complessa. In soli 3 anni lui si laurea ad Harvard in chimica, ma dobbiamo immaginare che lui tuttavia frequenta contemporaneamente anche corsi avanzati di fisica, fisica teorica soprattutto, e dà esami anche di filosofia, di letteratura, di lingue straniere, quindi di fatto un personaggio poliedrico. Lui si laurea ad Harvard come chimico, però ha delle competenze anche di fisica teorica. Infatti da Harvard lui poi si trasferisce in Inghilterra a Cambridge, però questo è anche il suo periodo più brutto, più buio, drammatico. Infatti Oppenheimer odia la fisica sperimentale, lui non riesce a stare all'interno di un laboratorio, lui ama soltanto la teoria, vuole essere soltanto un fisico teorico e quindi sviluppa in questo periodo una grave depressione. E addirittura in un momento di forte esaurimento nervoso, Oppenheimer lascia una mela avvelenata, utilizzando delle sostanze chimiche tossiche che aveva trovato nel laboratorio, la lascia appunto sulla scrivania del suo tutor, lo scienziato Patrick Blackett. E fortunatamente Blackett non mangia questa mela, però l'università scopre il misfatto. E non viene espulso Oppenheimer grazie all'influenza e all'intervento della sua ricca famiglia e quindi viene graziato sostanzialmente a patto di seguire tutta una serie di cure psichiatriche. Colpito da questa situazione, allora Oppenheimer lascia Cambridge e si reca in Germania a Gottinga. E da qui inizia i suoi studi, anche guidato dal personaggi del calibro di Max Born, Heisenberg, Pauli o lo stesso Enrico Fermi. La storia però interessante inizia nel 1942, quando il governo americano sceglie Oppenheimer per guidare il progetto Manhattan, e la missione è quella di battere sul tempo la Germania nazista nella costruzione della bomba atomica.
1: Se non ci fossero riusciti gli Stati Uniti, ci sarebbe riuscita la Germania, quindi questa bomba atomica sarebbe comunque venuta fuori.
3: Sì, sì, la Germania era molto avanti, molto in là con gli studi in questo campo. E Oppenheimer fu scelto come direttore scientifico proprio per le sue doti di leader carismatico. Infatti aveva una grandissima visione d'insieme, era capace di spaziare in diversi campi, dalla fisica nucleare alla chimica, all'ingegneria, alla metallurgia. E quindi uno dei suoi compiti fu quello di riunire molte menti brillanti della comunità scientifica mondiale di allora. E vennero reclutati scienziati del calibro di Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Niels Bohr. E all'inizio Oppenheimer pensava che sarebbero bastati soltanto pochi scienziati, però alla fine il progetto crebbe così tanto che furono coinvolte complessivamente oltre 600.000 persone. E sotto la sua guida il laboratorio di Los Alamos sviluppò due tipologie di ordigni di bombe atomiche, una all'uranio e un'altra al plutonio. E per verificare l'efficacia soprattutto del modello al plutonio, Oppenheimer organizzò e diresse il famoso Trinity Test, appunto il 16 luglio del 1945. E il Trinity Test rappresenta il punto di svolta fondamentale nella storia dell'umanità, proprio perché questo test di fatto è la prima esplosione nucleare della storia. Prima del test gli scienziati avevano un timore, seppur remoto, però loro dibatterono molto su questa questione, cioè il fatto che l'esplosione potesse innescare una reazione a catena con l'idrogeno presente nell'atmosfera, arrivando a incendiare l'intera atmosfera terrestre e quindi sostanzialmente ad annientare ogni forma di vita sulla Terra.
1: Ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo, perché ci sono tante cose che devo chiederti. Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Quindi stiamo parlando di Oppenheimer, di quello che è riuscito a fare mettendo su una squadra potente di scienziati, fisici, eccetera. Quindi volevo chiederti, visto che ci parlavi di questo Trinity Test, quali sono stati gli effetti fisici, risvolti storici ed etici di questo test?
3: Allora, per quanto riguarda la potenza dell'esplosione, diciamo che l'ordigno che fu fatto esplodere sprigionò un'energia che è pari a circa 25.000 tonnellate di tritolo. L'esplosione illuminò le montagne circostanti come se fosse giorno. Tant'è vero che Oppenheimer lo paragonò alla radiosità di 1000 soli. L'onda d'urto fu avvertita fino a 160 km di distanza. Pensate che il calore che si sprigionò fu talmente elevato che sciolse la sabbia del deserto circostante, la trasformò in un vetro verdognolo, chiaramente radioattivo, che noi oggi conosciamo con il nome di trinitite. Però l'effetto più grave chiaramente riguardò la salute pubblica, perché la bomba fu fatta esplodere a bassa quota e quindi i venti diffusero la ricaduta radioattiva, cioè l'insieme di tutte le polveri, le ceneri, i detriti, su un'area molto vasta di centinaia di chilometri. E chiaramente la comunità locale, che viveva sotto vento soprattutto, ha registrato per generazioni tassi anomali di tumori. Si sono verificati molti casi di leucemia, ma anche di malattie cardiache, e questo a causa della contaminazione dell'aria, dell'acqua e dei pascoli. Però dal punto di vista proprio militare il Trinity Test fu un successo, e questo diede al presidente Truman la conferma che potevano procedere con i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. E infatti queste due città furono bombardate di lì a pochi giorni, e quindi il test segnò di fatto l'inizio della competizione nucleare globale.
1: È interessante sapere che quindi il test già faceva capire quanto poteva essere potente, e questo non li ha fermati. Poi la bomba ha avuto risvolte ancora più disastrosi. Ma qual è stata la reazione di Oppenheimer rispetto al Trinity Test e ai bombardamenti di Hiroshima?
3: Nel momento della detonazione Oppenheimer fu colto da una profonda crisi personale. Tant'è vero che gli affiorarono in mente i versi di un testo sacro indù. Questi versi sono stati riportati anche nel film, appunto, Oppenheimer, quando lui dice: sono diventato morte, il distruttore di mondi. Arrivò Oppenheimer a confessare a Truman stesso di sentire le proprie mani sporche di sangue, proprio per le centinaia di migliaia di vittime dovute alle bombe sganciate su queste due città. Successivamente lui dedicò gran parte della sua vita alla lotta contro la proliferazione nucleare e si oppose fermamente allo sviluppo di nuove armi nucleari. Di contro i vertici militari e anche altri scienziati invece, come ad esempio lo scienziato Teller, suo ex collaboratore a Los Alamos, volevano proseguire con la costruzione di nuove e più potenti armi atomiche, come la famosa bomba H, dove H sta per appunto idrogeno. E nonostante le opposizioni di Oppenheimer, la bomba H venne testata per la prima volta nel 1952 nelle isole Marshall, e si rivelò 400 volte più potente del Trinity Test, confermando quindi così le peggiori paure di Oppenheimer sulla capacità distruttiva raggiunta dall'uomo.
1: Quali sono le applicazioni positive della radioattività? Ne troviamo?
3: Sì, perché la stessa fisica che ha distrutto queste due città giapponesi, se ci pensiamo bene, ogni giorno salva anche milioni di vittime nei nostri ospedali. Pensiamo alla medicina nucleare, cioè la radioterapia oncologica, grazie alla quale possiamo bombardare i tumori con precisione millimetrica, andando a colpire le cellule malate, grazie appunto all'utilizzo degli isotopi radioattivi. Non solo, possiamo pensare anche alle tecniche di diagnostica come la PET, cioè la tomografia a emissione di protoni. E vengono utilizzati infatti dei traccianti che sono debolmente radioattivi, e questo per poter fotografare il funzionamento interno del nostro corpo e quindi andare a scovare malattie che altrimenti non sarebbero facilmente diagnosticabili. E sul fronte energetico, poi, nonostante i rischi legati alle scorie, la fissione nucleare produce enormi quantità di elettricità, questo senza emettere gas serra. Quindi l'atomo, l'energia imprigionata all'interno dell'atomo, chiaramente può essere utilizzata in vari modi, ancora una volta, sia in positivo che in negativo.
1: Sappiamo che l'Italia si è schierata per il no per quanto riguarda l'energia nucleare un tempo, non so se oggi sarebbe la stessa risposta. Secondo te, sì o no all'energia nucleare?
3: Non è facile rispondere, perché sicuramente ci sono dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Se analizziamo brevemente i vantaggi, possiamo sicuramente sostenere che l'energia nucleare ha emissione zero di CO2, quindi di anidride carbonica, che sappiamo bene essere un gas a effetto serra e che quindi contribuisce al cambiamento climatico. Durante il funzionamento le centrali non emettono gas a effetto serra, e quindi questo sicuramente è un vantaggio. Poi un altro vantaggio risiede nell'alta densità energetica, cioè basta una minima quantità di combustibile nucleare, in questo caso l'uranio, per produrre una grande quantità di energia. Inoltre la produzione è continua e stabile, perché a differenza del solare, per esempio, o dell'eolico, il nucleare non richiede condizioni meteorologiche particolari, quindi fornisce energia costante sempre. E poi vi è anche un basso consumo di suolo, perché le centrali nucleari richiedono molto meno spazio fisico rispetto ai grandi parchi solari o eolici. Di contro gli svantaggi sono notevoli, perché chiaramente abbiamo il problema delle scorie radioattive, in quanto la produzione genera tutta una serie di rifiuti altamente pericolosi che possono rimanere tossici per migliaia di anni. E ad oggi nessun paese ha reso pienamente operativo un deposito geologico definitivo che possa garantire sicurezza a lunghissimo termine. E poi abbiamo alti costi iniziali, perché la costruzione di reattori chimici richiede, di reazioni nucleari richiede investimenti miliardari, e quindi anche tempi lunghissimi che possono spesso superare anche i 10 anni. Chiaramente abbiamo il rischio di incidenti catastrofici, tutti ci ricordiamo di Chernobyl o Fukushima. Abbiamo anche il pericolo di una proliferazione nucleare, e quindi le tecnologie e i materiali impiegati per il nucleare civile possono anche essere teoricamente utilizzati per lo sviluppo di armi militari. E poi, non ultimo, dobbiamo pensare che l'uranio non è una risorsa rinnovabile. L'uranio è un metallo presente in quantità finite sulla Terra, il che rende il nucleare tradizionale chiaramente una fonte non infinita, anche se le riserve attuali sono abbastanza abbondanti di uranio, ma sicuramente non sono illimitate. La conoscenza è come un fuoco, sta a noi decidere se usarlo per scaldare il mondo oppure per ridurlo in cenere.
1: Grazie Giovanni, speriamo di risentirci presto con altre serie.
3: Grazie a voi, grazie.

0: Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Emmanuel.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.